0: Serbia per Rasko Mladic, il boia di Srebrenica, è morto mentre scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità. L'Italia divisa in due, caldo estremo al centro-sud, grandine pioggia al nord, tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune Grandine nel Bresciano. Calcio, sorteggio coppe, Real Madrid, Real Sociedad e Benfica per Juve Milan, Ajax per Atalanta, Serie A, il Milan soffre ma batte il Venezia 2-0. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. La Rai ha rimosso dalla conduzione Sigfrido Ranucci, ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci, ma condurrò il report e condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Giuseppina Testoni.
1: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la Rai a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione Rai è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso Rai, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la Rai sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la Rai mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: L'avvicendamento alla conduzione di Report è il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni animano il dibattito politico. Alberto Gioffreda.
2: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra, il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
3: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, la stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
2: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
4: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
2: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
5: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul wok, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
2: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
6: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: Torniamo alla catastrofica alluvione nelle valli malaiane. Tra Nepal e Cina salgono ad almeno 584 i morti finora accertati, oltre 2.400 i dispersi, e si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Corrispondente Nello Porto.
7: Per ore l'allarme tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Le operazioni di ricerca vengono sospese, le autorità ordinano di raggiungere luoghi più sicuri. Bisogna allontanarsi dai corsi d'acqua. Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Dopo alcune ore le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. Le operazioni di soccorso riprendono su entrambi i versanti, è una lotta contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a trarre in salvo alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dopo l'alluvione di due giorni fa. Alle offerte di aiuto provenienti da vari paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere.
0: Ci sono altri tre italiani tra i dispersi in Nepal, mentre i sopravvissuti raccontano gli spaventosi momenti dell'alluvione. Intanto è arrivata proprio in Nepal da Roma una task force, la task force dell'unità di crisi della Farnesina per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Marco Aquili.
8: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
9: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
0: Ora il conflitto russo-ucraino. Il presidente Putin chiede unità interna per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto Putin incontrerà il cinese Xi Jinping. Nessun colloquio invece in vista con Trump, ha chiarito il Cremlino. Da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
10: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Intanto l'ex ministro della difesa ucraina, Mikhailo Fedorov, licenziato da Zelensky, vicenda che tra l'altro ha sollevato ampie proteste in Ucraina, ha ricevuto un incarico dal nostro ministro Crosetto. Sarà consulente per l'innovazione tecnologica, lo ha annunciato su X proprio il ministro della Difesa, elogiando la competenza di Fedorov, in particolare per quanto riguarda i droni e i più avanzati sistemi di difesa aerea. L'esperienza dell'Ucraina può diventare la base per un nuovo modello di difesa europeo, ha detto Fedorov accettando l'incarico, e ha assicurato che la sua attenzione principale comunque rimarrà rivolta all'Ucraina, che deve far fronte a un intensificarsi dell'offensiva russa. Siamo negli Stati Uniti. Dopo le indiscrezioni dei media americani, Donald Trump ha confermato, vedete anche la nostra ultima ora, che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza, afferma, alcun costo per i contribuenti americani. E Donald Trump punta a far tornare gli astronauti americani sulla Luna entro il 2028. Mentre la guerra in Iran prosegue ormai da 6 mesi, il destino dello stretto di Hormuz è sempre, come sapete, più incerto, e per Putin il braccio di ferro con Teheran ha indebolito Washington. Il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
11: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump. Avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
12: 2028 on a mission to Mars.
11: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2, che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano, dialoga con gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
0: In primo piano la decisione della Serbia di decretare funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte torna dunque a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato vittima. Insorge l'Unione Europea, non si può glorificare un criminale. Emma Farnè.
13: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti, dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti, ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice: avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
0: Scadrà il 5 settembre l'ultima proroga del taglio sulle accise per il diesel. Il governo studia nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare al ritorno dalle ferie probabili rincari nel carrello della spesa. Raffaele Cappuccio.
2: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di

0: famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
1: 23 egiziani sono stati rimpatriati dall'Italia con voli charter, tra questi anche il primo straniero rimpatriato per effetto del nuovo patto europeo per le migrazioni e l'asilo, mentre la ONG Mediterranea annuncia l'ingresso di due nuove imbarcazioni per la ricerca e il soccorso in area SAR, quindi nel Mediterraneo centrale. Angela Caponnetto.
2: Arrivano da vari CPR italiani e sono tutti egiziani con precedenti o denunce. 23 immigrati trasferiti con un volo charter per il Cairo con un'operazione congiunta coordinata dall'agenzia europea Frontex. Nel gruppo c'è anche il primo rimpatrio sulla base del patto migrazione asilo in vigore da giugno scorso. Un uomo sbarcato a Lampedusa il 7 luglio al quale è stata applicata la nuova procedura accelerata alle frontiere. 381 gli stranieri espulsi in Egitto da inizio anno con 16 voli charter, mentre si intensificano i trattenimenti nei CPR di stranieri con precedenti per furto e violenza. Intanto proseguono i soccorsi e gli sbarchi. Sono circa 200 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime ore, una trentina a Pozzallo. Mentre la ONG italiana Mediterranea annuncia l'ingresso di altre due navi nella flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale. Le barche a vela Blue Moon e Blue Soleil, che si aggiungono alla Mediterranea Ship, Mare Ionio e Safira. A bordo ci saranno anche 8 giovani attivisti per un percorso di formazione nella rotta che ancora viene attraversata da migliaia di migranti e che resta la più mortale. In queste ore si continuano a cercare i dispersi dell'ultimo naufragio al largo delle coste tunisine. Alcuni corpi sono stati avvistati da navi e velivoli di organizzazioni umanitarie che denunciano minacce e aggressioni da parte della Guardia Costiera libica durante i soccorsi in acque internazionali.
1: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni. I due viaggiavano in camper, si trovavano a Isla Cristina, vicino Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. Le autorità locali riferiscono che stanno valutando tutte le ipotesi di reato, ma che non si esclude si possa trattare di un caso di violenza di genere. Ieri l'autopsia sulla bambina morta a Palermo per difterite aumenta il numero degli indagati, mentre apre un nuovo ambulatorio per le vaccinazioni vista l'alta richiesta. Giorgio Ruta.
3: È stata assassinata mediaticamente per notizie che sono inventate di sana pianta, perché l'intero nucleo familiare è vaccinato, risulta essere vaccinato a tutti i vaccini, motivo per il quale non vedo perché debbano essere classificati come Novax.
4: Si riferisce alla madre della bambina morta per difterite a Palermo, l'avvocato Luigi Marrandino, difensore dei genitori della piccola vittima. La donna e il padre sono indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia.
5: Perché la bambina non è stata vaccinata?
3: Questo sarà la madre poi a spiegarlo quando sarà opportuno farlo. I genitori non sono Novax.
4: I genitori hanno presentato una denuncia alla procura. Iscritto nel registro degli indagati 8 medici dell'ospedale dei bambini. Un atto dovuto per permettere loro di nominare i consulenti che assisteranno all'autopsia eseguita in queste ore.
6: Siamo qui per conoscere la verità, stabilire la causa della morte e attraverso questa attività autoptica lo stabiliremo.
4: Intanto continua la crescita delle somministrazioni a Palermo. Allo ZEN ha aperto un nuovo centro vaccinale. Si è riunita anche la task force regionale per fare il punto sulla situazione.

0: A forti grandinate, piogge e trombe d'aria a Cremona, le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Silvia Zerilli.
1: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia già allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
0: Una bambina di 3 anni è morta annegata nella piscina di una villa a Palermo. Sono stati i genitori a trovarla. La procura ha aperto un fascicolo. Antonella Spinelli.
2: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo, in via Villa Grazia. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna.
3: Mi dispiace soltanto per questa bambina perché sono una nonna di 4 nipoti, una bambina da 2 anni, però invece di portarla alla guardia medica ci sono tanti ospedali molto più vicino.
2: Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo sul quale sarà effettuata l'autopsia.
0: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio tra rarità e inediti. Laura Longo.
4: Prince is timeless because he's a musical genius.
5: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis, enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: I sorteggi di Europa e Conference League dall'urna di Monte Carlo svelate le rivali delle squadre italiane. Giuseppe Galati.
1: Sorteggio complicato per il Milan che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie, però, arrivano dalle inglesi. Il Bournemouth,

0: che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencváros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: Anticipo di Serie A, il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Francesco Rocchi.
2: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi il nuovo Milan di Ruben Amorim alla sua prima San Siro trova una vittoria difficile e sporca ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà al Galatasaray in Turchia.
3: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli. E sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
4: Hai pianto?
3: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
1: Ora la nostra rassegna stampa in diretta in studio Massimiliano Melilli, prossimi aggiornamenti alle 3.

I quotidiani di sabato 29 agosto, vediamo quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo dal Corriere della Sera, sotto la testata il titolo: funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. E poi Crosetto arruola Fedorov, sarà consulente alla difesa, l'ex ministro ucraino, vedete, arriverà a Roma, ricevuto a Roma, dice il Corriere della Sera. E poi centropagina, notizia che troviamo ovunque: Rai, Ranucci, via da Report, alla guida del programma Presutti e Pier Vincenzi, scontro fra i partiti, tre opzioni per il conduttore, il centro-sinistra protesta, era già scritto La Russa e Salvini, bene così. A centropagina, fotonotizia, abbiamo appena sentito nel nostro TG Milan l'addio di Leao, l'omaggio a Baresi. Ancora Repubblica, due temi importanti in prima: le primarie dividono il campo, Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte decidiamo i gazebo, resteremo uniti. E poi Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia, la Rai propone al giornalista TG3 Rai News una corrispondenza estera, io al Cairo come Regeni, dice lui, annuncia una battaglia per la stampa libera. E poi vedete Presutti e Pier Vincenzi ereditano il programma, la redazione in rivolta contro i nuovi conduttori. Il Messaggero sotto la testata, la foto davvero significativa, la coltre sahariana ieri sui cieli di Roma, il titolo: contresodo Italia tra afa e grandine, a Roma 40 gradi e nuvole sahariane, trombe d'aria e bombe d'acqua al nord, ritorno dalle ferie per 25 milioni. Ancora a centropagina, Rai a Report si volta pagina, all'ex conduttore proposta della vice direzione di Rai News TG3 o la corrispondenza dal Cairo, la maggioranza applaude una scelta dell'azienda, l'opposizione un editto di Tele Meloni. Vedete, cambia la conduzione del programma, via Ranucci, tocca a Pier Vincenzi e Presutti. L'altro titolo, l'alto là dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic. Siamo alla stampa, il boia trattato da eroe, ancora su Mladic, vedete Serbia l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazione in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio, il presidente Vucic cede alle pressioni dei nazionalisti, la provocazione sconcerta l'Europa. E poi Crosetto arruola Fedorov, vedete, vi insegnerò la guerra tecnica. A centropagina Report, fuori Ranucci, scontro sui sostituti. Il giornale Ranucci game over, addio a Report, ufficiale la sostituzione del conduttore al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sigifrido l'insulta, scelta mediocre, rifiuta le tre proposte Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa al suo amico Lavitola, condannano la vittima di un attentato, finisce un'era di fango a senso unico. E poi vedete patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky consulente. Così il giornale. Siamo ad Avvenire, riarmo all'italiana, con i fondi SAFA e il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili, accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. E ancora centropagina Nepal, 93.000 persone isolate dal mare di fango, l'alluvione, vedete sale il conto delle vittime, timori per il lago di detriti, così il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Andiamo al Sole 24 Ore, Giorgetti, completare la riforma fiscale, il cantiere d'autunno, i provvedimenti attuativi fra le priorità per il 2027 indicate dal ministro. E poi vedete il colloquio con il presidente della Fed, Warsh, dice l'inflazione americana alta e preoccupante ma l'economia è forte. Siamo al Domani, così Report rischia di morire, colpa di governo, Rai e Ranucci, il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Pier Vincenzi e Giulia Presutti, la redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. Siamo al Libero,
spento Ranucci, era ora. Proposti al giornalista tre ruoli alternativi a Report, lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. L'editoriale di Alessandro Sallustri, il titolo: colpa nostra, Sigifrido, fai ridere. Ancora il Fatto Quotidiano: hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, scrive il Fatto. Proposta a Sigifrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle, Editto Meloni, protestano anche PD e AVS. Siamo al Giorno. NATO, le manovre antirussia, Roma ruola l'ex ministro di Kiev, Report, la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. Ancora andiamo a vedere il Manifesto, left wing, su quanto sta accadendo negli Stati Uniti, la famiglia King, il reverendo Sherpton, Ocasio-Cortez e Sanders, nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 63, il corteo di Washington segna la saldatura fra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana. Le altre notizie: purtroppo l'ondata di maltempo al nord Italia, ecco la Gazzetta di Mantova, tromba d'aria e grandine, tetti divelti, uomo travolto da un albero. E ancora il Tempo, sempre sulla vicenda Ranucci, cucù, Sigifrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, il Tempo vince la battaglia, scrive Scelti, successore alla guida di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ancora andiamo a vedere il Riformista, sempre su questa notizia, volta pagina, giro di boa per Viale Mazzini, ricollocazione per Ranucci, la svolta punta sulle professionalità interne di Presutti e Piervincenzi, ma le tante domande sulla gestione di Report restano aperte. Ancora vediamo il Mattino. Intanto l'intervista al gioiello del Napoli, Vergara, Il mio calcio libero, e poi vedete a centro pagina la RAI decide, a Report si cambia, la conduzione a Presutti e Piervincenzi, tre proposte per Ranucci che dice scelta mediocre, redazione spaccata, rischio fuga, Tajani, valutazione dell'azienda, l'opposizione e Tele Meloni. E poi l'altro titolo che abbiamo già visto su altre testate, Crosetto nomina Fedorov consulente, aiuterà l'Italia con le tecnologie dei droni, l'ex ministro ucraino, a disposizione la mia esperienza sul conflitto high tech, hacker russi chiedono riscatto agli scali inglesi, attacchi digitali a Berlino, così il Mattino. Andiamo a vedere l'Opinione, San Sigifrido martire contro tutti, Ranucci continua il suo tour in giro per l'Italia, potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report, dice, siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, la decisione alla fine è arrivata. La Gazzetta del Mezzogiorno, diretta da Mimmo Mazza, Report, caos Rai, inchiesta alla Vitola Ranucci, via dalla trasmissione, l'azienda nomina conduttori Presutti e Piervincenzi. Ancora andiamo a vedere il Secolo XIX, vedete la notizia è anche d'apertura sui quotidiani macro regionali, cambio a Report, Ranucci è fuori, conduzione a due, bufera sulla RAI, incarico a Piervincenzi e Presutti, caso politico, la redazione irricevibile, pronti a lasciare. Poi vedete la grande fotografia, documenta cosa sta accadendo nelle ultime ore nel Nepal colpito dalla tragica alluvione, corsa contro il tempo. Il titolo: si temono nuove inondazioni. Siamo alla Sicilia, ancora Rai, due giovani in sella a Report, il no degli inviati, Ranucci, resisto, TV e politica, Scelti, Presutti e Piervincenzi, il giornalista, uno schiaffo alla meritocrazia. Centropagina, due vicende di cronaca che arrivano dalla Sicilia, vedete a Palermo, ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri TG, Giulia Rita, due anni annegata in piscina e poi ha riposto il giallo di Noemi, l'ultima notte si cerca un Mister X, così la Sicilia, diretta da Antonello Piraneo. Andiamo a vedere adesso i quotidiani economico-finanziari, Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, il sorpasso, Exor fa più soldi con il farmaco e con l'auto, alla borsa piace, la dinastia Agnelli cambia pelle, scrive oggi il quotidiano dei mercati.
pratiche, aggiunge, il business della salute adesso è in testa nel portafoglio della holding. Come possono muoversi i titoli coinvolti nella svolta strategica di Elkann? Ancora andiamo a vedere Italia Oggi, riforma fiscale al traguardo, dopo 21 decreti legislativi, 8 testi unici, oggi cala il sipario, ma c'è ancora un anno di tempo per approvare il codice tributario e 2 anni per eventuali decreti correttivi. Il Foglio, intanto, vedete sotto la testata l'intervento di Adriano Sofri nella sua consueta rubrica Piccola Posta, gli onori riservati dalla Serbia Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia, liberarsi della questione balcanica è impossibile. E ancora il titolo di Politica Interna, lunga vita alle primarie, divisive un corno, dice il Foglio, le primarie sono uno degli strumenti più efficaci per creare un'alternativa, perché la mozione Francesco Piccolo per non farle autolesionista e allontana il campo largo da uno specchio chiamato realtà. Ricordiamo che lo scrittore Francesco Piccolo è intervenuto ieri sulle colonne di Repubblica per esprimere tutto il proprio dissenso rispetto alla formula delle primarie. Ancora sulla vicenda Ranucci segnaliamo il commento di Giuliano Ferrara, Nazzi a Viale Mazzini, le accuse di collaborazionismo ai conduttori di Report, sintesi perfetta del giornalismo più ottuso. Siamo adesso alla cronaca attraverso le testate regionali, partiamo da Palermo, il giornale di Sicilia, tragedia in piscina, morta a 2 anni, Palermo, via Villa Grazia, la piccola Giulia Rita è riuscita ad allontanarsi senza essere vista dai genitori ed è scivolata nella struttura fuori terra, inutili i soccorsi. E poi vedete la foto, ritrae Giovanotti, è il tecnico del Palermo, doppio show con Inzaghi, l'anticipo della festa con 2 giorni con Giovanotti a Palermo. La Gazzetta di Parma, ancora cronaca, si indaga per omicidio, donna trovata morta, resta anche la pista dell'autolesionismo sul corpo di Sara Lodi, 45 anni, ferite da taglio, sopralluogo del RIS, così la Gazzetta di Parma. Siamo al primo piano quotidiano del Molise, anche qui purtroppo cronaca nera, sangue in casa e lesioni sospette, mio figlio non si è suicidato. Oggi l'ultimo saluto a Giampiero Panichella, ricordiamo il 27enne di Riccia, precipitato dal balcone della sua abitazione a Menton. Vedete, la gendarmeria indaga sulla morte dello chef, la madre rivela, aggredito da un gruppo poche settimane prima, bonifici per 60.000 euro a 2 persone, l'ipotesi di una manipolazione. E poi ancora il giallo di Pietra Catella, 8 mesi per stringere il cerchio, ricordiamo la morte avvolta al mistero di madre e figlia a Natale, ristretto il campo degli accertamenti, attesi passaggi importanti in tempi brevi, così il quotidiano del Molise. Siamo adesso all'ondata di maltempo, l'Unione Sarda, Tropico Sardegna, da oggi caldo in frenata, il climatologo Luca Mercalli, la situazione in futuro non potrà che peggiorare. E ancora l'Arena di Verona, le testate del gruppo Atesis dirette da Massimo Mamoli, vedete tornado fra Isola e La Bassa, grandine sui vigneti e alberi sradicati, il maltempo genera trombe d'aria nel veronese, danni ai tetti, alle colture, molti blackout. E ancora la provincia, qui siamo a Cremona, vedete a tutta pagina gli effetti devastanti di una tromba d'aria che ha colpito la città, grandinata devastante, il titolo, 10 minuti di inferno e la città in ginocchio, tromba d'aria fra le 16.35 e le 16.45, 41 feriti, scrive la provincia, paura e viabilità KO, danneggiati Duomo, Palazzo Comunale, Fiera e Ponchielli, Virgilio dice contrario a far disputare la partita, altre le priorità. E nella sequela fotografica tutti gli effetti di quanto
è accaduto ieri a Cremona. Chiudiamo con lo sport, il Corriere dello Sport, Milan basta Ramos, vedete Amorim batte il Venezia 2-0, Leao se ne va al Galatasaray e poi Mercato Hot con le ultime, vedete, che riguarda le squadre italiane. È tutto. E adesso l'appuntamento con la nostra rubrica di arte, cultura e spettacoli, tutti i frutti. Seguiamole insieme.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di Nanni per la freschezza Moretti. Di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria Giuseppe presieduta Galasso, da Italo Calvino.
3: Presidente. Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E Kistbo.
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Scalera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti.
9: Well, I'm just a man.
2: E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
8: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
2: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
3: The history of Pompeii.
4: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
5: Ecco, guarda qua. Però...
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
2: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
3: We could go back.
4: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
6: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
2: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
4: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
2: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
7: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
8: Thank you.
0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
9: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
8: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo.
10: Lots of time, thought.
11: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
8: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza, un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
12: Il giornalista ha sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Previncenzi. Ranucci, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. In Nepal mancano ancora all'appello 3 italiani tra gli oltre 2000 dispersi, più di 500 i morti a monte della zona colpita. A causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova alluvione. Il Cremlino e i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonare la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica, scontava l'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Italia spaccata in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine, pioggia al nord, una tromba d'aria ha fatto danni a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Sorteggi Europa e Conference League, Real Sociedad e Benfica per Juve e Milan, l'Ajax per l'Atalanta. Nell'anticipo di Serie A il Milan soffre ma batte il Venezia 2-0. Buonasera, buongiorno, ben ritrovati sempre in diretta sulle News 24 per l'edizione delle 3 del nostro telegiornale. La RAI ha rimosso dalla conduzione di Report Sigfrido Ranucci e ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio scritto sui social Ranucci, non condurrò il report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Sentia, gli inviati della trasmissione sono pronti a lasciare, lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
13: prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro

0: professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
1: L'avvicendamento alla conduzione di Report e il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni animano il dibattito politico, come ci racconta Alberto Gioffreda.
2: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra, il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare, Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
3: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
2: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
4: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
2: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
5: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
2: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
6: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
1: Parliamo ora della catastrofica alluvione nelle valli malayane tra Nepal e Cina. Sono circa 600 i morti accertati finora, oltre 2.400 i dispersi, e si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Sentiamo il corrispondente Nello Puorto.
7: Per ore l'allarme tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Le operazioni di ricerca vengono sospese, le autorità ordinano di raggiungere luoghi più sicuri. Bisogna allontanarsi dai corsi d'acqua. Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Dopo alcune ore le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. Le operazioni di soccorso riprendono su entrambi i versanti e una lotta contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasua, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a trarre in salvo alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dopo l'alluvione di 2 giorni fa. Alle offerte di aiuto provenienti da vari paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere.
1: Ci sono ancora 3 italiani tra i dispersi in Nepal, mentre i sopravvissuti raccontano gli spaventosi momenti di quando sono stati colpiti dall'alluvione. Arrivata in Nepal una task force da Roma dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu, come ci racconta Marco Aquili.
8: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
9: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
1: Il presidente russo Putin chiede unità nel suo paese per arrivare alla vittoria contro l'Ucraina il 31 agosto. Incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio invece in vista con Donald Trump. Sentiamo i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
10: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
1: La Serbia decreta funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la morte, dunque, torna a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne invece è stato vittima. Insorge l'Unione Europea, non si può glorificare un criminale. Sentiamo Emma Farnè.
11: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti, dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti ancora, oltre 20 anni dopo. Dice una superstite, mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote, Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice, per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan, dopo tutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
1: Italia divisa in due dal maltempo, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi toccate in Sardegna, di nuovo. Maltempo invece al nord, in Lombardia, fortissime grandinate, piogge e trombe d'aria. A Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Tutto questo è conseguenza della crisi climatica. Sentiamo Silvia Zerilli.
12: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia ha allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: Sorteggi di Europa e Conference League dall'Urna di Monte Carlo sono stati svelati i rivali delle squadre italiane. Vediamo tutto con Giuseppe Galati.
13: Sorteggio complicato per il Milan che dall'Urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiacos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth che tallona da anni l'elite della Premier League e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in due, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: E ora la rassegna stampa con Emilio Fucilli e i suoi ospiti. Prossima edizione alle 4.
14: Rassegna stampa di Rai News 24. Andiamo come sempre a scoprire i quotidiani in edicola tra pochissimo. Domina nelle aperture dei quotidiani il caso Report con la sostituzione di Ranucci, ma c'è spazio anche per altre notizie che vanno da quelle economiche. Ha parlato il segretario della Fed e poi il tema del riarmo. Come sempre commenteremo i titoli e le prime pagine dei quotidiani con i nostri ospiti, a cominciare dal generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA, che vedo già collegato. Bentornato e grazie per essere collegato con noi.
15: Buonasera a lei, buonasera agli spettatori e grazie per l'invito.
14: Come sempre, come d'abitudine, andiamo a vedere intanto qualche prima pagina. Come vi anticipavo, state già vedendo il titolo del Corriere della Sera, che per adesso è solo in grafica. Come vi anticipavo, moltissimi quotidiani, quasi tutti, aprono con il caso Report. Rai, Ranucci via da Report è il titolo scelto dal Corriere della Sera. Temi differenti per il Sole 24 Ore, che come sempre punta sull'economia. Giorgetti, completare la riforma fiscale, e poi, vi dicevo, il presidente della Fed Jackson Hole negli Stati Uniti. Warsh, inflazione USA alta è preoccupante ma l'economia è forte, questo il titolo a centro pagina, accompagnato da una foto del presidente della Federal Reserve. E poi c'è Avvenire, in questo caso in primo piano, un altro tema ancora, riarmo all'italiana è il titolo, con i fondi SAFE, il pacchetto di aiuti per Kiev, prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili, accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. Per l'Italia un cambio di prospettiva, Crosetto arruola l'ex ministro ucraino Fedorov come consigliere. Cominciamo da questa notizia, poi arriveremo anche con gli altri altri ospiti a parlare di Ranucci e di quanto succede al Report. Dicevamo, abbiamo letto, grazie ad Avvenire, che l'Italia arruola come virgoletta appunto il quotidiano di ispirazione cattolica l'ex ministro Fedorov. E allora, generale Cuzzelli, una notizia che troviamo su Avvenire forse ha meno spazio di quello che ci si poteva immaginare, mi sembra, come dire, un'iniziativa significativa. Che cosa ne pensa lei?
15: Beh, si tratta evidentemente di portare in Italia quelli che sono gli ammaestramenti tratti dal conflitto ucraino attraverso la voce del principale protagonista politico che fino all'altro ieri è stato il ministro della difesa. Per di più, un ministro della difesa che ha innovato fortemente lo strumento ucraino, mettendolo in condizioni resistere all'offesa russa, nonostante, come sappiamo, 4 anni fa fosse partito in condizioni di forte svantaggio. E questa capacità cresciuta degli ucraini si deve a una serie di intuizioni e contemporaneamente a una serie di innovazioni, anche coraggiose, che hanno in qualche modo trasformato quello che sostanzialmente era un esercito post-sovietico in un qualcosa di molto più moderno, molto più tecnologico e soprattutto in grado di resistere alla superiorità numerica russa. E questo è un qualcosa che in Occidente guardiamo con grande attenzione, perché esattamente come gli ucraini abbiamo da un lato il problema di contingenti di forze assolutamente non proporzionati a quello che potrebbe essere un impiego bellico contemporaneo. Non abbiamo assolutamente i numeri che abbiamo visto impiegati in Ucraina, e dall'altro tendiamo, come gli ucraini, a privilegiare il materiale umano e quindi tendiamo a salvaguardare i nostri soldati. E dunque qualunque iniziativa che possa in qualche modo sostituire il combattente in linea, come hanno fatto gli ucraini, per noi è assolutamente benvenuta. E poi c'è tutto il discorso dell'innovazione, della ricognizione lontana, c'è tutto il discorso dell'utilizzo di mezzi a controllo remoto, i famosi droni, nelle loro varie accezioni, terrestre, marittima, aerea. Gli ucraini sono andati avanti anni luce rispetto al resto dell'Europa e, ritengo, rispetto al resto del mondo nell'utilizzo di questi mezzi. Dunque è chiaro che la nostra difesa vuole approfittare, laddove possibile, di questo capitale di conoscenza. L'esperienza purtroppo l'hanno fatta già gli ucraini in corpori vili e quindi vorremmo approfittare di questa esperienza. Per cui portare a bordo il loro ex ministro della difesa è sicuramente una scelta di grande intelligenza, per non restando che molte scelte sono specifiche della nazione ucraina, di quel particolare conflitto. Anche qui dobbiamo essere molto prudenti. Ogni paese, si dice, ha un esercito, una marina e un'aeronautica che sono attagliate alle sue specificità. Il motivo per cui l'esercito italiano non è l'esercito degli Stati Uniti, e non lo dico assolutamente in senso negativo, badi bene, lo dico perché è un fatto. Noi siamo diversi dagli americani perché siamo diversi come popolo, diversi come mentalità, diversi come tradizioni militari, diversi come diritto, come forme giuridiche, quindi abbiamo delle forze armate che sono specifiche per noi. Per cui sicuramente dagli ucraini, torno a bomba, potremo trarre grandi lezioni, ma non tutte le lezioni, evidentemente. Sono convinto comunque che la nostra difesa sarà in grado di trarre ciò che è necessario trarre dall'esperienza di Kiev.
14: Possiamo leggere, generale, anche un significato politico in questa scelta di, come scrive Avvenire, arruolare l'ex ministro? Mi spiego meglio. Sappiamo che c'è una coalizione di volenterosi. L'Italia è un po' più, semplifichiamo, freddina nell'appoggio a Kiev. Sappiamo che ci sono anche questioni interne alla maggioranza. Può appunto avere un significato politico sussumere Fedorov in questo ruolo?
15: Sicuramente sì, è un ulteriore segnale di vicinanza al paese, vicinanza che comunque noi, al di là di manifestazioni più o meno calde o più o meno fredde, ma è una vicinanza che noi non abbiamo mai fatto mancare all'Ucraina. perché abbiamo continuato a sostenere il paese, abbiamo sostenuto tutte le iniziative NATO, abbiamo sostenuto tutte le iniziative dell'Unione Europea, abbiamo sostenuto tutte le iniziative su base bilaterale, evidentemente siamo, come lei dice, un pochino più tiepidi sulle iniziative dei cosiddetti volonterosi. Beh, perché vorremmo semplicemente un quadro giuridico definito per evitare di fare sciocchezze, in ultima analisi. Non è sbagliata la ritrosia italiana, ad esempio, di non voler spiegare

0: forse dal punto di vista giuridico tendono a forzare la mano, noi siamo molto prudenti.
1: Do il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Pietro De Leo del Tempo, bentornato.
2: Grazie, bentrovati, buonasera.
1: E allora andiamo a vedere qualche altra prima pagina, a partire da quella del giornale. Anche qui c'è il tema dell'assunzione di Fedorov, lo vedete in foto con il ministro Crosetto, patto dei droni con Crosetto, all'anti-Zelensky consulente. Ma in taglio alto, come su tantissimi quotidiani, c'è la questione report, Ranucci, game over, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sigfrido l'insulta, scelta mediocre, rifiuta le tre proposte Rai. E poi andiamo a vedere il domani, una lettura, stesso tema, ma lettura comprensibilmente e prevedibilmente differente. Così il report rischia di morire, colpa di governo Rai e Ranucci, il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. La redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. In taglio basso le notizie che arrivano dall'estero, Putin cavalca la debolezza degli Stati Uniti, vedrò Xi e Modi. E poi dopo questa prima pagina andiamo a vedere quella di Libero, spento Ranucci era ora, scrive il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti. I catenacci sono, raccontano più o meno sempre le stesse cose. Proposte al giornalista tre ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette causa, conduzione a Presutti e Pier Vincenzi, ma la redazione si spacca. Un altro tema più politico, la polemica politica di giornata, definiamola così, caro Bonaccini, l'asino sei tu, il presidente PD che vota la destra ha studiato poco ed è povero, la Meloni lo gela. E poi c'è il Fatto Quotidiano. Hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, proposto a Sigfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle parla di Editto Meloni, protestano anche PD e AVS. E poi andiamo a vedere proprio il tempo, volevo ovviamente arrivare qui visto che abbiamo Pietro De Leo con noi, il titolo principale accompagnato da una foto è quello che riguarda Ranucci, Cucù Sigfrido. Non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, scrive il Tempo. C'è anche di spalla un editoriale di Daniele Capezzone, direttore del Tempo, Sic Transit, Gloria Sigfridi, la rivolta dei privilegiati, vittoria del Tempo. E allora, Pietro, voi, come racconta poi Daniele Capezzone nel suo editoriale, vi siete fortemente schierati in questa questione e adesso, come dire, come recita la prima pagina del Tempo, in un certo senso cantate vittoria.
2: Ma sai, un conto è tutto quello che riguarda l'inchiesta giudiziaria sulla Vitola, che non coinvolge Ranucci, sull'attentato dell'ottobre del 2025. Un altro conto è l'aspetto televisivo. Qual è stato il punto dirimente di questo aspetto televisivo? Che tutti noi sappiamo che la televisione propone dei prodotti mediatici e culturali. Il prodotto Ranucci, con quello che è emerso dalle carte, la dinamica anche del dibattito intorno all'inchiesta, il percorso che evidentemente c'è stato, ora se a sua insaputa oppure se a sua consapevolezza o parziale consapevolezza per la costruzione di una sua leader, di una sua soggettività politica, ecco, tutto questo dava l'idea che il personaggio Ranucci, conduttore di Report, cioè un soggetto mediatico dalla forte carica moralistica e morale, a fronte di quello che è successo, non avrebbe più retto. Siccome il format report, così come era maturato negli ultimi anni, si reggeva molto su quello, sul prodotto Ranucci da proporre al pubblico, che veniva proposto al pubblico in un certo modo, evidentemente quel prodotto non esisteva più, perché oggettivamente le dinamiche del dibattito, le sue reazioni, anche certe sue scivolate nelle reazioni che ha avuto, suggerivano quello e dimostravano quello. L'azienda evidentemente ha deciso per un avvicendamento alla conduzione del programma. Ora, io non sono assolutamente per i processi preventivi e per i pregiudiziali. Mi pare che ora questi due rispettabilissimi colleghi, mi pare che molti stiano facendo.

0: vedendo un po' di bocciature preventive eccessive a partire dalla stessa redazione di report. Come si dice in questi casi canonicamente, lasciamoli lavorare e vediamo. Però è un dato certo che il format Ranucci, il personaggio televisivo Ranucci, così come è stato costruito, non reggeva più. E quindi mi pare che la scelta dell'azienda sia stata fisiologica.
1: Una vicenda che con ogni probabilità non si chiuderà qui. Mentre parlava Pietro De Leo, avevamo visto montate insieme, eccole qui, due prime pagine, quella del Tempo e quella del Fatto Quotidiano, stessa scelta per il tema d'apertura, ma tagli decisamente diversi. E volevo tornare invece dal generale Cuzzelli, lo avevamo visto, eccolo qui sul Domani, si parlava di Putin, Putin cavalca la debolezza statunitense, vedrò Xi e Modi. A fine agosto, il 31, Putin incontrerà in Kirghizistan il presidente cinese Xi, sta consolidando le sue alleanze. È vero, come scrivono i media americani, che Putin e Mosca vedono gli Stati Uniti indeboliti per quanto sta succedendo sul fronte medio orientale e quindi sull'Iran. C'è un lavorio su questa base da parte di Putin con gli alleati, soprattutto con l'alleato cinese e poi con l'India?
2: Beh, possiamo dire che sicuramente la vicenda iraniana nei suoi sviluppi ultimi non ha fatto bene all'immagine dell'America, in particolare non ha fatto bene all'immagine del presidente Trump. Sicuramente, se mai vi fosse stato ulteriore bisogno di una dimostrazione di capacità di creare pasticci, beh, questa vicenda è andata nella giusta direzione. Quindi questo è il primo aspetto da considerare. Ed è evidente che laddove si crea una crepa, chi è in difficoltà, chi è revisionista rispetto all'ordine internazionale voluto dagli Stati Uniti, cerca di infilare evidentemente il piede. Tu lasci la porta aperta, lasci uno spiraglio e qualcuno sicuramente ci infila il piede. E questo è il primo ragionamento da fare. Normalmente, laddove ci viene a creare un vuoto di potere nelle relazioni internazionali, questo vuoto di potere naturalmente tende ad essere riempito. Prima considerazione. Seconda considerazione, beh, Putin comunque cerca di giocare le sue carte perché, ad onta di quanto possa sembrare dall'esterno, in questo momento non è che la sua situazione sia particolarmente rosea. Mi spiego meglio. In Ucraina, piaccia o meno, non cava un ragno dal buco. La questione economica per il momento regge sull'equazione cannoni anziché burro. Anche lì bisognerà vedere quanto regge. La questione energetica, diciamocela tutta, è legata a un filo, perché le esportazioni in realtà vanno male e le sanzioni colpiscono. Dunque, Putin, che è sostanzialmente isolato nel mondo, e che ne dicano, ripeto, molti corifei anche di casa nostra, Putin, che è molto isolato, cerca sponda sugli altri revisionisti, quindi cerca sponda su coloro che in qualche modo contestano l'ordine internazionale che noi vogliamo di matrice liberale, ma che possiamo definire essenzialmente a guida statunitense. Ed è normale che lo faccia perché tende comunque a perseguire una politica di potenza e quindi cerca spazi dovunque li trova. E se le controparti, segnatamente gli Stati Uniti, glieli lasciano, questi spazi lui li occupa. Ad ogni buon conto non è che stia andando molto lontano, mi pare, nel senso che continua a parlare solo ed esclusivamente con gli interlocutori che fanno parte del suo asse revisionista, ma nella realtà non va oltre. E per quanto riguarda l'Europa in particolare, che sia la NATO, che sia l'Unione Europea, non mi sembra che stia facendo molta strada. E lo stesso dicasi anche per l'Estremo Oriente, non mi sembra che stia facendo molta strada. In Medio Oriente, in questo momento, il discorso è monopolizzato dalla contrapposizione frontale tra Stati Uniti, Iran e Israele. E anche lì la Russia comunque trova difficoltà a farsi largo, trova difficoltà a farsi largo perché in qualche modo non è più protagonista. Sin dalla fine dell'Unione Sovietica non è più protagonista. e soprattutto con quello che è avvenuto in Siria, ha perso una base di partenza, chiamiamolo così, o comunque un caposaldo estremamente importante, che adesso sta cercando faticosamente di mantenere per il tramite di una serie di accordi che comunque sono tattici. Mi pare che il nuovo regime siriano, al di là di qualche ondeggiamento, abbia sostanzialmente fatto una scelta che non definirei filo occidentale, quanto piuttosto pro domo sua, nel senso che persegue un interesse nazionale, che è quello della ricostruzione, e va alla ricerca dei soldi che possono costituire questa, possono aiutare la sua ricostruzione. E questi soldi non sono sicuramente a Mosca. Dunque, Putin si dà molto da fare, si agita molto. Ma il suo mi pare molto un segnare il passo, un saltellare sul posto, un cercare di comparire e apparire laddove le circostanze in questo momento lo vedono in forte soggezione di quota.
1: Generale, invece il viaggio del capo della CIA a Mosca, le notizie che arrivavano da Londra con i timori di un attacco russo, si era passati a dire non tanto se ci sarà, ma quando. È credibile uno sviluppo in questo senso dal punto di vista strategico, quindi le paure di un attacco nei confronti dei paesi NATO da parte della Russia?
2: Ma qui bisogna mettersi d'accordo su quello che noi intendiamo con attacco. Vi sono due aspetti da considerare. Il primo è che la presidenza russa si è rivelata assolutamente imprevedibile e si è rivelata in grado di assumere decisioni che, a nostro modo di vedere, vanno completamente contro il suo interesse nazionale. Loro ritengono di fare il proprio interesse nazionale con una politica estera che definire assertiva è dire poco, secondo noi questo è contrario al loro interesse. Questo di per sé fa sì che in buona sostanza della Russia non ci si possa fidare dal punto di vista delle relazioni internazionali, non ci si può fidare perché è un paese che evidentemente predilige l'uso della forza nelle relazioni con gli altri stati e questo lo ha dimostrato in più occasioni. In realtà è dal 2009 e dalla questione della Georgia che continua a dimostrarcelo regolarmente. Dunque vi sono, soprattutto in Europa orientale, fortissimi timori e questo è il primo aspetto da considerare. Il secondo aspetto da considerare è che la Russia ha come interesse primario quello di cercare di destabilizzare la coalizione contrapposta, legati la NATO e rispettivamente l'Unione Europea, ma in particolare la NATO. Perché la NATO? Perché la NATO è un'alleanza militare, perché la NATO è in grado di fermare la Russia nelle sue ambizioni, perché la NATO vede l'intervento attivo degli Stati Uniti. E se degli europei, diciamocela tutta, i russi dal punto di vista militare non hanno grande rispetto e secondo me sbagliano, è un'altra sottovalutazione nel più puro stile ucraino, cioè stanno commettendo un terribile errore, ma comunque, fermo restando che loro sottovalutano fortemente gli europei, con gli statunitensi il discorso è diverso. Degli statunitensi verosimilmente hanno paura e dunque hanno paura della NATO perché nella NATO ci sono gli americani. Allora, qual è il punto? Il punto è quello di provocare l'alleanza atlantica in modo tale da mettere alla prova la sua coesione politica prima ancora che militare, perché non dobbiamo dimenticarcelo, l'alleanza atlantica, prima di essere un'alleanza militare, è un'alleanza politica. E dunque, se io riesco a infilare una zeppa in questa alleanza politica, io ho ottenuto il mio risultato. Quindi la domanda che tutti si pongono molto semplice è: ma se un domani io, Russia, attacco o occupo puramente e semplicemente con un pretesto giuridico qualunque un pezzo di un paese baltico, perché sono loro l'obiettivo, non è sicuramente la Polonia che è un gigante sotto tutti i punti di vista l'obiettivo, né tantomeno la Romania o la Bulgaria, che sono paesi particolarmente solidi e ben preparati. Il vero obiettivo sono i baltici, per tutta una serie di motivi di ordine storico, di ordine etnico, di ordine geografico. Ebbene, che cosa succede se un domani io, Mosca, assumo un'iniziativa, diciamo, molto assertiva nei confronti di un paese baltico? La NATO interviene? Gli americani intervengono? Questa è la grande domanda, perché su questa domanda Putin ha giocato e gioca tuttora il futuro della Russia sul continente europeo. Lui è convinto che né gli europei né tantomeno gli americani sarebbero disposti a morire per Vilnius o a morire per Riga o a morire per qualunque altra capitale alleata.
1: Diciamo che poi la presidenza Trump lascia aperte diverse dubbi su come reagirebbero gli Stati Uniti, se con le precedenti amministrazioni c'era una quasi, seppur teorica, certezza di un intervento americano. Adesso con Trump, diciamo, le certezze non ci sono in nessun campo.
2: Sono d'accordo con lei, però contemporaneamente Trump nell'ultimo periodo è diventato molto più fermo nei confronti, diciamo, delle affermazioni russe e sta sostanzialmente cominciando, mi perdoni l'espressione, a scocciarsi. Sta cominciando a scocciarsi di un interlocutore che non va nella direzione che lui vorrebbe. È chiaro che Trump vorrebbe fare accordi, vorrebbe fare business e accordi con tutti, e non tutti sono d'accordo su quella linea. Lui dopo un po' si arrabbia e lascia perdere, come di fatto ha lasciato perdere con l'Ucraina. Anche sulla questione del viaggio del capo della CIA io sarei estremamente prudente, nel senso che contatti a livello di grandi potenze sono sempre avvenuti. Che certo. Abbia probabilmente mandato il capo della CIA a Mosca a lanciare un avvertimento è altrettanto probabile. Ma l'avvertimento è più che nei confronti di un possibile attacco all'Europa, secondo me l'avvertimento è: guarda che stai tirando troppo la corda, è ora di smetterla, vi dovete fermare. Devi trovare una soluzione alla questione ucraina, perché qui va tutto quanto a monte. Secondo me questo è il tipo di segnale che è stato lanciato dal capo della CIA.
1: Vediamo ancora qualche prima pagina. La Stampa: il boia trattato da eroe, Serbia l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio. Centropagina Ranucci, report, fuori Ranucci scontro sui sostituti, e poi è arrivata anche la prima pagina del Manifesto. Left Wing è il titolo principale, la famiglia King, il reverendo Shrapton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 1963, il corteo di Washington segna la saldatura tra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana contro Trump e i limiti al voto nero. Volevo tornare però sulla prima pagina di Libero per coinvolgere ancora Pietro De Leo, quello che avevo definito la polemica politica di giornata, vale a dire quella suscitata dalle parole di Bonaccini. L'asino sei tu, scrive Libero, accompagnando questo titolo da una vignetta. Pietro, che cosa ne pensi? Abbiamo sentito anche la replica della Premier Meloni. Al di là delle strumentalizzazioni, si può però dire che non solo in Italia, ma i report di come sono suddivisi i votanti dicono che le fasce meno istruite di solito votano più per i partiti conservatori e a maggior ragione quelli populisti.
0: Ma sai, questo è un po' una fotocopia di quello che accadde anche ai tempi della prima corsa di Trump contro Hillary Clinton nel 2016, quando adesso non ricordo il termine preciso, ma Hillary Clinton definì gli elettori di Trump come una sorta di blocco sociale antropologicamente inferiore, mettiamolo così. Il tema è questo. Io credo che questa sottolineatura che ha fatto Bonaccini, come quella della Clinton, come in passato più volte ci si è tornati su questo argomento. Ricordiamo ad esempio, io ricordo sia gli elettori ai tempi del berlusconismo, gli elettori berlusconiani venivano definiti come un blocco sociale ottenebrato dagli slogan, c'era il famoso ceto medio riflessivo che invece era quello che votava a sinistra, per contrapporlo a quello che evidentemente non era riflessivo, che votava al centrodestra. Io in tutto questo vedo una certa correttezza di una frase di uno scrittore, uno studioso inglese, peraltro di sinistra, Paul Collier, il quale ha scritto che dopo la caduta del muro la sinistra è passata dal pragmatismo al moralismo. Ecco, questa carica moralista nel definire con un certo allure di superiorità, come se fosse inferiore rispetto al proprio, il blocco sociale avversario, È un nervo scoperto che poi definisce perché la sinistra non riesce mai ad allargare la propria constituency e a diventare maggioritaria. E quindi direi che questo è un vizio che torna. È un dibattito sinceramente poco fertile, perché non è buona norma additare gli elettori altrui. La battaglia dovrebbe essere tra leader e soprattutto su programmi. Andare ad additare gli elettori altrui non è mai buona norma. E purtroppo sposta il confronto politico su un piano che sinceramente non porta da nessuna parte, perché andare a fare l'analisi culturale o antropologica del tipo elettorale non è che aiuta a far crescere il confronto sui programmi, il confronto sulle idee e il confronto sulle visioni. Peraltro, detta da esponenti di sinistra, che è un'area politica che affonda le sue radici nella storia del Novecento e anche prima, con le istanze dell'operaismo, degli esclusi sociali, di chi era più debole e perciò era escluso dai servizi fondamentali, uno dei quali era l'istruzione, sa tanto di contraddizione. E io credo che finché la sinistra italiana, come all'estero, come anche in Europa e in America, non supererà queste contraddizioni, che sono contraddizioni di lettura sociale e culturale, non riuscirà più a diventare competitiva. Problema che ha da una venticinquina d'anni a questa parte.
1: Posso concludere con una battuta? Sei d'accordo con Calenda che oggi diceva: ma parliamo di cose serie invece di fare polemiche su sterili come quelle scatenate dalle parole di Bonaccini. Io ringrazio intanto il generale Giorgio Cuzzelli, docente di studi strategici e sicurezza all'Università LUMSA. Grazie generale per essere stato con noi.
2: Grazie a lei, grazie agli spettatori e buona continuazione.
1: Noi andiamo avanti guardando qualche altra prima pagina. Quotidiani economici, Milano Finanza, il sorpasso. Exor fa più soldi con il pharma che con l'auto. La borsa piace, la dinastia Agnelli cambia pelle. Il business della salute adesso è in testa nel portafoglio della holding. Come possono muoversi titoli coinvolti nella svolta strategica di Elkann? E poi Italia Oggi, riforma fiscale al traguardo. Dopo 21 decreti legislativi e 8 testi unici, oggi cala il sipario, ma c'è ancora un anno di tempo per approvare il codice tributario e 2 anni per eventuali decreti correttivi. E poi in taglio alto una curiosità che riguarda il caro carburanti. Malta importa il carburante dall'Italia ma lo vende ad un prezzo più basso che da noi. E poi dopo i quotidiani economici andiamo a dare uno sguardo alla verità. Nell'ospedale di Bassetti muoiono pure i vaccinati, ma la Virostar è impegnata ad attaccare la verità. E poi su questa prima pagina altri due temi: la polemica di cui stavamo parlando insieme a Pietro De Leo, quelli che studiano poco votano per la destra, il presidente del PD offende 12 milioni di italiani, il presidente del PD è Stefano Bonaccini. E poi a fianco a questo titolo, Madrid chiede soldi all'Europa per fare il muro di Ceuta. E ancora c'è il Foglio in taglio alto, gli onori riservati dalla Serbia a Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia. Liberarsi dalla questione balcanica è impossibile, lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali. Al boia di Srebrenica, a Mladic, saranno riservati funerali di Stato con onori militari in quanto generale. E poi c'è il Riformista, volta pagina, giro di boa per Viale Mazzini, ricollocazione per Ranucci. La svolta punta sulle professionalità interne di Presutti e Pier Vincenzi, ma le tante domande sulla gestione di Report restano aperte. Torno sulla prima pagina di Italia Oggi che, come vi dicevo in taglio alto, ha questa notizia, quasi una curiosità, del prezzo del carburante più basso a Malta che in Italia, nonostante venga importata proprio dal nostro paese. Tra pochi giorni, il 5 settembre, scadono gli sconti sui carburanti. Allora Pietro De Leo, questo sarà un tema molto sentito. È vero che il weekend del rientro è questo quello che sta iniziando, però non c'è solo la benzina che serve alla macchina per tornare dalle vacanze. Il caro carburanti ovviamente impatta su tutto, visto che buona parte della logistica italiana è su gomma. Come pensi che si muoverà il governo? Gli sconti mirati di cui si parla sono realizzabili e soprattutto sarebbero efficaci? Prima di farti rispondere però do il benvenuto anche ad Eva Grippa, giornalista di Repubblica ed esperta di famiglie reali, con cui parleremo tra pochissimo di Norvegia. Bentornata Eva.
3: Buonasera.
1: Pietro.
3: Grazie.
0: Ma guarda, la misura più efficace di tutte sarebbe, non dipende dal governo italiano e non dipende neanche dall'Europa, sarebbe la riapertura piena dello stretto di Hormuz, la tregua sostanziale e vera tra Stati Uniti e Iran e la ripresa dei commerci e dei traffici del carburante. Purtroppo fin quando questo non accadrà noi ci troveremo sempre di fronte a questa crisi che è un riflesso della globalizzazione, dell'evoluzione della globalizzazione, tale per cui le crisi impattano in maniera molto più dolorosa rispetto al passato nelle nostre economie. Il governo va avanti come può. Per scelta politica sono stati fatti, se non erro, 5 decreti sulle accise, che è una misura generalizzata per tutti. In questa seconda fase si è intervenuti soltanto sul gasolio per problemi naturalmente di copertura, perché devi comunque certo. compiere delle scelte. Dal 6 si andrà invece su iniziative più mirate per fasce sociali e su cui il governo sta lavorando, e vedremo come saranno ricalibrati. In questi ultimi giorni c'è stato molto dibattito, come sapete, sugli strumenti di copertura. Si è parlato a lungo, è stata invocata anche da settori della maggioranza, di una tassa sugli extra profitti energetici. Poi è stata trovata un'altra soluzione molto più equilibrata, cioè di un contributo concordato con le compagnie energetiche. In particolare stiamo parlando di un anticipo dell'acconto fiscale. Ecco, quella di chiamare a raccolta le aziende coinvolte e cercare una soluzione equilibrata in questo momento è senz'altro probabilmente la strada più pragmatica e più corretta, per una ragione molto semplice, perché il concetto di tassazione dell'extra profitto ha in sé alcune controindicazioni. Quando è stato applicato in passato, mi riferisco agli anni del governo Draghi, ci fu una valanga di contenziosi e si arrivò addirittura ad un introito per lo Stato che era meno della metà di quanto preventivato. Si preventivavano sugli 11 miliardi e ne arrivarono 5. Secondo, poi rende il paese, l'Italia, meno appetibile per gli investitori, perché si introduce un tema che non è propriamente liberale, tale per cui sopra un certo livello di profitto lo Stato interviene in maniera sporadica ed estemporanea con una tassa, e quindi non è molto rassicurante per chi fa impresa. E quindi si crea un clima anche di contrapposizione tra governo e tessuto produttivo, che non è l'ideale, perché in un regime liberale, diciamo così, in un contesto liberale, l'azienda non dovrebbe mai essere percepita come una sorta di bersaglio da colpire. A me pare che questa soluzione trovata sia una soluzione di equilibrio. Confidiamo che prima o poi, ci auguriamo in tempi mediamente ragionevoli, si arrivi a una soluzione su Hormuz, perché è chiaro che è nell'interesse di tutti, il nostro come consumatori, come automobilisti innanzitutto, ma anche dei due contendenti in campo, sia degli Stati Uniti, che stanno subendo anche loro a livello sociale una crisi dei prezzi molto consistente, tanto che oggi, considerando il livello di inflazione, la Fed sta pensando di ritoccare verso l'alto i tassi, e noi sappiamo che questo per l'economia, poi per il consumatore
1: sappiamo
0: e per il cittadino.
1: Sappiamo anche quanto Trump tenesse invece a un ribasso dei tassi, era stato in polemica con la Fed fino a poco tempo fa, fino a cambiare il presidente. Vai, ti lascio concludere.
0: Chiudo subito, e sia per lo stesso Iran, che sta avendo dei problemi molto molto gravi anche lì sul piano dell'inflazione. E questo leggevo sulla stampa straniera che c'è anche da parte dei Pasdaran una certa inquietudine, perché la crisi economica profonda potrebbe reinnescare una nuova stagione di piazza. Quindi tutte queste tessere del puzzle ovviamente non ci autorizzano all'ottimismo, però quantomeno potrebbero spingere ad accelerare i tempi.
1: Diciamo che ce lo auguriamo, anche se lo scenario, appunto come dici tu, non lascia troppo spazio all'ottimismo. Io ringrazio anche Pietro De Leo del Tempo per essere stato con noi. Grazie Pietro.
0: Grazie a voi.
1: E vado ovviamente da Eva Grippa. Il tema da trattare con lei è la scomparsa del re di Norvegia, 89enne, tu ne hai già scritto su Repubblica.it, una figura, diciamo, particolarmente colorita tra quelle dei reali. Ci racconti un po' chi era?
3: Assolutamente sì, una figura particolare. Innanzitutto era il sovrano più longevo d'Europa dopo la morte della cugina Elisabetta II del Regno Unito e l'abdicazione di un'altra cugina, Margherita II di Danimarca, perché le famiglie reali un tempo, come sappiamo, erano tutte un po' imparentate tra di loro. Un personaggio particolare perché ha battuto molti record, è stato per esempio il primo sovrano a andare alle scuole pubbliche, è stato il primo a sposare una donna borghese, Silvia, che tra l'altro si presentò al suo primo incontro con la famiglia reale con un abitino comprato ai grandi magazzini, scrissero i giornali dell'epoca. È stato anche un re capace di cambiare le regole, di firmare il cambiamento della Costituzione quando si è trattato di concedere parità totale a principi e principesse nella legge di successione al trono, il che ha permesso, o meglio permetterà un domani a sua nipote, la principessa Ingrid Alexandra, di diventare la prima regina di Norvegia da 600 anni a questa parte. E, nel frattempo ora sul trono invece è arrivato suo figlio, in realtà è il suo figlio secondogenito Hakon, perché la primogenita Martha Louise, la principessa Martha Louise, ha avuto, diciamo, delle vicende personali molto particolari. Ai tempi non è stata nominata successore al trono proprio perché la legge salica impediva, diciamo, l'accesso al trono delle eredi di sesso femminile, e quindi ha vissuto, diciamo, una vita un po' particolare. Non da ultimo ha sposato uno sciamano americano, cosa che ha fatto, diciamo, molto notizia anche nel mondo occidentale. E Harald comunque era un re molto amato, infatti abbiamo visto nei giorni scorsi moltissime persone riunite fuori dai cancelli del Palazzo Reale a porgere i loro saluti, perché il Palazzo Reale ha reso noto l'aggravarsi del re e ha permesso quindi anche a tutti i suoi familiari di andare a salutarlo.
1: E abbiamo visto anche nelle ultime ore in tantissimi che andavano a lasciare dei mazzi di fiori, dei ricordi, che questo testimonia, come dicevi tu, l'affetto nei confronti dell'ex sovrano. Che sarà invece adesso della monarchia norvegese? Il successore di Harald ha, come hai raccontato, una moglie che aveva un figlio prima del matrimonio, che è stato, quindi, che è figliastro in questo caso del nuovo re di Norvegia, che però è stato condannato per violenze e per stupro. Se il re appena deceduto ha in qualche modo modernizzato la monarchia norvegese, aiutandola evidentemente nella sua sopravvivenza, questo nuovo re può incontrare delle difficoltà legate anche appunto alla sua situazione familiare?
3: Sicuramente il nuovo regno non inizia, diciamo, sotto ottimi auspici, un po' per questa vicenda. Tra l'altro c'è stata un'inchiesta del principale quotidiano norvegese che ha rivelato anche che questo Magnus Borg Oibi sta scontando gli arresti domiciliari a bordo piscina, come scrivono, nel senso che ha preso possesso di una dependenza all'interno della tenuta, quindi a due passi dal Palazzo Reale, beneficiando di una serie di privilegi, naturalmente. E tuttavia Hakon, il nuovo re, si è espresso nei riguardi di questa vicenda, esprimendo, diciamo, vicinanza alle donne vittime di questa inquietante vicenda, perché lo ricordiamo, il figliastro del nuovo re è stato condannato a 4 anni per stupro e violenze domestiche, quindi accuse gravissime, e tuttavia ha detto di continuare a volere molto bene a questo ragazzo, che comunque ha cresciuto appunto come se fosse un figlio suo, anche dopo l'arrivo invece dei figli della coppia, ovvero appunto Ingrid Alexandra e Sverre Magnus. Inoltre, a complicare un po' la situazione c'è stata anche l'aggravarsi della malattia dell'attuale regina consorte di Mette-Marit, che è affetta da una patologia rara e degenerativa, la fibrosi polmonare, che è stata da poco operata, subito un trapianto di tumore. Quindi attualmente è in ripresa, e quindi diciamo che il momento è molto difficile. Si tratta di una monarchia che si fonda su basi molto molto fragili, e tuttavia Haakon sembra poter contare sul sostegno del popolo norvegese.
1: Grazie anche ad Eva Grippa per essere state con noi.
3: Grazie a voi.
1: Noi chiudiamo la rassegna stampa andando a dare uno sguardo anche ai quotidiani locali. Partiamo dal Mattino di Napoli. In primo piano c'è il

0: calcio, il mio calcio libero. Vergara, volevo smettere, adesso sogno ad occhi aperti, Champions sarebbe fantastico, il Napoli in semi finale. Poi in a centropagina, non in taglio basso, a centropagina la Rai decide, il report si cambia, la conduzione ha Presutti e Pier Vincenzi, tre proposte per Ranucci che dice scelta mediocre, redazione spaccata, rischio fuga, Tagliani valutazione dell'azienda, l'opposizione dice è tele Meloni. E poi anche sul Mattino, Crosetto nomina Fedorov consulente, aiuterà l'Italia con le tecnologie dei droni. E poi andiamo a vedere il giorno, NATO, le manovre antirussia, Roma ruola ex ministro di Kiev, questo è il titolo in taglio alto, a centropagina report, la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. E poi a fianco il meteo, una tromba d'aria si abbatte sulla storia, danni al Duomo e alla Torre Civica, siamo a Cremona. E concludiamo con l'Unione Sarda, ancora si parla di meteo, in questo caso è il grande caldo, Tropico Sardegna, da oggi caldo in frenata, il climatologo Luca Mercalli, la situazione in futuro non potrà che peggiorare. E poi gli incendi, brucia il cuore verde dell'Ogliastra, 3 Canadair, 70 persone evacuate. Con la prima pagina dell'Unione Sarda noi chiudiamo la nostra rassegna stampa.
1: Il giornalista sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Ranucci, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. In Nepal mancano ancora all'appello 3 italiani tra gli oltre 2.000 dispersi, quasi 600 i morti. A monte della zona colpita a causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova alluvione. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica, scontava l'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Italia divisa in due, caldo estremo al centro-sud, grandine e pioggia al nord, una tromba d'aria ha fatto danni a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Sorteggi Europa e Conference League, Real Sociedad e Benfica per Juve Milan, Ajax per l'Atalanta, nell'anticipo di Serie A il Milan soffre ma batte il Venezia. Le 4 in punto, buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione nel nostro telegiornale. La RAI ha rimosso dalla conduzione Siegfriedo Ranucci e ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, ha scritto sui social Ranucci, non condurrò il report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione sono pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
2: Al volontariato. Dalla prossima stagione non ci sarà più Siegfriedo Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
1: L'avvicendamento alla conduzione di Report e il botta risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni animano il dibattito politico, come ci racconta Alberto Gioffreda.
3: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra, il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte, esortavo la sinistra ad essere più popolare, Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina, le parole del Presidente Dem accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
4: Mentre la sinistra

0: Insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
1: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
2: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
1: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione le rubrica la questione.
3: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
1: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
4: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
5: Veniamo ora alla catastrofica alluvione nelle valli himalayane tra Nepal e Cina. Salgono a circa 600 i morti accertati finora, oltre 2.400 i dispersi, e si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove inondazioni. Sentiamo il corrispondente nell'opuerto.
6: Per ore l'allarme tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Le operazioni di ricerca vengono sospese, le autorità ordinano di raggiungere luoghi più sicuri. Bisogna allontanarsi dai corsi d'acqua. Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Dopo alcune ore le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. Le operazioni di soccorso riprendono su entrambi i versanti, è una lotta contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a trarre in salvo alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dopo l'alluvione di due giorni fa. Alle offerte di aiuto provenienti da vari paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere.
5: Ci sono ancora 3 italiani tra i dispersi in Nepal, mentre i sopravvissuti raccontano gli spaventosi momenti dell'alluvione. È arrivata da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Marco Aquili.
7: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
8: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
5: Presidente russo Putin chiede l'unità del proprio paese per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con Donald Trump. Sentiamo i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
9: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
5: L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov, licenziato da Zelensky, vicenda che lo sapete ha sollevato ampie proteste in Ucraina, ha ricevuto un incarico dal ministro della difesa Crosetto, come era stato anticipato. Sarà consulente per l'innovazione tecnologica, lo ha annunciato su X Crosetto ufficialmente, elogiando la competenza di Fedorov in particolare sul tema dei droni e dei più avanzati sistemi di difesa aerea. L'esperienza dell'Ucraina può diventare la base per un nuovo modello di difesa europeo, ha detto Fedorov accettando l'incarico, e ha assicurato che però la sua attenzione principale rimarrà rivolta all'Ucraina, che deve far fronte a un intensificarsi dell'offensiva russa. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas. Per il segretario di Stato Marco Rubio, l'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. Restiamo in America. Negli Stati Uniti Donald Trump punta a far tornare gli astronauti americani sulla Luna entro il 2028, mentre la guerra in Iran prosegue ormai da 6 mesi e il destino dello stretto di Hormuz è sempre più incerto. Per Putin poi il braccio di ferro con Teheran ha indebolito Washington. Facciamo il punto con il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
10: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump, avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
11: 2028 on a mission to Mars.
10: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2, che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano dialoga con gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
5: La Serbia decreta funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte torna a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato vittima. Insorge l'Unione Europea, non si può glorificare un criminale. Sentiamo Emma Farnè.
12: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti dei corpi furono sparsi nei campi. irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice: avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
5: Torniamo in Italia, scadrà il 5 settembre l'ultima proroga per il taglio sulle accise per il diesel. Il governo però studia misure nuove e più selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nella spesa, nel carrello della spesa dovuti all'inflazione. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
13: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi 3 mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
5: 23 egiziani sono stati rimpatriati dall'Italia con voli charter, tra questi anche il primo straniero rimpatriato per effetto del nuovo patto europeo per le immigrazioni e l'asilo, mentre l'ONG Mediterranea annuncia l'ingresso di 2 nuove imbarcazioni per la ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale. Sentiamo Angela Caponnetto.
14: Arrivano da vari CPR italiani e sono tutti egiziani con precedenti o denunce. 23 immigrati trasferiti con un volo charter per il Cairo con un'operazione congiunta coordinata dall'Agenzia Europea Frontex. Nel gruppo c'è anche il primo rimpatrio sulla base del patto migrazione-asilo in vigore da giugno scorso. Un uomo sbarcato a Lampedusa il 7 luglio al quale è stata applicata la nuova procedura accelerata alle frontiere. 381 gli stranieri espulsi in Egitto da inizio anno con 16 voli charter, mentre si intensificano i trattenimenti nei CPR di stranieri con precedenti per furto e violenza. Intanto proseguono i soccorsi e gli sbarchi. Sono circa 200 le persone arrivate a Lampedusa nelle ultime ore, una trentina a Pozzallo, mentre la ONG italiana Mediterranea annuncia l'ingresso di altre 2 navi nella flotta civile che opera nel Mediterraneo centrale. Le barche a vela Blue Moon e Blue Soleil, che si aggiungono alla Mediterranea Ship, Mare Ioni e Safira. A bordo ci saranno anche 8 giovani attivisti per un percorso di formazione nella rotta che ancora viene attraversata da migliaia di migranti e che resta la più mortale. In queste ore si continuano a cercare i dispersi dell'ultimo naufragio al largo delle coste tunisine. Alcuni corpi sono stati avvistati da navi e velivoli di organizzazioni umanitarie che denunciano minacce e aggressioni da parte della Guardia Costiera libica durante i soccorsi in acque internazionali.
5: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47. I due viaggiavano in camper e si trovavano a Isla Cristina, vicino a Huelva, dove era stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite di arma da taglio. Le autorità locali riferiscono che si stanno valutando tutte le ipotesi di reato, ma che non si esclude si possa trattare di un altro caso di violenza di genere. Torniamo in Italia. Nelle prossime ore si svolgerà l'autopsia sulla bambina morta a Palermo per difterite e prosegue intanto l'inchiesta mentre apre un nuovo ambulatorio per le vaccinazioni, vista l'alta richiesta. Sentiamo Giorgio Ruta.
15: È stata assassinata mediaticamente per notizie che sono inventate di sana pianta, perché l'intero nucleo familiare è vaccinato, risulta essere vaccinato. A tutti i vaccini, motivo per il quale non vedo perché debbano essere classificati come Novax.
16: Si riferisce alla madre della bambina morta per difterite a Palermo, l'avvocato Luigi Marrandino, difensore dei genitori della piccola vittima. La donna e il padre sono indagati per omicidio colposo per non aver vaccinato la figlia.
17: Perché la bambina non è stata vaccinata?
15: Questo sarà la madre poi a spiegarlo quando sarà opportuno farlo. I genitori non sono Novax.
16: I genitori hanno presentato una denuncia alla procura, iscritto nel registro degli indagati 8 medici dell'ospedale dei bambini. Un atto dovuto per permettere loro di nominare i consulenti che assisteranno all'autopsia eseguita in queste ore.
18: Siamo qui per conoscere la verità, stabilire la causa della morte e attraverso questa attività autoptica lo stabiliremo.
16: Intanto continua la crescita delle somministrazioni a Palermo. Allo Zen ha aperto un nuovo centro vaccinale. Si è riunita anche la task force regionale per fare il punto sulla situazione.
19: Si è chiaramente preso atto di quei casi che si sono verificati, sapendo perfettamente che sono casi che ci portano ad avere la massima attenzione, ma che in questo momento non conclamano uno stato di attuale emergenza. Sicuramente è uno stato che va assolutamente monitorato.
5: La crisi climatica spezza l'Italia in due, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna, maltempo invece al nord. In Lombardia forti grandinate, piogge e trombe d'aria, a Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Sentiamo Silvia Zerilli.
20: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
5: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti. Vediamo con Laura Longo.
21: Prince is timeless because he's a musical genius.
22: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio, collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito morto a 57 anni che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.

0: E ora apriamo la pagina sportiva, iniziamo dai giochi del Mediterraneo. Nella settima giornata di gare arrivano altri successi che consolidano il primato dell'Italia nel medagliere. Sentiamo Maria Barresi.
1: Continua la marcia trionfale dell'Italia ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'oro lo porta nel tiro a segno Danilo Dennis Sollazzo, mentre il primo argento viene scoccato da Francesco Gregori, che col tiro con l'arco fa gioire tutta l'Italia con la sua medaglia. Settima giornata di gare in Puglia e non mancano le atlete a portare in alto il nostro tricolore, con Giorgia Marchetti e Carolina Orsi, che vincono il bronzo nel padel, così come i loro colleghi Marco Cassetta e Simone Iacovino, medaglia

0: Carlo, sono state svelate le rivali delle squadre italiane. Sentiamo Giuseppe Galati.
1: Sorteggio complicato per il Milan, che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa, per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della AZ Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
0: Siamo alla Serie A, il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà alla Galatasaray. Sentiamo Francesco Rocchi.
2: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos, che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile, con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta, con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi, il nuovo Milan di Ruben Amorim, alla sua prima San Siro, trova una vittoria difficile e sporca, ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte, in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
3: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
4: Hai pianto?
3: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
0: E ora andiamo a Cuba, dove sono sempre di più i cubani in fuga dall'isola soffocata dalle sanzioni americane e dal regime. Ma le rotte dei migranti cambiano, non solo gli Stati Uniti, dove è sempre più difficile rimanere a causa delle restrizioni imposte da Trump. Con le balsas dei barchini di fortuna, i migranti affrontano un viaggio disperato ora verso il Messico. Vediamo il racconto della nostra inviata Veronica Fernandez, poi la rassegna stampa di Massimiliano Melilli. Alle 5 una nuova edizione del telegiornale. Restate con noi.
5: È un mare dei Caraibi crudele e senza turisti, quello di Isla Blanca. Pochi giorni fa sono morti 2 bambini di 2 anni sulla rotta messicana, da Cuba a Cancun. Questa è invece una lancia che ce l'ha fatta a portare a terra il suo carico di persone. Partono in 10, 20, 30. Si pagano tra i 4 e i 10.000 dollari per affrontare 5 giorni di mare. Ne contiamo altre 4. La crisi di Cuba fa aumentare le partenze. Per lavorare non servono a niente, è il commento pratico di Don Pantaleon, pescatore. Le riconosco subito le balsas cubane. Noi non le facciamo così. Appena sbarcano, i cubani le abbandonano sulla spiaggia e corrono via. La prima casa che incontrano è quella di Marister.
6: Sin nada, sin ropa, vienen sin comer.
5: Sono disidratati, affamati e senza vestiti, ci dice. Noi messicani li aiutiamo perché siamo liberi, loro no, ed è per questo che rischiano la vita.
7: Io non so nuotare e io dije, bueno, lo que Dios quiera.
5: Io non so nuotare, sono partita e mi sono detta, sia fatta la volontà di Dio. Jenei Muñoz Meinegra è arrivata a febbraio.
7: Ahí las horas no pasan.

0: La barca era migliore, il terrore lo stesso. Ci fa vedere. Sono riusciti a salvare una lancia alla deriva. Imbarcavano acqua, sarebbero morti tutti.
1: Hay un lugar que le dicen la batidora. Eso es horrible.
0: C'è un punto, ci spiega, che chiamano la batidora. Le onde sono altissime e le barche si rovesciano. È un vortice, come un frullatore.
1: Es lo que le dicen licuadora.
0: A Cuba non ce la faceva più.
1: Un día me levanto por la mañana, 7 de la mañana, a calentarle la leche a la niña.
0: Una mattina mi sono alzata per riscaldare il latte a mia figlia, ricorda con esasperazione lucida. Ho acceso il carbone, perché non c'è mai corrente, e ho detto a mia sorella, se non te ne vai tu, me ne vado io.
1: Saca pasaje, espera otro poquito. È bien duro.
0: Si commuove, è doloroso stare lontani. Resisto pensando al domani, a quando farò arrivare qui mia figlia. Spera nell'invasione americana per risollevarla dal castrismo. Su Cuba ha una certezza solida. Sono disposta a rifare tutta la traversata per salvare la mia famiglia. Poi non voglio tornare mai più.
1: Non mi importa arriesgar mi vita otra vez para volverlo a sacar.
2: I quotidiani di sabato 29 agosto, vediamo quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo dal Corriere della Sera, sotto la testata il titolo funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. E poi Crosetto arruola Fedorov, sarà consulente alla difesa, l'ex ministro ucraino, vedete, arriverà a Roma, ricevuto a Roma, dice il Corriere della Sera. E poi centropagina, la notizia che troviamo ovunque, Rai, Ranucci, via da Report, alla guida del programma Presutti e Piervincenzi, scontro fra i partiti, tre opzioni per il conduttore, il centro-sinistra protesta, era già scritto La Russa e Salvini, bene così. A centropagina, fotonotizia, abbiamo appena sentito nel nostro TG Milan, l'addio di Leao, l'omaggio a Baresi. Ancora Repubblica, due temi importanti in prima, le primarie dividono il campo, Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte decidiamo i gazebo, resteremo uniti. E poi Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia, la Rai propone al giornalista TG3 Rai News una corrispondenza estera, io al Cairo come Regeni, dice lui, annuncia una battaglia per la stampa libera. E poi vedete Presutti e Piervincenzi ereditano il programma, la redazione in rivolta contro i nuovi conduttori. Il Messaggero sotto la testata, la foto davvero significativa, la coltre sahariana ieri sui cieli di Roma, il titolo Contresodo Italia tra afa e grandine, a Roma 40 gradi e nuvole sahariane, trombe d'aria e bombe d'acqua al nord, ritorno dalle ferie per 25 milioni. Ancora a centro pagina, Rai a Report si volta pagina, all'ex conduttore proposta la vice direzione di Rai News TG3 o la corrispondenza dal Cairo, la maggioranza applaude una scelta dell'azienda, l'opposizione un editto di Tele Meloni. Vedete, cambia la conduzione del programma, via Ranucci tocca a Piervincenzi e Presutti. L'altro titolo, l'alto là dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic. Siamo alla stampa, il boia trattato da eroe, ancora su Mladic, vedete Serbia l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio, il presidente Vucic cede alle pressioni dei nazionalisti, la provocazione sconcerta l'Europa. E poi Crosetto arruola Fedorov, vedete, vi insegnerò la guerra a te, che a centropagina Report fuori Ranucci, scontro sui sostituti. Il giornale Ranucci Game Over, addio a Report, ufficiale la sostituzione del conduttore al suo posto Piervincenzi e Presutti, Sighifrido l'insulta, scelta mediocre, rifiuta le tre proposte Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa al suo amico Lavitola, condannano la vittima di un attentato, finisce un'era di fango a senso unico. E poi vedete, patto dei droni con Crosetto, l'anti-Zelensky consulente, così il giornale. Siamo ad Avvenire, riarmo all'italiana con i fondi SAFA e il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma il nuovo piano di interventi militari e civili accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. E ancora, centropagina, Nepal, 93.000 persone isolate dal mare di fango, l'alluvione, vedete, sale il conto delle vittime, timori per il lago di detriti, così il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Andiamo al Sole 24 Ore, Giorgetti, completare la riforma fiscale, il cantiere d'autunno, i provvedimenti attuativi fra le priorità per il 2027 indicate dal ministro. E poi vedete il colloquio con il presidente della Fed, Warsh, dice l'inflazione americana alta e preoccupante ma l'economia è forte. Siamo al Domani, così Report rischia di morire, colpa di governo, Rai e Ranucci, il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, la redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. Siamo al Libero, spento Ranucci, era ora, proposti al giornalista tre ruoli alternativi, a Report lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti e Piervincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. L'editoriale di Alessandro Sallustri, il titolo Colpa nostra, Sigfrido fai ridere. Ancora il Fatto Quotidiano, hanno ucciso Report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, scrive il Fatto, proposta Sigfrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle, Ditto Meloni, protestano anche PD e AVS. Siamo al Giorno, NATO, le manovre antirussia, Roma ruola l'ex ministro di Kiev, Report, la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. Ancora andiamo a vedere il manifesto left wing su quanto sta accadendo negli Stati Uniti, la famiglia King, il reverendo Sherpton, Ocasio-Cortez e Sanders, nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 63, il corteo di Washington segna la saldatura fra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana. Le altre notizie, purtroppo l'ondata di maltempo al nord Italia, ecco la Gazzetta di Mantova, tromba d'aria e grandine, tetti divelti, uomo travolto da un albero. E ancora il Tempo, sempre sulla vicenda Ranucci, cucù, Sigfrido non c'è più, rosicata e rivolta degli inviati faraoni, il Tempo vince la battaglia, scrive scelti successori alla guida di Report, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ancora andiamo a vedere il Riformista, sempre su questa notizia, volta pagina, giro di boa per Viale Mazzini, ricollocazione per Ranucci, la svolta punta sulle professionalità interne di Presutti e Piervincenzi, ma le tante domande sulla gestione di Report restano aperte. Ancora vediamo il Mattino. Intanto l'intervista al gioiello del Napoli, Vergara, il mio calcio libero, e poi vedete a centro pagina la RAI decide, a Report si cambia, la conduzione a Presutti e Piervincenzi, tre proposte per Ranucci che dice scelta mediocre, redazione spaccata, rischio fuga, Tajani, valutazione dell'azienda, l'opposizione e Tele Meloni. E poi l'altro titolo che abbiamo già visto su altre testate, Crosetto nomina Fedorov consulente, aiuterà l'Italia con le tecnologie dei droni, l'ex ministro ucraino a disposizione la mia esperienza sul conflitto high tech, hacker russi chiedono riscatto agli scali inglesi, attacchi digitali a Berlino, così il Mattino. Andiamo a vedere l'Opinione, San Sigfrido martire contro tutti, Ranucci continua il suo tour in giro per l'Italia, potrebbe essere la mia ultima uscita come conduttore di Report, dice siamo in attesa di una decisione che ha una chiara matrice politica, la decisione alla fine è arrivata. La Gazzetta del Mezzogiorno, diretta da Mimmo Mazza, Report Caos Rai, inchiesta alla Vitola Ranucci, via dalla trasmissione, l'azienda nomina conduttori Presutti e Pier Vincenzi. Ancora andiamo a vedere il Secolo XIX, vedete la notizia è anche d'apertura sui quotidiani macro regionali, cambio a Report, Ranucci è fuori, conduzione a due, bufera sulla Rai, incarico a Pier Vincenzi e Presutti, caso politico, la redazione irricevibile, pronti a lasciare. Poi vedete la grande fotografia, documenta cosa sta accadendo nelle ultime ore nel Nepal colpito dalla tragica alluvione, corsa contro il tempo. Il titolo, si temono nuove inondazioni. Siamo alla Sicilia, ancora Rai, due giovani in sella al Report, il no degli inviati, Ranucci, resisto, TV e politica, scelti Presutti e Pier Vincenzi, il giornalista, uno schiaffo alla meritocrazia. Centropagina, due vicende di cronaca che arrivano dalla Sicilia, vedete a Palermo, ne abbiamo parlato anche nel corso dei nostri TG, Giulia Rita, due anni annegata in piscina e poi ha riposto il giallo di Noemi. L'ultima notte si cerca un Mister X, così la Sicilia, diretta da Antonello Piraneo. Andiamo a vedere adesso i quotidiani economico-finanziari, Milano Finanza, diretto da Roberto Sommella, il sorpasso, Exor fa più soldi con il farmaco che con l'auto, alla borsa piace, la dinastia Agnelli cambia pelle, scrive oggi il quotidiano dei mercati, che aggiunge il business della salute adesso è in testa nel portafoglio della holding, come possono muoversi i titoli coinvolti nella svolta strategica di Elkan. Ancora andiamo a vedere Italia Oggi, riforma fiscale al traguardo, dopo 21 decreti legislativi, 8 testi unici, oggi cala il sipario, ma c'è ancora un anno di tempo per approvare il codice tributario e 2 anni per eventuali decreti correttivi. Il Foglio, intanto vedete sotto la testata l'intervento di Adriano Sofri nella sua consueta rubrica Piccola Posta, gli onori riservati dalla Serbia Mladic, i suoi figli, le madri di Srebrenica e gli altri boia, liberarsi della questione balcanica è impossibile. E ancora il titolo di Politica Interna, lunga vita alle primarie, divisive un corno, dice il Foglio, le primarie sono uno degli strumenti più efficaci per creare un'alternativa, perché la mozione Francesco Piccolo per non farle autolesionista e allontana il campo largo da uno specchio chiamato realtà. Ricordiamo che lo scrittore Francesco Piccolo è intervenuto ieri sulle colonne di Repubblica per esprimere tutto il proprio dissenso rispetto alla formula delle primarie. Ancora sulla vicenda Ranucci segnaliamo il commento di Giuliano Ferrara, Nazzi a Viale Mazzini, le accuse di collaborazione collaborazionismo e conduttore di Report, sintesi perfetta del giornalismo più ottuso. Siamo adesso alla cronaca attraverso le testate regionali, partiamo da Palermo, il giornale di Sicilia, tragedia in piscina, morta a 2 anni, Palermo, via Villa Grazia, la piccola Giulia Rita è riuscita ad allontanarsi senza essere vista dai genitori ed è scivolata nella struttura fuori terra, inutili soccorsi. E poi vedete la foto ritrae Giovanotti e il tecnico del Palermo, doppio show con Inzaghi, l'anticipo della festa con 2 giorni con Giovanotti a Palermo. La Gazzetta di Parma, ancora cronaca, si indaga per omicidio, donna trovata morta, resta anche la pista dell'autolesionismo sul corpo di Sara Lodi, 45 anni, ferite da taglio, sopralluogo del RIS. Così così la Gazzetta di Parma. Siamo al primo piano, quotidiano del Molise, anche qui purtroppo cronaca nera, sangue in casa e lesioni sospette, mio figlio non si è suicidato. Oggi l'ultimo saluto a Giampiero Panichella, ricordiamo il 27enne di Riccia, precipitato dal balcone della sua abitazione a Menton. Vedete, la gendarmeria indaga sulla morte dello chef, la madre rivela, aggredito da un gruppo poche settimane prima, bonifici per 60.000 euro a due persone, l'ipotesi di una manipolazione. E poi ancora il giallo di Pietra Catella, 8 mesi per stringere il cerchio, ricordiamo la morte avvolta al mistero di madre e figlia a Natale, ristretto il campo degli accertamenti, attesi passaggi importanti in tempi brevi, così il quotidiano del Molise. Siamo adesso all'ondata di maltempo, l'Unione Sarda, Tropico Sardegna, da oggi caldo in frenata, il climatologo Luca Mercalle, la situazione in futuro non potrà che peggiorare. E ancora l'Arena di Verona, le testate del gruppo Atesis dirette da Massimo Mamoli, vedete tornado fra Isola e La Bassa, grandine sui vigneti e alberi sradicati, il maltempo genera trombe d'aria nel veronese, danni ai tetti, alle colture, molti blackout. E ancora la provincia, qui siamo a Cremona, vedete a tutta pagina gli effetti devastanti una tromba d'aria che ha colpito la città, grandinata devastante, il titolo 10 minuti di inferno e la città in ginocchio, tromba d'aria fra le 16.35 e le 16.45, 41 feriti, scrive la provincia, paura e viabilità KO, danneggiati Duomo, Palazzo Comunale, Fiera e Ponchielli, Virgilio dice contrario a far disputare la partita, altre le priorità. E nella sequela fotografica tutti gli effetti di quanto è accaduto ieri a Cremona. Chiudiamo con lo sport, il Corriere dello Sport, Milan basta Ramos, vedete Amorim batte il Venezia 2-0, Leao se ne va al Galatasaray. E poi Mercatot con le ultime, vedete, che riguarda le squadre italiane. È tutto.

0: noi veniamo al tema dei prezzi che ci riguarda da vicino e tutti i giorni, penso ai prezzi della benzina, perché il governo, lo sappiamo, ha chiesto aiuto alle compagnie petrolifere, questo solo fino al 5 di settembre. Poi che cosa accadrà? Lo chiediamo ad Alessandro Plateroti, direttore di ucapital.com, editorialista del Sole 24 Ore, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi.
0: Allora, fino al 5 settembre, tra virgolette, sintetizzo, siamo coperti. E poi che cosa accadrà? Quali possono essere queste misure a lungo termine?
1: Diciamo, siamo coperti fino a un certo punto, perché poi la dinamica del prezzo, se continua a salire, c'è la pompa, malgrado, chiamiamolo così, aiuto delle società petrolifere. Un aiuto, per quanto, diciamo, chiamiamolo semplicemente un po' miserabile, visto che si calcola che guadagneranno 243 miliardi di dollari in più grazie a questa crisi. Allora, che cosa accadrà dopo? Che il governo dovrà, se la situazione non cambia, la situazione, e parlo soprattutto delle tensioni internazionali legate naturalmente al commercio del petrolio, bisognerà affrontare la strada in un altro modo. Quale? Quella di decidere quale deve essere la tassazione degli italiani alla pompa. L'Italia è l'unico paese in cui non solo ci sono le accise sul carburante, che, badate bene, non vengono calcolate in termini percentuali, ma in valore assoluto, ovvero 0,73 centesimi di ogni litro di carburante. E in più c'è l'IVA. E l'IVA non è che si calcola sul prezzo del greggio, ma si calcola sul prezzo del greggio, sul margine di raffinazione, di vendita alla pompa e sulle accise. Quindi sostanzialmente l'Italia è l'unico paese in cui il carburante viene tassato due volte. E questo è un po' un assurdo. Allora, quali possono essere i provvedimenti, chiamiamoli così, strutturali? Certamente non ridurre le accise, perché quello è un sacrificio enorme ed è soprattutto, attenzione, va a incidere enormemente sul bilancio dello Stato. Tenete presente che in questo momento le accise rappresentano 38 miliardi di euro di gettito per il governo. Allora, ogni volta che si proroga il taglio delle accise è una batosta sui conti pubblici. Diverso sarebbe, quando qui parliamo di provvedimenti strutturali, di andare ad incidere sull'IVA. L'IVA del 22% sulla somma aggregata dei costi dei carburanti è un assurdo, va abbattuta. Fra l'altro, tenete presente che, diciamo così, operazioni di questo genere sono state già effettuate anche in Italia sul carburante agricolo. Il carburante agricolo è tassato al 10%. Allora, rivediamo anche questo meccanismo in termini assoluti, se vogliamo parlare di interventi strutturali. Ma tutto questo deve essere subordinato a qualche cosa, ovvero tutti i soldi in più che entrano, nel caso in cui si vada anche a tassare i famosi extra profitti, devono essere versati in un fondo e poi redistribuiti.
0: Ecco, perché poi, tra l'altro, no, la ricetta di questa, come dire, di questo intervento strutturale, che potrebbe essere, come diceva Plateroti, l'abbassamento dell'IVA, produrrebbe poi effettivamente un abbassamento del costo del prezzo sulla benzina che ciascuno di noi va a fare ogni giorno. Perché banalmente, anche rispetto a quanto il governo sta facendo, poi se noi andiamo alla pompa di benzina non è che il prezzo stia diminuendo, anzi.
1: Esatto, uno, perché non c'è controllo sui prezzi alla pompa, malgrado i vari impegni presi dai governi e da questo governo di controllare le dinamiche dei distributori di carburanti, non è mai stato controllato, quindi ognuno continua ad applicare il prezzo che vuole. Ci sono prezzi differenti a seconda delle zone, a seconda delle strade, quindi cose assurde in questo tempo. Detto questo, se vogliamo vedere una riduzione strutturale, l'unico modo è quello dell'IVA, non esistono altre. Il governo già lo fa. E secondo, attenzione, ogni volta che si deve parlare di aiuti, e questo credo che sia importante nei confronti dei contribuenti, se dobbiamo aiutare categorie, ovvero trasportatori, servizi o imprese vulnerabili, bisogna imporre anche che laddove c'è un contributo pubblico non si aumentino i prezzi, perché il rischio che corriamo qual è? Che noi con le nostre tasse andiamo a finanziare degli sconti a certe categorie che poi aumentano lo stesso i prezzi per aumentare i loro margini di guadagno. Questo non è più tollerabile.
0: Ecco, tra l'altro, come dire, Alessandro, stai parlando della speculazione, no? Ma c'è stata vigilanza sulla speculazione, come si era detto, e chi sta guadagnando?
1: Allora, in questo momento stanno guadagnando, malgrado loro dicano di no, i distributori di benzina, perché applicano i prezzi che vogliono. Ci sono delle differenze di forbice di prezzo in Italia inaccettabili. Il territorio deve essere, la benzina deve costare lo stesso prezzo ovunque, non a distanza di 5 km mi aumenta di vari centesimi. Questa è speculazione, ma la vera speculazione è quella che si sta consumando sul mercato finanziario, perché la gente non lo sa, ma in realtà il prezzo del petrolio è fissato a seconda dell'andamento dei contratti futures sul petrolio. E l'assurdo qual è? Che per speculare sul petrolio basta mettere il 10% di contanti propri e il 90% avviene a debito, chiamiamolo così. Quindi non ci si impegna direttamente. E che cosa succede? Che forse gli hedge fund o i fondi di investimento speculativi si fanno consegnare barili? No, arrivano alla scadenza dei contratti e chiedono di incassare in dollari. Questo che cosa significa? Che il prezzo della benzina, del petrolio, continua a salire artificialmente per effetto di questi speculatori che comprano barili di petrolio, chiamiamo così, virtualmente, ma non se lo faranno mai recapitare, chiederanno solo soldi. Che cosa si può fare allora? Il primo provvedimento, fra l'altro, questo fa anche un po' discutere, quando ci fu la crisi del debito, dei titoli di Stato, fu imposto un margine più alto, quello che vi ho chiamato prima del 10, quando uno mette solo il 10% per comprare attività, portiamolo al 30 o al 40, imponiamo agli speculatori di mettere più contanti. Vedremo che la speculazione su questi strumenti finanziari è destinata a scendere.
0: Insomma, diciamo che sentendoti parlare, direttore, come dire, mi viene da chiederti se mai si abbasserà effettivamente il prezzo della benzina, perché poi tra l'altro, come dire, pagare tanto la benzina così come il gasolio a catena significa pagare di più tutto quello che acquistiamo ogni giorno.
1: E qui arriviamo al dunque, questa è un'ottima domanda perché il discorso è tutto lì. Ora che cosa stiamo verificando, che cosa sta accadendo? Che tutte le categorie che hanno aumentato i prezzi dei propri prodotti o dei propri servizi, giustificandoli con l'aumento del costo della benzina, del petrolio o dell'energia, anche se i prezzi scendono, loro non torneranno indietro a riabbassare i prezzi, li manterranno sullo stesso livello. Per questo ho detto che laddove c'è un contributo ci deve essere anche un impegno del contributo pubblico, un impegno delle categorie economiche a non speculare su questo contributo, cioè incassare i soldi del contribuente e aumentargli lo stesso il prezzo.
0: Arriviamo agli extra profitti di cui tanto si sta parlando in questi giorni. In realtà io non ho ben capito che cos'è un extra profitto, come si tassa, insomma ce lo puoi spiegare, certo, chiarendoci anche se effettivamente si può procedere in questo senso.
1: Allora, i profitti che cosa sono? Sostanzialmente vengono generati dal prezzo di vendita meno il costo di produzione. Ma che cosa succede? Se questi profitti aumentano enormemente di anno in anno, senza che ci siano stati degli aumenti di efficienza di questa società, che so, ho investito in nuove tecnologie e quindi ho abbassato dei costi, guadagno di più. No, questo non avviene, crescono solo i profitti. Questo è l'extra profitto, ma come lo calcoliamo? In passato sono stati fatti degli errori, soprattutto parlo del 2022, quando si è tentato di fare la stessa operazione tassando le società energetiche per poi essere bocciate dai tribunali. Perché? Perché sono norme anticostituzionali. C'è un principio di equità fiscale che impone di rispettare certi parametri. Quali sono? Uno, individuare qual è la quota di extra profitto. Gli economisti ritengono che una giusta tassa, allora intanto vi ho detto il 25%, 30% di guadagni in più rispetto all'anno, alla media dei tre anni precedenti è considerato extra profitto. La tassa si deve applicare solo su quella quota e con una logica progressiva e diciamo equa, ovvero non deve essere jugulatoria, cioè non si può fare il 50% perché altrimenti rischiamo ripercussioni forti. Quello che è giusto è una tassazione 20, massimo 30% solo su quella quota, chiamiamo per semplicità o per chi conosce le questioni fiscali sull'IRES, su quella che è l'IRES delle imprese. In questo senso possiamo tassare, ma attenzione, deve essere un provvedimento che è giustificato da situazioni straordinarie, e questo lo è, e soprattutto deve avere un'applicazione determinata nel tempo, non può essere di una durata di un anno, bisogna di i prossimi sei mesi. Questa sarà, io calcolerò la tassa sull'extra profitto, tu presente. che attualmente questo extra profitto alla situazione attuale e al trend attuale dei prezzi è di 240 miliardi di dollari. Questo per tutte le società energetiche. Questo vale anche per l'Italia, vale anche per l'Eni, che è considerata una delle società che sta guadagnando di più. Non è ammissibile pensare che una società pubblica non venga coinvolta dal governo su questo tema degli extra profitti direttamente, visto che parliamo di contribuenti azionisti, perché ciò che è dello Stato è del contribuente, e soprattutto, ma riguarda solo l'Eni, riguarda tutte le società energetiche, e soprattutto che si tenga conto che qualunque quota di extra profitto viene presa dalle società energetiche deve essere vincolata nell'utilizzo. Come? Attraverso la definizione dei parametri di povertà, ad esempio. Perché il problema delle accise qual è? Che se tagliamo le accise, che come sapete le tagliamo per tutti, le tagliamo per chi ha la Ferrari, la Porsche, il SUV da 5.000 di cilindrata, come per quello che ha una piccola utilitaria con cui fa il pendolare e va a lavorare. Questo non è ammissibile. Bisogna individuare le categorie vere sulla base, insomma, delle dichiarazioni di sé.
0: È comunque un lungo lavoro, no? Vediamo.
1: È un lungo lavoro, è un cantiere, e soprattutto dobbiamo tenere, noi italiani, tenere presente di una cosa. Quando facciamo il pieno, metà di quel costo che paghiamo va alle casse dello Stato. Quei soldi vengono utilizzati come? Dovrebbero essere utilizzati per la sanità, le pensioni, per pagare gli stipendi pubblici. Quindi ogni volta che andiamo a intaccare queste entrate, e quello delle accise parlo soprattutto, significa che andiamo a danneggiare il bilancio dello Stato, che dovrà pararlo in altro modo. Quindi attenzione. Provvedimenti strutturali sì, ma che non significa che poi mi vanno a aumentare le tasse da altre parti. Io penso, guardate, certo, le accise sono sull'energia, sigarette, alzatele sulle sigarette allora.

fermo, si sposta.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali, ma in continuo miglioramento, prevalenza di sole sul resto del nord. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali, ma che andranno diradandosi nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Anche al sud cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi le nubi tenderanno ad attenuarsi, i venti saranno deboli, tendenti a rinforzare da nord-ovest sul canale d'Otranto. Poche nubi anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione che sarà da debole a moderata e mari generalmente mossi. Le temperature domani torneranno a diminuire al centro e al sud e di almeno 4 o 5 gradi.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Il giornalista sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. In Nepal mancano ancora l'appello tra italiani, tra gli oltre 2000 dispersi, più di 600 morti a monte della zona colpita. A causa dei detriti si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova alluvione. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass. L'Ucraina ha i residenti di Kherson. Abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato. Militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica. Scontava l'ergastolo per crimini di guerra e contro l'umanità. Italia spaccata in due, caldo estremo al centro-sud, grandine e pioggia al nord, una tromba d'aria ha fatto danni a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Sorteggi Europa e Conference League, Real Sociedad e Benfica per Juve e Milan, Ajax per l'Atalanta. Nell'anticipo di Serie A il Milan soffre ma batte Venezia 2-0. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Renews 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Rai ha rimosso dalla conduzione Sigfrido Ranucci e ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, ha scritto Ranucci sui social. Non condurrò report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione sono pronti a lasciare il programma, hanno detto se l'azienda non tornerà sui propri passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato.
2: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: L'avvicendamento alla conduzione di Report, ma anche il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni, animano il dibattito politico, come ci racconta Alberto Gioffreda.
3: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra, non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
4: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, la stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
3: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
5: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
3: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
6: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
3: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
7: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: La catastrofica alluvione ora nelle valli himalayane tra Nepal e Cina. Salgono a circa 600 i morti accertati finora, sono 2.400 i dispersi e si continua a scavare nel fango dopo una sospensione temporanea delle ricerche per il rischio di nuove esondazioni. Sentiamo il corrispondente Nello Puorto.
1: Per ore l'allarme tiene con il fiato sospeso la popolazione e i soccorritori. Le operazioni di ricerca vengono sospese, le autorità ordinano di raggiungere luoghi più sicuri. Bisogna allontanarsi dai corsi d'acqua. Le immagini satellitari mostrano i due laghi che si sono formati in alta quota e minacciano di esondare, provocando una nuova ondata di piena lungo le valli himalayane tra il Nepal e la Cina. Dopo alcune ore le rilevazioni segnalano un deflusso naturale dell'acqua nel bacino, con un calo del livello di 10 metri. Le operazioni di soccorso riprendono su entrambi i versanti, è una lotta contro il tempo e contro il fango. Come all'ingresso del tunnel della centrale idroelettrica del distretto di Rasuwa, dove i soccorritori dell'esercito sono riusciti a trarre in salvo alcuni dei circa 100 operai rimasti intrappolati dopo l'alluvione di due giorni fa. Alle offerte di aiuto provenienti da vari paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere.
0: Ci sono ancora tre italiani tra i dispersi in Nepal, mentre i sopravvissuti raccontano gli spaventosi momenti dell'alluvione. È arrivata poi da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Marco Aquili.
8: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto ragazzi per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
9: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
0: Il presidente russo Putin chiede unità nel paese per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con Trump, ha chiarito il Cremlino. Nella notte nuovi raid russi sulla città e sulla regione di Odessa. Sentiamo la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
10: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: L'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov ha licenziato da Zelensky, una vicenda che, lo ricorderete, ha sollevato ampie proteste in Ucraina, ha ricevuto un incarico dal ministro della difesa Crosetto. Sarà consulente per l'innovazione tecnologica, lo ha annunciato lo stesso Crosetto in via ufficiale su X, elogiando la competenza di Fedorov in particolare sul tema dei droni e dei più avanzati sistemi di difesa antiaerea. L'esperienza dell'Ucraina può diventare la base per un nuovo modello di difesa europeo, ha detto Fedorov accettando l'incarico e assicurando che però la sua principale attenzione rimarrà rivolta all'Ucraina, che deve far fronte ad un intensificarsi dell'offensiva russa. Dopo le indiscrezioni di alcuni media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, lo leggete anche dalla nostra ultima ora, il più grande della storia, così lo ha definito il presidente americano. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifiche certe nel paese sudamericano senza che gli contribuenti americani sostengano alcun costo. L'intesa è stata confermata anche da Caracas per il segretario di Stato Marco Rubio. L'accordo porterà 100 miliardi di dollari di investimenti privati in Venezuela. Restiamo negli Stati Uniti perché Donald Trump punta anche a far tornare gli astronauti americani sulla Luna entro il 2028, alla fine del suo mandato, mentre la guerra in Iran prosegue ormai da 6 mesi e il destino dello stretto di Hormuz è sempre più incerto. Per Putin il braccio di ferro con Teheran poi ha indebolito Washington. Facciamo il punto con il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
11: Entro il suo mandato, annuncia poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
12: 2028 on a mission to Mars.
11: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2 che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano, dialoga con gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
0: La Serbia ha decretato funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte torna dunque a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato vittima. Insorge l'Unione Europea che ha commentato: non si può glorificare un criminale. Sentiamo Emma Farnè.
13: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti, dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice: avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
0: Scadrà il 5 settembre l'ultima proroga del taglio delle accise per il diesel. Il governo studia nuove misure selettive, ma gli italiani dovranno anche affrontare probabili rincari nel carrello della spesa. Sentiamo Raffaele Cappuccio.
3: Un rientro dalle vacanze all'insegna del caro vita. Le prossime settimane saranno segnate da una doppia stangata per gli italiani, tra l'aumento dei prezzi dei beni alimentari e la fine degli sconti sui carburanti. Del resto i prezzi alla pompa continuano a essere alti, proprio nei giorni del controesodo. Nell'ultima rilevazione il gasolio self-service è sui 2,13 euro al litro sulla rete nazionale e supera i 2,20 euro in autostrada. Per i carburanti il conto alla rovescia è già iniziato. Il taglio delle accise sul gasolio scadrà il 5 settembre. Si tratta dell'ultimo aiuto generalizzato. Parliamo di un taglio di 17 centesimi al litro sul gasolio costato 130 milioni di euro. Dal 6 settembre l'impostazione di Palazzo Chigi cambierà. Il governo infatti vuole puntare solo su aiuti selettivi. Le risorse serviranno per i disoccupati, i pensionati e le famiglie con ISEE sotto i 20.000 euro. Per queste categorie si ipotizza di creare un bonus straordinario da caricare sulla carta dedicata a te. Per i lavoratori dipendenti del settore privato, invece, il governo dovrebbe puntare sullo strumento dei bonus esentasse. Ma a pesare sulle tasche degli italiani è anche la spesa di tutti i giorni. Nei prossimi tre mesi i prezzi dei beni alimentari potrebbero aumentare di circa 400 milioni di euro. Per questo motivo le associazioni dei consumatori chiedono l'intervento immediato del garante per i prezzi e invitano il governo a ridurre l'IVA al 4% o addirittura ad azzerare l'imposta in via temporanea.
0: E ora la rassegna stampa di Massimiliano Melilli.
14: I quotidiani di sabato 29 agosto, vediamo quali sono i fatti e le opinioni. Partiamo dal Corriere della Sera, sotto la testata il titolo funerali con onori di Stato per Mladic, la decisione shock della Serbia sconvolge l'Unione Europea. E poi Crosetto arruola Fedorov, sarà consulente alla difesa, l'ex ministro ucraino, vedete, arriverà a Roma, ricevuto a Roma, dice il Corriere della Sera. E poi centropagina, notizia che troviamo ovunque, Rai, Ranucci, via da Report, la guida del programma Presutti e Pier Vincenzi, scontro fra i partiti, tre opzioni per il conduttore, il centro-sinistra protesta, era già scritto La Russa e Salvini, bene così. A centropagina, fotonotizia, abbiamo appena sentito nel nostro TG Milan, l'addio di Leao, l'omaggio a Baresi. Ancora Repubblica, due temi importanti in prima, le primarie dividono il campo, Schlein tornata in piazza, dibattito dannoso, adesso dobbiamo parlare di cose concrete, Conte decidiamo i gazebo, resteremo uniti. E poi Ranucci fuori da Report, sperano che io muoia, la Rai propone al giornalista TG3 Rai News una corrispondenza estera, io al Cairo come Regeni, dice lui, annuncia una battaglia per la stampa libera. E poi vedete Presutti e Pier Vincenzi ereditano il programma, la redazione in rivolta contro i nuovi conduttori. Il Messaggero sotto la testata, la foto davvero significativa, la coltre sahariana ieri sui cieli di Roma, il titolo Contresodo Italia tra afa e grandine, a Roma 40 gradi e nuvole sahariane, trombe d'aria e bombe d'acqua al nord, ritorno dalle ferie per 25 milioni. Ancora a centro pagina, Rai, a Report si volta pagina, all'ex conduttore proposta della vice direzione di Rai News TG3 o la corrispondenza dal Cairo, la maggioranza applaude una scelta dell'azienda, l'opposizione un editto di Tele Meloni. Vedete, cambia la conduzione del programma, via Ranucci tocca a Pier Vincenzi e Presutti. L'altro titolo, l'altolà dell'Unione Europea alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic. Siamo alla stampa, il boia trattato da eroe, ancora su Mladic, vedete Serbia l'annuncio shock, funerali di Stato per Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, manifestazioni in tutto il paese in memoria del generale condannato per genocidio, il presidente Vucic cede alle pressioni dei nazionalisti, la provocazione sconcerta l'Europa. E poi Crosetto arruola Fedorov, vedete, vi insegnerò la guerra tech, a centropagina Report, fuori Ranucci, scontro sui sostituti. il giornale Ranucci Game Over, addio al report ufficiale, la sostituzione del conduttore al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sighifrido l'insulta, scelta mediocre, rifiuta le tre proposte Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa al suo amico Lavitola, condannano la vittima di un attentato, finisce un'era di fango a senso unico. E poi vedete patto dei droni con Crosetto, l'anti Zelensky consulente, così il giornale. Siamo ad Avvenire, riarmo all'italiana con i fondi SAFA e il pacchetto di aiuti per Kiev prende forma, il nuovo piano di interventi militari e civili accanto a tecnologie e infrastrutture, miliardi per missili, caccia e droni. E ancora centropagina, Nepal, 93.000 persone isolate dal mare di fango, l'alluvione, vedete sale il conto delle vittime, timori per il lago di detriti, così il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Andiamo al Sole 24 Ore, Giorgetti, completare la riforma fiscale, il cantiere d'autunno, i provvedimenti attuativi fra le priorità per il 2027 indicate dal ministro. E poi vedete il colloquio con il presidente della Fed, Warsh, dice l'inflazione americana alta e preoccupante ma l'economia è forte. Siamo al Domani, così il report rischia di morire, colpa di governo, Rai e Ranucci, il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti, la redazione contesta la scelta, il giornalista ha tre opzioni alternative ma è pronto alla battaglia legale. Siamo al Libero, spento Ranucci, era ora, proposti al giornalista tre ruoli alternativi al report, lui rifiuta e promette cause a pioggia, conduzione a Presutti e Piervincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. L'editoriale di Alessandro Sallustri, il titolo colpa nostra, Sighifrido fai ridere. Ancora il Fatto Quotidiano, hanno ucciso report, cacciato Ranucci, la Rai annuncia due conduttori sconosciuti, Rai prona alle destre, scrive il Fatto, proposta Sighifrido l'esilio al Cairo, inviati in fuga, Movimento 5 Stelle, Ditto Meloni, protestano anche PD e AVS. Siamo al Giorno, NATO, le manovre antirussia, Roma ruola l'ex ministro di Kiev, report la RAI rimuove Ranucci ma è rivolta sui due sostituti. Ancora andiamo a vedere il manifesto left wing su quanto sta accadendo negli Stati Uniti, la famiglia King, il reverendo Sherpton, Ocasio-Cortez e Sanders, nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 63, il corteo di Washington segna la saldatura fra l'ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana. Le altre notizie, purtroppo l'ondata di maltempo al nord Italia, ecco la Gazzetta di Mantova, tromba d'aria e grandine, tetti divelti, uomo travolto da un albero.
0: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni. I due viaggiavano in camper e si trovavano a Isla Cristina, vicino Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite di arma da taglio. Le autorità locali riferiscono che si stanno valutando tutte le ipotesi di reato, ma che non si esclude si possa trattare di un caso di violenza di genere. L'Italia è spaccata in due dalla crisi climatica, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Maltempo al nord, in Lombardia, forti grandinate, piogge e trombe d'aria a Cremona. Le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Vediamo tutto con Silvia Zerilli.
15: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale.

0: La raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: A 10 anni dalla sua scomparsa, Prince rivive con Timeless, 10 brani recuperati dal suo archivio fra rarità e inediti. Sentiamo il servizio di Laura Longo.
2: Prince is timeless because he's a musical genius.
3: Un album postumo per ricordare e celebrare Prince a 10 anni dalla scomparsa. Timeless è un salto nel passato che mostra tutta la modernità dell'artista di Minneapolis. 10 registrazioni rare e inedite, incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, provenienti dal suo leggendario archivio collocato nelle segrete di Paisley Park, che contiene milioni di note e testi della produzione monumentale del Folletto di Minneapolis. Enfant prodige, polistrumentista, poeta di dolcezza e trasgressione, che ha stregato e ancora strega non solo i suoi inconsolabili fan. Per questo Timeless è più di un disco, è testimonianza di una carriera artistica, compendio dell'evoluzione di Prince, maestro alla chitarra, solista da brividi, voce dal falsetto potente. Dieci brani dal funk energetico alla balla struggente, pennellate del ritratto di un artista di straordinaria profondità e grandezza, un mito, morto a 57 anni, che resterà immortale nel ricordo di chi ama la bella musica.
1: Siamo alla pagina sportiva e partiamo dai sorteggi di Europa e Conference League. Dall'Urlana di Monte Carlo sono state svelate le rivali delle squadre italiane. Sentiamo Giuseppe Galati.
4: Sorteggio complicato per il Milan, che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa, per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencváros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: In Serie A, nell'anticipo, il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao, che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Vediamo dunque con Francesco Rocchi poi una nuova edizione del telegiornale a seguire.
5: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos, che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al 5° tentativo segna il gol più difficile, con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta, con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi, il nuovo Milan di Ruben Amorim, alla sua prima San Siro, trova una vittoria difficile e sporca, ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte, in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
6: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
1: Hai pianto?
6: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.

0: Il giornalista sollevato dalla conduzione del programma, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Ranucci, il mio non è un addio, condurrò la mia battaglia della vita per la libertà di stampa. In Nepal mancano ancora all'appello 3 italiani tra gli oltre 2.000 dispersi, quasi 600 i morti. A monte della zona colpita, a causa dei detriti, si è formato un lago e c'è il rischio di una nuova alluvione. Il Cremlino, i colloqui di pace tra Russia e Ucraina sono attualmente sospesi. L'esercito russo avanza in Donbass, l'Ucraina e i residenti di Kherson abbandonate la città. Sepoltura con tutti gli onori di Stato e militari in Serbia per Ratko Mladic, il generale noto come il boia di Srebrenica, scontava l'ergastolo per crimini di guerra contro l'umanità. Italia spaccata in due, caldo estremo al centro-sud, grandine e pioggia al nord, una tromba d'aria ha fatto danni a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Sorteggi Europa e Conference League, Real Sociedad e Benfica per Juve, Milan, Ajax per Atalanta. Nell'anticipo di Serie A il Milan soffre ma batte il Venezia 2-0. Buongiorno e ben ritrovati sempre in diretta su Rai News 24 per una nuova edizione del nostro telegiornale. Rai ha rimosso dalla conduzione di Report Sigfrido Ranucci e ha annunciato che al suo posto arriveranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, ha scritto sui social Ranucci, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Gli inviati della trasmissione hanno detto siamo pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui suoi passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Volontariato. Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la Rai a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione Rai è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso Rai, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la Rai sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in Rai. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la Rai mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: Sia l'avvicendamento alla conduzione di Report che il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni animano il dibattito politico, come ci racconta Alberto Gioffreda.
2: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra, il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte, esortavo la sinistra ad essere più popolare, Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina, le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
3: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
2: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
4: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
2: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
5: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è deponete le armi e parliamo di cose serie.
2: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
6: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati

0: magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare report.
1: Ancora 3 italiani tra gli oltre 2.400 dispersi a seguito dell'alluvione tra Nepal e Tibet, mentre i sopravvissuti raccontano gli spaventosi momenti dell'alluvione. È arrivata in Nepal poi da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Marco Aquili.
2: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
3: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
1: E come drammaticamente sta avvenendo da quando si è verificata l'alluvione, il bilancio è in continuo aggiornamento, lo vedete, l'ultimo è appena arrivato in redazione, lo leggete nella nostra ultima ora, sono 626 i morti accertati, così dichiarano le autorità che stanno svolgendo i soccorsi. Continueremo chiaramente ad aggiornarvi su questi numeri e soprattutto anche sulla sorte dei nostri 3 connazionali che mancano all'appello. Il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con Trump, ha chiarito il Cremlino. Sentiamo i dettagli con la corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
1: Ratko Mladic riceverà da Belgrado un funerale di Stato e sarà sepolto con gli onori militari. Lo ricordiamo, era stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani. Il macellaio di Srebrenica è morto a 84 anni. Il presidente serbo Vucic ha annunciato una lettera all'AIA perché l'indagine sulla morte verifichi anche se Mladic sia stato curato adeguatamente. Insorge invece l'Unione Europea sugli onori che verranno tributati al boia di Srebrenica. L'Italia è spaccata in due dalla crisi climatica, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Maltempo fortissimo invece al nord, in Lombardia, ampie grandinate, piogge e trombe d'aria. A Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. Vediamo tutto con Silvia Zerilli.
5: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia già allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione. Tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: Lo sport ora con i sorteggi di Europa e Conference League. Tre le italiane interessate, ovviamente Milan, Juventus e Atalanta. Per i rossoneri le sfide più interessanti con Benfica, Olympiacos. La Juventus trova invece due spagnole, Real Sociedad e Celta. In Conference l'Atalanta incontrerà l'Ajax da affrontare in trasferta. E nell'unico anticipo di Serie A il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Vediamo con Francesco Rocchi.
6: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi, il nuovo Milan di Ruben Amorim, alla sua prima San Siro, trova una vittoria difficile e sporca, ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte, in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
7: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ho fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
8: Hai pianto?
7: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
1: E ora, come di consueto, vi riproponiamo un nostro faccia a faccia. Danilo Sinibaldi ha incontrato Anna Maria Bernini dal 22 ottobre 2022, ministro dell'Università e della Ricerca. Alle 6 una nuova edizione del telegiornale. Da parte mia, una buona giornata.

0: Anna Maria Bernini, bolognese, laureata in giurisprudenza nel 1991, avvocata e senatrice, entra in politica nel 2008 con Alleanza Nazionale, segue il Popolo delle Libertà e infine con Forza Italia. Nel 2011 è stata ministra per le politiche europee nel governo Berlusconi. Cosa l'ha spinta a entrare in politica?
1: L'idea di mettere la mia esperienza dove stanno le regole che cambiano in positivo la vita delle persone. Ho fatto l'avvocato, il professore universitario, il ricercatore. C'è un momento nella vita in cui bisogna assumersi delle responsabilità, decidere che se si vuole cambiare qualcosa bisogna farlo in prima persona. Credo che sia molto importante per tutti noi assumersi una responsabilità come quella di essere parte di un percorso di governo. E così ho potuto fare fin dall'inizio. È un privilegio, una responsabilità, un'opportunità che io continuo ad esercitare con grande orgoglio.
0: Ma la politica rientrava anche nei suoi sogni da ragazza?
1: No, non ci avevo mai pensato. Io vengo da una famiglia di persone che lavorano, ho sempre pensato che la mia vita sarebbe stata la professione, l'università, ho fatto l'avvocato per molti anni, ho cominciato a fare politica tardi, ma credo che sia molto bello mettere a un certo punto la propria vita al servizio di qualcosa di un po' più grande, un po' più ampio del circondario dei propri interessi e dei propri affetti.

0: serio. Il nostro patto è sempre stato chiaro, io vi accompagno, vi formo, vi ascolto con molta attenzione e voi assumete la responsabilità della vostra formazione, della vostra crescita, perché l'università deve creare merito, ma soprattutto deve portare gli studenti a comprendere la realtà. Non deve fare fuggire dalla realtà.
1: Pensa mai di tornare all'insegnamento?
0: Io penso che sarebbe molto interessante insegnare in maniera diversa. Si può insegnare e imparare in tanti modi nella vita. Potrei decidere di insegnare in maniera diversa.
1: Sono cambiati anche gli studenti da quando insegnava lei, secondo lei?
0: Diciamo che gli studenti hanno in questo momento una grande opportunità. In un mondo che cambia ogni giorno, noi stiamo formando persone per mestieri che in parte ancora non esistono, con tecnologie che si stanno formando strada facendo. Il nostro dovere è quello di rendere la formazione accessibile per loro e dare loro l'opportunità di confrontarsi con un mondo che è un mondo diverso e più grande rispetto a quello che abbiamo conosciuto noi.
1: Ecco, lei è ministra dell'Università e della Ricerca da oltre 3 anni. Ormai è una delle cose più rilevanti della sua azione è certamente la riforma del numero chiuso a medicina, soprattutto anche nell'ottica di aumentare il numero di medici, vista la carenza ormai cronica. Qualcosa però non si è incastrato come avrebbe dovuto in questa sua riforma. Penso per esempio alle prove e alle relative polemiche che ne sono seguite. Cos'è accaduto e a che punto siamo?
0: Il punto non sono le polemiche, ma il fatto di cambiare un sistema profondamente ingiusto. E noi lo abbiamo fatto. E questo cambiamento funziona. Non si diventa medici facendo degli indovinelli, dei test ghigliottina fuori dai cancelli dell'università. Si diventa medici studiando dentro l'università, formandosi all'interno e facendosi valutare per quello che si merita. Come ogni riforma grande o grande riforma, sicuramente ci sono delle parti da profilare, da modificare, però la riforma funziona. Ha portato 24.000 studenti dentro l'università a medicina, e medicina, odontoiatria e veterinaria, e 55.000 studenti complessivamente hanno per 6 mesi studiato all'università, dove adesso li stiamo orientando per continuare a studiare.
1: Prevede quindi di proporre delle modifiche a questa riforma?
0: Lo abbiamo in parte già fatto e devo dire che sono molto orgogliosa di quello che stiamo facendo, perché sono cambiamenti che abbiamo condiviso con gli operatori e che diventeranno sempre più parte di un percorso che è il futuro della medicina.
1: Un altro aspetto importante per quanto riguarda la vita universitaria è la carenza degli alloggi e anche il caro affitti che per le famiglie è un carico a volte insostenibile. Lei aveva annunciato un piano da 60.000 posti letto entro il prossimo giugno, praticamente, anche con l'aiuto dei fondi del PNRR. A che punto è questo piano?
0: Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Lo dico non per il lavoro che abbiamo fatto noi, ma per le persone che hanno partecipato, compresa la Commissione europea, che ci ha consentito di confermare e stabilizzare 60.000 posti letto, che non sono solo un numero, ma sono 60.000 studenti che non dovranno più scegliere tra studiare e pagare affitti impossibili, inaccessibili. Quindi 60.000 famiglie che saranno felici di poter dire che i loro ragazzi hanno un posto dove lavorare, studiare, dormire, formarsi. Ci siamo riusciti, lo abbiamo fatto anche creando posti letto in zone fragili, perché saranno posti letto per studenti che potranno vivere e studiare in luoghi disagiati e potranno farlo a prezzi contenuti. Quindi questo è un grande risultato che noi abbiamo ottenuto grazie al lavoro del Ministero, del Governo e della Commissione europea.
1: L'università ha anche un ruolo importante nel campo della ricerca, con numerosi progetti e collaborazioni anche a livello internazionale. Settore che richiede grandi finanziamenti, però. Noi come siamo messi in
0: Molto.

0: Bene. Mi scusi se ho anticipato.
1: Mi faccio degli esempi, grazie.
0: Molto bene, abbiamo investito recentemente 11 miliardi in infrastrutture di ricerca. Le infrastrutture di ricerca sono il modo migliore per fermare la fuga dei cervelli, perché i ricercatori sono come le rondini, vanno dove stanno le infrastrutture di ricerca. Noi abbiamo investito miliardi di fondi PNRR e di fondi nazionali su infrastrutture destinate a durare, sul supercalcolo, l'agricoltura tecnologica, la biodiversità, la mobilità sostenibile, le terapie geniche. Sono tutti strumenti che non servono solo a stabilizzare i ricercatori, ma anche, come la ricerca in genere, a rendere la vita delle persone, delle comunità, migliore, più lunga, più degna di essere vissuta.
1: Un progetto in particolare è quello che ci vede protagonista l'Italia nell'Artico con questa base italiana che ci rende anche orgogliosi, diciamo, è particolarmente importante soprattutto in questi tempi di cambiamenti climatici e anche di forti tensioni internazionali.
0: Sì, molto importante la base artica, noi abbiamo un progetto nazionale artico che stiamo finanziando da 50 anni, siamo molto capaci di fare cose in maniera speciale. Questo è tipico dei ricercatori italiani. Noi abbiamo non solamente piantato bandiere, ma abbiamo creato conoscenze e modelli di ricerca che sono stati esportati da altri paesi europei e nel mondo. E abbiamo fatto cose che hanno reso possibile non solamente ragionare sul nostro futuro attraverso la conoscenza del nostro passato, perché tutto quello che succede nel mondo passa attraverso l'Artico, questo è un grande refrain, ma abbiamo anche reso possibile, proprio perché si tratta anche di una postazione geopolitica molto importante, abbiamo reso possibile attraverso il lavoro di tanti ricercatori che collaborano indipendentemente dalla loro nazionalità, creare ponti, noi la chiamiamo diplomazia scientifica, tra paesi che di solito si combattono. Le faccio un esempio che non riguarda l'Artico, ma riguarda una ricerca che è anche artica, che è la biomedicina. Noi abbiamo un'infrastruttura di ricerca a cui partecipiamo, dico noi abbiamo perché l'Italia è molto orgogliosa di questa partecipazione, che sta al confine tra la Giordania e la Siria. Si chiama Sesami, fa biomedicina e fa anche archeologia innovativa, quindi è in grado attraverso un acceleratore di particelle di leggere i papiri fragilissimi che recano memorie ancestrali e lo fa attraverso il lavoro di ricercatori, si tenga forte, italiani, egiziani, siriani, giordani, iraniani, palestinesi e israeliani. Questa è la ricerca che attraverso la diplomazia scientifica porta la pace.
1: Torniamo agli studenti di casa nostra.
0: Sì.
1: Una forte criticità è l'abbandono, lo sappiamo tutti, il nostro paese ha un tasso di laureati tra i più bassi d'Europa, tra l'altro in un quadro di crescita delle disuguaglianze sociali sempre più forte. Cosa sta facendo il Ministero per contrastare questo fenomeno?
0: Molta concretezza, pochi slogan. Stiamo usando tre leve. Il primo è il sostegno, borse di studio. Il diritto allo studio passa attraverso le borse di studio e gli studentati e fa la differenza tra poter studiare o non poter studiare se si è capaci e meritevoli ma privi di mezzi. Noi rendiamo possibile studiare, quindi sostegno economico. Secondo è l'orientamento, aiutare gli studenti a non perdersi d'animo. C'è un momento in cui non si tratta magari di disaffezione, disinteresse dovuto alla pigrizia, ma proprio incapacità di vedere il proprio futuro. L'orientamento è quello che noi stiamo cercando di fare a partire dalle scuole superiori e anche nelle università. Il semestre aperto è una forma di orientamento, portare dentro tutti e indirizzarli magari non a medicina ma a ingegneria, a scienze biologiche, infermieristica, altre materie, è un modo per aiutare gli studenti a trovare la loro strada. Il terzo strumento, altrettanto importante, è creare corsi di laurea capaci di avere un immediato riscontro con il mondo del lavoro, quindi corsi di laurea di qualità, che parlino al mondo del lavoro.
1: Lei accennava prima alla fuga dei cervelli ed è un fenomeno purtroppo in crescita. Noi formiamo, spendiamo per formare questi cervelli e poi scelgono l'estero. Se un giovane le dicesse che sta pensando di lasciare l'Italia per studiare o fare ricerca all'estero, cosa gli direbbe?
0: Gli direi di andare e nel frattempo farei tutto il possibile, come stiamo facendo ora, per creare le condizioni per farlo tornare. Perché la vera conoscenza sta nell'ibridazione, nella capacità di mettere insieme diversi saperi e fare crescere le persone attraverso la contaminazione culturale. Quindi è giusto che io dia le opportunità anche con borse di studio agli studenti di andare, formarsi, incontrarsi con loro colleghi, portare colleghi stranieri in Italia, quindi fare in modo che anche le nostre università siano irrorate da studenti o ricercatori stranieri. Però sta a noi creare le famose infrastrutture di ricerca e le condizioni di qualità per l'attività di ricerca che consenta ai ricercatori che sono andati di ritornare nel nostro paese. Questo è il lavoro che noi stiamo facendo, ci stiamo riuscendo. Noi lavoriamo per il futuro, lavoriamo nel presente per il futuro.
1: Ecco, molti studenti a un certo punto hanno un periodo di crisi, un esame particolarmente ostico o degli esami che non riescono a superare. Ecco, cosa possiamo dire per rinfocolare la motivazione a questi studenti?
0: Che li capisco benissimo, che l'ansia da prestazione è tipica di questi tempi, perché il nostro, diciamo, punto di riferimento si è allargato all'infinito. Noi dai social vediamo il mondo e quindi il nostro parametro di comparazione è il mondo. Ma quello che vorrei dire loro è che dico sempre agli studenti, non solo ai miei studenti, a tutti gli studenti che incontro e alle persone che mi chiedono un consiglio, è: non abbiate paura di sbagliare. L'errore è sano. Non esiste una persona al mondo che non sbagli mai e se esiste sono sicura che sia profondamente antipatica. Quindi sbagliare, e non parlo dell'errore di sciatteria, ma dell'errore di crescita, dell'errore di esplorazione, è l'essenza della ricerca. Una buona parte dei prodotti della ricerca che ci hanno cambiato la vita in meglio sono stati scoperti per errore. Quindi viva l'errore creativo, non abbiate paura di sbagliare, l'importante è fare dell'errore uno strumento di crescita.
1: Quindi rialzarsi e ricominciare.
0: Magari non cascare neanche, diciamo rimanere in assetto e pensare che magari la strada che si è presa è propedeutica a trovare la strada giusta, cioè se non si fosse fatto quell'errore non si sarebbe andati nella direzione giusta, quindi certo. Viva quell'errore che ci fa andare nella
1: serve
0: direzione giusta.
1: Serve anche l'errore.
0: Tutto.
1: Qual è l'obiettivo più ambizioso che ha da ministra? Come vorrebbe fosse trasformato il mondo dell'università e della ricerca italiana al termine del suo mandato?
0: È quello che noi stiamo cercando di fare dall'inizio del mandato e lo stiamo già in parte realizzando. Noi vogliamo mettere la conoscenza al centro del governo del nostro paese, perché università, ricerca e alta formazione artistica, che sono le tre anime del Ministero che mi onoro di servire, non sono solo parole, sono infrastrutture strategiche, sono l'oro dell'Italia, sono quelle che, diciamo, sono fabbriche che producono continuamente futuro. Lei pensi a questi tre hub che ogni giorno producono futuro. E su questo noi investiamo, perché per noi la conoscenza è l'essenza del futuro e della crescita del nostro paese.
1: Lei l'ha accennato, il mondo in trasformazione, come immagina il nostro paese nei prossimi 10 anni?
0: Lo immagino molto più tecnologico, stiamo investendo tantissimo sulle nuove tecnologie, quindi più infrastrutture tecnologiche, più intelligenza artificiale, più tecnologie quantistiche, più trasferimento tecnologico. Tutto però coordinato in una dimensione e in una misura europea, perché in questo momento nessuno cresce da solo. Noi siamo parte di un percorso di crescita tecnologica che non può prescindere dall'Europa. Quindi viva l'Europa, siamo tutti europei.
1: Una cosa per la quale vorrebbe essere ricordata, sempre nell'ambito della ricerca e dell'università, per questa sua opera che sta svolgendo in questi anni?
0: Allora, guardi, io non ambisco ad essere ricordata. Mio padre mi diceva sempre: non mettere mai il tuo nome su una norma che porta male. L'importante per me è avere l'opportunità di dare una speranza, ecco, questo mi farebbe piacere, una speranza che è un obiettivo, non un sogno, una speranza di crescita all'università, al mondo della ricerca, attraverso norme che rendano possibile alle persone che in questo momento si stanno formando di vedere un futuro migliore. Perché, ripeto, noi viviamo un momento magico, non è un'epoca di cambiamenti, è un cambiamento epocale. Quindi noi abbiamo tantissimi strumenti a disposizione. Quello che io vorrei dare è l'opportunità a chi in questo momento sta praticando i tre mondi che io rappresento, l'opportunità di utilizzare questi strumenti al meglio, con la consapevolezza che il mondo che verrà sarà un mondo migliore.

0: Ranucci non condurrà Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Non è un addio, combatterò per la libertà di stampa, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, così i giornalisti della trasmissione. Drammatiche le testimonianze dei sopravvissuti all'alluvione in Nepal, un boato poi l'immensa ondata. Oltre 2000 dispersi tra questi 3 italiani, un gruppo di operai bloccati in un tunnel. Continua ininterrotta la guerra tra Russia e Ucraina, raid nella notte su Odessa, diplomazia al palo, Putin smentisce contatti con Trump, previsti incontri con Xi e Modi. Gli USA controlleranno 65 miliardi di barili di riserve petrolifere del Venezuela, il più grande accordo della storia, esulta Trump. A Caracas investimenti privati per 100 miliardi di dollari. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord, danni per una tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Anticipi di Serie A, il Milan batte il Venezia 2-0, seconda vittoria su 2 partite per i rossoneri. Sorteggi Real Sociedad e Benfica per Juve e Milan in Europa League. Ajax per l'Atalanta in Conference. Edizione delle 6, buongiorno e benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Sigfrido Ranucci fuori da Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno i 2 giornalisti, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci. Non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. La redazione della trasmissione è pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato.
2: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la Rai a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione Rai è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: L'avvicendamento alla conduzione di Report e il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni animano il dibattito politico. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Botta e risposta dal sapore elettorale, Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini, sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra, il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte, esortavo la sinistra ad essere più popolare, Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina, le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
4: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
3: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
5: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
3: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione le rubrica la questione.
6: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è deponete le armi e parliamo di cose serie.
3: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
7: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: la catastrofica alluvione tra Nepal e Cina. Salgono a circa 600 i morti finora accertati, oltre 2.400 i dispersi e si continua a scavare nel fango. Ma per gli ultimi aggiornamenti andiamo in diretta dal corrispondente di Pechino, Nello Puorto.
8: Sì, buongiorno. La polizia nepalese ha diffuso poco fa il bilancio aggiornato delle vittime dell'inondazione. Sono 626 morti accertati, a cui vanno aggiunti le sette vittime confermate dalle autorità cinesi. I dispersi in totale sui due versanti sono quasi 2.500. Tra questi, tre italiani risultano irreperibili e la Farnesina sta cercando di rintracciarli. Proseguono le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione. La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone abbiano bisogno urgente di assistenza. A tre giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango. L'obiettivo dei soccorritori è di rintracciare dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di due laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. Linea allo studio.
0: Grazie Nello. Ci sono ancora tre italiani tra i dispersi in Nepal. Da Roma in arrivo è una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Marco Aquili.
9: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto ragazzi per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
10: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini, facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello, apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
0: E ora andiamo in Ucraina. A Kiev è scattato l'allarme aereo, l'appello dell'aeronautica ucraina residenti a riparare nei rifugi fino al termine dei raid. Altri attacchi russi nella notte sulla regione di Odessa, colpito con missili e droni il distretto di Ismail. L'attacco ha causato almeno un morto e diversi feriti, danneggiate le infrastrutture di trasporto. Il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con Trump, ha chiarito il Cremlino. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
7: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venute entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere, certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas. Per il segretario di Stato Marco Rubio, l'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. La guerra in Iran prosegue ormai da 6 mesi e il destino dello Stretto di Hormuz è sempre incerto. Ciò nonostante, Donald Trump parla dei nuovi obiettivi degli astronauti americani, annunciando un ritorno sulla Luna entro il 2028. Il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
11: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump, avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
12: 2028 on a mission to Mars.
11: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2 che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano, dialoga con gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
0: E un italiano di 60 anni, andiamo alla cronaca, è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni. I due viaggiavano in camper e si trovavano a Isla Cristina, vicino a Cuelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. Un 44enne è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L'uomo aveva già scontato una condanna per il femminicidio dell'allora fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Roma, che aveva ucciso scaraventandola dal 14° piano. Sentiamo Gemma Giovannelli.
13: Aveva finito di scontare la pena per il femminicidio della fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Tor Bella Monaca, ed era tornato in libertà. Ferdinando Conca, 44 anni, l'aveva scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'archeologia. Ma ora l'uomo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua nuova compagna. La donna avrebbe subito per anni violenze fisiche, psicologiche e morali, sia durante la lunga relazione sentimentale, sia durante la convivenza. Nel provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Roma Emanuela Attura vengono descritte aggressioni fisiche anche con coltello, percosse, umiliazioni e minacce di morte. Un comportamento che avrebbe reso la vita della donna impossibile. Terrorizzata, aveva smesso di uscire da sola, non riuscendo più a svolgere nemmeno le più normali attività quotidiane. Si è quindi rivolta agli agenti del distretto di polizia Casilino. La relazione tra i due si era interrotta nel maggio scorso, ma per gli investigatori la violenza non si sarebbe fermata. Dopo la separazione, Conca avrebbe iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna a qualsiasi ora del giorno e della notte. accompagnandole con pesanti insulti e minacce di morte rivolte anche ai suoi familiari.
0: E si indaga a tutto campo per la morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata morta nella sua abitazione a Parma giovedì. Sul corpo numerose ferite di arma da taglio, probabilmente un coltello. Il ritrovamento dopo la chiamata della madre che non aveva sue notizie. Sentiamo Maria Chiara Perri.
14: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta.
15: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
14: Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e 2 coltelli posti sotto sequestro. Sul corpo della 45enne nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto con il magistrato di turno e il medico legale.
16: Abbiamo sentito un urlo, e mio figlio è uscito, c'era la mamma e... il ragazzo.
14: Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali.
17: Anche il compagno era un ragazzo, per me era un ragazzo bravo, ecco.
14: Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. A giugno aveva smesso di lavorare come istruttrice di guida.
18: L'ho vista solo preoccupata perché aveva perso il lavoro.
19: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, ha detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
0: E una bambina di 3 anni è morta annegata nella piscina di una villa a Palermo. Sono stati i genitori a trovarla. La procura ha aperto un fascicolo. Antonella Spinelli.
20: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo, in via Villa Grazia. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna.
21: Mi dispiace soltanto per questa bambina perché sono una nonna di 4 nipoti, una bambina da 2 anni, però invece di portarla a guardia medica. Ci sono tanti ospedali molto più vicino.
20: Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo sul quale sarà effettuata l'autopsia.
0: Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna. La polizia ha arrestato all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni che stava per imbarcarsi per Taipei. Valentina Feno.
22: La fortuna che si spera di trovare scartando quei biscottini ripiegati alla fine di un pasto orientale, questa volta stava per prendere il volo. Nelle 127 bustine trovate in un bagaglio all'aeroporto di Fiumicino dagli agenti della squadra mobile e della polizia di frontiera aerea, però, non c'erano messaggi divinatori, ma cocaina. Complessivamente più di 5 kg per un valore sul mercato al dettaglio orientale a cui era destinata di oltre 1 milione di euro. La polizia l'ha scovata controllando il bagaglio in stiva di una cittadina cinese di 40 anni, fermata mentre era in fila e attendeva di imbarcarsi sul volo per Taipei. Ed è questo uno dei principali terreni che la procura di Civitavecchia, che ha coordinato l'operazione, vorrà approfondire. In questo caso, infatti, la sostanza non era in entrata, destinata al mercato italiano. L'Italia ha rappresentato uno scalo per una partita destinata a rifornire il mercato orientale e chissà se Taiwan sarebbe stata la sua destinazione finale. Le indagini dunque ora cercheranno di fare chiarezza su questo inedito canale che si è servito di Roma come tappa o come punto di partenza. La donna fermata è a disposizione dell'autorità giudiziaria nella casa circondariale di Civitavecchia.
0: E l'Italia è divisa in due dal meteo, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna, maltempo al nord. In Lombardia forti grandinate, piogge e trombe d'aria. A Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo. Sentiamo Silvia Zerilli.
1: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
0: Céline Dion ha scelto Parigi per ricominciare a cantare dal vivo dopo 6 anni lontana dal palco a causa di una malattia neurologica, la cosiddetta sindrome della persona rigida. Previsti 16 concerti nella capitale francese, già sold out. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
2: Ce petit chihuahua aime toutes les chansons de Céline Dion.
4: Tutti pazzi per Céline Dion, Chihuahua compreso, in una Parigi dove incuranti della pioggia i suoi fan sono rimasti sotto l'acqua per più di 3 ore solo per poterla vedere da vicino e farle arrivare tutto il loro sostegno. È una lunga storia. Parigi è un po' casa mia. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Poche parole dedicate al suo amore incondizionato per la capitale e per il suo pubblico, quelle della star, giunta in aereo privato e già pronta per le prove in vista dei 16 concerti che l'attendono per il suo comeback dal vivo a partire dal 16 settembre. Mastodontica la produzione, 50 camion solo per contenere le scenografie. Un impegno enorme per Céline che a causa della malattia torna dopo 6 anni con uno staff medico al seguito che ha inserito giorni di riposo tra un live e l'altro. Il resto lo faranno la magia della sua voce e lo spettacolo unico che saprà regalare e regalarsi sul palco.
0: E anche per l'artista italiana Noemi un ritorno sul palco, in questo caso al Festival della Versiliana, dopo il grave infortunio che l'ha vista protagonista. Il servizio di Maria Serena Weidenstreet.
23: Live 2026, Noemi sul palco del 47esimo Festival La Versiliana Marina di Pietrasanta ha chiuso ieri sera il cartellone estivo degli spettacoli, una data rimandata da inizio agosto dopo l'infortunio dell'artista romana che l'ha costretta a salire sul palco con le stampelle e esibirsi seduta su uno sgabello. Un concerto diverso da come era stato previsto nel tour musicale estivo della cantautrice, ciò non di meno applauditissimo e apprezzatissimo dai fan. Noemi ha alternato i brani più conosciuti come quelli portati a Sanremo.
24: Se ti chiedo d'accendere, avere figli non è, non è.
23: A momenti più intimi, di vero e proprio dialogo e condivisione con il pubblico. Così la musica diventa cura dopo la caduta.
25: La musica aiuta tutti, ci dà sempre grande energia, ci dà la possibilità di, veramente ci dà coraggio, anche delle volte ci dà la forza, vabbè, anche di attraversare.

0: che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie, però, arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencváros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della AZ Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni barra Champions in due, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: E ora la Serie A, il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Sentiamo Francesco Rocchi, poi una breve pausa e torniamo in diretta col telegiornale di RaiNews 24.
2: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al 5° tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi il nuovo Milan di Ruben Amorim alla sua prima San Siro trova una vittoria difficile e sporca ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
3: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli. E sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
4: Hai pianto?
3: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.

0: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali, ma in continuo miglioramento, prevalenza di sole sul resto del nord. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali, ma che andranno diradandosi nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Anche al sud, cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi le nubi tenderanno ad attenuarsi, i venti saranno deboli, tendenti a rinforzare da nord-ovest sul canale d'Otranto. Poche nubi anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione che sarà da debole a moderata e mari generalmente mossi. Le temperature domani torneranno a diminuire al centro e al sud di almeno 4 o 5 gradi.
1: Benvenuti a questa seconda parte del telegiornale di RaiNews 24. La Rai ha stabilito che dalla prossima stagione la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi al posto di Sigfrido Ranucci. Decisione irricevibile, protestano gli inviati storici di Report che si dicono pronti a dimettersi. Critico anche Ranucci che sui social scrive: le persone scelte mortificano professionalità che hanno fatto la storia di Report. Si aggrava il bilancio dell'alluvione in Nepal, sono oltre 600 le vittime accertate, oltre 2.400 i dispersi. Si continua a scavare nel fango, le operazioni di soccorso procedono anche per raggiungere le oltre 100 persone ancora bloccate in

un tunnel nel distretto di Rasuwa. La Russia ha lanciato questa mattina un nuovo attacco con droni su Kiev. Una serie di forti esplosioni è stata udita in tutta la città. Missili e droni russi hanno raggiunto nella notte la regione di Odessa. L'attacco ha causato almeno un morto e diversi feriti. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord. Danni per una tromba d'aria a Cremona. Colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Oggi sei le città da bollino rosso: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani invece ancora bollino rosso sulle isole maggiori. Weekend anche di controesodo, previsti 25 milioni di spostamenti tra oggi e domani su strade e autostrade. E adesso la nostra rubrica Tutti Frutti. A Tutti Frutti le anticipazioni della Mostra del Cinema che si terrà dal 2 al 12 settembre. Sempre a Venezia la Biennale Danza e il Restauro del Labirinto Borghese. Un documentario con nuove rivelazioni su Pompei, un libro sulla figura mitica di Ercole e l'eccezionale prestito al British Museum dell'Arazzo di Bayeux. Tutti Frutti, oh Rudy, Tutti Frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
5: Maria,
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E che stavo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
8: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente.

0: mente, camminandoci dentro.
1: Ecco, guarda qua.
2: Però, la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
3: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu, in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
4: We could go back to that day.
0: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
3: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
0: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
3: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
6: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
7: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
8: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
9: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
10: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
9: Leone Nemeo è invulnerabile, lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa, scuoia il leone con i suoi unghioni, quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
11: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
10: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
9: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora. Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. E guadagna quell'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.

0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
3: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande

0: grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
1: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
0: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
1: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Civile è stata l'acme del restauro questa?
0: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
1: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
0: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
2: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
0: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
1: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
0: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario, cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.
3: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
4: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt, che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto, che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
5: It's a dramaturgical decision.
6: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
5: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
4: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
6: La coreografia, alla fine, è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
5: Very interesting decision choice he made.
4: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
5: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
6: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei sbagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su RaiNews.it.

0: Un cordiale buongiorno a tutti voi, una situazione meteorologica ancora all'insegna della stabilità atmosferica su gran parte del paese. Le nubi rimangono lontane, almeno quelle più significative dal nostro paese, anche se nelle prossime ore della nuvolosità stratiforme interesserà la Sardegna e le regioni centrali, ma saranno nubi per l'appunto che non daranno vita a fenomeni se non qualche debole piovasco sulla Sardegna. Lo andiamo a vedere con la nostra grafica. Sulla Sardegna appunto al mattino sarà possibile qualche debole pioggia, ma che andrà rapidamente dissolvendosi nelle ore successive. E qualche annuvolamento anche sulle regioni centrali, ma già dal pomeriggio ampi spazi di sereno. Migliora il tempo al nord, con ampi spazi di sereno, qualche pioggia residua sulle Alpi orientali, ma veramente nulla di significativo. Ciò che sarà significativo sarà ancora una ventilazione scarsa a prevalente regime di brezza, specie sulle aree adriatiche e su quelle ioniche. Venti leggermente più intensi ad ovest della penisola, dove i mari si manterranno mossi, saranno poco mossi i rimanenti bacini. Spendiamo le ultime parole parlando delle temperature. Temperature che ieri hanno toccato il loro picco, raggiungendo valori oltre i 40 gradi. Oggi invece diminuiranno di almeno 4-5 gradi, quindi al sud si attesteranno sui 36-37 gradi, 33-34 gradi intorno alle regioni centrali. Bene, questa era l'ultima informazione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
1: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Ranucci non condurrà report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Non è un addio, combatterò per la libertà di stampa, dice il conduttore, pronti a dimetterci, così i giornalisti della trasmissione. Drammatiche le testimonianze dei sopravvissuti all'alluvione in Nepal, un boato, poi l'immensa ondata, oltre 2000 dispersi, tra questi tre italiani, un gruppo di operai bloccati in un tunnel. Continua ininterrotta la guerra tra Russia e Ucraina. Raid nella notte su Odessa, diplomazia al palo. Putin smentisce i contatti con Trump, previsti incontri con Xi e Modi. Gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di riserve petrolifere del Venezuela. Il più grande accordo della storia, esulta Trump. A Caracas arriveranno investimenti privati per 100 miliardi di dollari. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord. Danni per una tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel bresciano. Anticipo di Serie A, il Milan batte il Venezia 2-0, seconda vittoria su due partite per i rossoneri, sorteggi Real Sociedad e Benfica per Juve e Milan in Europa League. Un minuto dopo le 7, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Sigfrido Ranucci fuori da report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno i due giornalisti, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, ha scritto sui social Ranucci. Non condurrò il report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. La redazione della trasmissione ha detto compatta, pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Allora in apertura vediamo il servizio di Giuseppina Testoni.
1: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: E l'avvicendamento alla conduzione di Report e il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la presidente del Consiglio Meloni animano il dibattito politico, ce lo racconta Alberto Gioffreda.
2: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra, non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
3: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, la stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
2: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
4: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
2: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
5: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io Quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
2: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
6: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare report.
0: La catastrofica alluvione tra Nepal e Cina, salgono a circa 600 il numero delle vittime, finora accertate oltre 2.400 i dispersi, e si continua a scavare nel fango, ma per gli ultimi aggiornamenti andiamo in diretta dal corrispondente da Pechino, Nello Porto.
7: Sì, buongiorno. La polizia nepalese ha diffuso poco fa il bilancio aggiornato delle vittime dell'inondazione. Sono 626 i morti accertati, a cui vanno aggiunti le sette vittime confermate dalle autorità cinesi. I dispersi in totale sui due versanti sono quasi 2.500. Tra questi, tre italiani risultano irreperibili e la Farnesina sta cercando di rintracciarli. Proseguono le operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dall'alluvione. La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone abbiano bisogno urgente di assistenza. A tre giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango. L'obiettivo dei soccorritori è di rintracciare dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di due laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. Linea allo studio.
0: E dicevamo, tre italiani ancora dispersi in Nepal, arrivata nel paese da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Su questo Marco Aquili.
8: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
9: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
0: All'alba Mosca ha lanciato l'ennesimo terribile attacco con droni sulla capitale Kiev, è scattato l'allarme aereo, appello dell'aeronautica ucraina ai residenti a riparare nei rifugi fino al termine del raid, altri attacchi russi nella notte sulla regione a sud di Odessa, colpito con missili e droni il distretto di Izmail, l'attacco ha causato almeno un morto, diversi feriti, danneggiate anche le infrastrutture di trasporto. Il presidente russo Putin intanto chiede unità per arrivare alla vittoria, il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping, nessun colloquio in vista invece con l'americano Trump, ha chiarito il Cremlino. Allora andiamo a Mosca, la corrispondente Eliana Mistretta.
10: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa, per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca in un'intervista al canale televisivo RBK ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas per il segretario di Stato Marco Rubio. L'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. La guerra in Iran, che prosegue ormai da 6 mesi, e il destino dello stretto di Hormuz sempre incerto, questo nonostante Donald Trump parli di nuovi obiettivi degli astronauti americani, annunciando un ritorno sulla Luna entro il 2028. Andiamo a New York, l'inviato Carlo Maria Lo Savio.
11: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump, avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
12: 2028 on a mission to Mars.
11: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2 che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano, dialoga con gli altri astronauti a bordo della Stazione Spaziale Orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
0: La Serbia decreta funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte torna a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato invece vittima. Sono decine di migliaia, insorge l'Unione Europea, non si può glorificare un criminale. Emma Farnè.
13: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
0: Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni. Due viaggiavano in camper, si trovavano a Isla Cristina vicino Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. Un uomo 44 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. Aveva già scontato una condanna per il femminicidio della loro fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Roma, che aveva ucciso scaraventandola dal 14° piano. Seguiamo Gemma Giovannelli.
14: Aveva finito di scontare la pena per il femminicidio della fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Torbella Monaca, ed era tornato in libertà. Ferdinando Conca, 44 anni, l'aveva scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'Archeologia. Ma ora l'uomo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua nuova compagna. La donna avrebbe subito per anni violenze fisiche, psicologiche e morali, sia durante la lunga relazione sentimentale, sia durante la convivenza. Nel provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Roma Emanuela Attura vengono descritte aggressioni fisiche anche con coltello, percosse, umiliazioni e minacce di morte. Un comportamento che avrebbe reso la vita della donna impossibile. Terrorizzata, aveva smesso di uscire da sola, non riuscendo più a svolgere nemmeno le più normali attività quotidiane. Si è quindi rivolta agli agenti del distretto di polizia Casilino. La relazione tra i due si era interrotta nel maggio scorso, ma per gli investigatori la violenza non si sarebbe fermata. Dopo la separazione, Conca avrebbe iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnandole con pesanti insulti e minacce di morte rivolte anche ai suoi familiari.
0: Si indaga a tutto campo e proseguiamo con la cronaca per la morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata appunto senza vita nella sua abitazione a Parma. A giovedì sul corpo numerose ferite di arma da taglio, probabilmente un coltello, il ritrovamento dopo la chiamata della mamma che non aveva sue notizie. Maria Chiara Perri.
15: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al 3° piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta.
16: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
15: Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Sul corpo della 45enne nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto con il magistrato di turno e il medico legale.
17: Abbiamo sentito un urlo, e mio figlio è uscito, c'era la mamma e... il ragazzo.
15: Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali.
18: Anche il compagno era un ragazzo, per me era un ragazzo bravo, ecco.
15: Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. A giugno aveva smesso di lavorare come istruttrice di guida.
19: L'ho vista solo preoccupata perché aveva perso il lavoro.
20: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, ha detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
0: Una bimba di 3 anni è morta annegata nella piscina di una villa a Palermo. Sono stati i genitori a trovarla, la procura ha aperto un fascicolo, come ci racconta Antonella Spinelli.
1: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo, in via Villa Grazia. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna.
21: Mi dispiace soltanto per questa bambina, perché sono una nonna di 4 nipoti, una bambina da 2 anni, però invece di portarla alla guardia medica. Ci sono tanti ospedali molto più vicino.
1: Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto, e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia.
0: Italia divisa in due dal meteo, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna, maltempo al nord, in Lombardia forti e grandinate, piogge, trombe d'aria, a Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo, come ci racconta Silvia Zerilli.
22: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia già allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
0: Céline Dion ha scelto Parigi per ricominciare a cantare dal vivo dopo 6 anni lontana dal palco a causa di una malattia neurologica, la cosiddetta sindrome della persona rigida. Previsti 16 concerti nella capitale francese, già sold out. Allora seguiamo la corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
23: Ce petit chihuahua aime toutes les chansons de Céline Dion.
24: Pazzi per Céline Dion, chihuahua compreso, in una Parigi dove incuranti della pioggia i suoi fan sono rimasti sotto l'acqua per più di 3 ore solo per poterla vedere da vicino e farle arrivare tutto il loro sostegno. È una lunga storia. Parigi è un po' casa mia. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Poche parole dedicate al suo amore incondizionato per la capitale e per il suo pubblico, quelle della star, giunta in aereo privato e già pronta per le prove in vista dei 16 concerti che l'attendono per il suo comeback dal vivo a partire dal 16 settembre. Mastodontica la produzione, 50 camion solo per contenere le scenografie. Un impegno enorme per Céline che a causa della malattia torna dopo 6 anni con uno staff medico al seguito, che ha inserito giorni di riposo tra un live e l'altro. Il resto lo faranno la magia della sua voce e lo spettacolo unico che saprà regalare e regalarsi sul palco.
0: E anche per l'artista italiana Noemi un ritorno sul palco, in questo caso al Festival della Versiliana, dopo il grave infortunio che l'ha vista protagonista. Seguiamo Maria Serena Winterstreet.
25: Live 2026, Noemi sul palco del 47esimo Festival La Versiliana Marina di Pietrasanta ha chiuso ieri sera il cartellone estivo degli spettacoli, una data rimandata da inizio agosto dopo l'infortunio dell'artista romana, che l'ha costretta a salire sul palco con le stampelle e esibirsi seduta su uno sgabello. Un concerto diverso da come era stato previsto nel tour musicale estivo della cantautrice, ciò non di meno applauditissimo e apprezzatissimo dai fan. Noemi ha alternato i brani più conosciuti come quelli portati a Sanremo.
26: Se ti chiedo d'accendere
2: avere figli non è, non è.
25: A momenti più intimi, di vero e proprio dialogo e condivisione con il pubblico. Così la musica diventa cura dopo la caduta.
3: La musica aiuta tutti, ci dà sempre grande energia, ci dà la possibilità di... Veramente ci dà coraggio, anche delle volte ci dà la forza, vabbè, anche di attraversare dei momenti un po' più complicati.
25: In una serata resa speciale dalla potenza della voce unica della cantautrice romana. Cos'è mai o non è la fine? Lo chiederò alle streghe, forse un caffè. Con il concerto è terminata la stagione musicale della Versiliana. Continuano fino alla fine del mese gli appuntamenti quotidiani del caffè e la programmazione della Versiliana dei Piccoli. Per la musica una chiusura piena di emozioni e momenti speciali.

0: Lo Sporting sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencváros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni / Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: E la Serie A, il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia, saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Allora seguiamo Francesco Rocchi, poi ci fermiamo un attimo e poi rassegna stampa con Marco Silenzi.
2: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi il nuovo Milan di Ruben Amorim alla sua prima San Siro trova una vittoria difficile e sporca ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
3: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli. E sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
4: Hai pianto?
3: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.

Buongiorno, ben trovati alla rassegna di Rai News 24, una rassegna diversa questa del sabato, la faremo in questo orario più breve, poi alle 8:30 la faremo completa, un piccolo problema tecnico, quindi in questa di adesso vedremo solamente le prime pagine che sono piene delle notizie che riguardano Report. Insomma, la Rai ha deciso, Sigfrido Ranucci non condurrà l'edizione che partirà a breve di Report, ha scelto altri due conduttori, due giovani che facevano parte della redazione, ma è scoppiato il caos. E come vedrete quasi tutti i quotidiani hanno questa notizia. In più c'è anche un altro aspetto molto interessante, che Report comunque ha diviso completamente la politica e anche le valutazioni dei giornali, quindi

I giornali di centrodestra esultano, mentre il centrosinistra e i giornali di centrosinistra protesta per quella che viene vista come un'epurazione, anche perché Sigfrido Ranucci non ha fatto nulla per essere rimosso, è soltanto stato vittima di un attentato. Ma andiamo subito a vedere la prima pagina partendo dalla Gazzetta del Mezzogiorno. Caos in Rai, inchiesta alla Vidola, Ranucci via dalla trasmissione, l'azienda nomina conduttori Presutti e Pier Vincenzi. Corriere della Sera, Rai, Ranucci via da Report. Piccola parentesi sul Corriere della Sera per vedere anche le altre notizie. C'è Carlo Cottarelli che parla delle accise, del taglio delle accise, e come aveva fatto anche in passato critica questa scelta, perché dice Cottarelli, insomma, questo sussidio va a tutti, anche a chi potrebbe benissimo permettersi di pagare di più il prezzo dei carburanti, anzi va soprattutto a queste persone. Secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio, il 68% di questi soldi, quindi del taglio delle accise, è andato ai cittadini con reddito superiore a quello medio. Non solo, il 10% più benestante, anzi al 10% più benestante degli italiani è andato addirittura il 18% del sussidio. E poi c'è anche un altro aspetto, dice Cottarelli, riducendo l'impatto sul prezzo alla pompa col taglio delle accise, si riduce l'incentivo a contenere l'uso del carburante, per esempio a cercare di viaggiare a velocità più basse, a evitare la macchina quando non è indispensabile, e quindi in realtà il consumo rimane lo stesso e questo pesa sull'economia e sull'ecologia, aggiungiamo noi. In un'economia di mercato come la nostra, i prezzi segnalano la scarsità di un bene. Se il petrolio e i suoi derivati diventano più scarsi, l'aumento del prezzo segnala che occorre ridurne l'uso. Per esempio, negli Stati Uniti c'è stato questo aumento di prezzi, però comunque si è visto un consumo ridotto proprio a causa di questo aumento. Ma noi torniamo alla notizia più importante. Avete visto Ranucci via da Report, il Riformista che dice, insomma, si volta pagina con i volti appunto Presutti e Pier Vincenzi, due giovani vincitori di concorso Rai che prenderebbero il suo posto, ma in realtà questo ha creato il caos anche perché la redazione non lo accetta. Rai a Report si volta pagina, lo stesso titolo che ha fatto anche il Riformista, e poi vedete l'Opinione, San Sigfrido martire contro tutti, ironizza, il secolo XIX invece dice bufera sulla Rai, la redazione che dice è irricevibile, siamo pronti a lasciare la trasmissione, e la vignetta di Rolli, un Report che diventa un deport, deportazione con una gru che si porta via Sigfrido Ranucci. E poi le prese di posizione molto nette, per esempio quella del Giornale, game over, ufficiale la sostituzione del conduttore, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, Sigfrido li insulta, scelta mediocre, e rifiuta le tre proposte della Rai, poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa dal suo amico La Vitola, condannata la vittima di un attentato. Finisce, secondo il Giornale, l'era di fango a senso unico. Chiaramente il Giornale non ha mai amato le inchieste di Report. Repubblica diversa, dice, sperano che io muoia, un virgolettato attribuito al conduttore. E io corrispondente dal Cairo? Sì, al Cairo però mi ci mandano come regeni, ha detto Ranucci, e annuncia una battaglia per la stampa libera. Altra piccola parentesi, ne vale la pena proprio perché in realtà lì lo spazio che Repubblica dà alla notizia delle primarie è molto ampio, è proprio l'apertura, le primarie che dividono il campo, un campo largo che da più parti si dice non è mai esistito, e anche sulle primarie ci si divide. La Schlein dice il dibattito dannoso, dobbiamo parlare di cose concrete, e Conte che dice no, deve essere deciso ai gazebo, ma resteremo comunque uniti, divisi sulla politica estera, ma divisi anche sulla scelta del possibile leader della coalizione. E poi, tornando a Ranucci, guardate la posizione del Tempo, cucù Sigfrido non c'è più, chiaramente una vittoria secondo il Tempo, e noi che siamo giornalisti diciamo che quando si spegne una voce anche che non ci piace nel giornalismo è comunque una notizia ferale per la libertà di stampa. Il Domani, così Report rischia di morire, colpa del governo, Rai e Ranucci, il conduttore allontanato dal programma, al suo posto Pier Vincenzi e Presutti, la redazione contesta la scelta, il Giornalista ha tre opzioni alternative adesso ma è pronto alla battaglia legale. E poi guardate le due
due posizioni diametralmente opposte, quella di Libero e quella del Fatto Quotidiano. Era ora, hanno spento Ranucci, dice Libero, hanno ucciso Report, dice il Fatto Quotidiano. E vale la pena a questo punto leggere quelle che sono le valutazioni che vengono fatte nelle editoriali dei direttori, cominciando da Alessandro Sallusti. È incredibile, dice Sallusti, come il cambio di un conduttore televisivo possa diventare un caso di Stato. Non c'entra la vicenda giudiziaria in sé, a maggior ragione perché l'indagine condotta fino ad ora ha accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che Ranucci non è rimasto vittima di alcun attentato. La questione in realtà è assai più semplice. Un giornalista che fa inchieste sulla moralità, sulle cattive compagnie, sulle zone grigie di uomini e imprese, può continuare a farlo solo fino a che può far credere al telespettatore di essere diverso, come un prete che non può disprezzare saggezza nell'omelia se i suoi vizi e le debolezze sono di dominio pubblico. Questo dice Alessandro Sallusti. Diversa chiaramente la valutazione di Marco Travaglio, che dice: nel 2016 Milena Gabanelli indicò Sigfrido, suo scoopista e capoautore, come erede. Ranucci raccolse il testimone e lo portò avanti, mantenendo qualità e ascolti, costruendosi un profilo pubblico che ha sempre fatto da scudo e parafulmine a tutta la squadra contro gli infiniti attacchi, le minacce, le liti temerarie del governo o del potere di turno. Ma quel cambio della guardia fu una scelta editoriale, quella annunciata ieri per cancellare l'ultimo programma di inchiesta dal servizio pubblico che un tempo ne pullulava, e infatti l'intera redazione fa le valigie. Il Repulisti, inaugurato con Berlusconi, con l'editto bulgaro su Biagi, Luttazzi e Santoro, seguiti poi a ruota da Freccero, Sabina Guzzanti e altri, bissato sotto Renzi con l'uscita di Floris e la cacciata di Gabanelli, Giannini, Gilletti e Porro, ora è completa, però non è detta l'ultima parola. Si illudono, dice Marco Travaglio, di liquidare Report come se in Italia non vigessero la Costituzione, le leggi, i contratti e anche il Media Freedom Act, che vieta l'interferenza dei governi nell'informazione. Insomma, il Fatto Quotidiano riprende le parole di Sigfrido Ranucci e dice: non è finita qui, adesso la battaglia sulla libertà di stampa e ci sarà un ricorso appunto all'Europa. Cambiamo argomento, anche se vedete anche la stampa ha in primissimo piano l'immagine di Sigfrido Ranucci, scontro sui sostituti, perché la stampa ha questo titolo: un boia trattato da eroe. Di che cosa parliamo? Parliamo del fatto che è morto Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, 8.000 innocenti uccisi, massacrati in quella campagna sanguinosa tra i serbi di Bosnia e i musulmani, e in tutta la Serbia ci sono state manifestazioni in memoria di questo generale. Generale condannato, è morto in carcere, condannato all'ergastolo dal Tribunale Penale Internazionale dell'Aia, una sentenza mai completamente accettata dalla Serbia. Però bisogna ricordare che la Serbia ha fatto richiesta per entrare nell'Unione Europea, un'Unione Europea che difende il diritto e che non può accettare che un paese che difende invece un macellaio come Mladic, Ratko Mladic, possa entrare nell'Unione. La notizia, scrive la stampa, arriva da Belgrado, è una ferita per la memoria europea. Ratko Mladic, il macellaio di Bosnia, condannato per genocidio dal Tribunale dell'Aia per la strage di Srebrenica e per l'assedio di Sarajevo, sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato, a cui, secondo il ministro della giustizia serbo Vucic, ha diritto in quanto generale. La frase pronunciata alla TV di Stato di un paese che aspira all'ingresso nell'Unione Europea misura la distanza con Bruxelles, non sui negoziati tecnici, ma sui valori fondamentali. Mladic non è un militare qualunque, perché ordinò l'esecuzione di oltre 8.000 uomini e ragazzi musulmani bosniaci a Srebrenica nel luglio del 95, il peggior massacro in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. E dice proprio questo anche Avvenire. Ratko Mladic amava farsi inquadrare col binocolo sugli occhi mentre scrutava le macerie di Sarajevo, gli obici martellavano i viali. Insomma, come i nazisti avevano fatto con la complicità degli Ustascia croati 30 anni prima,
L'altro ieri, più di 30 anni dopo la fine del conflitto di Bosnia, il primo in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, con il viso devastato dall'ictus, Mladic ha visto la fine di una vita vissuta tra la gloria del regime serbo, una latitanza lunga 16 anni e

trascorsa davanti agli occhi di tutti, tranne a quelli delle Nazioni Unite, puntati per la seconda volta dalla parte sbagliata, è una modernissima cella del carcere di Scheveningen all'Aia. La sua porta è rimasta sbarrata nonostante i 4 ricorsi del governo di Belgrado che voleva far trascorrere a casa il generale gli ultimi giorni. La morte ora riconsegna Mladic al nazionalismo serbo. Che cosa succederà adesso? Quale sarà il percorso verso l'Europa della Serbia, se lo chiedono in molti. L'Avvenire però ci ricorda anche un'altra vicenda, perché il titolo è Riarmo all'italiana. Di che cosa stiamo parlando? Dei fondi SAFE che l'Italia ha accettato di prendere per pagare appunto le armi e la difesa italiana, e dice Avvenire: questa però è la fine di un'era anche per l'Italia, le armi non sono più un tabù, il nostro paese si sta muovendo su due fronti, da un lato ricorrendo ai prestiti europei del sistema europeo SAFE che consentiranno a Roma di poter contare su aerei, missili, droni, e dall'altro rafforzando il piano di aiuti non solo civili destinato all'Ucraina. È pronto il 13° pacchetto che verrà approvato a settembre. Intanto il ministro della difesa, e questa è anche un'altra notizia, parliamo di Crosetto, che ha annunciato a sorpresa di aver ingaggiato come consulente per la difesa l'ex ministro ucraino Fedorov, considerato uno dei guru della guerra moderna. E lo abbiamo visto che cosa è successo in Ucraina, la stragrande potenza della Russia di Putin, con i carri armati, i fanti, i soldati che vengono mandati in massa per colpire, per conquistare i territori ucraini, che vengono fermati in parte, anche perché l'avanzata sta andando avanti, da una guerra diversa, una guerra fatta di droni e di cyberguerra. Appunto su questo Fedorov è il titolo del giorno. Roma arruola l'ex ministro di Kiev, esperto di droni, avversario di Zelensky, viene assunto come consulente da Crosetto. Di politica parla invece il Dubbio: primarie sì, primarie no, ormai è PD contro PD, sempre più esponenti Dem contrari ai gazebo, Schlein resiste e prova a giocare in contropiede. E di primarie parla anche il Foglio: lunga vita alle primarie. Ieri su Repubblica c'era stata una, diciamo, un intervento di uno scrittore, Francesco Piccolo, che aveva parlato contro le primarie. Qui c'è una risposta che viene fatta appunto dal direttore del Foglio Quotidiano. Dice: la tesi di Piccolo è semplice, le primarie sono troppo conflittuali, e quando la conflittualità si incrocia con una coalizione molto fragile, molto divisiva, molto titubante, il rischio del patatrac è dietro l'angolo. Però diciamo, in realtà le primarie non sono solo una festa di popolo, dice Cerasa, sono uno degli strumenti più innovativi, più coraggiosi, più dirompenti, più efficaci mai emersi. Le primarie creano concorrenza, la concorrenza genera competizione, la competizione produce innovazione, l'innovazione porta semplificazione, la semplificazione costringe i leader a darsi da fare, a mettersi in gioco, a testare le proprie capacità, e quando un partito o una coalizione rinuncia alle primarie perde tutto ciò che dovrebbe cercare per creare un'alternativa. Insomma, saranno conflittuali, dice il direttore del Foglio, creeranno problemi e tensioni, però in realtà chiariscono quelle che sono le varie posizioni. Molto si può dire delle primarie, si può dire anche il fatto che quello che manca alla sinistra, che invece c'è a destra, è la mancanza di un leader riconosciuto come Giorgia Meloni. Non si è parlato mai di primarie a destra. È tutto questa breve rassegna stampa, vi do appuntamento alle 8:30 per la rassegna completa di Rai News 24, anche con le pagine interne. Grazie per la vostra attenzione, linea alla regia.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro di Nanni per la freschezza Moretti. Di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria Giuseppe presieduta Galasso, da Italo Calvino.
3: Presidente... Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchie, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E Kistbo.
4: L'ultimo film è Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
6: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
6: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger, e loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
6: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
2: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
3: The history of Pompeii.
4: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
5: Ecco, guarda qua. Però...
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
2: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
3: We could go back.
4: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
6: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
2: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
4: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
2: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
7: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Dopo quasi quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
9: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
8: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri, risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
10: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
8: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
0: Tutti Frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it. Oh, mama, little mama, la bam boom.

0: Ranucci non condurrà Report. Al suo posto Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Non è un addio, combatterò per la libertà di stampa, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, così i giornalisti della trasmissione. Drammatiche le testimonianze dei sopravvissuti all'alluvione in Nepal. Un boato, poi l'immensa ondata, oltre 2000 dispersi tra questi tre italiani. Un gruppo di operai bloccati in un tunnel. Continua ininterrotta la guerra tra Russia e Ucraina. Raid nella notte su Odessa, diplomazia al palo. Putin smentisce contatti con Trump. Previsti incontri con Xi e Modi. Gli USA controlleranno 65 miliardi di barili di riserve petrolifere dal Venezuela. Il più grande accordo della storia, esulta Trump. A Caracas, investimenti privati per 100 miliardi di dollari. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord, danni per una tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel Bresciano. Anticipo di Serie A, il Milan batte il Venezia 2-0, seconda vittoria su due partite per i rossoneri, sorteggi Real Sociedad e Benfica per Juve e Milan in Europa League, Ajax per l'Atalanta in Conference. Edizione delle 8, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Lo sentivamo dai titoli, Sigfrido Ranucci fuori da Report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno i due giornalisti Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. La redazione della trasmissione pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato.
2: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Pervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: E l'avvicendamento alla conduzione di Report, il botta e risposta tra il presidente PD Bonaccini e la premier Meloni animano il dibattito politico. Sentiamo Alberto Gioffreda.
3: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte, esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
4: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
3: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
5: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
3: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione le rubrica la questione.
6: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è deponete le armi e parliamo di cose serie.
3: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
7: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: E ora la pagina degli esteri, la catastrofica alluvione tra Nepal e Cina. Da poco è arrivato l'ultimo bollettino della polizia nepalese, secondo cui salgono ad almeno 616 i morti e 2300 i feriti. E si continua a scavare nel fango. Ci aggiorna da Pechino il corrispondente Nello Porto.
8: La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A tre giorni dalla tragedia si affievoliscono le spiegazioni.

0: Speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando. L'obiettivo dei soccorritori è rintracciare i dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di due laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica.
1: E in Nepal ci sono ancora 3 italiani tra i dispersi. Arrivata da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Marco Aquili.
2: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
3: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei 3 italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
1: E ora la guerra in Ucraina. Nuovo attacco russo questa mattina su Kiev. Forti esplosioni udite in tutta la città, mentre nella notte attacchi con droni anche nella regione di Odessa. Ci colleghiamo in diretta da Kiev con l'inviato Enrico Bona, che dovrebbe aver raggiunto proprio la zona bombardata. Enrico, a te. Ci collegheremo più tardi con Enrico Bona. Intanto il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con Trump, ha chiarito il Cremlino. La corrispondente da Mosca, Liana Mistretta.
4: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venute entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
1: Ed ora torniamo in diretta con l'inviato a Kiev.

0: Enrico Bona, tutta la notte, per tutta la notte ci sono stati bombardamenti nella città e anche nella regione di Odessa. Enrico, a te.
1: Sì, noi ci troviamo in questo momento nel villaggio di Mila, siamo appena fuori Kiev, nel distretto di Bucha. Vedete in mezzo alle mie spalle, poche centinaia di metri più in là, c'è un deposito, si è rivelato essere un deposito di munizioni che è esploso dopo essere stato colpito da droni russi nella notte. È stata un'esplosione fortissima, ci sono 200 persone che sono state evacuate, un deposito di munizioni sparse dappertutto, si trovano proiettili come questi ma anche munizioni ben più grandi, di cui pochi erano a conoscenza in questa zona. La procura ha aperto un'indagine per negligenza proprio perché erano stoccati esplosivi e munizioni così vicino alle abitazioni civili. Un altro deposito è stato colpito appena fuori Kiev. D'altra parte gli ucraini hanno attaccato un centro che produce materiale elettronico in Russia, nel sud della Russia, quindi continuano questi attacchi incrociati che cercano di colpire magazzini e centri logistici. In Ucraina si conta anche una vittima per attacchi russi con droni e missili a Odessa. A te.
0: Grazie Enrico, e noi andiamo in Venezuela. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas. Per il segretario di Stato Marco Rubio, l'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. E la guerra in Iran prosegue ormai da 6 mesi e il destino dello stretto di Hormuz è sempre incerto. Ciò nonostante Donald Trump parla dei nuovi obiettivi degli astronauti americani, annunciando un ritorno sulla Luna entro il 2028. Il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
2: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump, avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
3: 2028 on a mission to Mars.
2: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2 che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano, dialoga con gli altri astronauti a bordo della Stazione Spaziale Orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
0: E la Serbia decreta funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra e boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte torna a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato vittima. Insorge l'Unione Europea, non si può glorificare un criminale. Emma Farnè.
4: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito, mio nipote. Mladic per me è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Srpska, una delle due entità, quella serba, della

0: la Bosnia Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
1: E ora la cronaca. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni. I due viaggiavano in camper e si trovavano vicino a Isla Cristina, vicino Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. Un 44enne è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L'uomo aveva già scontato una condanna per il femminicidio dell'allora fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Roma, che aveva ucciso scaraventandola dal 14° piano. Sentiamo Gemma Giovannelli.
2: Aveva finito di scontare la pena per il femminicidio della fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Torbella Monaca, ed era tornato in libertà Ferdinando Conca, 44 anni, l'aveva scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'Archeologia. Ma ora l'uomo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua nuova compagna. La donna avrebbe subito per anni violenze fisiche, psicologiche e morali, sia durante la lunga relazione sentimentale, sia durante la convivenza. Nel provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Roma Emanuela Attura vengono descritte aggressioni fisiche anche con coltello, percosse, umiliazioni e minacce di morte. Un comportamento che avrebbe reso la vita della donna impossibile. Terrorizzata, aveva smesso di uscire da sola, non riuscendo più a svolgere nemmeno le più normali attività quotidiane. Si è quindi rivolta agli agenti del distretto di polizia Casilino. La relazione tra i due si era interrotta nel maggio scorso, ma per gli investigatori la violenza non si sarebbe fermata. Dopo la separazione, Conca avrebbe iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnandole con pesanti insulti e minacce di morte rivolte anche ai suoi familiari.
1: E si indaga a tutto campo per la morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata morta nella sua abitazione a Parma giovedì. Sul corpo numerose ferite di arma da taglio, probabilmente un coltello. Il ritrovamento dopo la chiamata della madre che non aveva sue notizie. Maria Chiara Perri.
3: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta.
4: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
3: Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari: suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Sul corpo della 45enne nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto con il magistrato di turno e il medico legale.
5: Abbiamo sentito un urlo, e mio figlio è uscito, e c'era la mamma e il ragazzo.
3: Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali.
6: Anche il compagno era un ragazzo, per me era un ragazzo bravo, ecco.
3: Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. A giugno aveva smesso di lavorare come istruttrice di guida.
7: L'ho vista solo preoccupata perché aveva perso il lavoro.
8: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, ha detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
1: E L'Italia divisa in due dal meteo, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Maltempo al nord, in Lombardia forti grandinate, piogge e tromba d'aria. Cremona, le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo. Sentiamo Silvia Zirilli.
9: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po, a Stradella, la Grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: E Céline Dion ha scelto Parigi per ricominciare a cantare dopo 6 anni lontana dal palco a causa di una malattia neurologica, la cosiddetta sindrome della persona rigida. Previsti 16 concerti nella capitale francese, già sold out. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
10: Ce petit chihuahua aime toutes les chansons de Céline Dion.
11: Pazzi per Céline Dion, Chihuahua compreso, in una Parigi dove incuranti della pioggia i suoi fan sono rimasti sotto l'acqua per più di 3 ore solo per poterla vedere da vicino e farle arrivare tutto il loro sostegno. È una lunga storia. Parigi è un po' casa mia. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Poche parole dedicate al suo amore incondizionato per la capitale e per il suo pubblico, quelle della star, giunta in aereo privato e già pronta per le prove in vista dei 16 concerti che l'attendono per il suo comeback dal vivo a partire dal 16 settembre. Mastodontica la produzione, 50 camion solo per contenere le scenografie. Un impegno enorme per Céline che a causa della malattia torna dopo 6 anni con uno staff medico al seguito, che ha inserito giorni di riposo tra un live e l'altro. Il resto lo faranno la magia della sua voce e lo spettacolo unico che saprà regalare e regalarsi sul palco.
1: E ora lo sport, i sorteggi di Europa e Conference League dall'urna di Monte Carlo, svelati i rivali delle squadre italiane. Giuseppe Galati.
12: Sorteggio complicato per il Milan, che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa, per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiacos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth, che tallona da anni l'elite della Premier League, e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della AZ Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni barra Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: E ora la Serie A. Il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Francesco Rocchi.
13: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos, che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al 5° tentativo segna il gol più difficile, con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta, con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi, il nuovo Milan di Ruben Amorim, la sua prima San Siro, trova una vittoria difficile e sporca, ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte, in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che

0: L'emozione ci sta.
1: Ora una breve pausa e poi torniamo in diretta con la rassegna stampa curata da Marco Silenzi.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.
3: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
4: Abbandoni ora l'immobile,
3: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e il tuo amore saprà farsi vedere e sentire per sempre. Chiama il numero verde 800 915 015 e richiedi ora la nostra guida e lasciti.
6: Si infiammano se lavi male i denti.
7: Gengive.
6: Ah, ma quindi li lavo male.
7: Il manuale non è il massimo.
8: Passa ora al PIO.
9: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
7: Enigma risolto.
9: Nulla pulisce come ora il PIO.
10: Entrate mortali!
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
12: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo.
13: Fino al prossimo sciacquone.
12: Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

Buongiorno, bentrovati alla rassegna di Rai News 24. La maggior parte dei quotidiani questa mattina ha la vicenda di Report con Sigfrido Ranucci che è stato rimosso dalla conduzione di Report. Arrivano due altri conduttori, ma la redazione è in subbuglio. Il caso diventa anche un caso politico e poi ci sono le divisioni tra il centrodestra e il centrosinistra nella valutazione di questa vicenda. Gazzetta del Mezzogiorno e Corriere della Sera. Caos Rai, Ranucci via da Report con la foto del conduttore. Riformista e messaggero sulla stessa linea, volta pagina, anche a Report si volta pagina. Poi ancora l'opinione, il secolo XIX, Sigfrido Ranucci che fa il martire, il San Sigfrido, il secolo XIX, bufera sulla Rai per il cambio di Ranucci che è fuori e diciamo si parla della conduzione a due. Poi ancora il giornale Repubblica, game over per il giornale, Ranucci fuori da Report, sperano che non muoia, un virgolettato attribuito al conduttore di Report. E poi ancora il Tempo che ironizza e il Domani, cucù Sigfrido non c'è più, colpa del governo di Rai e Ranucci, Report rischia di morire, scrive il Domani. Posizioni diametralmente opposte anche quelle di Libero e del Fatto Quotidiano. Spento Ranucci, era ora, scrive Libero. Hanno ucciso Report, scrive il Fatto Quotidiano. Permettetemi una parentesi, al di là del fatto della simpatia, antipatia, professionalità o meno di Ranucci, quando si spegne una voce che sia critica o diciamo apprezzata per la libertà di stampa, non è mai una buona notizia. Lo dico da giornalista. Andiamo avanti invece parlando di un altro argomento, il boia trattato da eroe. Parliamo di Ratko Mladic che è morto e che la Serbia gli attribuirà i funerali di Stato, e Avvenire che ci parla del riarmo. Infine vediamo il manifesto Left Wing, la famiglia King di appunto Luther King, il reverendo Shepton, Ocasio-Cortez e Sanders nell'anniversario della marcia per i diritti civili del 63, il corteo a Washington che segna la saldatura tra l'area socialista dei democratici e la comunità afroamericana. Ma apriamo appunto questa rassegna stampa parlando della notizia che avete visto in grande evidenza sui giornali, via da Report Ranucci, gli inviati pronti a lasciare, vogliono distruggerci. Ancora rimosso Ranucci da Report, la Rai offre tre alternative, Sigfrido rifiuta e minaccia, ci rivedremo. Come vedete, analisi che sono opposte nella valutazione di questa vicenda. Ranucci out, scrive il giornale, l'offerta di tre ruoli insulta i successori, una scelta mediocre, i due conduttori sono Pier Vincenzi e Presutti, rivolta alla Rai. E come vedete nel giornale, quei 9 anni di fango tra imboscate, cause milionarie, per una trasmissione con grandissimi ascolti che ha contribuito a sollevare tante denunce di questioni che riguardano non solo la politica. Vedete la posizione chiara di critica e condanna di questa scelta da parte del Fatto Quotidiano, la Rai obbedisce all'editto di Meloni, Report ucciso e Ranucci in esilio, e poi i due conduttori che sono stati scelti, Giulia Presutti, da Report ha imparato tutto professionalmente, 36 anni, studi classici, passa dal campo allo studio nel solco di quel giornalismo d'inchiesta che è stato il filo rosso della sua carriera, dal 2018 inviata del programma Rai, e giornalista professionista, si è formata presso la scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia, ha svolto un primo stage qui da noi a Rai News 24, uno dei primi grandi riconoscimenti al suo operato arriva con un tratto della tratta, inchiesta sulle reti criminali che gestiscono il traffico di esseri umani. E poi Daniele Piervincenzi arriva al giornalismo dopo una prima vita passata sui campi da rugby, romano, classe 81, si laurea alla Sapienza nel 2005, è stato a 8,5 da Lilli Gruber, alla 7, poi approdato in Rai nel 2016, è diventato inviato di Nemo e quindi di Popolo Sovrano. Lo ricordiamo molto bene perché nel 7 novembre del 2017 sta facendo con il filmmaker Edoardo Anselmi un'inchiesta ad Ostia e Roberto Spada, a Roberto Spada della famiglia Spada di Ostia, Pier Vincenzi chiede conto dell'appoggio a Casa Pound e Spada lo colpisce con una testata e il giornalista riporta la frattura complessa del setto nasale, immagini che hanno fatto il giro della TV e del web. Dicevamo i due conduttori, ma la redazione si indigna, volevano far saltare in una sola mossa Ranucci e la squadra di Report, ci sono
sono riusciti. È stata la bomba piovuta ieri alle 16.47 quando l'agenzia hanno battuto la notizia del siluramento del conduttore e dell'arrivo di presunti Pier Vincenzi. Nemmeno il bisogno di discutere per denunciare in coro che la proposta RAI è irricevibile. Gli inviati sono pronti a lasciare in blocco il programma e a rimettersi da freelance sul mercato. E a questo si è aggiunto il fracasso degli altri due che hanno respinto l'incarico appena ricevuto. Un'ora prima era uno studio di Corsini, a lui avevano dato una generica disponibilità a essere protagonisti in una riforma che reportava nel cantiere da tempo. Un'ora dopo, secondo Repubblica, a loro insaputa, i loro nomi erano legati a doppio filo al nuovo corso. Inevitabile il rifiuto, il sospetto, anzi la certezza per la redazione che la mossa fosse stata studiata per l'effetto che poi ha sortito, quella del terremoto. Dicevamo appunto, che cosa succederà adesso per Ranucci? A lui sono state fatte tre, come prevede diciamo, la norma aziendale, tre proposte, delle vice diversioni al TG3 Rai News 24, oppure la possibilità di andare a fare una corrispondenza all'estero, si parla del Cairo. E poi si ragiona sul fatto che ha appena compiuto Ranucci 65 anni, ha 2 anni dalla pensione, ha tante ferie da smaltire e un giudice difficilmente potrebbe concedere un reintegro. Insomma, il futuro è ancora tutto da definire. E poi parla il protagonista di questa vicenda, dice: hanno portato a termine il progetto di La Vitola, che era farmi cacciare dalla RAI. Orgoglioso della sua redazione, che dopo essersi spaccata ha capito di essere stata presa in giro e si è ricompattata. Offeso anche per le accuse ricevute e le offerte ricevute. Se non sono adatto per Report, dice, perché dovrei esserlo per TG3 Rai News?

0: 24, che comunque ringrazio per l'asilo politico, addirittura indignato per la proposta di andare all'estero. Vogliono mandarmi al Cairo, forse sperando che faccia la fine di Regeni. Evidentemente non sanno che io vivo sotto scorta anche da prima dell'attentato e che in Egitto sarei senza protezione. Non condurrò report, dice ancora Rannucci, ma condurrò la mia battaglia più importante, quella più importante della mia vita, che è quella per la libertà di stampa. E poi quando ha parlato, si è parlato della sostituzione con Presutti e Pier Vincenzi, ha detto è uno schiaffo alla meritocrazia, fanno bene a dimettersi tutti. Sostengono che avrei messo a repentaglio la credibilità di Report in seguito a 2800 articoli contro di me, fatti di fake news e dubbi alimentati ad arte. Ma non è questo che mi preoccupa, non è il destino mio, ma quello del programma investigativo che era diventato il vero obiettivo della destra. Credo che ci fosse un progetto per chiudere il Report e ci sono riusciti. Questo lo sfogo del conduttore. Dicevamo, guardate le posizioni, era ora e hanno ucciso il Report. E allora andiamo a vedere che cosa, come viene valutata questa vicenda da Alessandro Sallusti, e dice appunto: è incredibile come il cambio di un conduttore televisivo possa diventare un caso di Stato. Da oggi Rannucci non è più il volto di Report. Siamo nell'ordine delle cose di puro buonsenso, avendo lui perso per sua colpa e iniziativa l'autorevolezza necessaria a rimanere in un simile ruolo. Non c'entra la vicenda giudiziaria in sé. Rannucci non è rimasto vittima di alcun attentato. Nessuno ha mai voluto torcere un capello al conduttore, neppure spaventarlo, bensì agevolarlo in farneticanti progetti politici e non comuni tra i protagonisti di questa vicenda. La questione è assai più semplice. Un giornalista che fa inchieste sulla moralità, sulle cattive compagnie, sulle zone grigie di uomini e imprese può continuare a farlo solo fino a che può far credere al telespettatore di essere diverso. Rannucci ha invece dimenticato la frase attribuita a Pietro Nenni: a fare a gara, a fare i puri, troverai sempre uno più puro che ti epura. Questa la valutazione appunto di Alessandro Sallusti, diametralmente opposta, diciamo distanze galattiche come valutazione, da quella di Sallusti e quella di Marco Travaglio. Disse Milena Gabanelli, indicò nel 2016 Sigfrido come suo erede, ma quella fu diciamo un cambio della guardia, una scelta editoriale. Quella annunciata ieri invece è un assassinio, una strage di decine di giornalisti per cancellare l'ultimo programma d'inchiesta del servizio pubblico, che un tempo era pieno di programmi di inchiesta. Infatti l'intera redazione fa le valigie. Il Repulista, inaugurato da Berlusconi con l'editto bulgaro su Biagi, Luttazzi e Santoro, seguiti poi a ruota da Freccero, Sabina Guzzanti, e poi sotto il governo Renzi l'uscita di Floris, la cacciata di Gabanelli, Giannini, Gilletti, Porro. Ora è completo. In compenso Bruno Vespa e Claudia Conte resistono, ma non è l'ultima parola. Si illudono di liquidare il Report come se l'Italia non vigessero la Costituzione, le leggi, i contratti e anche il Media Freedom Act, che vieta le interferenze dei governi sull'informazione. Dicevamo, un caso che diventa politico, esulta la destra, l'ira dell'opposizione, si accende lo scontro tra i partiti. Salvini dice giusto che sia stato fatto così. Sentiamo cosa dice Elly Schlein.
1: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: Libero riporta altre voci della sinistra, dice questo è il soccorso rosso per il giornalista, ma anche a sinistra ci sono voci critiche come quelle di Vincenzo De Luca. È una deriva narcisistica del giornalismo d'inchiesta, l'obiettivo non è la critica ma soltanto il protagonismo del giornalista. Questa è la posizione di De Luca. Cambiamo argomento, parliamo della tragedia del Nepal, una strage che si aggrava, si temono 3.000 morti, ci sono alcuni italiani ancora dispersi, poi i reportage aggrappati al fango e la piena che incombe lungo il fiume Trishuli, e ancora questa è dove è avvenuto il disastro, lo vedete in questa mappa, tra la Cina, l'India, il Tibet e il Nepal, Girong, lo vedete nel puntino, il disastro nel confine più strategico, merci e turisti, per la Cina è vitale. E questo è interessante anche vedere per quale motivo il Nepal ha rifiutato l'aiuto esterno di squadre di soccorritori, ha detto appunto dateci soldi ma non ci mandate nessuno. Perché questo? Diciamo, questa tragedia sì, una magnitudine storica, non si erano mai viste, era davvero raro vedere quelle ondate, alcuni hanno detto alte 50 metri, più di un grattacielo, che hanno spazzato via tutto, e adesso la sfida logistica per cercare di rimettere a posto quel luogo e cercare anche di ritrovare le vittime, anche perché di sopravvissuti probabilmente ce ne saranno pochi. La sfida logistica, anche la Cina, che ha risorse enormi, è riuscita solo ieri a mandare le persone, ma il ministro degli esteri ha detto no, dateci soldi, ma non squadre di aiuti. Perché? Perché nel 2015, o almeno questo è un si prova a interpretare la posizione del governo di Kathmandu, dice, decine di paesi inviarono squadre di soccorso, l'aeroporto era talmente piccolo che alcuni carichi dovettero essere dirottati su altri scali, e poi i soccorritori stranieri si affollarono nelle aree più facili da raggiungere. Il sottotesto è che la ricerca di visibilità e la competizione tra le squadre internazionali non portò un gran beneficio al paese. E poi c'è anche l'interesse della Cina per costruire una ferrovia capace di superare i 1400 metri di dislivello tra Gyirong e Kathmandu, che potrebbe tagliare fuori appunto Kathmandu, che vive del turismo di quelli che vogliono andare nel Tibet. Cambiamo argomento adesso, rimanendo sempre agli esteri, per la vicenda, lo avete visto anche nei titoli, dei funerali di Stato decisi per Ratko Mladic. È una decisione del governo di Belgrado, della Serbia. Mladic stava scontando l'ergastolo per il massacro di Srebrenica del 95, e questa decisione dei funerali di Stato ha scatenato un mare di polemiche, sconcerto anche per le parole del presidente serbo Vucic, che ha definito incivile la scelta dell'AIA di non consentire a Mladic di morire in Serbia. E questa è più o meno la valutazione di tutti i leader europei. A parlare qui è un europarlamentare della Commissione Esteri, Helmut Brandstetter. Dice, chi sceglie di glorificare i criminali non può entrare nell'Unione Europea. Sì, perché nel sottotesto c'è il fatto appunto che esiste un percorso già avviato perché nell'Europa entrino i paesi dei Balcani, in particolare la Serbia, un percorso però che è lungo, anche perché devono essere rispettati alcuni parametri come quello del rispetto dei diritti umani. Riconosciuto, scrive Maurizio Molinari sulla Stampa, riconosciuto come genocidio dalle Nazioni Unite, dalla Corte Nazionale di Giustizia, il genocidio di Srebrenica. Questa adesso, la decisione del governo di onorare Ratko Mladic col cerimoniale dell'eroe, non è un incidente diplomatico né un gesto isolato di pietà, ma la conferma di una narrazione revisionista sulle guerre dei Balcani, che a Belgrado non ha smesso di circolare sotto traccia, adesso trova legittimazione istituzionale. La Serbia da anni è in bilico, da un lato bussa alla porta di Bruxelles chiedendo fondi, accesso al mercato unico e adesione, ma dall'altro coltiva un rapporto strategico con Mosca che va oltre la dipendenza energetica. Vucic non ha mai sostenuto le sanzioni contro la Russia per l'aggressione all'Ucraina, mantiene aperti i canali di intelligence con il Cremlino e permette che la propaganda nazionalista serba trovi sponda nei media filorussi, che alimentano lo stesso revanchismo che fu benzina per le guerre di Milosevic negli anni 90. Insomma, onorare Mladic significa parlare la stessa lingua di Mosca sul grande popolo tradito, la sovranità etnica che prevale sul diritto internazionale, la memoria che riabilita i criminali di guerra come eroi nazionali. Ed è il segno che il nazionalismo etnico resta dominante in un'area dove i confini di Dayton del 95 hanno congelato più che risolto i conflitti. Bruxelles ha investito capitale politico ed economico nell'allargamento ai Balcani occidentali, presentandolo come il completamento del processo di integrazione comunitario e come argine all'influenza di potenze esterne ed aggressive, Russia, Cina, Turchia. Ma se Belgrado tributa onori di Stato a un criminale di guerra senza subire conseguenze concrete nel processo di adesione, significa che la memoria delle vittime pesa meno della realpolitik commerciale. Ecco perché i Balcani restano adesso la cartina di tornasole delle fragilità europee e svelano se l'Unione riesce ad essere un progetto di valori condivisi o resta un mercato che tollera e tollererà zone grigie. Questa è la posizione appunto di Molinari. Cambiamo argomento, perché ieri c'è stata una dichiarazione di Bonaccini che ha fatto fatto ha avuto molta eco proprio perché ha detto che a destra c'è un elettore poco istruito. Meloni ha replicato con un post: la gente ci vota perché ha studiato il PD. Per l'europarlamentare dicevamo chi non sceglie la sinistra è ignorante. La Premier dice: non chiediamo titoli di studio prima di ascoltare i cittadini. E la sinistra non ha rispetto. Sentiamo la posizione di Tajani.
2: È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero. È un metodo che alla fine viene respinto dai cittadini.
0: Insomma, la critica dei quotidiani di destra è, vedete, da Augias a Michele Serra, la sinistra spocchiosa confinata nelle ZTL, insomma, i cosiddetti radical chic. In realtà Bonaccini poi ha precisato che è una frase estrapolata da un contesto diverso, nella quale parlava delle difficoltà della sinistra a raggiungere tutti gli strati della società, anche quelli che tradizionalmente dovrebbero, secondo logica, votare a sinistra. Però certo non è la prima volta che frasi di questo genere sollevano le polemiche, e a parlare proprio di questo è Giovanni Orsina, un politologo. Dice: beh, la puzza sotto il naso è terribilmente dannosa e fu il grave errore di Hillary Clinton. E, dice Orsina, le persone sono molto più complesse delle statistiche. Siamo portati a pensare che chi ha un titolo di studio più alto sia più informato e più razionale, ed è proprio questa l'affermazione che finisce per svalutare chi vota a destra. Ma la vera frattura, a mio avviso, non è fra ragione ed emozioni, tantomeno fra intelligenza e stupidità, è fra astrazione e concretezza. Insomma, gli italiani hanno problemi seri, e con queste guerre in corso adesso tutti questi problemi sono molto chiari e molto evidenti, e pesano sulle tasche in particolare degli strati più in difficoltà della società, e sarebbe ora più che pensare a chi guiderà il centrosinistra con le primarie o chi sia che vota a sinistra e chi sia che vota a destra, ma presentare un programma serio di che cosa si vuole fare se si vuole tentare sostituire il governo con un governo di centro-sinistra. E appunto questa, diciamo, la chiave, anche questo un argomento tenuto ieri, che è quello delle primarie. E anche qui si era parlato del fatto che il famoso campo largo in realtà nei fatti non esiste, anche perché sono tanti i temi, in particolare quello del rapporto con Mosca, in particolare quello del riarmo, in particolare quello del rapporto con l'Ucraina e del sostegno all'Ucraina, che dividono i partiti alleati nel centro-sinistra. E una delle questioni riguarda appunto le primarie. Molto più favorevole il Movimento 5 Stelle, meno favorevole una gran parte del PD. Primarie agitano il campo largo, sono demenziali, dicono alcuni, no, in realtà mobilitano, rispondono altri. E c'è questa doppia pagina che vedete con Conte e la Schlein. Con Conte dice: saremo compatti anche dopo i gazebo, chiunque vincerà, perché noi dobbiamo, lo scopo è mandare via Giorgia Meloni. La Schlein dice invece: il governo è diviso, basta continuare a dibattere su cose che ci dividono, e la priorità è energia, energia e salari. Pensiamo alle persone, basta dibattiti inutili e dannosi. E anche alcuni intellettuali parlano delle qualità e dell'importanza delle primarie, o al contrario invece della dannosità di queste primarie. E tutto è stato scatenato da un articolo pubblicato nei giorni scorsi sui quotidiani di un scrittore, Francesco Piccolo, che ha detto appunto questo. Questa è la sua tesi: le primarie sono troppo conflittuali, e quando la conflittualità si incrocia con una coalizione molto fragile, molto divisiva, molto titubante, molto periclitante, il rischio è il patatrac dietro l'angolo, e dunque, dice Piccolo, meglio soprassedere. E risponde il direttore in questo articolo, Cerasa, il direttore del Foglio, che dice proprio questo: le primarie creano concorrenza, la concorrenza genera competizione, la competizione produce innovazione, l'innovazione porta alla semplificazione, la semplificazione costringe i leader a darsi da fare per mettersi in gioco. Insomma, dice appunto il direttore del Foglio, le primarie funzionano proprio perché dividono, perché creano conflitto, perché costringono le correnti a guardarsi allo specchio, perché costringono i partiti a fare i conti con i propri tabù, perché spingono le coalizioni a cercare di superare gli steccati degli identitarismi e perché in definitiva aiutano le coalizioni o i partiti a mettere in campo quello che serve per

provare a vincere le elezioni, idee, proposte, messaggi, leadership, e di parere opposto invece in questo fondo Corrado Augias, che dice appunto questo: credo anch'io che le primarie fatte nell'atmosfera che regna in generale del paese, compreso nel centro-sinistra, sarebbero una sciagura. Le primarie oggi hanno poco a che vedere con la festa di popolo che sono state anni fa, quando venne introdotta questa procedura di preselezione elettorale. Perché? Perché era diversa l'atmosfera, meno accese, meno egoistiche, cioè più politiche le rivalità, più chiare le distinzioni tra i vari contendenti, tutti collocabili però all'interno di uno schieramento che a pieno titolo, anzi con un certo orgoglio, si definiva centrosinistra, al massimo di centrosinistra con il trattino. Questo tra l'altro mi porta a dire che la dizione vagamente funerea a campo largo è la prima ipocrisia che bisognerebbe avere il coraggio di abolire. Torno al punto, dicevo sciagura, allo stato delle cose le primarie sono solo un povero espediente per rimandare a domani decisioni che non si ha il coraggio, la forza, la capacità, la voglia di affrontare oggi. La festosa fotografia dei coalizzandi riuniti attorno a un tavolo politicamente vale zero. So benissimo, conclude Augias, che sotto l'apparente semplicità di questa affermazione si nasconde in realtà il terribile nodo di ogni scelta politica, sempre fondata anche su ambizioni e rivalità personale. Il vero statista, cito a memoria, è colui che sa portare avanti le proprie ambizioni insieme all'interesse generale della cosa pubblica. Non esistono il politico o la politica totalmente disinteressati per la contraddizione che non consente, come diceva il padre Dante. Esistono però i rappresentanti politici che, messi di fronte alla gravità del momento, sono capaci di farsi momentaneamente da parte, accettando per esempio la presenza di un terzo che stemperi e appiani l'autorevolezza delle possibili divergenze. Insomma, un passo indietro, due avanti, scrive Corrado Augias. Si potrebbe interpretare questo come il famoso papa straniero, o comunque la scelta di un leader che non sia Schlein, che non sia Conte, ma che possa tenere insieme tutte le anime di questa coalizione. Lo fu all'inizio Prodi, quando non era esponente di nessuno dei partiti della coalizione e riuscì a vincere le elezioni. In quest'ultimo minuto, in questi ultimi minuti di rassegna stampa, parliamo anche delle guerre che indirettamente portano a problemi economici non indifferenti a tutto il mondo e pesano sulle nostre tasche. Già il mese che sta per cominciare si presenta come un mese molto caldo per il caro prezzi, una stangata per i carburanti, addirittura potrebbe arrivare a 356 euro l'anno, la luce e la bolletta elettrica salirà su del 14%, più 30% per il gas, poi i biglietti aerei che aumenteranno del 15%, al supermercato l'effetto clima sulle prodotti del fresco, la scuola, il corredo costa 2-3% in più, insomma molto pesante questa questo impatto dal rientro dalle vacanze. Il governo pensa a una social card per la benzina e allo studio misure selettive, ne avevamo parlato, proprio perché le accise sono un intervento orizzontale che aiuta chi è in difficoltà, le famiglie del ceto medio, ma aiuta anche i ricchi che per esempio sulla benzina non avrebbero bisogno di alcun incentivo, e anche l'Europa spinge verso questa direzione, insomma aiutare le fasce più povere per differenziare gli interventi. È proprio questo il titolo: sconti mirati sulla benzina col contributo dei petrolieri. Si parla ancora della possibilità di una tassa o comunque un contributo. E sulla validità delle accise torna a parlare Carlo Cottarelli. Le accise, insomma, sono sbagliate, tagli sbagliati. Perché? E lo va ad analizzare proprio Cottarelli. Dice: è un sussidio che va a tutti, anche a quelli che potrebbero benissimo pagare di più i carburanti. Secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, il 68% del sussidio è andato ai cittadini con un reddito superiore a quello medio. Non solo, il 10% più benestante, al 10% più benestante è andato il 18% del sussidio. E poi, riducendo l'impatto sul prezzo della pompa attraverso il taglio delle accise, si riduce l'incentivo a contenerne l'uso del carburante in un momento in cui il carburante diventa scarso. Negli Stati Uniti, per esempio, il consumo di carburante si è ridotto nei mesi scorsi, proprio per l'aumento dei prezzi. Se il consumo mondiale del carburante non si riducesse nonostante la minore disponibilità di materia prima, prima o poi si arriverebbe al razionamento e questo avrebbe conseguenze ben più serie. Insomma, lo Stato dovrebbe intervenire col denaro pubblico per
sostenere lo shock che una famiglia del

quelle famiglie che non sono in grado di affrontare questa difficoltà, proprio perché la benzina in realtà sì pesa, ma pesa per lo 0,4% del reddito mensile, aumenti spiacevoli, vero, ma non proibitivi rispetto al reddito medio. E la cosa migliore sarebbe intervenire sui salari, non bisogna tagliare le accise, non bisogna, diciamo, attraverso la concessione da parte delle imprese di aumenti salariali più consistenti nei prossimi rinnovi contrattuali, almeno nelle imprese dove i margini di profitto sono aumentati rispetto a un quinquennio fa. È tutto per la rassegna stampa, vi ringrazio per la vostra attenzione, restate con noi perché fra poco ci sono le notizie di RaiNews 24. Buona giornata.

0: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
1: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
2: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
3: Tenamen. Mantieni il controllo.
4: Tutti i sorrisi sono unici.
5: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
4: Ma il manuale non lo fa.
6: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B iO.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B iO.
7: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
8: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo.
9: Fino al prossimo sciacquone.
8: Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
10: Entrate mortali!
11: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
12: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
13: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
14: Dal giorno 1.
13: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

Ranucci non condurrà report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Previncenzi. Non è un addio, combatterò per la libertà di stampa, dice il conduttore, pronti a dimetterci i giornalisti della trasmissione. Drammatiche le testimonianze dei sopravvissuti all'alluvione in Nepal, un boato, poi l'immensa ondata, oltre 2000 dispersi, tra questi tre italiani, un gruppo di operai bloccati in un tunnel. Continua ininterrotta la guerra tra Russia e Ucraina. Raid nella notte su Odessa. Diplomazia al palo. Putin smentisce i contatti con Trump. Previsti incontri con Xi e Modi. Gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di riserve petrolifere del Venezuela. Il più grande accordo della storia, esulta Trump. A Caracas arriveranno investimenti privati per 100 miliardi di dollari. L'Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord, danni per una tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel bresciano. Anticipi di Serie A, il Milan batte il Venezia 2-0, seconda vittoria su due partite per i rossoneri, sorteggi Real Sociedad e Benfica per Juve e Milan, in Europa League Ajax per l'Atalanta in Conference. Un minuto dopo le 9, ben ritrovati con l'informazione di Rai News 24. Sigfrido Ranucci fuori da report. La Rai ha annunciato che al suo posto arriveranno due giornalisti, Giulia Presutti e Daniele Pervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci. Non condurrò il report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. La redazione della trasmissione dice pronti a lasciare il

0: programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Seguiamo Giuseppina Testoni.
1: Al volontariato.
2: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
0: E l'avvicendamento alla conduzione di Report, il botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la presidente del Consiglio Meloni animano il dibattito politico, ce lo racconta Alberto Gioffreda.
3: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra, non ha rispetto per chi vota a destra. Il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare. Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina. Le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
4: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
3: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
5: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
3: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
6: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
3: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
7: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
0: La catastrofica alluvione tra Nepal e Cina, da poco è arrivato l'ultimo bollettino della polizia nepalese che parla di oltre 600 vittime, 2300 i feriti, migliaia dispersi tra cui appunto 3 italiani, si continua a scavare nel fango, ma andiamo a Pechino, ci aggiorna il corrispondente Nello Puorto.
8: Colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A 3 giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando. L'obiettivo dei soccorritori è rintracciare i dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di 2 laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi. Il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica.
0: Parlavamo dei tre italiani dispersi in Nepal. È arrivata nel paese anche da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Marco Aquili.
9: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
10: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini, facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello, apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva intanto dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
0: Aggiornamenti sulla guerra di invasione della Russia in Ucraina, nuovo attacco di Mosca questa mattina sulla capitale Kiev, forti esplosioni sentite in tutta la città, nella notte attacchi con droni anche nella regione sud di Odessa, ma andiamo dall'inviato a Kiev, Enrico Bona, dovrebbe aver raggiunto proprio la zona bombardata nella capitale.
11: Forti esplosioni nella notte, un deposito di munizioni che si trova poche centinaia di metri più avanti oltre quella strada. Adesso la zona è stata interdetta perché sono al lavoro gli artificieri che stanno cercando di far brillare quello che resta degli esplosivi. È pericoloso avvicinarsi. Vedete, intorno ci sono diverse abitazioni, c'è un hotel ormai ridotto in macerie e diverse abitazioni civili, infatti 200 persone sono state evacuate. Qua in tutta questa zona si trovano in terra bossoli come questi, ma anche munizioni più grandi, un deposito di munizioni che si trovava proprio vicino alle abitazioni civili. Questo è il motivo per cui la procura ha aperto un'indagine per negligenza per accertare perché fosse stato collocato così vicino a insediamenti urbani. Un altro deposito è stato colpito appena fuori Kiev, ma i raid russi questa notte si sono abbattuti anche su altre città ucraine, in particolare su Kharkiv e su Odessa, dove si conta almeno una vittima.
0: E il presidente russo Putin chiede unità per arrivare alla vittoria in questa guerra. Il 31 agosto incontrerà l'omologo cinese Xi Jinping. Nessun colloquio in vista invece con il presidente americano Trump, ha chiarito il Cremlino. Ma andiamo a Mosca, la corrispondente Eliana Mistretta.
12: I negoziati di pace in Ucraina sono in pausa. Per il Cremlino mancano idee nuove. Kiev non vuole discutere le nostre richieste, ha detto il portavoce Peskov dall'aereo che lo ha portato insieme a Putin a Nizhny Novgorod per il forum sullo sviluppo economico e sociale. Un forum nel quale il presidente ha parlato del conflitto in Ucraina che vede la Russia combattere, ha detto, per il presente e il futuro del paese. Putin, che ha specificato il Cremlino, non ha avuto colloqui recenti con Trump. Intanto, dopo le minacce russe nei confronti di Londra, il ministro degli esteri di Mosca, in un'intervista al canale televisivo RBK, ha attaccato la Gran Bretagna, il cui ruolo nel conflitto ucraino, ha detto, è il più negativo. A un anno ormai dal vertice in Alaska tra Putin e Trump, Lavrov è tornato a parlare delle proposte discusse ad Anchorage che prevedevano, ha ricordato, compromessi basati sulla realtà sul campo. Quanto alle visite del capo della CIA Radcliffe e del segretario vaticano per i rapporti con gli stati Gallagher, per Lavrov sono venuti entrambi a Mosca per cercare in modo diverso di rilanciare il dialogo.
0: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano sul suo social Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas per il segretario di Stato Marco Rubio. L'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. E la guerra in Iran, che prosegue ormai da 6 mesi, da febbraio, e il destino dello stretto di Hormuz è sempre incerto. Questo nonostante il presidente americano Trump parli di nuovi obiettivi degli astronauti americani, annunciando un ritorno sulla Luna molto presto, entro il 2028. Allora andiamo a New York, Carlo Maria Lo Savio.
13: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump, avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
14: 2028 on a mission to Mars.
13: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2 che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano dialoga con gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
0: In Italia la cronaca, un italiano di 60 anni, un uomo è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni, i due viaggiavano in camper, si trovavano a Isla Cristina vicino Huelva, dove è stato rinvenuto poi il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. Ancora la cronaca, un uomo di 44 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L'uomo aveva già scontato una condanna per il femminicidio dell'allora fidanzata Silvia Napoli, che era venuto nel 2004 a Roma, aveva ucciso scaraventandola dal 14° piano. Allora su questo Gemma Giovannelli.
15: Aveva finito di scontare la pena per il femminicidio della fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Torbella Monaca, ed era tornato in libertà. Ferdinando Conca, 44 anni, l'aveva scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'Archeologia. Ma ora l'uomo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua nuova compagna. La donna avrebbe subito per anni violenze fisiche, psicologiche e morali, sia durante la lunga relazione sentimentale, sia durante la convivenza. Nel provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Roma Emanuela Attura vengono descritte aggressioni fisiche anche con coltello, percosse, umiliazioni e minacce di morte. Un comportamento che avrebbe reso la vita della donna impossibile. Terrorizzata, aveva smesso di uscire da sola, non riuscendo più a svolgere nemmeno le più normali attività quotidiane. Si è quindi rivolta agli agenti del distretto di polizia Casilino. La relazione tra i due si era interrotta nel maggio scorso, ma per gli investigatori la violenza non si sarebbe fermata. Dopo la separazione, Conca avrebbe iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnandole con pesanti insulti e minacce di morte rivolte anche ai suoi familiari.
0: E si indaga a tutto campo per la morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata senza vita nella sua abitazione a Parma giovedì scorso, sul corpo numerose ferite di arma da taglio, probabilmente un coltello, il ritrovamento dopo la chiamata della mamma che non aveva sue notizie. Maria Chiara Perri.
16: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta.
17: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
16: Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e 2 coltelli posti sotto sequestro. Sul corpo della 45enne nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto con il magistrato di turno e il medico legale.
18: Abbiamo sentito un urlo e mio figlio è uscito, c'era la mamma e il ragazzo.
16: Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali.
19: Anche il compagno era un ragazzo, per me era un ragazzo bravo, ecco.
16: Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. A giugno aveva smesso di lavorare come istruttrice di guida.
20: L'ho vista solo preoccupata perché aveva perso il lavoro.
21: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
0: L'ennesima morte di una bambina in piscina a 3 anni, è morta annegata appunto nella piscina di una villa a Palermo. Sono stati i genitori a trovarla, la procura ha aperto un fascicolo, ma ci racconta Antonella Spinelli.
22: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo, in via Villa Grazia. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna.
23: Mi dispiace soltanto per questa bambina perché sono una nonna di 4 nipoti, una bambina da 2 anni, però invece di portarla alla guardia medica ci sono tanti ospedali molto più vicino.
22: Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo sul quale sarà effettuata l'autopsia.
0: Italia divisa in 2 dal meteo e cambiamo argomento. Nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori con temperature fino a 45 gradi in Sardegna, maltempo al nord, in Lombardia forti grandinate, piogge e trombe d'aria. A Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo, come ci racconta Silvia Zerilli.
24: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po, a Stradella la Grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
0: Ultimo fine settimana d'agosto per molti italiani è sinonimo di vacanze finite, già da ieri traffico intenso per il controesodo, bollino rosso dunque anche questa mattina sulle strade, però vediamo quali sono le previsioni, ci colleghiamo con Alessia Severini dell'ANAS, ben trovata su RaiNews 24. Dunque stamane bollino rosso, quanti automobilisti si stima siano coinvolti nel controesodo?
1: Buongiorno a tutti. Sono oltre 25 milioni gli spostamenti previsti sulle strade e autostrade ANAS fino a domenica. Infatti, come dicevate giustamente da studio, con la fine di agosto per molti italiani si chiudono le vacanze e comincia il rientro verso le città. Già nel pomeriggio di ieri abbiamo avuto qualche rallentamento sul traforo del Monte Bianco, ma al momento questa mattina non si registrano sulla rete ANAS particolari criticità. Ma l'attenzione è tutta rivolta alle grandi direttrici. Parliamo della A2, l'autostrada del Mediterraneo, le statale 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, le A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo e ancora la statale 131 Carlo Felice in Sardegna, la statale 1 Aurelia e la SS16 Adriatica. Al nord invece sotto osservazione la statale 309 Romea, la statale 51 di Alemagna e anche i raccordi autostradali 13 e 14 in Friuli Venezia Giulia, perché sono interessati anche dai flussi provenienti dai valichi di confine. Ricordiamo che dalle 8 di questa mattina è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti che durerà fino alle 16. Per far fronte a questo aumento di traffico, ANAS ha messo in campo oltre 2.500 persone tra tecnici, personale di esercizio e operatori delle sale operative. Ecco. Un dispositivo impegnato nel presidio della rete, nell'assistenza degli utenti per gestire questa mole di traffico.
0: Ecco, e quali sono in chiusura i consigli da dare agli automobilisti che si mettono in marcia?
1: Allora, chi si mette in viaggio raccomandiamo come sempre di non avere fretta, di guardare non solo le condizioni del traffico ma in questi giorni anche il meteo, di rispettare i limiti di velocità e le distanze di sicurezza e soprattutto, questa è una cosa che ricordiamo sempre, non utilizzare il cellulare alla guida. Per aggiornamenti in tempo reale poi ricordiamo che è sempre disponibile il numero verde gratuito Pronto ANAS 800 841 148.
0: Grazie dunque ad Alessia Severini per questi importanti aggiornamenti dell'ANAS. Andiamo avanti con i sorteggi di Europa Conference League. Dall'urna di Monte Carlo sono stati svelati i rivali delle squadre italiane, ce li racconta Giuseppe Galati.
2: Sorteggio complicato per il Milan che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiacos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth che tallona da anni l'elite della Premier League e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della Z Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni barra Champions in 2, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
0: La Serie A con il Milan che soffre ma vince 2-0 contro il Venezia. Saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Allora ci racconta di più Francesco Rocchi.
3: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos, che dopo aver sprecato quattro ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile, con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta, con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi, il nuovo Milan di Ruben Amorim, alla sua prima San Siro, trova una vittoria difficile e sporca, ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte, in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà al Galatasaray in Turchia.
4: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
5: Hai pianto?
4: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
0: Ed ora con Alessandro.

Una Parigi dove incuranti della pioggia e i suoi fan sono rimasti sotto l'acqua per più di 3 ore solo per poterla vedere da vicino e farle arrivare tutto il loro sostegno. È una lunga storia. Parigi è un po' casa mia. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Poche parole dedicate al suo amore incondizionato per la capitale e per il suo pubblico, quelle della star, giunta in aereo privato e già pronta per le prove in vista dei 16 concerti che l'attendono per il suo comeback dal vivo, a partire dal 16 settembre. Mastodontica la produzione, 50 camion solo per contenere le scenografie. Un impegno enorme per Céline, che a causa della malattia torna dopo 6 anni con uno staff medico al seguito, che ha inserito giorni di riposo tra un live e l'altro. Il resto lo faranno la magia della sua voce e lo spettacolo unico che saprà regalare e regalarsi sul palco.

0: Tutti i sorrisi sono unici.
1: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili. Ma il manuale non lo fa.
2: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
1: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
3: Cibo come lo vedi tu.
4: In caso di difficoltà digestive, iperacidità e nausea gravidica, puoi provare Bioketasi, pronto ad aiutarti quando serve.
5: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete Team Vision?
12: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
13: Era fuori?
10: Tu sei fuori.
13: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.

0: ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrella.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda

0: che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
1: Maria,
0: che è quello
1: Fabiani.
0: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
2: Quella non era solo una casa.
0: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
3: E chi stavo?
0: L'ultimo film è Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
4: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
2: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
0: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonte, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
2: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
4: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
2: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio, con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall, hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
2: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
3: The history of Pompeii.
4: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
5: Ecco, guarda qua. Però...
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
2: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
3: We could go back.
4: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
6: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
2: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
4: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
2: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
7: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!

0: figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
1: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
2: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
3: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
2: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
4: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
3: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
2: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora, Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Guadagna quell'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.

0: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
3: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: A Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.

0: avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì. Però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
1: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
0: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi, diciamo, surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario. Cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
2: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
3: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
1: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
2: La coreografia, alla fine, è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
3: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
2: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
5: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
4: Ah, però.
5: E hai

0: anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
1: Ah, però!
2: E con la UEFA Champions League.
3: Ah, però!
0: Ah, e giga illimitati.
3: Ah, però!
4: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, però!
0: Per voi questo è altro.
5: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
6: Ballando con le stelle. Prossimamente, Rai 1.
7: Entrate mortali.
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.

Un cordiale buongiorno a tutti voi, una situazione meteorologica ancora all'insegna della stabilità atmosferica su gran parte del paese. Le nubi rimangono lontane, almeno quelle più significative dal nostro paese, anche se nelle prossime ore della nuvolosità stratiforme interesserà la Sardegna e le regioni centrali, ma saranno nubi per l'appunto che non daranno vita a fenomeni se non qualche debole piovasco sulla Sardegna. Lo andiamo a vedere con la nostra grafica. Sulla Sardegna appunto al mattino sarà possibile qualche debole pioggia, ma che andrà rapidamente dissolvendosi nelle ore successive. E qualche annuvolamento anche sulle regioni centrali, ma già dal pomeriggio ampi spazi di sereno. Migliora il tempo al nord con ampi spazi di sereno, qualche pioggia residua sulle Alpi orientali, ma veramente nulla di significativo. Ciò che sarà significativo sarà ancora una ventilazione scarsa, a prevalente regime di brezza, specie sulle aree adriatiche e su quelle ioniche. Venti leggermente più intensi ad ovest della penisola, dove i mari si manterranno mossi, saranno poco mossi i rimanenti bacini. Spendiamo le ultime parole parlando delle temperature. Temperature che ieri hanno toccato il loro picco, raggiungendo valori oltre i 40 gradi. Oggi invece diminuiranno di almeno 4-5 gradi, quindi al sud si attesteranno sui 36-37 gradi, 33-34 gradi intorno alle regioni centrali. Bene, questa era l'ultima informazione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento di giornata.

0: Peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal, oltre 600 vittime, 2.400 dispersi tra questi tre italiani. Kathmandu chiude le porte agli aiuti internazionali, denaro sì, ma no ai soccorsi. Ranucci non può durare porta, al suo posto la coppia Presutti per Vincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Continua ininterrotta la guerra tra Russia e Ucraina, raid nella notte su Odessa, diplomazia al palo, Putin smentisce contatti con Trump, previsti incontri con Xi e Modi. Gli USA controlleranno 65 miliardi di barili di riserve petrolifere del Venezuela, il più grande accordo della storia, esulta Trump. A Caracas, investimenti privati per 100 miliardi di dollari. Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-sud, grandine e pioggia al nord. Danni per una tromba d'aria a Cremona, colpita la cattedrale e la torre del comune, grandine nel bresciano. Seconda anticipo di Serie A, il Milan batte il Venezia 2-0, seconda vittoria su due partite per i rossoneri, sorteggi, Real Sociedad e Benfica per Juve e Milan in Europa League, Ajax per Atalanta in Conference. Edizione delle 10, benvenuti al telegiornale di Rai News 24. Apriamo con gli esteri, la catastrofica alluvione tra Nepal e Cina. L'ultimo tragico bollettino della polizia nepalese parla di 616 i morti e 2.300 feriti. E si continua a scavare nel fango alla ricerca degli oltre 2.000 dispersi. Ci aggiorna da Pechino il corrispondente Nello Puorto.
1: La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A tre giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando. L'obiettivo dei soccorritori è rintracciare dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni.

0: inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di due laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre in salvo 350 persone dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica.
1: Ma sentiamo le testimonianze dei sopravvissuti alla catastrofica alluvione.
2: Questo è il figlio di mia sorella maggiore, mio fratello maggiore, mio fratello minore, mia sorella maggiore e mio zio e mia zia. Sto andando da un ospedale all'altro, ma non sono ancora riuscita a trovarli. Mi sono spaventata a morte quando l'alluvione ha colpito la nostra zona. Per fortuna ai miei parenti stretti non è successo nulla, ma la mia vicina di casa è ancora irreperibile e non è stata ritrovata. Tantissime persone sono state travolte dall'alluvione nei villaggi di Baise e Gerkutar, proprio sotto il nostro villaggio. Mi hanno salvato con un elicottero, siamo rimasti lì vicino alla centrale idroelettrica sul fiume per due giorni prima che arrivasse il nostro turno di essere soccorsi. Tutti gli insediamenti vicino al fiume sono stati spazzati via, non è rimasto più nulla. Quella mattina io e il mio amico stavamo tornando a casa quando è arrivata l'alluvione. Quando siamo arrivati agli alloggi e l'autorità nepalese d'acqua ha iniziato a colpire la zona. Siamo saliti di corsa su una scala e così ci siamo salvati, in cima a un tetto.
1: E ci sono ancora tre italiani tra i dispersi in Nepal. Arrivata da Roma una task force dell'unità di crisi per creare un punto di assistenza a Kathmandu. Sentiamo Marco Aquili.
3: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga e portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
4: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal e Tibet. Col passare delle ore e il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
1: E ora la guerra in Ucraina, nuovo attacco russo questa mattina su Kiev, forti esplosioni udite in tutta la città. Mentre nella notte attacchi con droni anche nella regione di Odessa. Seguiamo il racconto da Kiev, proprio dalla zona bombardata, dall'inviato Enrico Bona.
5: Forti esplosioni nella notte, un deposito di munizioni che si trova poche centinaia di metri più avanti oltre quella strada. Adesso la zona è stata interdetta perché sono al lavoro gli artificieri che stanno cercando di far brillare quello che resta degli esplosivi. È pericoloso avvicinarsi. Vedete, intorno ci sono diverse abitazioni, c'è un hotel ormai ridotto in macerie, e diverse abitazioni civili, infatti 200 persone sono state evacuate. Qua in tutta questa zona si trovano in terra bossoli come questi, ma anche munizioni più grandi, un deposito di munizioni che si trovava proprio vicino alle abitazioni civili. Questo è il motivo per cui la procura ha aperto un'indagine per negligenza per accertare perché fosse stato collocato così vicino a insediamenti urbani. Un altro deposito è stato colpito appena fuori Kiev, ma i raid russi questa notte si sono abbattuti anche su altre città ucraine, in particolare su Kharkiv e su Odessa, dove si conta almeno una vittima.
1: Sigfrido Ranucci fuori da Report. La RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno i due giornalisti Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci. Non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. La redazione della trasmissione pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Sentiamo Giuseppina Testoni.
6: Al volontariato.
7: Dalla prossima stagione non ci sarà più Sigfrido Ranucci alla guida di Report. È la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI, una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviati di Report definiscono inaccettabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
1: E l'avvicendamento alla conduzione di Report e botta e risposta tra il presidente del PD Bonaccini e la premier Meloni animano il dibattito politico. Sentiamo Alberto Gioffreda.
8: Un botta e risposta dal sapore elettorale. Giorgia Meloni sui social riprende un'intervista di Stefano Bonaccini. Sebbene sconfitta la sinistra non ha rispetto per chi vota a destra, il commento della Presidente del Consiglio alle parole dell'europarlamentare del Partito Democratico che spiegava come il voto alle destre arrivi dai ceti meno istruiti. Bonaccini ribatte: esortavo la sinistra ad essere più popolare, Meloni polemizza con me per non rispondere su bollette e benzina, le parole del Presidente Dem, accusato di classismo da Fratelli d'Italia.
9: Mentre la sinistra insulta milioni di italiani che hanno votato a destra, alla stampa internazionale elogia il governo Meloni e la stabilità dell'Italia.
8: Stessa critica anche da Lega e Forza Italia.
10: E non mi piace questo modo classico della sinistra. Noi decidiamo chi è colto, noi decidiamo chi è intelligente, noi decidiamo chi è onesto, noi decidiamo chi è bravo, noi decidiamo chi è capace. È un modo arrogante di ergersi a giudice dell'universo intero.
8: Punta il dito contro Bonaccini anche Futuro Nazionale, mentre Calenda d'Azione derubrica la questione.
11: Cosa c'è di più insensato di fare polemiche stupide sul woke, il patriarcato, piuttosto quella di oggi di Bonaccini e la Meloni, quando hai minacce di guerra ai confini, inflazione impazzita, il grano che sale, il diesel che non c'è? Io quello che vi dico è: deponete le armi e parliamo di cose serie.
8: Alimenta la polemica politica anche il cambio di conduzione al Report, una scelta giusta per Lega e Fratelli d'Italia, una vendetta della destra per le opposizioni di 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Partito Democratico.
12: Tele Meloni non ha nemmeno aspettato che i magistrati facessero chiarezza e luce su quanto accaduto, e questa credo che sia la migliore dimostrazione che l'obiettivo era uno solo e da ben prima di questa vicenda giudiziaria, cioè far saltare Report.
1: Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo definisce il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas. Per il segretario di Stato Marco Rubio, l'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. E ora la guerra in Iran, che prosegue ormai da 6 mesi, e il destino dello stretto di Hormuz è sempre incerto. Ciò nonostante Donald Trump parla di nuovi obiettivi degli astronauti americani, annunciando un ritorno sulla Luna entro il 2028. Il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
13: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump, avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
14: 2028 on a mission to Mars.
13: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2, che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano, dialoga con gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il Tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
1: E continuano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane avrebbero ucciso 3 miliziani palestinesi nell'area di Jenin, in Cisgiordania. Ci aggiorna l'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
15: Ieri l'esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni antiterrorismo. Dopo le informazioni ricevute dallo Shin Bet, i militari hanno lanciato un drone in Cisgiordania per colpire un gruppo di persone che era appena sceso da un'auto. Tra queste persone, operativi di Hamas, secondo l'IDF, ci sarebbe Qais Batawi, considerato il leader di Hamas nel campo profughi di Jenin, con contatti a Gaza e all'estero. Un'operazione aerea come questa è assai rara in Cisgiordania e è avvenuta dopo settimane di tensione nell'area per le violenze dei coloni. Altre operazioni antiterrorismo sono state condotte a Gaza, nel mirino, secondo l'IDF, anche qui operativi di Hamas e della Jihad Islamica, e poi ci sono 3 morti a Khan Yunis. Da settimane gli Stati Uniti fanno pressione su Israele perché vengono sospesi o allentati i raid in Gaza per permettere di andare avanti col piano di pace. Netanyahu è in campagna elettorale, la sicurezza è un tema centrale, ci sono anche dei problemi nei sondaggi per il suo partito, nei sondaggi viene dato in difficoltà. Il premier ha lanciato un appello agli elettori perché non disperdano i voti in piccole formazioni partitiche a discapito del suo partito Likud. A voi a tutto.
1: Grazie Francesca. E andiamo alla cronaca. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca di 47 anni. I due viaggiavano in camper e si trovavano a Isla Cristina, vicino a Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. E un 44enne è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna. L'uomo aveva già scontato una condanna per il femminicidio dell'allora fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2024 a Roma, che aveva ucciso scaraventandola dal 14° piano. Gemma Giovannelli.
16: Aveva finito di scontare la pena per il femminicidio della fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Tor Bella Monaca, ed era tornato in libertà. Ferdinando Conca, 44 anni, l'aveva scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'archeologia. Ma ora l'uomo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua nuova compagna. La donna avrebbe subito per anni violenze fisiche, psicologiche e morali, sia durante la lunga relazione sentimentale, sia durante la convivenza. Nel provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Roma Emanuela Attura vengono descritte aggressioni fisiche anche con coltello, percosse, umiliazioni e minacce di morte. un comportamento che avrebbe reso la vita della donna impossibile. Terrorizzata, aveva smesso di uscire da sola, non riuscendo più a svolgere nemmeno le più normali attività quotidiane. Si è quindi rivolta agli agenti del distretto di polizia Casilino. La relazione tra i due si era interrotta nel maggio scorso, ma per gli investigatori la violenza non si sarebbe fermata. Dopo la separazione, Conca avrebbe iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnandole con pesanti insulti e minacce di morte, rivolte anche ai suoi familiari.
1: E si indaga a tutto campo per la morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni, trovata morta nella sua abitazione a Parma giovedì. Sul corpo numerose ferite di arma da taglio, probabilmente un coltello. Il ritrovamento dopo la chiamata della madre, che non aveva sue notizie. Sentiamo Maria Chiara Perri.
17: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo è quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta.
18: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
17: Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Sul corpo della 45enne nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto con il magistrato di turno e il medico legale.
19: Abbiamo sentito un urlo e mio figlio è uscito, c'era la mamma e... il ragazzo.
17: Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali.
20: Anche il compagno era un ragazzo, per me era un ragazzo bravo, ecco.
17: Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. A giugno aveva smesso di lavorare come istruttrice di guida.
21: L'ho vista solo preoccupata perché aveva perso il lavoro.
22: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, ammetto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla per quello che si poteva, ecco.
1: E una bambina di 3 anni è morta annegata nella piscina di una villa a Palermo. Sono stati i genitori a trovarla. La procura ha aperto un fascicolo. Antonella Spinelli.
23: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo, in via Villa Grazia. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna.
24: Mi dispiace soltanto per questa bambina perché sono una nonna di 4 nipoti, una bambina da 2 anni, però invece di portarla a guardia medica ci sono tanti ospedali molto più vicino.
23: Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella dell'annegamento accidentale. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto, e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia.
1: 35 anni fa, la mattina del 29 agosto 1991, Libero Grassi fu ucciso da un killer di Cosa Nostra. 4 colpi di pistola all'imprenditore che con coraggio scrisse pubblicamente al caro estorsore rifiutandosi di pagare il pizzo. Anche oggi, come ogni anno, si è celebrato il suo ricordo nel luogo in cui fu ucciso, in via Vittorio Alfieri. Il nostro debito di riconoscenza verso Libero Grassi resta immutato, scrive in una nota il ministro dell'Interno Piantedosi. Il suo coraggio è uno sprone a non abbassare mai la guardia. E l'Italia è divisa in due dal meteo, nuova ondata di caldo al centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna, maltempo al nord. In Lombardia forti grandinate, piogge e trombe d'aria. A Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo. Sentiamo Silvia Zerilli.
0: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura di una guglia della cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia ha allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione. Tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pavese e Arena Po. A Stradella la grandine è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
1: E ora lo sport. I sorteggi di Europa e Conference League dall'urna di Monte Carlo svelati i rivali delle squadre italiane. Sentiamo Giuseppe Galati.
2: Sorteggio complicato per il Milan che dall'urna del Grimaldi Forum di Monte Carlo pesca alcune delle mine vaganti della prossima edizione dell'Europa League, a cominciare dal Benfica del presidente Rui Costa per Amorim, ex biancorosso da giocatore, che contro le Aquile di Lisbona ha disputato accesissimi derby quando era sulla panchina dello Sporting, sarà un ritorno al passato. Altra squadra di prima fascia avversaria dei rossoneri in Europa sarà l'Olympiakos. A preoccupare è soprattutto l'ambiente infuocato dello stadio del club del Pireo. Le maggiori insidie però arrivano dalle inglesi, il Bournemouth che tallona da anni l'elite della Premier League e il Sunderland, rivelazione dell'ultima stagione, sono le vere trappole. Completano la top 8 dei rossoneri Ferencvaros, Salisburgo, Ararat e Levski Sofia. Cammino sulla carta meno scivoloso per i bianconeri. Gli uomini di Spalletti dovranno fare attenzione soprattutto alle spagnole, Real Sociedad e Celta Vigo, e agli olandesi della AZ Alkmaar. A queste si aggiungono Rennes, Omonia, NEC, Ferencváros e Apoel. Juventus e Milan, 9 coppe campioni barra Champions in due, partono tra le favorite di una competizione vinta tra le italiane solo dall'Atalanta 2 anni fa. La finale si disputerà il 26 maggio al Waldstadion di Francoforte.
1: E ora la Serie A. Il Milan soffre ma vince 2-0 contro il Venezia e saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Sentiamo Francesco Rocchi.
3: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato 4 ghiotte occasioni al 5° tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi il nuovo Milan di Ruben Amorim alla sua prima San Siro trova una vittoria difficile e sporca ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
4: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli. E sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
5: Hai pianto?
4: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
1: Céline Dion ha scelto Parigi per ricominciare a cantare dal vivo dopo 6 anni lontana dal palco a causa di una malattia neurologica, la cosiddetta sindrome della persona rigida. Previsti 16 concerti nella capitale francese, già sold out. La corrispondente da Parigi, Alessandra De Stefano.
25: Ce petit chihuahua aime toutes les chansons de Céline Dion.
26: Tutti pazzi per Céline Dion, chihuahua compreso, in una Parigi dove incuranti della pioggia i suoi fan sono rimasti sotto l'acqua per più di 3 ore solo per poterla vedere da vicino e farle arrivare tutto il loro sostegno. È una lunga storia. Parigi è un po' casa mia. Vi ringrazio dal profondo del cuore. Poche parole dedicate al suo amore incondizionato per la capitale e per il suo pubblico, quelle della star, giunta in aereo privato e già pronta per le prove in vista dei 16 concerti che l'attendono per il suo comeback dal vivo a partire dal 16 settembre. Mastodontica la produzione, 50 camion solo per contenere le scenografie. Un impegno enorme per Céline che a causa della malattia torna dopo 6 anni con uno staff medico al seguito che ha inserito giorni di riposo tra un live e l'altro. Il resto lo faranno la magia della sua voce e lo spettacolo unico che saprà regalare e regalarsi sul palco.

0: per risparmiare ore di faticoso bucato a mano, mentre il marito Michel vuole scambiarla con un televisore. Una forte scossa e magicamente dal 1958 la coppia si ritrova nel nuovo millennio. Scopre con terrore le meraviglie della modernità e i figli cambiati dal nuovo mondo, più libero, inclusivo, diabolico.
1: Attenzione, mi sto per scaldare!
0: Era meglio domani è il divertente film campione di incassi in Francia della regista Vincent Meloreux. Un viaggio nel tempo sul filone di Ritorno al futuro, ma a differenza del film cult di Zemeckis che ci trasportava nel passato reale dei protagonisti, qui siamo nell'ipotesi di come sarebbe stata una famiglia degli anni 50 se fosse vissuta nel 2025.
2: E sono io il capo adesso.
1: Come sarebbe?
0: Ottimi gli interpreti, Elsa Zerberstein nel ruolo di Helen, Didier Bourdon e Michel che vede i suoi privilegi di uomo andare in frantumi. Tra leggerezza e profondità, per la regista questo viaggio nel tempo era un'occasione per raccontare tutto il cammino percorso dalle donne negli ultimi 70 anni, ma attraverso lo sguardo del marito che ha perso il suo potere focalizza anche ironicamente le fragilità di ognuno alle prese con la propria identità, pregi, difetti, di entrambi. Entrambe le epoche. Morale della favola, impariamo ad amare la diversità, è ciò che rende ricca la vita.
1: Ecco.
2: Oh, adoro il cioccolato.
3: Ah. Il telegiornale finisce qui, adesso una breve pausa e poi la rubrica sulla strada, un viaggio dal Cilento alla costiera amalfitana con Alfredo Di Giovanpaolo.
4: Bentrovati nello spazio meteo, nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali ma in continuo miglioramento, prevalenza di sole sul resto del nord. Nubi sparse al mattino sulle regioni centrali ma che andranno diradandosi nella seconda parte della giornata con spazi di sereno sempre più ampi. Anche al sud cielo parzialmente nuvoloso al mattino, poi le nubi tenderanno ad attenuarsi, i venti saranno deboli, tendenti a rinforzare da nord-ovest sul canale d'Otranto. Poche nubi anche sulle due isole maggiori, con una ventilazione che sarà da debole a moderata e mari generalmente mossi. Le temperature domani torneranno a diminuire al centro e al sud e di almeno 4 o 5 gradi.

Buongiorno, breve aggiornamento con le notizie sulla viabilità per questo sabato 29 agosto. Flussi intensi di traffico da Bolino Rosso, ma abbiamo due grosse criticità. Una in A4, la Brescia-Padova. Il traffico è bloccato con 7 km di code tra Padova Ovest e Grisignano in direzione di Brescia. Per alcuni, all'interno di questa coda si è verificato un nuovo incidente con numerosi veicoli. Invece sulla Roma-Napoli, anche qui abbiamo 7 km di code e abbiamo proprio le immagini in diretta. Vedete, il traffico è bloccato in questo momento per un incidente con 3 auto coinvolte in direzione di Napoli. Il tratto interessato è quello che va dalla diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli. Ovviamente si è formata anche una coda per curiosi in direzione di Roma. E abbiamo anche delle code per intenso traffico sulla 27 la Mestre Belluno, ma anche al traforo del Monte Bianco. Abbiamo un incidente con code in area emiliana tra Valsamoggio e Modena e anche code in A14 tra Valvibrata e Teramo. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buon sabato e arrivederci.

0: Il nostro viaggio nel Salernitano parte da Pestum, queste sono le mura dell'antica città, qui troviamo Peter Hochstein, ben trovato. Il nome tradisce le origini non proprio campane, diciamo.
1: Un po' più nordico.
2: Olandese.
1: Sì, sì, sì.
0: Però vivi qui da quanto tempo?
1: Ne so 30 anni che sto qua. Anche se sono sempre neerlandese come ciclista.
0: Hai portato da queste parti un po' quella che è la caratteristica degli olandesi, cioè di andare in bicicletta in città, ma anche per fare cicloturismo.
1: Per
0: tu
1: noi
0: ti occupi di turismo.
1: Sì, sì, siamo tour operator, facciamo cicloturismo ormai da quasi 30 anni. Per un olandese una bicicletta non è solo un mezzo di svago.
3: Per noi è un mezzo di trasporto, quindi giustamente io vado in bicicletta da quando sono piccolo, vado in bicicletta a scuola, vado in bicicletta a lavoro e tuttora a Salerno ci provo sempre a fare questo.
0: Da piccolo con un clima molto diverso da quello che trovi qua.
1: La cosa che ogni tanto si dice, ma qua così, quando piove,
0: la pioggia,
1: che fai?
0: Il freddo.
3: Invece da noi, vabbè, non si pone proprio la questione. Quando uno deve andare da qualche parte, prende la bicicletta, non prende la macchina.
1: Una cosa che ovviamente qua ci vuole tempo per farlo. Nelle città sarebbe molto possibile.
0: Parliamo un po' di cicloturismo. Noi siamo a Pestum, che è un luogo importantissimo in questa regione per i turisti e ultimamente anche per i cicloturisti.
3: Questo è un po' la porta del Parco Nazionale del Cilento, no? Che sono dei paesaggi stupendi che andandoci in bicicletta li puoi scoprire veramente. Quindi noi abbiamo cominciato fino agli anni 90 a fare i primi tour in il cicloturismo, il tour in bicicletta, soprattutto per stranieri. E adesso veramente, cioè, queste sono delle cose uniche, sono cose che non abbiamo. Quindi tutti i turisti americani, non europei, rimangono meravigliati di queste cose qua. Poi rimangono meravigliati che non ci sono le infrastrutture per la bicicletta.
0: Stiamo percorrendo una ciclabile,
1: una
0: se così
1: ciclabile
0: la vogliamo
1: che,
0: definire. Ma
1: che
0: non
1: finisce
0: proprio.
1: Un po'. Finisce, però, vedi,
0: però finisce di fronte a questa porta.
1: C'è questa bellezza assurda che con pochi interventi mirati si potrebbe veramente diventare un... E questo è un paradiso. Perché
0: qui stiamo entrando nell'antica città.
1: Adesso stiamo praticamente dentro le mura di Pestum. Pestum è una città che ha 2500 anni. Molti turisti si fermavano prima a Pompei, ma noi cerchiamo di spingere quel turismo verso il Cilento. A questo punto Pestum è proprio la porta del Cilento. Da qui partono quasi tutti i nostri tour, sia a piedi che in bicicletta. Turismo sostenibile, quindi si arriva qua in treno, dopodiché vai dove vuoi tu. Questo è un territorio felice, è molto adatto per questo tipo di turismo, soprattutto fuori stagione. Si parla sempre di pista ciclabile, no? Dobbiamo fare le piste ciclabili. Il paese mio, per esempio, non si è mai creato nessuna pista ciclabile per il turismo solo.
0: Quindi tu dici, una volta create le condizioni per muoversi in bicicletta, per andare al lavoro, per andare a scuola, per andare a fare la spesa, la rete cicloturistica
1: la
0: è fatta.
1: La rete cicloturistica olandese, quella belga, è nata così. Cioè non è mica nato per i turisti. È pensato prima, ma tutte le infrastrutture turistiche in fondo devono essere pensate in primis per la popolazione del posto. Se la popolazione del posto vive bene, a questo punto anche il turismo, il turista si può trovare al suo agio.
0: E non è un caso che Olanda e Belgio abbiano espresso nella storia del ciclismo anche nomi di grandissimi campioni, ma tra poco continuiamo a parlare di cicloturismo con un altro che lavora in questo settore, in questa zona. Andiamo, Peter.

0: E mentre continuano a sfilare ciclisti, troviamo Raffaele Taddeo, ben trovato.
1: Ciao.
0: Di fronte a questo sito archeologico. Raffaele, anche tu sei un operatore cicloturistico e ti occupi di biciclette da tanti anni e
1: sì,
0: hai iniziato a fare...
1: operatore cicloturistico da circa 25 anni, vabbè, iniziando l'attività prima come negozio di biciclette, poi sviluppato poi nel tempo con l'entrata nel cicloturismo sia, diciamo, locale che anche internazionale, diciamo.
0: 25 anni fa, poi...

0: Pochi magari sapevano che cosa fosse il cicloturismo. Come
1: Pochissimi,
0: mai
1: pochissimi.
0: hai iniziato?
1: Tutto è nato con un contatto nel mondo delle bici da corsa in Germania tramite il mio ex socio e poi praticamente sviluppato grazie a questa agenzia importante sia a livello diciamo cicloturistico che anche nel discorso hiking con Peter qui presente e quindi poi abbiamo cercato di sviluppare il
0: E in
1: settore.
0: questi 25 anni che cosa è cambiato? È cresciuto? Come si è sviluppato il
1: Allora, diciamo che
0: settore?
1: proprio una notizia di qualche giorno fa, letta sulle riviste di settore, sembra che il fatturato del cicloturismo abbia superato il fatturato delle vendite di biciclette in Italia. Quindi è un trend sicuramente
0: È
1: positivo.
0: un trend che nella tua esperienza hai riscontrato?
1: Nella nostra esperienza sì, anche a livello di fatturato per quanto riguarda la nostra attività, e quindi noi comunque stiamo continuando ad investire nel settore.
0: Con quali difficoltà?
1: Difficoltà sicuramente sono le infrastrutture che comunque mancano da anni. Noi cerchiamo di incentivare comunque la politica sia locale che nazionale di poter creare delle infrastrutture per far sì che comunque coloro che fanno il cicloturismo o i clienti internazionali che arrivano sul nostro territorio possono trovare comunque delle infrastrutture per stare più sicuri. Diciamo, avendo delle infrastrutture ad hoc, penso che si potrebbe lavorare almeno il doppio di quanto sta crescendo il settore.
0: Caffè, noi te lo auguriamo, ce lo
1: Grazie,
0: auguriamo tutti.
1: speriamo
0: E
1: bene.
0: Peter, noi andiamo verso Salerno.

0: e per raggiungere Salerno useremo l'intermodalità bici più treno, ma abbiamo parlato di cicloturismo, abbiamo parlato degli itinerari che partono da Pestum, uno di questi, ci diceva Peter, è la Via Silente, ce la facciamo raccontare da due cicliste d'eccezione, due cicliste per caso, noi andiamo a Salerno.
1: Siamo a Castelnuovo Cilento e da qui parte la Via Silente, da questa stupenda porta.
2: La Via Silente è un percorso cicloturistico ad anello lungo 600 km. Perché Silente? Perché la prima sensazione che si ha attraversando il Cilento è proprio quello del silenzio, perché è un territorio estremamente spopolato, abitato per lo più da persone anziane, e quindi questa cosa restituisce come sensazione proprio quella del silenzio, che però è qualità d'ascolto, l'ascolto della natura, dei suoni naturali.
1: Siamo a Roscigno Vecchia, il cosiddetto paese fantasma, un posto totalmente abbandonato, stupendo, stiamo curiosando i fasti di un vecchio paese senza più nessuno.
3: Dentro capassi da stepio, abbraccia chi tanto dolo
2: per. La bella cipolla.
3: Senza te e suono perduto, ricordo l'amore.
4: Siamo di nuovo in mezzo alle montagne e stiamo prendendo un po' di pioggia e diciamo che la prossima tappa speriamo di arrivare sulla costa e speriamo di avere un po' di sole.
2: Un dislivello importante che spesso spaventa i cicloturisti, però io dico sempre che se non c'è una salita non c'è un panorama.
4: Al mare qui a Marina di Camerota, che è splendida in questo periodo con pochi turisti, ma adesso
1: tra poco partiamo per l'ultima tappa della nostra Via Silente.

0: E qui di fronte alla stazione di Salerno troviamo gli amici della FIAB di Salerno. Ben trovati, ben trovata Rosalba Tatiana, che, con la quale vorrei iniziare a parlare dopo aver visto le bellezze di Paestum, del Parco del Cilento, della situazione urbana, della mobilità urbana, della ciclabilità qui a Salerno. Come siete messi?
1: Come FIAB Salerno da circa 20 anni stiamo cercando di incentivare la mobilità sostenibile in città e nelle zone circostanti, organizzando ciclo escursioni che coinvolgano sempre di più la popolazione nell'uso anche quotidiano della bicicletta, anche realizzando progetti con le scuole.
0: E ci riuscite
1: sì.
0: A convincere qualcuno?
1: Sì, abbiamo convinto sempre più persone, il numero dei soci negli anni è aumentato e speriamo in una mobilità sempre più sostenibile per la città di Salerno, che ha tutti i presupposti. Essendo pianeggiante sulla fascia costiera, si potrebbe facilmente collegare la zona sud di Salerno dello stadio con il porto, quindi arrivare alle porte della costiera amalfitana.
0: Dici, si potrebbe, questo mi fa capire che attualmente come infrastrutture non siete messi benissimo.
1: Non siamo messi benissimo, tant'è vero che ci sono tantissime famiglie e anche molti lavoratori che vorrebbero sviluppare il bike to work o accompagnare i figli a scuola, però purtroppo l'infrastruttura non è sicura, non si sentono in sicurezza e quindi non riescono a realizzare questo desiderio.
0: Però nonostante tutto c'è qualcuno che appunto va al lavoro in bicicletta. Tra poco Renata ci racconterà la sua esperienza, ma prima di iniziare il nostro giro per Salerno ci spostiamo a pochi chilometri da qui sulla costiera amalfitana all'interno per raccontare una storia di un gruppo di ragazzi che sono diventati una comunità e che hanno scelto di vivere all'insegna della sostenibilità, e ovviamente in questo progetto che parla di sostenibilità non poteva mancare la bicicletta. Vediamo questo servizio e noi iniziamo il giro.
2: Carbio nasce nel 2009 come un'associazione di persone che vuole promuovere la candidatura della costiera amalfitana a riserva della biosfera UNESCO. Da lì abbiamo cominciato a avviare tanti progetti connessi con la sostenibilità ambientale, far vedere che cosa si può fare su questo territorio, che ha bisogno del nostro sforzo per cercare di preservarlo. Carbio accoglie giovani da tutta Europa e anche da paesi limitrofi, anche del sud del Mediterraneo, perché noi lavoriamo appunto nel programma del Corpo Europeo di Solidarietà.
3: Mi chiamo Alina e sono tedesca.
4: Sono Nadia.
5: Noi Evgenia.
6: Siamo russi.
7: Abel, Romania.
8: Eli e vengo dall'Estonia.
9: Hassan. Abdul. Siria.
10: Carmen e sono spagnola.
11: Balint, Ungheria.
12: Cornelia dall'Austria.
13: Narek, Armenia.
2: Loro sono qui a imparare come vivere in modo sostenibile, come vivere in comunità, imparare a rispettare le diversità e a comprendere anche l'importanza di proteggere l'ambiente. Si occupano del nostro giardino comunitario, imparano a coltivare sui terrazzamenti, pulendo la natura anche da rifiuti. Tra le attività che noi facciamo è promuovere la mobilità sostenibile, soprattutto come mezzo per favorire l'inclusione, perché muoversi in bicicletta è sicuramente più sostenibile sia per l'ambiente ma anche economicamente per una persona giovane. Stanno imparando a capire come sistemare vecchie biciclette, recuperare qualcosa che altrimenti sarebbe destinata come rifiuto, e allo stesso tempo imparare delle competenze tecniche che li aiutano a crescere personalmente.

0: Rosalba ci diceva che Salerno si sviluppa per tutto il lungomare e quella che stiamo percorrendo adesso potrebbe essere una ciclabile strategica, diciamo, potrebbe essere, perché non è una ciclabile.
1: È stata chiamata ciclabile, poi è stata improvvisamente dismessa e completamente abbandonata, sì.
0: Diciamo che sarà forse in futuro potrebbe una ciclabile, ma adesso
1: futuro,
0: ancora
1: sì, potrebbe cioè, diventare
0: ci spostiamo su un tratto di lastricato un po' più praticabile.
1: Più praticabile sicuramente.
0: Ecco, questa è la migliore infrastruttura ciclabile che avete
1: attualmente
0: a Salerno.
1: Disponibile in città, sì.
0: Però nonostante tutto, tu vai al lavoro.
1: Sono andata al lavoro per gli ultimi 25 anni sempre in bici, sì. Perché a me piace tantissimo la bici e perché spero di essere stata, insomma, di aver rappresentato magari un esempio per tante persone, per qualcuno, magari solo per uno, insomma.
0: Quindi è una scelta etica.
1: A me piace, sì. È una scelta
0: di sostenibilità.
1: Ecco, infatti penso proprio questo, penso che andare in bici sia una scelta un po', come dire, sia una scelta, non, perché andare in bici significa tante altre cose, vestirsi in un certo modo, avere le scarpe in un certo modo, tempi diversi, insomma.
0: Però diciamo che in questi tempi, in quest'epoca, forse le scelte etiche vanno poco di moda. Possiamo dire che c'è anche una convenienza andare in bici, secondo la tua esperienza?
1: Sicuramente sì, c'è una convenienza, assolutamente. Risparmi tempo, risparmi soldi.
0: Si arriva prima, insomma.
1: Ecco, sì. Riesci a fare tantissime cose in tempi assolutamente senza stress. Perché raggiungi distanze di chilometri, 2-3 chilometri, li fai in un tempo, insomma, infinitesimo rispetto a quello che impiegheresti per andare a piedi.
0: Senti, e quanto si rischia ad andare in bici a Salerno?
1: Ecco, questo forse è il lato B che non abbiamo proprio considerato. È rischioso perché tante volte hai evitato per un pelo che quello ti prendesse, tante volte ti aprono lo sportello mentre stai camminando e non sempre riesci a frenare. E insomma, è la vita di tutti i giorni dei ciclisti, insomma.
0: Però anche questo si può affrontare, ci si può difendere,
1: certo,
0: in qualche modo, si può prendere qualche precauzione.
1: La precauzione è quella di stare attentissimi, è quella di prevenire quello che potrebbero fare gli altri, conoscendo un po' il comportamento del standard delle persone, quindi magari stai più attento, ti freni prima, quando qualcuno sta aprendo lo sportello magari suoni il campanello.
0: Se c'è un'auto ferma, controlli dentro,
1: sei in campana,
0: se sta uscendo il conducente.
1: Su chi va là, certo, stando più attenti, molto attenti.
0: Si può fare.
1: Si può fare, diciamo che sì, si fa alla fine, sì, perché conviene.
0: Grazie Renata della tua testimonianza, grazie agli amici della FIAB che ci hanno accompagnato in questo pezzo appena ciclabile di Salerno. E noi, Peter, proseguiamo verso la fine.
1: Ciao.
0: Del nostro cammino, della nostra pedalata per Salerno, ma vediamo prima questo servizio che ci parla di un libro che parla di bicicletta da corsa, ma parla di bicicletta in generale, può essere anche una guida per l'acquisto di una bicicletta, per capire qual è la migliore bicicletta in base alle proprie esigenze. Vediamo questo servizio, Peter, noi proseguiamo.
2: Il libro racconta la bicicletta da corsa in tutte le sue sfumature, dalla gravel alla bicicletta da cronometro, passando ovviamente per la vera e propria bicicletta da corsa, ma soprattutto in tutti i suoi possibili utilizzi. Analizza la bicicletta da corsa dal punto di vista tecnico, partendo dal telaio, i componenti, i materiali, al come guidare, al come comprarla. È un libro che fa ordine in una serie di informazioni da cui oggi i lettori sono bombardati letteralmente. Qui abbiamo cercato di spiegare bene, in modo che ognuno possa rendersi conto eventualmente di cosa gli serve e cosa no, anche per avere un buon indirizzo per l'acquisto. Si parla anche un po' di storia, perché c'è un capitolo stavolta dedicato anche alla bicicletta vintage, che è proprio la bicicletta per cui uno ha voglia di sporcarsi le mani, no? Adesso le biciclette sono moderne, elettroniche, dove spesso il riparare significa sostituire. Ecco, la bicicletta vintage è quella dove riparare significa aggiustare quello che si ha già, perpetrandone l'utilizzo. È un un libro per esperti, secondo me, nella misura in cui, come dicevo, mette in ordine tanti concetti e dà degli spunti. È un libro per principianti anche perché permette di capire a chi si avvicina per la prima volta a una bicicletta da corsa entrando in un negozio tante tecnologie che a volte sfuggono.

0: Peter, siamo arrivati a Vietri sul Mare, paese delle ceramiche, come vediamo qui attorno a noi, sui muri che ci circondano, che è la porta della costiera amalfitana.
1: Esatto.
0: Anche
1: esatto.
0: Per i cicloturisti.
1: Eh sì, no, qua tu hai visto da Salerno a Vietri non è facile andare in bicicletta, anche se io preferirei ovviamente partire da Salerno, perché là si arriva in treno. Però normalmente i nostri tour in costiera amalfitana partono da qui, o da Vietri o da Cetara, perché qua tu vedrai fra pochi metri comincia proprio la strada più bella dell'Amalfi Coast, no? Di Amalfi Coast Drive, anche per gli stranieri, questo è un mito.
0: Peter, abbiamo visto una situazione di mobilità urbana abbastanza critica, con praticamente un'idea di pista ciclabile. Un patrimonio naturalistico meraviglioso tra il Cilento,
1: sì,
0: la costiera amalfitana dove stiamo entrando, però ecco, c'è ancora da fare per valorizzare queste bellezze.
1: C'è da fare tanto, perché purtroppo anche in costiera amalfitana il problema traffico non si può negare. La sicurezza del ciclista non è sempre garantita. Purtroppo dobbiamo mettere mano, e questo un operatore turistico non lo può fare, là ci vuole la politica che interviene. Ma non solo per il cicloturismo, anche per la qualità della vita degli abitanti stessi, perché qua molto spesso stai bloccato delle ore nel traffico e non può essere così in un scenario di questa bellezza.
0: I turisti che porti qui, abbiamo detto, sono in gran parte stranieri.
1: Sono solo stranieri, inglesi.
0: E di fronte a questa situazione, a questo traffico, a questa aggressività, che cosa dicono?
1: Allora, purtroppo devo dire che molti operatori, tour operator esteri, tra i più importanti del ciclo al loro catalogo, non possono garantire la sicurezza, e quindi purtroppo noi abbiamo perso veramente centinaia di migliaia di euro, perché non lo facciamo più. Stiamo spostando sempre di più sul Cilento, che non ha tutti questi problemi, specie non nell'interno, ma la costiera amalfitana comunque è la zona che ha un nome.
0: E meriterebbe sicuramente di più.
1: Questa è una zona che ci invidia tutto il mondo, quindi se facciamo pochi interventi fatti bene, questo è un paradiso per il cicloturismo, per l'escursionismo, per il turismo in genere.
0: Ce l'auguriamo. Grazie Peter.
1: Grazie Alfredo.
0: Noi ci fermiamo qui, ci vediamo sabato prossimo alle 10:30, sempre su RaiNews 24, sempre sulla strada.

0: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash, tenere fuori dalla portata dei bambini.
1: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia?

0: Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana.
1: The Voice Senior, prossimamente Rai 1.
2: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
4: Il tempo si sposta.

peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal, oltre 600 vittime, 2.400 dispersi, tra cui tre italiani. Kathmandu chiude le porte agli aiuti internazionali, denaro sì, ma no ai soccorsi. Ranucci non condurrà report, al suo posto la coppia Presutti Piervincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore, pronti a dimetterci, i giornalisti della trasmissione. Continua ininterrotta la guerra tra Russia e Ucraina. Raid nella notte su Odessa, diplomazia al palo. Putin smentisce i contatti con Trump, previsti incontri con Xi e Modi. Gli Stati Uniti controlleranno 65 miliardi di barili di riserve petrolifere del Venezuela. Il più grande accordo della storia, esulta Trump a Caracas, investimenti privati per 100 miliardi. Nei giorni del controesodo con il sud nella borsa, nel maltempo fa il primo bilancio. A Cremona 10 chiese rovinate, case scoperchiate, 10.000 auto danneggiate. Nell'anticipo il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino. A chiudere Juve Parma, test per bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Un minuto dopo le 11, ben ritrovati con il nostro TG nella lingua italiana dei segni. Alla pagina 777 del televideo è possibile seguire la diretta con tutte le notizie sottotitolate. Sono oltre 600 le vittime accertate della tragica alluvione tra Nepal e Tibet, un bilancio provvisorio che si potrebbe aggravare, visto che i dispersi sono circa 2.500, tra cui tre italiani. Si continua intanto a scavare nel fango, operazioni di soccorso che proseguono anche nel tunnel, nel cantiere della diga idroelettrica di Trishuli, nel distretto di Rasua, dove sono ancora intrappolate oltre 100 persone. Siegfrido Ranucci via da Report, al suo posto Giulia Presutti, Daniele Piervincenzi. La decisione della RAI arriva dopo l'inchiesta sull'attentato subito dal conduttore. Protestano gli inviati storici della trasmissione di Rai 3. Decisione irricevibile. Il giornalista ha commentato: non condurrò Report, ma la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Resisto al fango con la mia storia. Io al Cairo forse sperano faccia la fine di Regeni. Le persone scelte mortificano la professionalità che hanno fatto la storia di Report. La guerra di invasione della Russia sull'Ucraina all'alba. Mosca ha lanciato un nuovo attacco con droni sulla capitale Kiev, scattato la

0: allarme aereo. Secondo il governatore della regione della capitale sarebbero almeno 27 le vittime del distretto di Bucha. Altri attacchi russi nella notte sono risultati sulla regione a sud di Odessa, colpita con missili e droni il distretto di Izmail. L'attacco ha causato almeno un morto, diversi feriti, danneggiate le infrastrutture di trasporto, 3 morti e 9 feriti nella regione russa di Belgorod a causa dei droni ucraini. Dopo le indiscrezioni dei media, il presidente americano Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio. Il più grande della storia, lo ha definito Trump. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas per il segretario di Stato Rubio. L'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati in Venezuela. La cronaca. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca. I due viaggiavano in camper, si trovavano a Isla Cristina, vicino Huelva, dove è stato rinvenuto il corpo della donna che presentava ferite da arma da taglio. 35 anni fa, la mattina del 29 agosto del 1991, Libero Grassi venne ucciso da un killer di Cosa Nostra. 4 colpi di pistola all'imprenditore che con grande coraggio scrisse pubblicamente al caro estorsore rifiutandosi di pagare il pizzo. Anche oggi, come ogni anno, si è celebrato il suo ricordo proprio nel luogo in cui fu ammazzato, in via Vittorio Alfieri. Il nostro debito di riconoscenza verso Libero Grassi rimane immutato, scrive in una nota il ministro dell'Interno Piantedosi. Il suo coraggio è uno sprone a non abbassare mai la guardia. L'Italia divisa in due, caldo estremo nel centro-nord, notevoli danni per una tromba d'aria a Cremona, danneggiate almeno 10 chiese, tra cui la cattedrale, colpita anche la torre del comune. Migliaia gli alberi caduti, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine, grandine anche nel Bresciano. L'AFA resiste invece al centro-sud, oggi 6 città da bollino rosso, Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Domani bollino rosso ancora sulle isole maggiori, un fine settimana anche di controesodo, previste 25 milioni di spostamenti tra oggi e domani su strade e autostrade. Con gli anticipi di Serie A, seconda vittoria consecutiva per il Milan. Oggi la Serie A torna in campo con 4 partite, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino, tutte alle 18.30 e Juve-Parma alle 20.45. Sul fronte Coppa Europea, i sorteggi Juve-Milan, Real Sociedad e Benfica-Ajax per l'Atalanta in Conference League. Termina qui il notiziario tradotto nella lingua dei segni italiana. Ringraziamo l'interprete Marianna Castrataro. E allora riprendiamo alle 11.07 dalla catastrofica alluvione tra Nepal e Cina. L'ultimo tragico bollettino della polizia nepalese parla di 616 vittime, 2.300 i feriti e migliaia i dispersi. Si continua a scavare nel fango alla ricerca degli oltre 2.000 dispersi. Ci sono anche 3 italiani. Andiamo a Pechino, il corrispondente Nello Porto.
1: La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. A 3 giorni dalla tragedia si affievoliscono le speranze di trovare superstiti tra il fango e le condizioni meteo stanno peggiorando.

0: L'obiettivo dei soccorritori è rintracciare i dispersi che hanno trovato rifugio in zone impervie senza possibilità di comunicare. Le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta per il rischio di nuove inondazioni, ma l'allarme che ieri aveva imposto uno stop ai soccorsi e l'evacuazione della popolazione dalle rive dei corsi d'acqua è parzialmente rientrato. Il livello delle acque di due laghi formatisi a 3.000 metri di quota è calato e viene costantemente monitorato. Non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un numero imprecisato di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono riusciti finora a trarre dal fango che ostruisce l'ingresso della galleria. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica.
1: E allora sentiamo con Emma Farnelle le testimonianze dei sopravvissuti a quel che è accaduto tra Nepal e Cina.
2: Questo è il figlio di mia sorella maggiore, mio fratello maggiore, mio fratello minore, mia sorella maggiore e mio zio e mia zia. Sto andando da un ospedale all'altro, ma non sono ancora riuscita a trovarlo. Mi sono spaventata a morte quando l'alluvione ha colpito la nostra zona. Per fortuna ai miei parenti stretti non è successo nulla, ma la mia vicina di casa è ancora irreperibile e non è stata ritrovata. Tantissime persone sono state travolte dall'alluvione nei villaggi di Baise e Gerkutar, proprio sotto il nostro villaggio. Mi hanno salvato con un elicottero. Siamo rimasti lì, vicino alla centrale idroelettrica sul fiume, per due giorni prima che arrivasse il nostro turno di essere soccorsi. Tutti gli insediamenti vicino al fiume sono stati spazzati via. Non è rimasto più nulla. Quella mattina io e il mio amico stavamo tornando a casa quando è arrivata l'alluvione. Quando siamo arrivati agli alloggi delle autorità nepalesi, l'acqua ha iniziato a colpire la zona. Siamo saliti di corsa su una scala e così ci siamo salvati, in cima a un tetto.
1: E ci sono ancora, dicevamo, tre dispersi italiani, tra l'altro arrivati in Nepal da Roma, una task force dell'unità di crisi proprio per creare un punto di assistenza a Kathmandu, Marco Aquili.
3: La morte ha bussato al nostro pullman, ha detto: ragazzi, per favore scendete dal pullman. Era un boato assurdo, la valanga è portare via tutti i pullman che erano davanti a noi, macchine, case, tutto. Nell'epicentro eravamo.
4: Nelle parole del fotografo fiorentino Stefano Lotumolo, la gratitudine per essere scampato alla tragedia, ma nulla cancellerà mai le immagini spaventose, ancora impresse nei suoi occhi, e che lui stesso ha girato in quei momenti di paura. Ora a Kathmandu, insieme a lui, anche la torinese Valentina Piccinini. Facevano parte di un gruppo di 8 persone. I loro nomi non compaiono più nella lista dei dispersi, più di 2.400 oltre ad almeno 580 morti, conseguenza della tremenda alluvione che si è abbattuta sulla zona al confine tra Nepal. E il salire di un bilancio già estremamente drammatico, cresce anche l'angoscia di amici e familiari dei tre italiani che ancora mancano all'appello. Apprensione che cerca di lasciare spazio però anche alla speranza. Marco Ratto, la sua, una nota famiglia di gioiellieri di Rapallo, che era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è una coppia italo-svizzera in viaggio dal Tibet verso il Nepal. La Farnesina spiega che non ci sono i riferimenti dell'agenzia e che non c'è ancora conferma che abbiano attraversato il valico. Subito attiva, intanto, dal Ministero degli Esteri la macchina dei soccorsi e proseguono le verifiche anche per tutti gli altri turisti italiani. Mentre è arrivata a Kathmandu la task force predisposta dall'unità di crisi della Farnesina, insieme al personale dell'ambasciata italiana a New Delhi, per rafforzare la presenza diplomatica italiana sul posto e l'assistenza ai connazionali.
1: Nuovo ennesimo attacco russo questa mattina sulla capitale ucraina Kiev, forti esplosioni udite in tutta la città, mentre nella notte è ancora attaccata con droni la regione di Odessa. Andiamo a Kiev dall'inviato Enrico Bona.
5: Forti esplosioni nella notte, un deposito di munizioni che si trova poche centinaia di metri più avanti oltre quella strada. Adesso la zona è stata interdetta perché sono al lavoro gli artificieri che stanno cercando di far brillare quello che resta degli esplosivi.

0: esplosivi, è pericoloso avvicinarsi. Vedete, intorno ci sono diverse abitazioni, c'è un hotel ormai ridotto in macerie e diverse abitazioni civili state evacuate. Qua in tutta questa zona si trovano in terra bossoli come questi, ma anche munizioni più grandi, un deposito di munizioni che si trovava proprio vicino alle abitazioni civili. Questo è il motivo per cui la procura ha aperto un'indagine per negligenza per accertare perché fosse stato collocato così vicino a insediamenti urbani. Un altro deposito è stato colpito appena fuori Kiev, ma i raid russi questa notte si sono abbattuti anche su altre città ucraine, in particolare su Kharkiv e su Odessa, dove si conta almeno una vittima.
1: E pian piano si aggiorna il bilancio, almeno 27 sono le persone morte dopo che un drone russo ha colpito appunto questo magazzino vicino alla capitale nella tarda serata di ieri. Si è provocato, come ci raccontava l'inviato, un vasto incendio, esplosioni. Purtroppo allo stato attuale si contano 27 vittime, questo è il bilancio, potrebbe non essere definitivo. Queste le parole proprio del governatore della regione di Kiev, Timur Kachenko. Andiamo avanti però e rientriamo in Italia. Sigfrido Ranucci è fuori da Report, la RAI ha annunciato che al suo posto arriveranno i due giornalisti, presunti Pier Vincenzi. Il mio non è un addio, scrive sui social Ranucci, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. La redazione della trasmissione si è ricompattata, hanno detto tutti pronti a lasciare il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi. Allora facciamo il punto con Giuseppina Testoni.
2: Al volontariato.
3: Dalla prossima stagione non ci sarà più SIT, è la RAI a ufficializzare la decisione di sostituire il conduttore dello storico programma d'inchiesta di Rai 3. Il suo posto verrà preso da Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Giulia Presutti, sottolinea l'azienda, è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo. Nella selezione RAI è risultata prima classificata. Al suo fianco ci sarà Daniele Piervincenzi, anche lui vincitore del concorso RAI. Una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. Sul futuro professionale di Ranucci, costretto a lasciare dopo 9 anni il programma che aveva ereditato da Milena Gabanelli, la RAI sottolinea di avergli sottoposto 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti, scrive l'azienda, con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. Sono venuto a conoscenza dall'ANSA che la RAI mi ha sospeso dalla conduzione di Report, scrive Ranucci sui social. Il mio non è un addio, non condurrò Report, ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Una decisione che gli inviabile nel metodo e nel merito, annunciando di essere pronti a lasciare in blocco il programma se l'azienda non tornerà sui propri passi.
1: E il cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione, ma non solo. Allora mi ha raggiunto in studio per parlarne Alberto Gioffreda.
4: Posizioni chiare, quelle di centrodestra e centrosinistra dopo la notizia del cambio di conduzione del programma Report, alla soddisfazione da parte di Fratelli d'Italia che sottolinea adesso il programma Report può tornare a fare il giornalismo d'inchiesta, soddisfatto anche il leader della Lega Matteo Salvini che sui social chiede adesso chiarezza in merito alla posizione di Sigfrido Ranucci. Interviene su Repubblica il senatore Gasparri, componente per Forza Italia della Commissione di Vigilanza RAI, che parla di presupposti per allontanare Ranucci dalla conduzione di Report presenti già da parecchio tempo. Di tenore opposto i commenti che arrivano dal centrosinistra. Il senatore Verini del Partito Democratico, componente della Commissione Antimafia, dice c'è una volontà politica nell'allontanare Ranucci dalla conduzione di Report ed è questa la stessa linea seguita anche dal Movimento 5 Stelle. In prima linea Barbara Floridia, senatrice ed ex presidente della Commissione di Vigilanza RAI, che parla di un golpe editto Meloni, così come per Giuseppe Conte una mossa, quella dell'allontanamento di Ranucci, congegnata da Palazzo Chigi. Al tempo stesso per Verdi e Sinistra si tratta di una vendetta da parte della destra. A te.
1: E riprendiamo con la politica estera. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano sul suo social Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe

0: nel paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti americani. L'intesa è stata confermata anche da Caracas. Per il segretario di Stato americano Rubio, l'accordo porterà 100 miliardi di investimenti privati nel paese, in Venezuela. E intanto continuano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane avrebbero ucciso 3 miliziani palestinesi nell'area di Jenin, in Cisgiordania. Allora andiamo dall'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
1: Sì, ieri l'esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni antiterrorismo dopo le informazioni ricevute da un drone in Cisgiordania per colpire un gruppo di persone che era appena sceso da un'auto. Tra queste persone, operativi di Hamas, secondo l'IDF, ci sarebbe Qais Batawi, considerato il leader di Hamas nel campo profughi di Jenin, con contatti a Gaza e all'estero. Un'operazione aerea in Cisgiordania è avvenuta dopo settimane di tensione nell'area per le violenze dei coloni. Altre operazioni antiterrorismo sono state condotte a Gaza, nel mirino, secondo l'IDF, anche qui operativi di Hamas e della Jihad islamica, e poi ci sono 3 morti a Khan Yunis. Da settimane gli Stati Uniti fanno pressione su Israele perché vengano sospesi o allentati i raid in Gaza per permettere di andare avanti col piano di pace. Netanyahu è in campagna elettorale, la sicurezza è un tema centrale, ci sono anche dei problemi nei sondaggi per il suo partito, nei sondaggi viene dato in difficoltà. Il premier ha lanciato un appello agli elettori perché non disperdano i voti in piccole formazioni partitiche a discapito del suo partito Likud. A voi a tutto.
0: Decisione che ha fatto davvero molto discutere è quella della Serbia, che ha decretato funerali di Stato per Ratko Mladic, il criminale di guerra, boia di Srebrenica. Anche dopo la sua morte dunque torna a seminare divisioni tra chi lo santifica e chi ne è stato vittima. Insorge l'Unione Europea, non si può glorificare un criminale, su questo Emma Farnè.
2: Lo hanno lasciato morire in carcere, così voleva l'AIA, ma la Serbia lo seppellirà secondo le volontà della famiglia. Così il presidente serbo parla di Ratko Mladic, criminale di guerra, e dice: per i funerali di Stato ancora non abbiamo piani formali. A Srebrenica le madri dei figli massacrati dal macellaio di Bosnia piangono anche oggi. Qui nel 95 Mladic fece trucidare oltre 8.000 persone sotto gli occhi dei caschi blu inerti. Dopo i resti dei corpi furono sparsi nei campi, irriconoscibili molti ancora oltre 20 anni dopo. Dice una superstite: mi hanno ucciso 3 figli, mio marito è feccia. A Sarajevo Nadia piange la notizia della morte di Mladic, poi dice: avrebbero dovuto farlo morire a Srebrenica, soffrendo fino all'ultimo respiro. Prega invece per lui Milorad Dodik, separatista ed ex presidente della Repubblica Serbska, una delle due entità, quella serba, della Bosnia-Erzegovina. Mladic dice: per i serbi è una grande figura che difese la gente. A Belgrado in molti sono dispiaciuti per la sua morte. È triste, dice Milan. Dopotutto stava difendendo la Costituzione, proteggendo i serbi. E nel Montenegro il partito bosniaco ha già lanciato l'allarme. Dobbiamo aver rispetto per le vittime di Srebrenica, dicono. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra incoraggia solo odio e intolleranza.
0: La cronaca: un uomo di 44 anni è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della ex compagna, aveva già scontato una condanna per il femminicidio dell'allora fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Roma, che aveva ucciso appunto scaraventandola dal 14° piano. Su questa Gemma Giovannelli.
3: Aveva finito di scontare la pena per il femminicidio della fidanzata Silvia Napoli, avvenuto nel 2004 a Torbella Monaca, ed era tornato in libertà. Ferdinando Conca, 44 anni, l'aveva scaraventata dal 14° piano di un palazzo in via dell'Archeologia. Ma ora l'uomo è stato nuovamente arrestato e condotto presso il carcere di Rebibbia con l'accusa di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti della sua nuova compagna. La donna avrebbe subito per anni violenze fisiche, psicologiche e morali, sia durante la lunga relazione sentimentale, sia durante la convivenza. Nel provvedimento emesso dalla GIP del Tribunale di Roma Emanuela Attura vengono descritte aggressioni fisiche anche con coltello, percosse e umiliazioni.

0: e minacce di morte. Un comportamento che avrebbe reso la vita della donna impossibile. Terrorizzata, aveva smesso di uscire da sola, non riuscendo più a svolgere nemmeno le più normali attività quotidiane. Si è quindi rivolta agli agenti del distretto di polizia Casilino. La relazione tra i due si era interrotta nel maggio scorso, ma per gli investigatori la violenza non si sarebbe fermata. Dopo la separazione, Conca avrebbe iniziato a tempestare di telefonate la ex compagna a qualsiasi ora del giorno e della notte, accompagnandole con pesanti insulti e minacce di morte rivolte anche ai suoi familiari.
1: Cambiamo argomento, siamo al caldo torrido di questa quinta ondata che inizia un po' a mollare la presa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso, 3 sono in Sicilia dove la canicola continua ad accompagnare il rientro dalle vacanze, come ci dice da Milazzo Antonella Gurriere in diretta. Siamo da te.
2: Sì, cielo velato, il sole è pallido, le temperature rimangono alte e poi c'è questa cappa di umidità davvero insopportabile. La temperatura per noi è 34 gradi, ma l'umidità è al 66%. Ancora per qualche giorno i siciliani, ma soprattutto chi ha scelto l'isola per le vacanze, dovrà soffrire. Noi ci troviamo proprio nel porto di Milazzo, da cui partono agli scafi e navi da e per le isole Eolie, tra le più gettonate mete di questa estate siciliana, che hanno vissuto un incremento non indifferente di presenza turistica, oltre il 7%. Questo vuol dire che le isole continuano ad attrarre tantissimo. Abbiamo anche sentito poco fa qualche turista che fra poco partirà per le 7 isole, quindi tra Lipari, Vulcano, Stroma, c'è tanto da scegliere. In ogni aliscafo ci sono dai 150 ai 300 posti a sedere. Quest'anno tutte le corse hanno registrato il sold out, sono circa 18 navi aliscafi che da qui partono ogni giorno per le isole. Insomma, l'affluenza è tanta. In questo momento non vedete nessuno perché la prossima partenza è intorno alle 12:30, mentre alle 12 si sta aspettando invece un altro aliscafo di gente che ha concluso le vacanze, sempre sotto questo caldo sole siciliano. Linea a voi.
1: Grazie Antonella anche per il coraggio di questo collegamento sotto il sole. Allora, dicevamo, fine settimana è da bollino rosso sulle strade italiane per questo controesodo di fine agosto, 25 milioni di auto in rientro secondo le stime fino a domani. Allora vediamo come sta andando il traffico sull'autostrada vicino a Bologna. Andiamo in diretta, siamo da te Massimo Mignanelli.
3: Sì, siamo nella sala operativa della Polizia Stradale di Bologna, dietro di me tanti monitor che controllano tutta la regione Emilia-Romagna e già c'è traffico. Io parlo col commissario capo Fabrizio Castelli. Commissario, buongiorno. Com'è la situazione al momento?
4: La situazione è molto congestionata, soprattutto in direttrice nord. Abbiamo un passaggio di 3.800 veicoli l'ora e prevediamo di raggiungere punte di 5.000 nel primo pomeriggio, perché tutti vanno verso le grandi città. In careggiata sud ci sono i vacanzieri settembrini che vanno in giù, però insomma è molto più tranquilla la situazione.
3: Oggi è la giornata più difficile, oppure c'è anche domani?
4: Sicuramente oggi il traffico è agevolato dal blocco dei mezzi pesanti fino alle 16 e domani lo sarà dalle 7 alle 22. Domani sarà il clou dei vacanzieri che tornano verso le grandi città e lunedì però sarà forse peggiore di domani perché ci saranno i mezzi pesanti, le aziende cominciano a viaggiare, quindi i trasporti pesanti sicuramente influiranno in maniera negativa sul traffico, sull'andamento del traffico.
3: Abbiamo due consigli a chi si mette in moto in queste ore.
4: Consiglio principale è la distanza di sicurezza, anche pochi metri ti salvano, ti fanno finire il viaggio in bellezza, le vacanze in bellezza e la distrazione. Distrazione data da cellulari, da chiacchiere, bisogna essere attenti e finire le vacanze in bellezza o iniziare in bellezza.
3: Grazie commissario, è tutto per il momento dalla sala operativa, ci vediamo più tardi sulle strade dell'Emilia Romagna. A voi.
1: A più tardi, e invece adesso ci occupiamo di Serie A, il Milan che soffre ma vince 2-0 contro il Venezia, saluta Leao che dopo 7 anni all'ombra della Madonnina andrà al Galatasaray. Ci dice di più Francesco Rocchi. Buona

0: Per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
1: Hai pianto?
0: Io? Sì, ovvio, normale, l'emozione ci sta.
2: I giochi del Mediterraneo nella settima giornata di gare arrivano altri successi, consolidando il primato dell'Italia nel medagliere, ci dice tutto Maria Barresi.
3: Continua la marcia trionfale dell'Italia ai giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'oro lo porta nel tiro a segno Danilo Dennis Sollazzo, mentre il primo argento viene scoccato da Francesco Gregori, che col tiro con l'arco fa gioire tutta l'Italia con la sua medaglia. Settima giornata di gare in Puglia e non mancano le atlete a portare in alto il nostro tricolore, con Giorgia Marchetti e Carolina Orsi che vincono il bronzo nel padel, così come i loro colleghi Marco Cassetta e Simone Iacovino, medaglia di bronzo anche nel judo con Giulia Ghiglione, Valerio Accogli e Michela Terranova. Nella maratona dei pattini a rotelle vince l'oro Melissa Gatti e il bronzo Sofia Saronni. Tanti applausi e un grande tifo per loro nelle strade blindate di Taranto, mentre Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo conquistano l'argento nel padel. Argento anche nel tennis tavolo con il team femminile composto da Gaia Monfardini, Giorgia Piccolin e Nicola Arlia.
2: La sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico oggi ci parla di Mario Stirpe, oculista conosciuto nel mondo. Un attimo di pubblicità e poi lo vediamo insieme.

0: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
1: Punta verso la linea nemica. Rigore!
2: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
3: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
4: Quanto mi manca il
5: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
4: Era fuori?
3: Tu sei fuori.
4: Magari, sono 33 anni che non esco.
5: Vieni nei negozi.
6: Entrate mortali.
7: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.

0: Professor Stirpe, quante persone lei ha curato nella sua carriera?
1: Ah, non lo so, non lo so, non lo posso dire.

0: Io so soltanto che quando presentai la mia prima casistica per gli interventi che avevo fatto, e allora c'avevo 28 anni, 32, la casistica di un anno era di 8.000 interventi.
1: Già allora. Lei è stato il più giovane, tra i più giovani in assoluto, docenti universitari, appunto a 28 anni ha preso la libera docenza. Forse grazie a un ispiratore importante della sua vita, che è stato suo padre, che era il medico di Pio XII, del Papa.
0: Beh, più che il medico, era un avversario di Pio XII.
1: Ah, sì?
0: Perché mio padre è stato l'uomo che ha fatto cambiare l'ordinamento della Chiesa sull'uso della morfina nei malati terminali.

0: Fu suo padre a convincere il Papa a
1: Sì,
0: fare questa svolta.
1: con l'aiuto però di due persone. La prima è stato Costantino Mortati, che è quello che poi ha fatto la Costituzione italiana, di fatto, grande costituzionalista. E l'altro fu Gedda, che era il presidente dell'Azione Cattolica, che capì gli intenti di mio padre e fece da mediatore.
0: Adesso lo raccontiamo quanto questo paese in particolare, ma in generale la salute degli occhi deve al suo lavoro, alle sue intuizioni. Lei ci è arrivato a fare l'oftalmologo un po' per caso, diciamo, e c'entra sua madre. Perché?
1: C'entra mia madre, bravo, perché mia madre aveva una maculopatia che oggi, come sa, si diagnostica e si cura. Allora non era conosciuta e lei girava tutti gli oculisti
0: Che
1: senza.
0: dicevano sei astigmatica,
1: Bravo,
0: non
1: bravo,
0: ti
1: bravo.
0: lamentare.
1: Sì. E viceversa, poi arrivò dal professor Bietti, che è stato poi il mio maestro, e questo lui la diagnosticò. E iniziò le cure che allora però non facevano, erano abbastanza inutili, insomma.

0: quella rivoluzione di cui parlavo si chiama vitrectomia, ovvero l'eliminazione del bulbo oculare con la parte gelatinosa, diciamo, che riempie l'occhio, per poter lavorare dietro fino a McMer negli Stati Uniti e a quello che poi lei ha fatto, quindi la vitrectomia. Professore, c'era un imperativo, era il noli me tangere, non mi toccare. Che vuol dire?
1: Vuol dire che il vitreo, per la più grande scuola che c'era allora, che era Boston, non si poteva toccare perché l'occhio si poteva perdere toccando il vitreo, secondo loro, anche anatomicamente, non solo da un punto, quindi c'era anche un danno estetico.
0: E però un uovo ha aiutato, professore, in questo che è una specie di Bibbia, diciamo, dell'oftalmologia, ci sono i primordi di questa tecnica.
1: McMer è stato un po' il nostro maestro. Io sono andato negli Stati Uniti invitato da lui perché volevano allargare le idee su una tecnica che in quel momento, insomma, era molto fungibile in sostanza.
0: Professore, lei ci è andato anche perché Bietti le ha fatto un bello scherzo, sì, mettendosi d'accordo con McMer alle sue spalle. Bravo. Gli ha detto: fra 3 mesi fai le valigie. Vai. Che parti.
1: Sì, perché io avevo incominciato a fare l'Open Sky, che era una vitrectomia ad occhio aperto, e questo l'avevo fatto vedendo Strampelli, che è stato quello che per me è stato il più grande artigiano della nostra materia al mondo, e lui faceva l'odontocheratoprotesi, che era un intervento
0: molto cruento,
1: molto cruento, perché attraverso un dente lui riusciva a rimpiantare una lente e ridare la vista a chi aveva la cornea opaca.
0: Lei ha insegnato alla Hopkins University, alla Duke University, alla Columbia University, alla Cornell University. Ha pubblicato su per giù più di 230 studi scientifici. Negli Stati Uniti lei poteva rimanere perché ha avuto 1000 offerte. Ci è andato anche sull'onda, lei dice, una morte molto ingiusta. Perché?
1: Perché mio padre, che era l'uomo, diciamo, dedicato completamente ai suoi ammalati, aveva 200 posti letto al Policlinico, ed erano gli anni in cui c'erano gli scioperi, sì, col 68.
0: Il 68.
1: E quindi lui non sapeva come.

0: fai vedere i polmoni dei suoi ammalati, perché le radiografie non le facevano. E allora prese un apparecchio per la scopia, che dai sotterranei, che era un apparecchio vecchio,
1: Che
0: abbandonato.
1: però usava le radiazioni naturalmente.
0: Esatto, però questo era un apparecchio che era lesionato, perdeva, bruciato dai raggi e morì così.
1: Vitrectomia, ma anche retinopatie. Lei è stato innovatore, pioniere e innovatore in questi due campi.
0: Abbiamo fatto un lavoro di gruppo, guidati da Macmer, devo dire, perché lui era stato l'innovatore ingegneristico della materia, era quello che aveva portato a fare questo intervento senza aprire l'occhio.
1: Il suo grande maestro, il professor Bietti, diceva che quello che può causare maggior danno all'oculista, ma al medico in generale, è la fretta e l'ascoltare poco il paziente.
0: Vero, vero, vero. Lui diceva molto, era un uomo intelligente, aveva una cultura spaventosa,
1: Un'altra cosa
0: rimane
1: bellissima che
0: fondamentale.
1: faceva il professor Bietti, lui alla clinica del Policlinico di oftalmologia aveva un suo modo particolare di compilare le liste d'attesa. Metteva
0: Sì.
1: in testa.
0: Lui aveva fatto un ambulatorio che si faceva il lunedì, mi ricordo, per i poveri, e poi i poveri erano i primi nella lista d'attesa degli
1: Rimetteva prima in lista
0: interventi.
1: d'attesa perché diceva comunque chi ha possibilità economiche una soluzione poi la trova. Professore, c'è una qualche assonanza con i tempi moderni, secondo lei, con i tempi che stiamo vivendo?
0: Purtroppo c'è, però non ci sono uomini o non c'è la possibilità, perlomeno di fare quello che faceva mio padre, il professor Bietti.
1: E quello che ha fatto anche lei, professore, perché qui a Roma, alla Clinica San Domenico, lei per 2 anni ha operato gratuitamente persone non abbienti, compensando la sala operatoria con la sua opera. Quindi anche lei l'ha fatto, professore.
0: Anche lì ho rischiato. Venne un pretore, il quale faceva delle indagini e venne molto amichevolmente da me e disse: professore, io so, molto belle, noi la cercheremo di proteggerla sempre, però se un ammalato le muore in una camera operatoria che non è la propria o c'è un incidente,
1: Lei passa un
0: l'ambulanza che
1: guaio.
0: la porta, lei passerà un guaio.
1: È rimasto negli annali del Parlamento una sfuriata che lei fece alla Camera dei Deputati durante un'audizione. Di che si trattava? Giovanni
0: C'era un uomo che era Rama, bravo,
1: Rama, che è
0: bravo,
1: stato il precursore in Italia dei trapianti di cornea.
0: bravo, e aveva fatto la prima banca degli occhi. Quando io tornai in Italia, incominciai ebbi degli scontri violenti. La chirurgia che facevo non era accettata da molte università e quindi prima di farla accettare ci è voluto qualche anno addirittura. Lui assisteva a questi scontri e a un certo punto mi venne a trovare e mi disse, dice, guarda Mario, dice, io qui in Italia non facciamo trapianti, sono la bellezza di 15 anni che non facciamo trapianti. Falcinelli, che era il primario del San Camillo, aveva fatto qualche trapianto così senza avere l'autorizzazione ed era sotto processo.
1: Perché era illegale fare il trapianto di
0: Era
1: cornea in
0: illegale,
1: Italia?
0: non c'era una legge, non c'era una legge. E allora lui mi disse, se tu mi dai una mano, perché vedo che tu sei capace di sforzare.

0: era il 92, la Democrazia Cristiana stava traballando. E allora andai da Franco Marini, voglio ricordarlo perché Franco Marini ha avuto un grande ruolo in questo. Senti, Mario, il relatore della legge è uno della mia corrente, provo ad andargli a parlare. Deve
1: Quindi era
0: parlare,
1: contrario il
0: andare a parlare,
1: relatore.
0: bravo. E allora lui provocò un'audizione alla Camera e lì io mi portai Rama, gli feci fare una relazione. Mentre Rama faceva questa
1: Quelli
0: relazione, c'era chi
1: sbadigliavano.
0: dormiva, chi leggeva il giornale,
1: Certo.
0: chi faceva le cose. Quando finì fu trattato come uno straccio.
1: Capito.
0: E allora io mi alzai urlando e dicendo che dal paese da dove venivo, che era l'America, un uomo come Rama sarebbe stato portato sugli scudi e qui l'avevo visto trattare come uno straccio.
1: Ma soprattutto lei gli fece presente le spese che sosteneva il
0: Esatto,
1: servizio pubblico per mandare
0: ma
1: all'estero.
0: soprattutto io mi ero portato tutte le reti televisive, tutti i giornali, tutte, e
1: E
0: dissi.
1: minacciò i politici: vedete che ora esco e.
0: Denuncerò quello che ho visto qui dentro.
1: Perfetto.
0: Allora,
1: Allora, la scena era questa. Lei che urlava, Rama che le dava calci, piangeva ma le dava calci per dire che stai combinando, che stai facendo, qui ci arrestano. Lei che urlava, ora vi denuncio tu. Che successe?
0: Il relatore, a un certo, prima incominciarono ad alzarsi dei deputati e dire non sapevamo. Allora il relatore si alzò, venne a sedersi vicino a me e mi disse: Professore, io credo che lei abbia vinto la sua battaglia e da questo momento io chiedo.
1: In Italia ci sono in attività su per giù 17.000 oculisti. Di questi 17.000, soltanto 1.500 sono all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sua professione sostanzialmente è un po' come quella dentistica degli odontoiatri, ovvero praticamente privata. Chi ha bisogno di una visita oculistica se la. Problemi importanti come quelli di cui lei si è occupato per tutta la vita ci sono in lista d'attesa, naturalmente, perché sono appena 1.500 in tutti gli ospedali e gli ambulatori pubblici italiani.
0: Non è
1: Sti anni.
0: solo l'oculistica, c'è una grande colpa, la colpa degli amministratori degli ospedali,
1: Cioè?
0: cioè che hanno declassato alcune materie e hanno messo soltanto le urgenze in primo piano e hanno tolto i posti letto, quindi ci sono state delle cose amministrative che hanno dato un pochino l'incentivo ad alcuni medici che ne traggono anche un guadagno in
1: Certo.
0: sostanza. Rosy Bindi, che è stata tanto criticata, lei quando è stata ministro della salute ha fatto lo sbaglio di praticamente di mettere a contatto gli studi dei medici che lavoravano in ospedale con la struttura ospedaliera.
1: L'intramenia l'ha creata la Rosy Bindi
0: Sì,
1: sostanzialmente quando era ministro. Le pare sostenibile, più che giusto sostenibile, visite a 300-400 euro dai privati, dal medico privato?
0: io nella mia professione chi poteva pagarmi mi pagava, chi non poteva non mi pagava. E qualcuno se ne è approfittato, però le assicuro pochi, molto pochi.
1: Io capisco l'eccellenza, no? Cioè io vado dal primario di qualcosa, ovvero si presume quello che ne sappia di più in quel campo per farmi visitare o per farmi operare.

0: Però forse, soprattutto se quella persona lavora nel pubblico, una via di mezzo non sarebbe male.
1: Era l'idea che mi aveva affascinato inizialmente, che
0: Però
1: poi
0: poi, perché non ha funzionato secondo
1: perché non
0: lei?
1: c'erano i soldi al solito. Cioè lo Stato come faceva a pagare, diciamo, a dare uno stipendio che compensasse anche una professione fatta all'interno, però pagata dall'ospedale.
0: La giaculatoria di negatività che molto spesso, insomma, si fa sui giornali, in televisione, è che è realtà, purtroppo, in molti realmente così, posti che mancano, personale che non c'è, visite, che vengono diluite nel tempo. Però, malgrado tutto questo, la nostra, sanità, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano resta un'eccellenza. Soprattutto resta gratuito, sostanzialmente gratuito.
1: Questo teoricamente. Teoricamente io quando sono stato negli Stati Uniti ero grato agli Stati Uniti perché mi davano questa possibilità di fare la ricerca, però nello stesso tempo dicevo voi dovreste venire da noi ad imparare la sanità, perché la vostra sanità è ingiusta.
0: Esatto.
1: Chi non ha un'assicurazione.
0: Muore,
1: Un'assicurazione
0: non
1: non
0: si cura.
1: sicura. Ecco, noi ci stiamo avviando purtroppo su quella china, purtroppo, dopo aver dato lezioni al mondo, perché è inutile che continuiamo a dire, certo, teoricamente la nostra rimane la migliore sanità, ma se tu a un certo punto a uno che ha un tumore gli dai un appuntamento per un esame, dopo un anno o dopo 7-8 mesi, tu hai fatto un danno irreparabile per la vita del paziente.

0: stato giustamente peraltro insignito della Medaglia al Merito della Sanità Italiana e Cavaliere di Gran Croce, che è la massima onorificenza pubblica data dal Presidente della Repubblica.
1: La mia passione è quella di veder crescere le persone. Le devo dire una cosa, che io la mia più grande soddisfazione, sa qual è? Che io ho istruito tante persone, ma tante, in Italia, fuori, come infermieri, come oculisti, eccetera. Non sa che cosa vuol dire? È raro, eh?
0: È molto raro, professore.
1: Non ho avuto una delusione.
0: Questo è il coronamento di una vita di sforzi che lei ha fatto con la Fondazione Bietti. Finalmente avete una sede, avete l'Istituto Britannico a Roma.
1: Sì, perché noi siamo stati un fatto un pochino anomalo, cioè ci hanno dato cosa che in genere non si fa senza avere l'istituto e quindi siamo stati inizialmente ospitati dal Fate Bene Fratelli Cassia, che voglio ringraziare ancora oggi per l'ospitalità.
0: Danico, professore, più di 4.000 gli interventi ogni anno in questo istituto, ma la cosa importante è più di altissima specializzazione su problematiche molto gravi dell'occhio. Fondazione Bietti, che è l'unico IRCCS italiano dedicato all'oftalmologia.
1: Sì.
0: Professore, qual è la peculiarità che lei ha voluto creare in questo luogo? Non solo l'altissima specializzazione sulle malattie dell'occhio.
1: Beh, intanto la ricerca. Noi ci abbiamo

0: un centro di ricerca che è altamente specializzato nelle malattie della retina, del glaucoma, della cornea. Ecco. E quindi questo naturalmente non puoi farlo in un centro comune, in un ospedale comune.
1: Qui però, professore, lei e continua a coltivarli i grandi talenti dell'oftalmologia nel nostro paese, ma anche che poi vanno all'estero.
0: Sì, e noi cerchiamo di non mandarli più all'estero, di tenerli in Italia possibilmente.
1: Anzi, qualcuno l'ha fatto tornare, sì. Lei da Londra, sì. Gli ha detto torna, che bisogna darsi da fare qui in Italia.
0: Però diciamo che la ricerca in Italia non è, voi sapete quanto è difficile farla. Quindi quello che io raccomando molto è di creare un centro, ma di creare anche delle connessioni con degli istituti che portino dei fondi. Ecco, il nostro vecchio sostenitore è la Fondazione Roma, che sostiene una buona parte della ricerca e che è nel nostro consiglio d'amministrazione, quindi controlla praticamente come vengono utilizzati i fondi e le nostre necessità.
1: Però professore, per far sì che poi si arrivasse a Fondazione Bietti come la conosciamo oggi qui all'Istituto Britannico, quando lei non diede retta a Giulio Andreotti di non fare la fondazione, invece poi la fece, perché altrimenti non avrebbe avviato nessun progetto, c'è stato un altro grande sostenitore dall'università della sua fondazione. Chi era?
0: No, quando io feci che rimase nell'università, noi ci dividemmo i compiti in sostanza. Cioè, lui rimaneva nell'università e quindi mi forniva gli specializzanti e io procuravo viceversa, mi occupavo più della ricerca e quindi anche i fondi venivano recepiti maggiormente.
1: Poi però quelle persone che si specializzavano con lei tornavano all'università, tornavano negli ospedali naturalmente.
0: Inizialmente sì. Perché non avevamo ancora
1: la sede.
0: Il professor Bucci, che era proprio un ricercatore puro, lui praticamente è quello che ha scoperto la terapia del glaucoma, la terapia medica. Lui pensi soltanto questo. Quando io sono entrato nell'università e c'erano gli attacchi acuti di glaucoma, sai come venivano curati? Mettendo le sanguisughe attorno all'occhio. Era uno spettacolo che a me mi lasciò molto perplesso. Quindi l'introduzione di una terapia, quindi l'introdurre i beta bloccanti in terapia ed una terapia medica, è stato veramente.
1: Queste sono le svolte della medicina che si devono alla ricerca, si devono di tanti di voi e di lei soprattutto, professor Stirpe.
0: E poi alla tendenza individuale, perché vedi, il professor Bucci non era un chirurgo, lui credeva nella terapia medica e quindi ha seguito quella strada ed ha scoperto il farmaco.
1: E infine, per costruire e per garantire un futuro all'oftalmologia nel nostro paese, che è pure riduttivo perché ormai non esiste più specificità, una singolarità del singolo paese, che cosa dobbiamo fare?
0: Bisogna cambiare la mentalità dei nostri governanti, perché noi abbiamo bisogno di tanti fondi. E abbiamo bisogno anche di centri che diano l'assistenza pubblica, soprattutto, che oggi qualche volta manca. E quindi con quel sostegno tu puoi incentivare

0: Farsi raccontare in diretta.
1: Sì, sono arrivati. Sì, sono arrivati. Sì, sono arrivati. E dopo le dimissioni si è andato.

0: Peggiore il bilancio, oltre 600 vittime, 2.400 dispersi, tra cui 3 italiani. Kathmandu chiude le porte agli aiuti internazionali. Denaro sì, ma no a soccorsi. Ranucci non condurrà report al posto suo, la coppia Presutti Pier Vincenzi non è un addio, combatterò, dice il in trasmissione. Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina, almeno 27 persone su un magazzino vicino a Kiev, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Oltre 20.000 euro all'anno a famiglie in tasse invisibili, lo dice la CGA, che parla di imposte trattenute o incluse nei prezzi di vendita. Nei giorni del controesito con il sud nella morsa del caldo, il nord è flagellato dal maltempo e fa il primo bilancio. A Cremona 10 chiese rovinate, case scoperchiate e 10.000 auto danneggiate. Nell'anticipo il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e a chiudere Juve Parma, test bianconero usciti da una vittoria poco convincente. Buongiorno, buongiorno e bentrovati all'edizione delle 12 del TG di Rai News 24, che si apre, come avete sentito dai titoli, dalla catastrofica alluvione tra Nepal e Cina. Ultimo tragico bollettino della polizia nepalese parla di 633 morti e 2.300 feriti. E si continua a scavare nel fango alla ricerca dei circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Arrivano aiuti economici anche dal Vaticano. Da Pechino il servizio del corrispondente nello porto.
1: Le squadre di soccorso cinesi sono giunte nel cuore della zona alluvionata in Tibet. Abbiamo trovato solo distruzione, dicono, le strade non esistono più. L'ondata di piena ha cancellato le condizioni meteo, rende ancora più. Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza per la possibile sondazione di due laghi formatisi in quota, ma le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta, tenersi lontana dalle rive dei fiumi. Il livello delle acque dei due laghi formatisi a 3.000 metri è calato e viene costantemente monitorato, ma di laghi come questi sull'Himalaya ce ne sono almeno 100. Alle offerte di aiuto provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. E non si fermano le operazioni nepalese di un gruppo di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono impegnati a rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria.
0: Ma sentiamo le testimonianze dei sopravvissuti alla catastrofica alluvione.
2: Questo è il figlio di mia sorella maggiore, mio fratello maggiore, mio fratello minore, mia sorella maggiore e mio zio e mia zia. Sto andando da un ospedale all'altro, ma non sono ancora riuscito a trovarlo.

0: sono spaventata a morte quando l'alluvione ha colpito la nostra zona. Per fortuna ai miei parenti stretti non è successo nulla, ma la mia vicina di casa è ancora irreperibile e non è stata ritrovata. Tantissime persone sono state travolte dall'alluvione nei villaggi di Baise, il nostro villaggio. Mi hanno salvato con un elicottero, siamo rimasti lì vicino alla città 2 giorni prima che arrivasse il nostro turno di essere soccorsi. Tutti gli insediamenti vicino al fiume sono stati spazzati via, non è rimasto più nulla. Quella mattina io e il mio amico stavamo tornando a casa quando è arrivata l'alluvione. Quando siamo arrivati agli alloggi delle autorità nepalesi, l'acqua ha iniziato a colpire la zona. Siamo saliti di corsa su una scala e così ci siamo salvati, in cima a un tetto.
1: Ora in America, dove Trump annuncia l'accordo con il Venezuela, il maggior affare sul greggio della storia. Molte però le incertezze. Ci dice di più Emma Farnè.
2: Che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane grazie a una partnership con imprese private. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari, un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodriguez, in carica dalla rimozione forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo di barili, prima ancora dell'Arabia Saudita e dell'Iran. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non c'è una data di avvio precisa per l'inizio della produzione. Le strutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercializzazione.
1: In Ucraina, nuovo attacco russo questa mattina su Kiev. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni. L'attacco ha provocato incendi e forti esplosioni udite in tutta la città. Il bilancio dei morti potrebbe essere ancora più grave, spiega il governatore della regione. Le munizioni non devono essere stoccate nei pressi delle abitazioni, dice Zelensky, che poi parla di attacchi russi su tutto il paese, oltre 200 territorio ucraino. E allora proprio dalla zona bombardata seguiamo il racconto dell'inviato Enrico Bona.

0: stanno cercando di far brillare quello che resta degli esplosivi, è pericoloso avvicinarsi. Ci sono diverse abitazioni, c'è un hotel ormai ridotto in macerie e diverse abitazioni civili, infatti 200 persone sono state evacuate. Qua in tutta questa zona si trovano in terra bossoli come questi, ma anche munizioni più grandi, un deposito di munizioni che si trovava proprio vicino, un'indagine per negligenza per accertare perché fosse stato collocato così vicino a insediamenti urbani. Un altro deposito è stato colpito appena fuori Kiev, ma i raid russi questa notte si sono abbattuti anche su altre città ucraine, in particolare su Kharkiv e su Odessa, dove si conta almeno una vittima.
1: Atteso oggi a Mosca il presidente bielorusso Lukashenko, mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo, almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. Ci dice di più in diretta la corrispondente Liana Mistretta.
2: Sono 313 i droni ucraini che nella notte sono stati abbattuti dalle forze ucraine, ancora una volta le regioni di confine, in particolare a Rostov sul Don è stato colpito uno degli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online russi, colpito anche un magazzino di elettronica. I droni hanno raggiunto anche la città di confine di Bielgorod, dove ci sono almeno 3 morti e 9 feriti. Tutto questo mentre Mosca attende l'incontro oggi tra Putin e Lukashenko, sono incontri che avvengono in media anche una volta al mese. Il presidente bielorusso è arrivato ieri nella capitale russa, ha incontrato già il premier Mishustin, col quale ha parlato di problemi comuni per il futuro dei due paesi. Bisogna favorire un negoziato di pace con l'Ucraina o se si prevede anche un suo coinvolgimento diretto nel conflitto, cosa che finora ha cercato di evitare. Ricordiamo che nel territorio bielorusso sono schierate le armi nucleari tattiche di Mosca e che la scorsa estate Minsk ha portato avanti delle esercitazioni straordinarie. Però ha ripreso anche contatti diplomatici importanti con gli Stati Uniti, che hanno abolito le sanzioni contro Minsk e in cambio della liberazione di 500 prigionieri.
1: Andiamo nella striscia di Gaza, dove continuano i raid israeliani, avrebbero ucciso 3 miliziani palestinesi nell'area di Jenin in Cisgiordania. Ci aggiorna l'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
3: Ieri l'esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni antiterrorismo. Dopo le informazioni ricevute dallo Shin Bet, i militari hanno lanciato un drone in Cisgiordania per colpire un gruppo di persone che era appena sceso da un'auto. Tra Hamas, secondo l'IDF, ci sarebbe Qais Batawi, considerato il leader di Hamas nel campo profughi di Jenin, con contatti a Gaza e all'estero. Un'operazione aerea come questa è assai rara in Cisgiordania e è avvenuta dopo settimane di tensione nell'area per le violenze dei coloni. Altre operazioni antiterrorismo sono state condotte a Gaza, nel mirino secondo l'IDF anche qui operativi di Hamas e della Jihad Islamica, e poi ci sono 3 morti a Khan Yunis. Da settimane gli Stati Uniti fanno pressione su Israele perché vengano sospesi o allentati i raid in Gaza per permettere di andare avanti col piano di pace. Netanyahu è in campagna elettorale, la sicurezza è un tema centrale, ci sono anche dei problemi nei sondaggi per il suo partito. Il premier ha lanciato un appello agli elettori perché non disperdano i voti in piccole formazioni partitiche a discapito del suo partito Likud. A voi a tutto.
1: La guerra in Iran prosegue da 6 mesi e il destino dello stretto di Hormuz è sempre incerto. Ciononostante, Donald Trump parla dei nuovi obiettivi negli astronauti americani, annunciando un ritorno sulla Luna entro il 2028. Il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
4: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump, avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte. 2028 on a mission to Mars. Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2, che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana. Telefono in mano, dialoga con gli altri astronauti a bordo della

0: È sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
1: E torniamo in Italia per il caso Report. È dura la reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Il sindacato UCI che parla di scelta mediocre. Per l'Usigrai il Report merita delle scelte condivise. Il servizio è di Maria Grazia Abbati.
2: Una redazione in rivolta che studia le prossime mosse. Le prime reazioni sono arrivate subito dopo l'annuncio della RAI. I due nuovi conduttori di Report per l'era post-Ranucci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Il primo no arriva dagli inviati storici del programma, Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. La loro era un no grazie quando la decisione sui nuovi conduttori arriva direttamente dalle agenzie di stampa. Parlano di decisione irricevibile dalla redazione. Se l'azienda non torna sui suoi passi, abbandoneremo in blocco il programma, scrivono in una nota gli inviati. E non passa inosservato che i nomi di Presutti e Piervincenzi erano stati anticipati a fine luglio dal Giornale d'Italia. Duro il commento di Sigfrido Ranucci, che dalla Sicilia, dove è in tour con il suo spettacolo, parla di una scelta che mortifica le professionalità di Report. A lui le tre proposte dell'azienda per la ricollocazione, Rai News e TG3 o la sede di corrispondenza al Cairo, ma col suo legame per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta. La battaglia, scrive, più importante della mia vita.
1: Il cambio di conduzione del programma Report a studio con Alberto Gioffreda.
3: Posizioni chiare, quelle di centrodestra e centrosinistra dopo la notizia del cambio di conduzione del programma Lead Italia, che sottolinea adesso il programma Report può tornare a fare il giornalismo d'inchiesta. Soddisfatto anche il leader della Lega Matteo Salvini, che sui social chiede adesso chiarezza in merito alla posizione di Sigfrido Ranucci. Interviene su Repubblica il senatore Gasparri, componente per Forza Italia della Commissione di Vigilanza. Presupposti per allontanare Ranucci dalla conduzione di Report presenti già da parecchio tempo. Di tenore opposto i commenti che arrivano dal centrosinistra. Il senatore Verini del Partito Democratico, componente della Commissione Antimafia, dice c'è una volontà politica nell'allontanare Ranucci dalla conduzione di Report, ed è questa la stessa linea seguita anche dal Movimento 5 Stelle. In prima linea Barbara Floridia, senatrice ed ex presidente della Commissione di Vigilanza RAI, che parla di un golpe editto Meloni, così come per Giuseppe Conte una mossa, quella dell'allontanamento di Ranucci, congegnata da Palazzo Chigi. Al tempo stesso per Verdi e Sinistra si tratta di una vendetta da parte della destra. A te.
1: Economia, la maggior parte dei lavoratori dipendenti non si rende conto di quante tasse paga. A rilevarlo è la CGA di Mestre, che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto d'imposta, che nasconde 1% degli oneri fiscali. Sentiamo Anna Trembi.
4: Non solo i rincarichi si sentono subito su carburanti, bollette, carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga come IRPEF e contributi INPS, e oneri già compresi nel prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, il 97,5% delle tasse non appare ma si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta, che anestetile. Lo Stato incassa, il datore di lavoro non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa i dipendenti con un figlio, il conto quest'anno supera i 20.500 euro.

0: euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere, tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito, la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.
1: 35 anni fa, la mattina del 29 agosto 1991, Libero Grassi fu ucciso da un killer di Cosa Nostra. Quattro colpi di pistola all'imprenditore che con coraggio scrisse pubblicamente al caro estorsore rifiutandosi di pagare il pizzo. Anche oggi, come ogni anno da allora, si è celebrato il suo ricordo nel luogo esatto in cui fu ucciso, in via Vittorio Alfieri. Il nostro Grassi resta immutato, scrive in una nota il ministro all'interno Piantedosi. Il suo coraggio è uno sprone a non abbassare mai la guardia. D'ora alla cronaca, si indaga a tutto campo per la morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata morta nella sua abitazione a Parma giovedì. Sul corpo numerose ferite di arma da taglio, probabilmente un coltello. Il ritrovamento dopo la chiamata della madre che non aveva sue notizie. Ma sentiamo Maria Chiara Perri.
2: Almeno una decina di coltellate nella parte superiore del corpo. È quanto emerge da una prima ispezione medico-legale sulla salma di Sara Lodi, la 45enne di Parma, trovata morta in un condominio in Largo Visconti, nella prima periferia della città. I carabinieri del RIS per circa 3 ore hanno effettuato rilievi nell'appartamento posto sotto sequestro al terzo piano. La donna vi abitava insieme alla figlia adolescente, che in questi giorni è in vacanza con il padre. È stata l'anziana madre della 45enne che abita in zona a fare la tragica scoperta.
3: Sì, ho trovato mia figlia e basta, ero da sola.
2: Un caso che ha assunto i contorni di un giallo. La procura di Parma ha aperto un fascicolo d'inchiesta per omicidio, ma specifica che la dinamica di quanto accaduto non è affatto chiara. Sono al vaglio due scenari, suicidio o aggressione. Nell'abitazione sono state rinvenute vistose chiazze di sangue e due coltelli posti sotto sequestro. Sul corpo della 45enne nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia. Per ora non emergono elementi sospetti nei confronti delle persone identificate dai carabinieri intervenuti sul posto con il magistrato di turno e il medico legale.
4: Abbiamo sentito un urlo e mio figlio è uscito, c'era la mamma e il ragazzo.
2: Sara Lodi era separata dal marito e aveva un compagno col quale non conviveva. I vicini dicono di non essere a conoscenza di rapporti conflittuali.
5: Anche il compagno era un ragazzo, per me era un ragazzo bravo, ecco.
2: Chi conosceva Sara Lodi la descrive come una persona riservata che stava vivendo un momento di fragilità. A giugno aveva smesso di lavorare come istruttrice di guida.
6: L'ho vista solo preoccupata perché aveva perso il lavoro.
7: Aveva dei problemi, doveva curarsi, insomma, ha detto che non stava bene, ecco, quindi abbiamo cercato di aiutarla.
1: Annegata nella piscina di una villa a Palermo, sono stati i genitori a trovarla. La procura ha aperto un fascicolo. Antonella Spinelli.
8: Una serata tra amici si è trasformata in tragedia. È accaduto in una villetta presa in affitto per le vacanze estive a Palermo, in via Villa Grazia. Una bambina di 2 anni e mezzo è stata trovata dai genitori, immobile, nella piscina che avevano montato in giardino. Il panico, poi la corsa in auto alla vicina guardia medica alla Guadagna.
9: Mi dispiace tanto per questa bambina perché sono una nonna di 4 nipoti, una bambina da 2 anni, però invece di portarla alla guardia medica ci sono tanti ospedali molto più vicino.
8: Per la piccola però era già troppo tardi. Sul corpo, ad un primo esame visivo da parte del medico legale, nessun segno di violenza. L'ipotesi più probabile è quindi quella. La procura ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica. Da chiarire come la bambina abbia potuto salire la scaletta della piscina da sola, senza essere vista dagli adulti presenti. Si tratta infatti di un impianto montabile, alto, e non di una piscina rasoterra. Intanto è stato disposto il sequestro del corpo, sul quale sarà effettuata l'autopsia.
1: Ultimo fine settimana d'agosto per molti italiani, sinonimo di vacanze finite. Già da ieri traffico intenso per il controest, bollino rosso anche questa mattina sulle strade. Ma vediamo quali sono le previsioni collegandoci con Alessia Severini dell'ANAS. Dunque, stamattina bollino rosso, qual è la situazione?

0: Ci sono criticità?
1: Buongiorno a voi, come dicevate, siamo entrati nel vivo dell'ultimo grande fine settimana di controesodo. Il traffico è intenso sulle principali direttrici di rientro, ma sulla rete ANAS la circolazione al momento nel complesso è scorrevole. Abbiamo solo due segnalazioni che riguardano entrambe l'Emilia-Romagna. Sulla statale Romea si registrano rallentamenti con code in direzione Ravenna, mentre sulla statale 16 Adriatica Rimini ci sono code a causa di un incidente con feriti. Sul resto della rete non risultano al momento altre criticità. Lo ricordiamo, sono oltre 25 milioni gli spostamenti previsti sulle strade e autostrade ANAS fino a domenica, perché come dicevate, con la fine di agosto per molti italiani si chiudono le vacanze. La tensione resta alta sulle grandi direttrici di rientro, la 2 autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 16 Adriatica, le A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia e la statale 131 Carlo Felice in Sardegna. Al nord resta sotto osservazione la statale 51 di Alemagna, la statale 36 del Lago di Como e dello Spulga, i raccordi autostradali 13 e 14 in Friuli Venezia Giulia perché sono interessati dai flussi provenienti dai valichi di confine. Ricordiamo che fino alle 16 di oggi è in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti. ANAS dal canto suo ha rafforzato il presidio con circa 2.500 operatori nelle nostre sale operative impegnati agli utenti e per agevolare gli spostamenti. In questi giorni ANAS ha ridotto di oltre l'80% la presenza dei cantieri e fino al 7 settembre ne sono stati chiusi o sospesi oltre 1.100. Infine, a chi si mette in viaggio raccomandiamo come sempre di non avere fretta, di rispettare le distanze di sicurezza, i limiti di velocità e soprattutto di non utilizzare il cellulare alla guida. Qualche minuto in più nel viaggio non cambia una giornata, ma una scelta sbagliata alla guida può invece avere delle conseguenze anche gravi.
0: Grazie Alessia Severin, torneremo a collegarci nel corso delle prossime edizioni per capire gli sviluppi o se ci sono delle novità. Grazie. L'Italia divisa in due dal centro-sud, in particolare sulle isole maggiori, con temperature fino a 45 gradi in Sardegna. Maltempo al nord, in Lombardia, forti grandinate, piogge e trombe d'aria. A Cremona le raffiche hanno danneggiato anche il Duomo. Sentiamo Silvia Zerilli.
2: Ci sarebbero una decina di feriti e la violenta tromba d'aria che si è abbattuta su Cremona ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale e ha fatto crollare la copertura della Torre Civica del municipio, unica testimonianza superstite dell'antico Palazzo Comunale. Oltre agli edifici storici è stato danneggiato anche un supermercato scoperchiato e alcune case. Situazione critica anche sulla viabilità per alberi sradicati e rami caduti. Sono centinaia le auto danneggiate, la pioggia ha allagato i sottopassi. L'ondata di maltempo ha coinvolto gran parte della regione, tra le zone colpite anche il Pavese, Abroni, Canneto Pargrandine, è arrivata ad avere queste dimensioni. Preoccupazione per la vendemmia, con tanti vigneti pronti per la raccolta. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, alberi caduti anche nel Mantovano.
0: Questa quinta ondata, 6 oggi le città da bollino rosso e in 3 sono in Sicilia, dove la canicola continua ad accompagnare il rientro dalle vacanze, come ci dice in diretta da Milazzo Antonella Guerrieri.
3: Si vive l'ennesima giornata da bollino rosso in Sicilia, questa è stata un'estate davvero infuocata, da 2 mesi persistono delle temperature altissime, oggi la colonnina di mercurio sembra abbassarsi, la temperatura di Ma è quella...

0: La temperatura percepita che è pesante, soprattutto perché è appesantita proprio dalla alta percentuale di umidità. Siamo al 66%, ma comunque i turisti continuano ad arrivare e si imbarcano per l'arcipelago Euliano. Mi trovo a Milazzo e sono proprio all'ingresso degli imbarcaderi, da cui partono le navi e gli aliscafi per le isole Eolie. Domani sarà ancora una giornata da bollino rosso, poi si spera che le temperature possano abbassarsi. Linea a voi.
1: Ora una breve pausa e poi Sport 24.

0: Avete mai associato il sapore Asolo Dolce, i maestri della pasticceria italiana?
1: Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.

0: Bassi.
1: Fissi lì.
2: Così va bene?
1: Ancora più bassi.
2: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
3: Via, via. Vieni.
4: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così, a distanza. E la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Ritrovati, apriamo il nostro Sport 24 con il calcio. La seconda giornata di campionato si apre con la vittoria del Milan contro il Venezia in un San Siro che ha ricordato il grande Franco Baresi. Pieno il punteggio 2-0 per il Milan, allora sentiamo Francesco Rocchi.
1: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato quattro ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi il nuovo Milan di Ruben Amorim alla sua prima San Siro trova una vittoria difficile e sporca ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
2: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per sì che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli. E sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo. Però secondo me non è un amore che è finito perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
3: Hai pianto?
2: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
0: E nel posticipo esordio casalingo per la Juve di Luciano Spalletti, priva della fantasia di Ildiz, alla ricerca di nuove pedine sul mercato. Allo Stadium arriva il Parma. Sentiamo Alessandro D'Angiò.
4: Il sorteggio di Europa League accolto con fiducia già alle spalle, testa solo al debutto casalingo in campionato contro il Parma per la Juventus, chiamata a correggere i difetti di concretezza seguendo magari i consigli di Sinner per Spalletti, il Maradona del tennis.
5: Lui ha detto che bisogna focalizzarsi sul gesto, sulla scelta da fare per togliere la pressione del momento.
4: Vicino alla squadra, Sinner in questi giorni torinesi, lui che deve recuperare dall'infortunio, ma fa i conti con le assenze soprattutto la Juve. Ildiz 3 mesi fuori, McKennie affaticato, Thuram non ancora al meglio. Cambiamenti inevitabili sulla tre quarti, il riferimento davanti è sempre Colomani e sul francese dopo Frosinone Spalletti precisa.
5: Io sono fiducioso su Colomani, sono soddisfatto di aver preso Colomani e sono sicuro che diventerà un calciatore fortissimo per noi. Però poi c'è bisogno anche della sua disponibilità ed essere poi così determinato a diventare un bomber di quelli veri.
4: Fiducia anche sul mercato, aspettando che sì.
5: Ma quello che conta è il livello da Juventus, non è dire se una qualità o se non l'ha.
0: E ora andiamo a Taranto, medaglie finora per il team azzurro. In diretta ci dice tutto Novella Caligaris.
6: Sì, ecco, sono nella città vecchia, quella che si trova, questa sorta di isola che si trova tra il ponte girevole e il ponte di pietra. Ma andiamo a quelli che sono i risultati. I risultati sono 123 medaglie, 43 ori, 43 argenti e 37 bronzi. Quelli di ieri, ve li ricordo, 3 ori e soprattutto il pattinaggio femminile con la Gatti, carabina compressa con Sollazzo e tennis tavolo con la squadra maschile capitanata da uno straordinario Johnny Oibode. Ma oggi dobbiamo aspettarci molto dal judo che in

0: inizia alle 16 dal tiro a segno con la Veccaro in finale, sempre nella carabina 10 metri, poi il triathlon debutta, tiro a segno, ve l'ho detto, e quindi queste sono le gare in cui teniamo di più, ecco, in curiosità anche per il triathlon che si svolgerà tutto nella città, e quindi grande pubblico qui a Taranto, sempre in tutte le gare, degli impianti davvero straordinari che speriamo rimangano come eredità alla popolazione. Da Taranto per il momento è tutto, ci vediamo poi al tiro a segno, a voi.
1: Andiamo al campionato europeo di volley, le azzurre di Velasco sono arrivate a Brno per gli ottavi in cui sfideranno la Bulgaria del CT romagnolo Marcello Abbondanza. Oggi il giorno di allenamento, allora linea al nostro Edi Dembischi per tutti gli aggiornamenti.
2: Buongiorno, ben ritrovati da Brno. Giorno 1, realmente giorno 1 per l'azzurra di Julio Velasco. Ieri la giornata del trasferimento dalla Svezia fino qui alla Repubblica Ceca, ma niente allenamenti. Il primo sarà questo pomeriggio dalle 3 alle 4 e mezza. Nuovo palazzetto, nuovo campo da provare in vista della sfida già da dentro fuori di lunedì pomeriggio, ore 16, ovviamente in diretta su Rai 2 contro la Bulgaria. Anche se la notizia più importante finora in questa fase degli europei è arrivata ieri sera da Istanbul, dove la Turchia ha perso in casa l'ultima gara del suo girone contro la Polonia, è l'altra vera grande rivale dell'Italia, e allora, se mai fosse sfida diretta, non sarà più in semifinale come previsto dal tabellone, ma col secondo posto e eventualmente in finale. Troppo presto, bene concentrarsi intanto su quello che sarà il primo avversario da eliminare per andare ai quarti, la Bulgaria. Ci presenta allora l'avversario, il nostro Marco Fantasia, poi linea a voi.
3: Dopo il difficile ultimo impegno del girone contro la Francia, agli ottavi di finale per una volta l'asticella torna ad abbassarsi. La Bulgaria è sulla carta di livello inferiore alle francesi e dopo una brutta VNL conclusa all'ultimo posto con appena 5 punti è riuscita a strappare la qualificazione come quarta del girone B, quello che si è giocato proprio a Brno. Per le nostre avversarie quindi il vantaggio di aver evitato un trasferimento, cosa alle quali invece sono state obbligate le campionesse olimpiche e mondiali. Poco male, c'è tempo per recuperare le energie prima della sfida di lunedì. Durante la VNL le abbiamo incontrate una volta a Brasilia, vincendo 3-0 senza ancora schierare tutte le titolari presenti oggi. La Bulgaria ha rischiato l'eliminazione anche durante il primo girone qui in Repubblica Ceca. Dopo una prima vittoria contro l'Ucraina e le sconfitte contro Grecia e Serbia, è stata decisiva una sofferta vittoria per 3-2 contro il fanalino di coda Austria, prima di un'altra sconfitta contro la Cechia. In campo ritroveremo Mikaela Stojanova, che da Valle Foglia si trasferirà a Macerata, e Monica Krasteva, che sostituirà la maglia di Altamura con quella di Costa. Spesso accade, due italiani, il cesenate Marcello Abbondanza, vincitore di due Coppe CEV e un'infinità di titoli in tutto il mondo, e il torinese Daniele Turino. La vincente incrocerà nei quarti, sempre a Brno, la vincente di Repubblica Ceca-Svezia.
1: E la nazionale maschile di volley rimonte sconfitta a Messina nella penultima amichevole prima degli europei. Successo di Cuba per 3-2, come ci racconta Maurizio Colantoni.
4: 1-3-2, questa volta però non vale per l'Italia la vittoria. Il successo se lo prende la giovane Cuba con il senatore Robert Landi Simon, ne acquisto di Milano, ottimo trascinatore della sua nazionale. Ferdinando De Giorgio ha provato tutto il possibile prima dell'avventura europea, ha rivoluzionato nuovamente la squadra per dare spazio a tutti i suoi giocatori, provando e riprovando soluzioni in vista dell'esordio contro la Svezia a Napoli. Intanto però ci sarà a Messina l'ultima sfida del FIPAV Cup Men Elite contro il Brasile per trovare più ritmo e continuità. Tra gli esordienti, titolare Brian Argentino Lagos, regista con caratteristiche simili al capitano Simone Giannelli, sicuro futuro azzurro.
5: Sicuramente è stata una gran bella emozione, perché comunque esordio nazionale non è da tutti i giorni. È stato molto inaspettato, mi è arrivata la chiamata ieri sera perché i due palleggiatori hanno qualche acciacco, però sono stato contentissimo di venire.
4: Come hai trovato i tuoi nuovi compagni? Alcuni li conoscevi, alcuni li trovati per la prima volta.
5: Non mi sono mai allenato con loro, sono arrivato qua e ho giocato, quindi è stato un po' complicato, però sono stati veramente tutti quanti magnifici, mi hanno aiutato tantissimo e sono grato a loro e anche allo staff.
4: Giocare con la maglia azzurra?
5: Tanto, tanto, perché comunque noi atleti lavoriamo per arrivare a questa maglia, e trovarsi qua da un giorno all'altro è veramente emozionante e vale tanto. E posso fare una dedica al mio babbo, e a tutti i miei amici, famiglia che mi stanno vicino.
1: Tennis, US Open ai blocchi di partenza, senza il numero uno al mondo Jannik Sinner, ma con una

Pattuglia azzurra molto nutrita. 13 i nostri tennisti che scenderanno in campo, gli ultimi che hanno strappato il pass per la fase finale. Saranno nel tabellone maschile insieme a Cobolli, Musetti, Daraderi, Arnaldi, Berrettini, scusate, Bellucci, Sonego e Guerrieri. In quello femminile ci saranno Paolini, Cocciaretto e Stefanini. Noi ci fermiamo qui e a tra poco dopo la sigla.

Estate non è solo mare, in questa puntata di Sapori e Colori vi proponiamo dunque una serie di itinerari tra borghi, siti archeologici e parchi dove fare scoperte interessanti anche a tavola. Vediamoli con Silvia Ritta.

0: Bentrovati all'appuntamento con Sapori e Colori. In questa puntata vi proponiamo una serie di destinazioni dove fare belle scoperte a tavola e non solo. Cominciamo con un itinerario tra giardini, siti archeologici e borghi della Tuscia Viterbese. La nostra prima tappa è Bomarzo, un luogo enigmatico ed affascinante, il Sacro Bosco, detto anche Parco dei Mostri.
1: Il giardino, figurano divinità e creature fantastiche, fu fatto costruire tra il 1552 e il 1581 dal signore di Bomarzo, Pier Francesco Orsini, detto Vicino, spinto dal desiderio di creare un luogo che, come lui stesso scriveva, solo a se stesso somiglia e a null'altro.
2: Questo parco è un unicum, in quanto fondamentalmente ci sono molti richiami sia alla vita personale di Vicino Orsini, ma anche richiami alla letteratura italiana, alla mitologia greca. E uno degli aspetti che da sempre affascina e incuriosisce anche gli storici dell'arte è il fatto che non ci siano interpretazioni univoche sul perché venne realizzato. C'è chi dice che ha fatto realizzare questo giardino soltanto perché voleva impressionare i propri ospiti, o c'è invece chi ritiene che volesse essere un omaggio a sua moglie.
1: Quando anche Vicino lasciò questo mondo, il parco visse una lunga stagione di abbandono. Poi intorno al 1960 fu acquistato dalla famiglia Bettini, restaurato e trasformato in un'attrazione turistica che vede oggi camminare tra i suoi viali 150.000 visitatori l'anno.
2: La visita al parco si sviluppa su tre livelli. Alcuni storici dell'arte ritengono che questo sia un richiamo, un rimando alla Divina Commedia, e quindi partendo dal basso si può attraversare l'inferno, passando poi per il purgatorio fino ad arrivare al paradiso, che culmina con il tempio, quindi anche il punto più a contatto con il cielo. Sono una quarantina di sculture in peperino, tra le più importanti e significative sono sicuramente la Bocca dell'Inferno, ma anche l'elefante, il drago, la tartaruga. È un posto che per le sue caratteristiche piace sia agli adulti ma anche ai bambini, che vedono in questo giardino un luogo da scoprire, che però poi fondamentalmente diventano animali amici.
1: A circa 2 chilometri di distanza il centro di Bomarzo, con le sue chiese, i suoi palazzi storici e i suoi ristoranti.
3: Ci troviamo al Poggio Vecchio di Bomarzo, in un borgo che fu abbandonato intorno agli anni 80 a seguito di un crollo e che noi abbiamo eletto come posto del cuore per creare questo piccolo ristorantino diffuso che si sviluppa su più numeri civici all'interno del borgo e occupa piazze e piazzette e si inerpica per i vialetti. Il nostro è un progetto di valorizzazione territoriale. E proprio per questo anche la nostra cucina racconta il territorio. Oggi ve ne portiamo 2 esempi. La fettuccina è una fettuccina Senatore Cappelli, un grano antico italiano. Viene fatta con salsiccia nostrana, nocciola tostata della Tuscia e finocchietto selvatico.

0: L'abbiniamo insieme a un greghetto locale che viene prodotto a Bomarzo, che ha un'acidità importante ma anche un profumo di miele dovuto al territorio vulcanico. Qui invece abbiamo il coniglio verde Leprino della Tuscia, un prodotto eccellente della nostra tradizione, cucinato proprio come vuole la nonna alla cacciatora e abbinato a un cicorione selvatico ripassato in padella. Noi lo abbiniamo con un greghetto rosso, uve sempre prodotte qui a Bomarzo, in biologico. Si tratta di un'uva molto profumata ma allo stesso tempo corposa, con una grande gradazione alcolica da 13,5 gradi. Perfetta per il coniglio.
1: Ci spostiamo ora sulla via Teverina che collega Viterbo al nord-ovest della Tuscia e qui troviamo i resti dell'antica città di Ferento, insediamento etrusco che visse il suo periodo di massimo splendore e che oggi è gestita e tutelata dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale.
2: Nell'area archeologica sono visitabili i resti del teatro, che ancora ospita una stagione estiva di spettacoli tra luglio e agosto, un grande complesso termale che è stato attribuito appunto all'età imperiale. Inoltre è possibile vedere in buono stato di conservazione parte della strada principale della città, il decumano, strutture che permettono quindi di definire uno sviluppo peculiare di questo settore della città per tutta l'epoca romana e anche oltre.
1: Nel Medioevo la città fu saccheggiata e distrutta dai viterbesi e gli abitanti si dispersero tra la stessa Viterbo e la zona ricca si trova oggi la frazione di Grotte Santo Stefano. Nei suoi dintorni vi proponiamo un percorso per appassionati di trekking.
3: Ci troviamo alle Cascate dell'Infernaccio, che sono collocate esattamente alla zona di confine tra i comuni di Celleno e Grotte Santo Stefano. La particolarità delle Cascate dell'Infernaccio credo che sia immediatamente visibile. Sono così colorate di questo arancione scuro perché l'acqua, scendendo mentre fa questo balzo di una quarantina di metri dal bosco sovrastante, attraversa un banco tufaceo che è intriso di manganese, che è un minerale ferroso. Quindi a tutti gli effetti è ruggine questo colore che vedete. È un'escursione che consigliamo a chi è minimamente avvezzo al trekking, bisogna essere accompagnati, ma credo che possa valere la pena. Trovo alcuni tratti, sembra quasi tropicale, e invece più in alto, 40 metri più in alto, è macchia mediterranea, con uno sbalzo di temperature sia di giorno che di notte enorme. Che dire, per noi che siamo qua è una vera meraviglia.
1: L'appetito generato dall'avventurosa passeggiata può essere placato in uno degli agriturismi della zona, come questo, noto per la produzione di salumi tipici e la preparazione di gustose pizze contadine.
4: Siamo in un'azienda agricola a conduzione familiare, abbiamo i maiali allo stato brado, quindi dall'allevamento produciamo sia i nostri salumi che le carni che utilizziamo nel ristorante, e abbiamo l'orto. Quindi da quello che è arrivato oggi dalla campagna abbiamo cercato di fare un menù intero. Iniziamo con l'antipasto, i fagioli con le cotiche in una versione estiva. Abbiamo messo i fagioli del purgatorio, vengono da Gradoli, sono molto leggeri, hanno una cuticola molto molto molto poco spessa. Abbiamo preso dei pomodorini e delle cotiche del maiale, le abbiamo marinate con aceto, zucchero e sale. Abbiamo marinato anche la cipolla, un po' di timo e abbiamo fatto un piatto estivo come un'insalata. Da questa parte invece abbiamo il nostro primo, i pizzicotti, asparagi e guanciale. Si pizzica all'impasto lievito e si butta direttamente in acqua. Abbiamo croccato il nostro guanciale, gli asparagi li abbiamo appena sbollentati e subito utilizzati, tagliati. Con le gambe degli asparagi che vengono scartate abbiamo fatto un brodo, diciamo, molto denso che poi ci va a unire un po' il piatto. E sopra finiamo con un formaggio locale vaccino molto freddo, il secondo che diventa anche una pizza. Abbiamo fatto la porchetta condita con finocchietto, sale e pepe, l'abbiamo tagliata sottile sottile, l'abbiamo fatto delle patate arrosto, quindi abbiamo unito il tutto dentro una pizza. Un po' di mozzarella per ammorbidire.

0: e barba di finocchio a finire il piatto.
1: Il Monte Grappa è un immenso museo a cielo aperto della Grande Guerra, con postazioni militari e trincee restaurate a scopo didattico. Ma è anche il posto ideale per immergersi nella natura e gustare a chilometro zero i prodotti tipici delle Prealpi bellunesi. Ci racconta tutto Stefania Bolzan.
2: Un percorso adatto a tutti, con un dislivello lieve che lo rende alla portata anche di famiglie con bambini e di chi non ama il trekking sfrenato, ma vuole cogliere l'occasione di unire storia, panorami mozzafiato e natura. Da oltre un secolo Monte Grappa vuol dire Grande Guerra.
3: Siamo a Col Cappeggia, siamo circa a 1000 metri, comune di Romano de Zelino, e da qua parte l'itinerario della logistica del Grappa. Sono circa 6,5 km che partono e arrivano nello stesso posto.
2: Zona particolarmente strategica anche perché punto di arrivo di una teleferica che riforniva la montagna, qui sono state scavate gallerie divenute importantissime per la difesa di uno degli ultimi baluardi, il Monte Asolone.
3: Un lavoro di scavo enorme che porta a un punto che serviva per osservare, un osservatorio di tiro. Era fondamentale proteggersi dalla montagna, ma nel contempo avere una visione chiara di dove far partire i colpi. È un'opera eccezionale.
2: Nella Galleria Comando, un'opera incredibile realizzata in pochi mesi, lavorando giorno e notte, è come se il tempo si fosse fermato, forse proprio per la fine della guerra stessa. All'interno si possono ancora vedere i sacchi di cemento che si sono fossilizzati o i posti per la mitragliatrice.
3: Dopo la Galleria Comando stiamo prendendo un camminamento che ricorda molto la trincea, però il camminamento è proprio dove si percorreva per arrivare alla trincea, e in questo punto in particolare siamo in una postazione di fucileria che guarda la strada, quindi teniamo monitorata la strada.
2: Basta spostarsi di qualche chilometro per raggiungere i Colli Alti, una località immersa nel cuore di queste montagne, dove un'accoglienza genuina, quasi d'altri tempi, accompagna la natura e le stagioni, nell'ottica di conservare la storia, facendo provare le eccellenze del territorio.
4: Oggi abbiamo preparato un risotto con gli asparagi bianchi di Bassano, con un buon riso Carnaroli. Il riso non deve sovrastare gli asparagi, deve essere un complemento, e diventa un piatto molto delicato, alla mente, non alla milanese che mettono tutto il brodo insieme, ma mettendo il brodo un po' alla volta. Manteca a includere un filo d'olio extravergine di polvere di grappa, che è sempre un'eccellenza del territorio.
1: Borgo di Noci, al confine tra le province di Bari e Taranto, è caratterizzato da incantevoli cortili che si aprono tra vicoli. Dal 2005 inoltre si fregia del titolo di città dell'enogastronomia. Vediamo perché con Danilo Giannese.
5: ...420 metri sul livello del mare, nel cuore della Murgia dei Trulli. Secondo un'antica leggenda, Noci deve il suo nome all'albero, un noce sotto il quale si riparò in un bosco, durante un violento temporale, il principe di Taranto Filippo d'Angiò. Se fosse sopravvissuto, promise alla Madonna, avrebbe fatto costruire una piccola chiesa, lì dove oggi sorge la chiesa matrice. Tra le caratteristiche di Noci ci sono le gnostre, cortili come questo, che si aprono sui vicoli stretti del centro cittadino. Qui ogni anno si svolge la sagra Bacco nelle gnostre, dedicata ai vini locali e alle castagne. Dal 2005 Noci è città dell'enogastronomia e il motivo è presto detto. Nei suoi ristoranti e locande si possono provare piatti tipici di una cucina povera e basata sui prodotti del territorio.
6: Oggi prepariamo un piatto con il cardoncello selvatico, quindi abbiamo preparato un tonnarello di grano arso, l'andiamo a cuocere insieme al cardoncello e poi lo andiamo a mantecare con pomodoro secco, le polpettine fritte e alla fine li mettiamo.
5: Secondo, ci spostiamo nella locanda dello chef Pasquale Fatalino. Ci prepara un piatto della tradizione, la fricassea d'agnello.
7: Lo friggiamo, il cosciotto d'agnello tagliato a tocchetti. Poi in un'altra

0: padella, mettiamo dell'olio extravergine di oliva, dello spicchio d'aglio, il cipollotto e facciamo soffriggere i carciofi, i funghi cardongelli, i lambascioni che abbiamo sbollentati. Nel pane raffermo andiamo ad aggiungere il pecorino canestrato, le uova, la mozzarella, il prezzemolo. Sulla carne che abbiamo adagiato nella terrina di terracotta andiamo a mettere a mo' di coperchio e si va a cuocere in forno caldo a 180 gradi.
1: I dolci più in voga sono quelli a base di pasta di mandorla, ma la parte del leone la fa una ghiottoneria che ha radici lontane.
2: Questo viene chiamato il bucknot perché è un dolce fatto di pan di Spagna, perché una volta si faceva il buco al pan di Spagna e si vendeva la mattina, e questo veniva chiamato il dolce della festa.
3: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

0: Per tornare al 100% a me serve sempre un po' di lavoro.
1: Basta un click.
2: Quando le setole si consuma, una nuova testina avvolge perfettamente il dente per ripristinare una pulizia efficace al 100%.
3: Oral-B. Un click e riaccendi la pulizia perfetta.
4: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
5: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
6: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
5: Ah, però.
6: Con consegne gratuite.
5: Ah, però.
7: E con la Wi-Fi Champions League.
8: Ah, però.
5: Ah, e giga illimitati.
8: Ah, però.
9: Con superfibra Win 3 hai tutto questo a €24,99 al mese. Ah, però.
5: Per voi questo è altro.
10: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
11: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Nelle prossime ore avremo residue piogge sul nord-est, in particolar modo su Alpi e Prealpi orientali, ma con tendenza a rapido miglioramento. Ampi spazi in trione. Nuvolosità variabile al mattino sulle regioni centrali, con possibilità di qualche coste tirreniche nell'area appenninica, tendenza a deciso miglioramento nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Nubi in aumento sulle regioni meridionali, ma per una nuvolosità per lo più stratiforme, quindi poco significativa, venti deboli.

a prevalente regime di brezza lungo le coste. Inizialmente nuvoloso sulla Sardegna con qualche locale debole precipitato miglioramento, poche nubi sono previste sulla Sicilia. Per la giornata di domani l'alta pressione torna a consolidarsi sul nostro paese, quindi avremo un cielo generalmente sgombro da nubi, qualche le Alpi orientali di confine. Chiudiamo parlando delle temperature, che oggi diminuiranno un po' su tutto il paese, con massime che si attesteranno tra i 34 e i 35 gradi.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal, oltre 600 vittime e 420 turisti dispersi, tra questi 3 italiani. Sì all'assistenza straniera. Ranucci non condurrà Report, al suo posto la coppia Presutti per Vincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina, almeno 27 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev provocando un vasto incendio ed esplosioni. Oltre 20.000 euro l'anno a famiglia in tasse invisibili, lo dice la CGA, che parla di imposte trattenute o incluse nei prezzi di vendita. Nei giorni del controesodo, con il sud nella morsa del caldo, il nord è flagellato dal maltempo e fa il primo bilancio. A Cremona 10 chiese rovinate, case scoperchiate, 10.000 auto danneggiate. Nell'anticipo il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino. A chiudere Juve-Parma, test per i bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Edizione delle 13 di nuovo in diretta, ben ritrovati su Renews 24. Avete sentito riassunte nei nostri titoli le notizie in primo piano fino a questo momento, ma in primo piano c'è anche una notizia appena arrivata in redazione che riguarda Alessandro Di Battista. È stato ricoverato nella serata di ieri in un ospedale di Cuba dove sembra sia arrivato in gravi condizioni. Solidarietà, sostegno da parte dei pentelle, si legge in una nota. Ha appreso la notizia con grande apprensione, confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione, così la nota del partito. Di Battista, 48 anni compiuti lo scorso 4 agosto, è stato deputato dal 2013 al 2018. E proprio su questo ci sono anche le parole di quotidiano.it, che in un post su X scrive: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola, scrive ancora Gomez, per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Torniamo adesso a parlare della catastrofica alluvione tra Nepal e Cina. L'ultimo tragico bollettino della polizia nepalese parla di 2.300 feriti. Si continua a scavare nel fango alla ricerca dei circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e i 5 miliardi di dollari per la ricostruzione e intanto arrivano aiuti economici anche dal Vaticano. Ma da Pechino vediamo il servizio del corrispondente Nello Porto.
1: Le squadre di soccorso cinesi sono giunte nel cuore della zona alluvionata in Tibet. Abbiamo trovato solo distruzione, dicono, le strade non esistono più, l'ondata di piena ha cancellato tutto. Il peggioramento delle condizioni meteo rende ancora più complicate le operazioni. La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. È rientrato l'allarme per la possibile esondazione di due laghi formatisi in quota, ma le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta e raccomandano alla popolazione di tenersi lontana dalle rive dei fiumi. Il livello delle acque dei due laghi formatisi a 3.000 metri è calato.

0: stato e viene costantemente monitorato. Ma di laghi come questi sull'Himalaya ce ne sono almeno 100. Provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'assistenza tecnica. E non si fermano le operazioni di salvataggio di una centrale idroelettrica. I militari sono impegnati a rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria.
1: Il caso report adesso è dura la reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Il sindacato Unirai critica il commento di Ranucci che parla di scelta mediocre. Per l'Usigrai il report merita scelte condivise, una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, il commento dell'Ordine dei giornalisti. Ma vediamo il servizio di Maria Grazia Abate.
2: Una redazione in rivolta che studia le prossime mosse. Le prime reazioni sono arrivate subito dopo l'annuncio della RAI. I due nuovi conduttori di report per l'era post Ranucci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, corso per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Il primo no arriva dagli inviati storici del programma, Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. La loro era una disponibilità di massima che diventa un no grazie quando la decisione sui nuovi conduttori arriva direttamente dalle agenzie di stampa. Per la redazione, se l'azienda non torna in blocco il programma, scrivono in una nota gli inviati, e non pare tutti e Piervincenzi erano stati anticipati a fine luglio dal Giornale d'Italia. Duro il commento di Sigfrido Ranucci, che dalla Sicilia, dove è in tour con il suo spettacolo, parla di una scelta che mortifica le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di report. A lui le tre proposte dell'azienda per la ricollocazione Rai News e TG3 o la sede di corrispondenza al Cairo, ma col suo legale annuncia battaglia in ogni sede per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta. La battaglia, scrive, più importante della mia vita.
1: E il cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico. Allora facciamo il punto in studio con Alberto Gioffreda.
3: Centrodestra e centrosinistra, maggioranza e opposizione si dividono sul cambio di conduzione del programma Report. Dal centrodestra, con Fratelli d'Italia, la soddisfazione ritorni ad essere un programma. Dicono da Fratelli d'Italia soddisfatto anche il leader della Lega Matteo Salvini, che adesso chiede chiarezza in merito alla posizione di Sigfrido Ranucci, per il quale anche da Forza Italia, con il senatore Gasparri, componente della Commissione Vigilanza RAI, era da tempo presenti i termini per allontanarlo dalla conduzione del programma sulla parte delle opposizioni. Colpito un presidio del servizio pubblico, secondo il Partito Democratico, nelle parole del senatore Verini, componente della commissione antimafia appunto per IDEM. Il Movimento 5 Stelle in prima linea a difesa di Ranucci. Interviene Barbara Floridia, senatrice pentastellata, ex presidente della commissione di vigilanza RAI, che parla di un editto Meloni congegnato direttamente da Palazzo Chigi, secondo il leader pentastellato Giuseppe Conte, vendetta della destra per Verdi e Sinistra. A te.
1: Grazie, grazie ad Alberto Gioffreda. Nuovo attacco russo questa mattina su Kiev. Almeno 27 persone sono morte dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni. L'attacco ha provocato incendi, forti esplosioni, udite in tutta la città. Il bilancio dei morti potrebbe essere ancora più grave, spiega il governatore della regione. Le munizioni non devono essere stoccate nei pressi delle abitazioni, dice Zelensky, che poi parla di attacchi russi su tutto il paese. Oltre 260 i droni lanciati sul territorio ucraino. Seguiamo il racconto dell'inviato Enrico Bona.
4: Forti esplosioni nella notte, un deposito di munizioni che si trova poche centinaia di metri più avanti, oltre quella strada. Adesso la zona è stata interdetta perché sono al lavoro di far brillare quello che resta degli esplosivi. È pericoloso avvicinarsi. Vedete, intorno ci sono diverse abitazioni, c'è un hotel ormai ridotto in macerie e diverse abitazioni civili, infatti 200 persone sono state evacuate. Qua in tutta questa zona si trovano in terra bossoli come questi, ma anche munizioni più grandi, un deposito di munizioni che si trova

0: proprio vicino alle abitazioni civili. Questo è il motivo per cui la procura ha aperto un'indagine per negligenza per accertare perché fosse stato collocato così vicino a insediamenti urbani. Un altro deposito è stato colpito appena fuori Kiev, ma i raid russi questa notte si sono abbattuti anche su altre città ucraine, in particolare su Kharkiv e su Odessa, dove si conta almeno una vittima.
1: Intanto, oggi è atteso a Mosca il presidente bielorusso Lukashenko, e questo mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo, almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. Ma ci dice di più la corrispondente Eliana Mistretta.
2: Sono 313 i droni ucraini che nella notte sono stati abbattuti dalle difese di Mosca nel mirino delle forze ucraine, ancora una volta le regioni di confine, in particolare a Rostov sul Don è stato colpito uno degli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online russi, colpito anche un magazzino di elettronica. I droni hanno raggiunto anche la città di confine di Bielgorod, dove ci sono almeno 3 morti e 9 feriti. Tutto questo mentre Mosca attende l'incontro oggi tra Putin e Lukashenko, sono incontri che avvengono in media anche una volta al mese. Il presidente bielorusso è arrivato ieri nella capitale russa, ha incontrato già il premier Mishustin, col quale ha parlato di problemi comuni per il futuro dei due paesi. Bisogna capire adesso se Minsk potrà favorire un negoziato di pace con l'Ucraina o se si prevede anche un suo coinvolgimento diretto nel conflitto, cosa che finora ha cercato di evitare. Ricordiamo che nel territorio bielorusso sono schierate le armi nucleari tattiche di Mosca e che la scorsa estate Minsk ha portato avanti delle esercitazioni straordinarie, però ha ripreso anche contatti diplomatici importanti con gli Stati Uniti, che hanno abolito le sanzioni contro Minsk e in cambio della liberazione di 500 prigionieri politici. Linea a voi.
1: Trump annuncia l'accordo con il Venezuela da 65 miliardi di barili. Sui social poi scrive: il maggior affare sul greggio della storia. Sono molte però le incertezze. Seguiamo allora Emma Farnè.
3: È il più grande affare sul petrolio della storia, parola di Donald Trump, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari. Un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodriguez, in carica dalla rimozione forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili, prima ancora dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Gli Stati Uniti, per fare un paragone, ne hanno poco più di 70 miliardi. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non c'è una data di avvio precisa per l'inizio della produzione. Riparare ed espandere le infrastrutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercializzazione.
1: La maggior parte dei lavoratori dipendenti non si rende conto di quante tasse paga. A rilevarlo è la CGA di Mestre, che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto d'imposta, che nasconde il 97,5% degli oneri fiscali. Ci dice di più Anna Trebbi.
4: Non solo i rincari che si sentono subito su carburanti, bollette e carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili a gravare sulle tasche degli italiani, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga, come IRPEF e contributi INPS, prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, 100% delle tasse non appare ma si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta che anestetizza la consapevolezza fiscale. Lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa il peso. Per una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio il conto quest'anno supera i 20.500 euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre

0: 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito, la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.
1: E a proposito di temi economici, sono tanti quelli di cui vi abbiamo dato conto questa settimana: l'allarme inflazione del presidente della Federal di Venezuela sul petrolio, in ambito nazionale il lavoro del governo sulla prossima manovra e contro il caro energia. Di tutto questo parliamo con Roberto Petrini, giornalista, esperto di economia, collegato con noi, che è tornato a trovarci. Ben ritrovato, Roberto.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, partiamo dalle parole di Walsh: economia americana forte ma inflazione alta. Nessun annuncio sui tassi, ma se l'inflazione non scende, ha detto, avremo del lavoro da fare. Ecco, come leggere questi messaggi e quali scenari si aprono per l'economia globale e per i mercati?
2: Hall ha mostrato una certa dose di autonomia, indipendenza e coraggio, perché di fatto ha detto l'inflazione non sta. Se continua così, noi siamo disposti ad alzare i tassi. E naturalmente questa è un'affermazione che va in conflitto con la politica di Trump, perché Trump cacciò il predecessore di Walsh, cioè Jerome Powell, perché non voleva abbassare i tassi, cioè per molto meno. Lui non voleva abbassarli, invece Walsh vuole addirittura alzarli. Questo ha mosso i mercati, questa affermazione ha mosso naturalmente i mercati, e la possibilità che i tassi vengano alzati è data al 57%, mentre prima era ferma al 30%. Però nulla è scontato, bisognerà attendere il 16 settembre, quando ci sarà la riunione della Fed. Naturalmente bisogna considerare che ci sono almeno tre aspetti che impediscono sul piano politico, ma anche sul piano tecnico, o comunque ostacolano, rendono più difficile un aumento dei tassi di interesse. Il primo è che ci sono le elezioni di midterm, quindi Trump farà il possibile per non far arrivare il credito al consumo, a cui ricorrono spesso gli americani, alle stelle proprio prima, poco prima che si aprano le urne. Poi naturalmente c'è il debito americano, e qui il ministro del Tesoro, Scott Bessent, sta facendo una grossa operazione per calmierare di mercato, per calmierare i tassi di interesse, quindi tira naturalmente dalla parte opposta. E infine ci stanno le grosse risorse che l'intelligenza artificiale dovrà in qualche modo recuperare, e che necessitano di tassi di interesse naturalmente il più bassi possibile.
1: Roberto, sempre dall'America, la notizia dell'accordo sul petrolio tra il presidente americano Trump e la presidente del Venezuela, Rodriguez. Washington controllerà oltre 65 miliardi di barili, questo porterà a 100 miliardi di investimenti al paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti. In prospettiva, considerando anche la situazione dello Stretto di Hormuz, che ricadute può avere tutto questo sul mercato del greggio? Potrebbe facilitare un accordo con l'Iran, potrebbe modificare anche gli equilibri all'interno dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di
2: Allora,
1: petrolio?
2: sicuramente. Lo schema naturalmente è che finché non, lo stretto di Hormuz non viene completamente, come dire, sminato, e quindi il traffico sarà libero e possibile, quindi la guerra tra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio sarà sempre sull'economia internazionale, tenendo conto comunque che siamo ancora sotto i 90 dollari, più 30% all'inizio dell'anno, ma comunque le riserve, la Cina che compra di meno, e poi un grosso mercato nero del petrolio, come alcuni dicono, hanno con 30 dollari di cui si pensava. Quindi questa è la situazione generale. Lì naturalmente è un accordo importante. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno fatto una sorta di golpe, diciamo così, nel Venezuela, che a questo punto è diventato una sorta di stato protetto. E questo accordo riguarda investimenti, quindi non si tratta di domani mattina, si tratta di investimenti che saranno fatti e che strutturalmente potranno calmierare il prezzo del petrolio in futuro. Naturalmente, che qualcuno ipotizzi che il Venezuela esca dall'OPEC.

0: L'OPEC è un'associazione, un cartello di stati dove non ci sono gli Stati Uniti, e quindi il Venezuela, rientrando nell'orbita degli Stati Uniti, potrebbe allontanarsi, come del resto hanno fatto gli Emirati Arabi.
1: Intanto Roberto, veniamo alle cui l'autunno si annuncia carico di rincari e questo mentre il governo studia di contenere i prezzi per comporre la manovra. Già si parla di misure mirate contro il caro energia, di una legge di bilancio da 30 miliardi, ma le risorse sono limitate nonostante l'adesione ai fondi safe e alla clausola di salvaguardia. Allora, che cosa dobbiamo attenderci?
0: Insomma, il settembre sarà naturalmente difficile, come si dice tutti gli anni a fine agosto, ma in questo caso particolare pesa, no, la riduzione del potere d'acquisto dei salari e l'inflazione generalmente. Si parla certo spesso giustamente del carrello della spesa, ma c'è stato uno studio della Confcommercio questa settimana molto interessante che dice che il 42% dei consumi delle famiglie vengono da spese obbligate, quindi derivano dalle assicurazioni, dalle bollette, dai trasporti, dalla sanità. Quindi si tratta di tutta una serie di spese difficilmente comprimibili, certo come quelle per l'alimentazione, che comunque rappresentano una porzione minore. I 30 miliardi, dunque, se saranno confermati dal governo, che ancora su questo non si è espresso, faranno bene sicuramente all'economia. Però il punto non è questo, il punto è capire dove prendere i 30 miliardi da riversare sull'economia. E allora una parte sicuramente andrà in deficit, come avviene tutti gli anni, una parte può essere fatta in deficit. E in questo abbiamo la strada aperta, perché la clausola di salvaguardia ci permetterà di aumentare il deficit senza cadere nuovamente nel cartellino rosso. Il SAFE ci permetterà di finanziare spese in armamenti, in difesa, che già sono state previste. Poi c'è il resto, e per il resto, se vogliamo abbassare le tasse, se vogliamo fare nuovi interventi sul cuneo fiscale, se vogliamo aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà, bisogna trovare delle risorse anche per quanto riguarda l'energia e la benzina. Queste risorse sarà complicato, tant'è vero che il governo già si divide su di tassare questi extra profitti delle banche, delle compagnie energetiche. Oppure no? Probabilmente è la parola che è sbagliata, perché si tratta semplicemente di chiedere, non di, come dire, aprire un dibattito su che cosa sono, se esistono o non esistono gli extra profitti, ma si tratta di chiedere, come è stato fatto peraltro negli ultimi 3 occasioni, un contributo di solidarietà a queste grandi compagnie che utili comunque ne hanno fatti.
1: E
0: Non potrà
1: vedremo
0: raggiungere
1: che cosa verrà
0: non più di 3
1: deciso
0: miliardi, no? Non più
1: e
0: di 3
1: come
0: miliardi
1: verranno
0: come è stato
1: trovate
0: negli
1: le
0: ultimi 3 anni.
1: risorse.
0: Esattamente, non più di 3 miliardi come è stato negli ultimi 3 occasioni, Draghi e 2 per Meloni.
1: Grazie
0: Sì,
1: Roberto per aver fatto anche in quest'ultimo sabato di agosto il punto con noi sui temi economici della settimana. Grazie e buon pomeriggio. Siamo al MET. Causati dalla tromba d'aria che si è abbattuta di ieri, 10 minuti di grandine, vento, hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi, danneggiato auto, causato oltre 40 feriti. Particolarmente colpita la zona centrale e sud della città, dove almeno 8 famiglie sono rimaste senza tetto. In corso di verifica la stabilità di diversi edifici duramente colpiti. Danni anche al Duomo e al Palazzo Comunale, da cui è crollata la parte alta della Torre Civica. Sono in tutto 10 le chiese che hanno riportato danni, almeno 10.000 le auto danneggiate dalla grandine. Sconcertato il sindaco Andrea Virgilio, che commenta: vedere la città in queste condizioni lascia sgomenti. Dall'altra parte invece quasi tutta Italia è alle prese con il caldo, ma al centro-nord, mentre al sud le temperature sono ancora bollenti, in particolare in Sicilia, come ci dice in diretta da Milazzo Antonella Gurriari.
2: Sì, se i raggi del sole non picchiano in testa è perché c'è una cappa di afa che li copre. Qui addirittura in questi ultimi minuti la percentuale di umidità a 100. Praticamente si respira male, ecco, diciamo così, lo sentiamo anche sulla nostra pelle. Noi ci troviamo a Milazzo, da qui partono le navi e gli aliscafi da e per le

0: isole Eolie, e da qui transitano ogni giorno decine di migliaia di passeggeri. Pensate, nel fine settimana, le persone che transitano proprio da questo porto le vediamo con i ventagli, con i cappellini, sventolare per cercare refrigerio, ma in realtà qui in questa Sicilia, sotto la morsa del caldo ormai da 2 mesi, praticamente non c'è tregua. Bollino rosso previsto anche per domani, che vengono, come abbiamo detto poc'anzi, aggravate anche dalla presenza di questo forte tasso di umidità. Per il momento da Milazzo è tutto, linea a voi.
1: Grazie, bollino rosso anche sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con 25 milioni di auto in rientro, secondo le stime, fino a domani. Ma vediamo come sta andando il traffico in diretta dalla sala operativa della Polizia Stradale di Bologna con Massimo Mignanelli. Massimo.
2: Sì, con me il commissario capo Roberto Castelli. Il traffico continua ad essere sostenuto e le file ci sono. Si notano anche diversi incidenti o tamponamenti. Insomma, commissario, la situazione non è delle più facili.
3: No, diciamo che il traffico è altamente congestionato, poi ci sono creati questi micro tamponamenti che causano ancora più rallentamento, quindi raccomandiamo di tenere una distanza di sicurezza adeguata in maniera da non incorrere in questi guai. Il traffico adesso è sui 5.000 veicoli ora e quindi dai 3.008 di stamattina capite bene che abbiamo aumentato di un bel po'. La situazione durerà fino a sera, fino alle 16 abbiamo il divieto dei mezzi pesanti che un po' ci agevola, ma poi riprenderanno, a parte che in questo weekend sono ancora pochi. Lunedì, domani sarà una giornata club, tavolino nero sicuramente, e lunedì poi con la ripresa delle attività aziendali sicuramente il traffico pesante farà ancora più difficoltà.
2: La polizia sta comunque sul territorio, sulle sue strade soprattutto.
3: Attualmente noi sono coperti da 1.500 pattuglie. Solo nel tratto bolognese, nell'Emilia Romagna, abbiamo 10 pattuglie e quindi più o meno sui 400 km, una ogni 25 km. E quindi siamo coperti. Anche Autostrade ha rafforzato il proprio servizio di viabilità, mettendo anche ai caselli i servizi di pronto soccorso, di rimozione dei mezzi che rimangono incidentati o rimangono purtroppo in avaria.
2: Grazie commissario, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie a Massimo Mignanelli e al suo ospite. Adesso breve pausa per noi, poi a seguire Tutti i Frutti, in questa puntata in particolare l'anticipazione della Mostra del Cinema di Venezia. Allora vi lascio alla pubblicità, poi Laura Squillaci, il telegiornale torna alle 14.
4: Ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare: aiuto! Prova Via Calexpress Vetrodoccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
5: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. O se ti mancano degli ingredienti in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta per continuare le prove, ordinala e riprendi a suonare. Scarica l'app Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più. Glovo, tutto ciò che vuoi in pochi minuti.
6: Ballando con le stelle.
7: Se sa cosa ti piace, sarà. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Figlia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno. Sarà perché ti ama. Amadori, gente che ama.

0: scelto Persogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
1: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
0: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
2: Questa volta non è ansia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
0: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
2: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano. Ritorno a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo,
3: Maria,
2: quello di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, molte inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
4: Quella non era solo una casa.
2: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli. L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valesca Scalera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tu per la cena rituale, tratto dal sottotitolo del film Il fuoco che mi porto dentro.
0: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
5: Poi dicevamo fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
2: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
5: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
2: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti.
0: E poi c'è la musica. Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E saranno.
5: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido.
2: Hanno promesso di venire, sì.
6: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata

pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato, l'antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra le città, sotto i flussi piroclastici, passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone cadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate, ma la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinazione a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come questo

0: tante persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
1: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
1: Figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni di Ercole.
3: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
4: Io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
5: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica esplora i tanti aspetti di una figura unica a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
4: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
6: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
5: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
4: Sì, ma anche nella proiezione di due modelli, cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, di quelle che a quel tema lì ancora Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Attraverso tutto quello che soffre, patisce e fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.
1: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. Coletta Manzione.
7: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte.

0: parte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sulla razza di Bayeux, che è arte medievale e ora simbolo di trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
1: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
0: L'arazzo, in realtà, lungo 70 metri, risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo.
2: Lots of time.
3: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
0: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto a conoscerne e approfondirne la conoscenza, un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il Labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più, piante che costituiscono un labirinto, abbiamo 250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare. Hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì. Direi desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte, con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.

0: romantica, però importante tanto quanto. Quanto è un agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
2: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato.
0: Totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi... diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario, cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagio finale della sinfonia.
2: It's a dramaturgical decision.
3: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
2: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
1: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
2: Choreography in the end is very simple. It's just you.
3: La coreografia alla fine è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio.
2: It's so important to understand and to study and to try to.
3: È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Perché nella composizione, ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
2: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
3: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei spagliarmi,

0: Forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
1: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
2: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
3: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
4: Dal giorno 1.
3: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.
5: Hai mai pensato a cosa accade ai bambini che scappano dalla guerra? E a chi si prende cura di loro e delle loro ferite visibili e invisibili? Centinaia di famiglie e bambini in fuga da Gaza hanno trovato rifugio in Egitto.
6: Questi bambini hanno spesso bisogno di cure urgenti. Molti arrivano qui con gravi ferite da esplosione, alcuni hanno perso un arto, altri convivono con traumi profondi. Sono arrivati dopo viaggi lunghi e dolorosi con le loro famiglie, ma non tutti riescono a ricevere le cure specializzate di cui hanno bisogno. Quello che vediamo nei nostri centri non è solo sofferenza fisica, ma è anche paura, ansia, smarrimento. Bambini che hanno perso la loro casa, famiglia, la scuola, tutta la loro quotidianità.
5: Save the Children lavora in Egitto da oltre 40 anni. Non ci siamo mai fermati. I nostri operatori sul campo stanno facendo tutto il possibile per aiutare le bambine e i bambini a ricevere cure mediche e supporto psicologico per elaborare il trauma subito.
6: Nei nostri centri, centinaia di bambini stanno tornando ad imparare, a giocare, a sentirsi al sicuro. Stanno tornando ad essere bambini. Non possiamo cancellare quello che hanno vissuto, ma possiamo aiutarli a ricominciare.
5: Nessun bambino dovrebbe soffrire per la mancanza di cibo, cure e protezione. Con il tuo aiuto possiamo garantire loro un futuro. Chiama l'800-94-2448 e dona 9 euro al mese. Grazie.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su Va?
8: No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Ziquil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Ziquil antistress con ashwagandha.
9: Ben trovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore si attenua la nuvolosità al nord con un cielo che si farà stellato e una ventilazione che sarà per lo più sud-occidentale di moderata intensità. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, qui i venti saranno più deboli a parte qualche rinforzo da ovest sull'alta Toscana e sul basso Lazio. Poche nubi anche sulle regioni meridionali a parte residui addensamenti in area appenninica, ventilazione debole di direzione variabile. Migliora il tempo sulla Sardegna, qualche nube residua sulla Sicilia ma che andrà rapidamente diradandosi, mari che saranno da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani si consolida l'alta pressione sul nostro paese con un cielo che sarà sgombro da nubi per gran parte della giornata. Qualche addensamento residuo interesserà le Alpi orientali di confine. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite tenderanno a stabilizzarsi, massime intorno ai 34-35 gradi.

0: Alluvione in Nepal, oltre 600 vittime, 420 turisti dispersi, tra questi tre italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sia l'assistenza straniera. Ranucci non condurrà report, al suo posto la coppia Pressutti Pier Vincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore, pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina, almeno 37 persone sono morte dopo aver un drone ha colpito un magazzino vicino a Kiev provocando un vasto incendio ed esplosioni. Nei giorni del controesodo con il sud nella morsa del caldo, il nord è flagellato dal maltempo e fa il primo bilancio. A Cremona 10 chiese rovinate, case scoperchiate e 10.000 auto danneggiate. Nell'anticipo il Milan batte il Venezia 2-0, oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino, a chiudere Juve Parma, test per i bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Buongiorno, buongiorno e bentrovati a questa edizione del TG di Rai News che si apre con la notizia di Alessandro Di Battista che è stato ricoverato in un ospedale a La Habana, Cuba, nella serata di ieri dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle, che è stato tornato a fare il giornalista, si trova nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. In una nota il Movimento 5 Stelle ha espresso vicinanza alla famiglia. La comunità 5 Stelle si legge nel comunicato notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di tanto il ministro degli esteri Tajani sui social fa sapere di essere in contatto da questa notte con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex deputato. Ed ora passiamo alla catastrofe dell'alluvione tra Nepal e Cina. L'ultimo tragico bollettino della polizia nepalese parla di 633 morti e 2.300 feriti e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e i 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. E ora il Nepal apre anche all'assistenza di 6 esperti cinesi per i soccorsi alle persone intrappolate nel tunnel. Da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
1: Le squadre di soccorso cinesi sono giunte nel cuore della zona alluvionata in Tibet. Abbiamo trovato solo distruzione, dicono, le strade non esistono più, l'ondata di piena ha cancellato tutto. Il peggioramento delle condizioni meteo rende ancora più complicate le operazioni. La Croce Rossa Internazionale stima che fino a 93.000 persone colpite dall'alluvione in Nepal abbiano bisogno urgente di assistenza. È rientrato l'allarme per la possibile esondazione di due laghi formatisi in quota, ma le autorità di Kathmandu mantengono alta l'allerta e raccomandano alla popolazione di tenersi lontana dalle rive dei fiumi. Il livello delle acque dei due laghi formatisi a 3.000 metri è calato e viene costantemente monitorato. Ma di laghi come questi sull'Himalaya ce ne sono almeno 100. Provenienti da diversi paesi, il governo nepalese ha risposto che farà fronte all'emergenza senza l'intervento di squadre di soccorso straniere, limitandosi a richiedere assistenza tecnica. E non si fermano le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un gruppo di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari sono impegnati a rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria.
0: Ma sentiamo le testimonianze dei sopravvissuti alla catastrofica alluvione.
2: Questo è il figlio di mio fratello maggiore, mio fratello minore, mia sorella maggiore e mio zio e mia zia. Sto andando da un ospedale all'altro, ma non sono ancora riuscita a trovarlo. Mi sono spaventata a morte quando l'alluvione ha colpito la nostra zona. Per fortuna ai miei parenti stretti non è successo nulla, ma la mia vicina di casa è ancora irreperibile e non è stata ritrovata. Tantissime persone sono state travolte dall'alluvione nei villaggi di Baise e Gerkutar, proprio sotto il nostro villaggio. Mi hanno salvato con un elicottero. Siamo rimasti lì, vicino alla centrale idroelettrica sul fiume, per

0: due giorni prima che arrivasse il nostro turno di essere soccorsi. Tutti gli insediamenti vicino al fiume, non è rimasto più nulla. Quella mattina io e il mio amico stavamo tornando a casa quando è arrivata l'alluvione. Quando siamo arrivati agli alloggi delle autorità nepalesi, l'acqua ha iniziato a colpire la zona. Siamo saliti di corsa su una scala e così ci siamo salvati, in cima a un tetto.
1: E come spesso accade in queste emergenze, sono le organizzazioni umanitarie internazionali attive sul territorio a prestare i primi soccorsi. Sentiamo la testimonianza di un'operatrice italiana di ActionAid.
2: Mi trovo nella capitale del Nepal, Kathmandu, dove sono arrivata proprio il giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato con violenza ad attraversare il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo percorso. Persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti oggi qui sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, nonché protezione soprattutto per le ragazze. ActionAid è presente in Nepal da oltre 40 anni e grazie a un forte team locale disponiamo di una presenza che è capillare sul territorio, di una capacità di intervento dedicati proprio alla gestione delle emergenze. Siamo dunque stati in grado che ne hanno più bisogno fin dalle prime ore.
1: Torniamo in Italia con il caso Report, mani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Il sindacato Unirai critica il commento di Ranucci, che parla di scelta mediocre. Per l'Usigrai invece il Report merita scelte condivise. Una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, il commento dell'Ordine dei giornalisti. Il servizio è di Maria Grazia Abate.
3: Una redazione in rivolta che studia le prossime mosse. Le prime reazioni sono arrivate subito dopo l'annuncio della RAI. I due nuovi conduttori di Report per l'era post Ranucci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Il primo no arriva dagli inviati storici del programma, Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. La loro era una disponibilità di massima che diventa un no grazie quando la decisione sui nuovi conduttori arriva direttamente dalle agenzie di stampa. Parlano di decisione irricevibile dalla redazione. Se l'azienda non torna sui suoi passi, abbandoneremo in blocco il programma, scrivono in una nota gli inviati. E non passa inosservato che i nomi partecipati a fine luglio dal Giornale d'Italia. Duro il commento di Sigfrido Ranucci, che dalla Sicilia, dove è in tour con il suo spettacolo, parla di una scelta che mortifica le professioni che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. A lui le tre propone Rai News e TG3 o la sede di corrispondenza al Cairo.
4: Possa fare la fine delle genie.
3: Ma col suo legale annuncia battaglia in ogni sede per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta. La battaglia scrive.
1: Cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Il punto in studio con Alberto Gioffreda.
5: Centrodestra e centrosinistra, maggioranza e opposizione si dividono sul cambio di conduzione del programma Report, dalla soddisfazione ritorni ad essere un programma che fa giornalismo d'inchiesta. Dicono da Fratelli d'Italia, soddisfatto anche il leader della Lega Matteo Salvini, che adesso chiede chiarezza in merito alla posizione di Sigfrido Ranucci, per il quale anche da Forza Italia con il senatore Gasparri, componente della Commissione Vigilanza RAI, era da tempo termini per allontanarlo dalla conduzione del programma su Rai 3. È diverso ovviamente il tenore dei commenti che arriva da parte delle opposizioni, colpito un presidio del servizio pubblico, secondo il Partito Democratico, nelle parole del senatore Verini, componente della commissione antimafia, appunto per 5 Stelle in prima linea a difesa di Ranucci. Interviene Barbara Floridia, senatrice pentastellata, ex presidente della commissione di vigilanza RAI, che parla di un editto Meloni congegnato direttamente da Palazzo Chigi, secondo il leader pentastellato Giuseppe Conte, vendetta della destra per Verdi e Sinistra. A te.
1: Ultimo fine settimana di vacanze, si fanno già i conti con un inizio settembre che sarà più caro, in particolare per via

0: dei prezzi di energia e carburanti. Vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
1: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese hanno 70 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del rientro delle vacanze. Sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più. Per il gasolio l'aumento è del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi, il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, Matori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione, fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi. E vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
0: La maggior parte dei lavoratori dipendenti non si rende conto di quante tasse paga. A rivelarlo è la CGA di Mestre, che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto di imposta che nasconde il 100% degli oneri fiscali. Sentiamo Anna Trebbi.
2: Non solo i rincari che si sentono subito su carburanti, bollette e carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili a gravare sulle tasche degli italiani, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga come IRPEF e contributi INPS, e oneri già compresi nel prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, il 97,5% delle tasse non appare ma si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta che anestetizza la consapevolezza fiscale. Lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa il peso. Per una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio il conto quest'anno supera i 20.500 euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere, tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito, la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto.
0: Ucraina, nuovo attacco russo questa mattina su Kiev. Almeno 37 persone sono morte dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni, ma il bilancio dei morti potrebbe essere ancora più grave, spiega il governatore della regione. Seguiamo il racconto da Kiev, proprio dalla zona bombardata, dell'inviato Enrico Bona.
3: Sì, il bilancio è pesante, ma purtroppo ancora provvisorio. Il deposito che contiene munizioni di vario calibro si trova poco più avanti su questa strada che è ancora sbarrata perché gli artificieri sono ancora al lavoro. L'esplosione nella notte è stata fortissima, seguita da scoppi in rapida successione. Questa mattina sul terreno era pieno di bossoli e di munizioni, e poi c'è lo sgomento dei residenti che hanno notte di vivere proprio vicino. Ha aperto un'inchiesta per negligenza, il presidente Zelensky ha detto chi ha sbagliato dovrà pagare, ma gli attacchi russi in Ucraina sono stati tanti, anche a Kiev, anche a Odessa, e in entrambi i casi ci sono delle vittime. A te.
0: Ora in America, dove Trump annuncia l'accordo con il Venezuela da 65 miliardi di barili. Sui social scrive il maggior affare sul greggio della storia. Molte però le incertezze. Ci dice di più Emma Farnè.
4: Affare sul petrolio della storia, parola di Donald Trump, che prevede il controllo statunitense di miliardi di barili delle riserve venezuelane, grazie a una parte. Lo scrive su Truth il presidente.

0: Presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari, un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodríguez, forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili. Iran. Gli Stati Uniti, per fare un paragone, ne hanno poco più di 70 miliardi. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non inizio della produzione. Riparare ed espandere le infrastrutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercio.
1: Continuano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane avrebbero ucciso 3 miliziani palestinesi nell'area di Jenin in Cisgiordania. Ci aggiorna la inviata da Gerusalemme, Francesca Capovani.
2: Sì, ieri l'esercito israeliano ha compiuto diverse operazioni antiterrorismo. Dopo le informazioni ricevute dallo Shin Bet, i militari hanno lanciato un drone in Cisgiordania per colpire un gruppo di persone che era appena sceso da un'auto. Tra cui Hamas, secondo l'IDF, ci sarebbe Qais Batawi, considerato il leader di Hamas nel campo profughi di Jenin, con contatti a Gaza e all'estero. Un'operazione aerea come questa è assai rara in Cisgiordania e è avvenuta dopo settimane di tensione nell'area per le violenze dei coloni. Altre operazioni antiterrorismo sono state condotte a Gaza, nel mirino, secondo l'IDF, anche qui operativi di Hamas e della Jihad islamica, e poi ci sono 3 morti. Gli Stati Uniti fanno pressione su Israele perché vengano sospesi o allentati i raid in Gaza per permettere di andare avanti col piano di pace. Netanyahu è in campagna elettorale, la sicurezza è un tema centrale, ci sono anche dei problemi nei sondaggi viene dato in difficoltà, il premier ha lanciato una P perché non disperdano i voti in piccole formazioni partitiche a discapito del suo partito Likud. A voi.
1: L'ultima ora di cronaca ci riporta in Italia, la leggete anche in sovraimpressione, la procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della 75enne il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa ai termini dell'interrogatorio durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare per tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre. Ed ora il maltempo a Cremona, in ginocchio dopo la tromba d'aria di ieri, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco, oltre 40 i feriti, danni a diversi edifici. In diretta c'è Silvia Zerilli.
3: Nella bellissima piazza di Cremona, che come ricordavate per la tromba d'aria di ieri, 7 minuti intensissimi, è stata colpita al cuore, anche alla cultura. Vedete, qui ci sono i segni evidenti, questi sono dei pezzi della torre civica che è crollata. È stato danneggiato anche il Duomo, se riusciamo a inquadrare il rosone vi facciamo vedere come è stato. Come ricordavate, ci sono state 43 persone ferite portate al pronto soccorso ieri sera, sono state praticamente tutte già dimesse, hanno avuto traumi da cadute oppure traumi alla testa, alle mani per ripararsi dalla grandine che appunto è stata che oggi hanno trovato ricovero in degli hotel, decine le abitazioni danneggiate. Oggi il grande lavoro dei vigili del fuoco è quello di testare la stabilità degli edifici colpiti. Questa mattina si è riunito il centro operativo comunale, il sindaco Andrea Virgili, il sindaco di Cremona, ci spiegava che è stato colpito il palazzo comunale, altre sedi per cui non sono agibili, e fino alla prossima settimana si dovranno riunire in altre sedi. È stata colpita poi la fiera, il museo del violino, il teatro. Dalla piazza di Cremona è

0: tutto, restituisco la linea.
1: Il caldo torrido della quinta ondata inizia a mollare la presa, scendono a 6 oggi le città da bollino rosso e 3 sono in Sicilia, dove la canicola continua ad accompagnare il rientro dalle vacanze, come ci dice in collegamento da Milazzo Antonella Guerri.
2: Sì, se i raggi del sole non picchiano in testa è perché c'è una cappa di afa che addirittura in questi ultimi minuti la percentuale di umidità ha raggiunto l'86%. Praticamente si respira male, ecco, diciamo così, lo sentiamo anche sulla nostra pelle. Noi ci troviamo a Milazzo, da qui partono le navi e gli aliscafi da e per le isole Eolie e da qui transitano ogni giorno decine di migliaia di passeggeri. Pensate, nel fine settimana sono quasi 100.000 le persone che transitano proprio da questo porto. Le vediamo con i ventagli, con i cappellini, sventolare per cercare refrigerio, ma in realtà qui in sotto la morsa del caldo ormai da 2 mesi, praticamente rosso previsto anche per domani con temperature alte che vengono, come abbiamo detto poc'anzi, aggravate anche dalla presenza di questo forte. Per il momento da Milazzo è tutto, linea a voi.
1: Fine settimana da bollino rosso anche sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con 25 milioni di auto in rientro secondo le stime fino a domani. Ma vediamo come sta andando il traffico in collegamento dalla sala di Bologna, dove c'è per noi Massimo
3: Sì, con me il commissario capo Roberto Castelli. Il traffico continua ad essere sostenuto e le file ci sono, si notano anche diversi incidenti o tamponamenti. Insomma, la situazione non è delle più facili.
4: No, diciamo che il traffico è altamente congestionato soprattutto nella direttrice nord, poi ci sono creati questi micro tamponamenti che causano ancora più rallentamento, quindi raccomandiamo di tenere una distanza di sicurezza adeguata. Il traffico adesso è sui 5.000 veicoli ora e quindi dai 3.008 di stamattina capite bene che abbiamo aumentato di un bel po'. La situazione durerà fino a sera, fino alle 16 abbiamo il divieto dei mezzi pesanti che un po' ci agevo, a parte che in questo weekend sono ancora pochi. Lunedì, domani sarà una giornata club, tavolino nero sicuramente, e lunedì con la ripresa dell'attivitico pesante farà ancora più difficoltà.
3: La polizia sta comunque sul territorio, sulle autostrade soprattutto?
4: Attualmente noi abbiamo i 7.000 km di autostrada sono coperti da 1.500 pattuglie. Solo nel tratto bolognese, nell'Emilia Romagna, abbiamo 10 pattuglie e quindi più o meno sui 400 km, siamo coperti. Anche Autostrade ha rafforzato il proprio servizio di vielli, servizi di pronto soccorso, di rimozione dei mezzi che rimangono incidentati, rimangono purtroppo in avaria.
3: Grazie commissario, la linea può tornare allo studio.
1: 35 anni fa, la mattina del 29 agosto 1991, Libero Grassi fu ucciso da un killer di Cosa Nostra. 4 colpi di pistola all'imprenditore che con coraggio scrisse pubblicamente al caro estorsore, rifiutandosi di pagare il pizzo. Anche oggi, come ogni anno da allora, si è celebrato il suo ricordo nel luogo esatto in cui fu ucciso, in via Vittorio Alfieri. Il nostro debito di riconoscimento verso Libero Grassi resta immutato, scrive in una nota il ministro dell'Interno Piantedosi. Il suo coraggio è uno sprone a non abbassare mai la guardia. Ed ora andiamo in Emilia-Romagna, dove si cerca di fare chiarezza sulla morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento alla periferia di Parma. Ci aggiorna Maria Chiara Perri.
5: È stata fissata la prossima settimana, mercoledì 2 settembre, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. La 45enne è trovata morta nel suo appartamento alla periferia di Parma, con numerose ferite d'arma da taglio nella parte superiore del corpo. Un caso che per ora resta nel mistero. Saranno gli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, incaricati dalla procura, a cercare di chiarire se i colpi, almeno una decina, siano stati autoinflitti o se la donna sia stata vittima di una violenta aggressione.

0: Due coltelli sono stati sequestrati nell'appartamento, setacciato anche dai carabinieri del RIS. Intanto le indagini si concentrano anche sulla vita e le relazioni della 45enne. Sara Lodi era molto conosciuto, ma è descritta dai vicini di casa come una persona piuttosto riservata.
1: La signora la conoscevate?
2: Di vista, un ciao, buongiorno, ma non da metterci a far due chiacchiere, no?
0: Secondo di un momento di fragilità dopo aver recentemente lasciato il lavoro in un'autoscuola. Sara Lodi era separata. Quando è stata trovata morta, l'ex marito era in vacanza all'estero con la figlia. Per ora non sono emersi elementi sospetti a carico delle persone ascoltate dagli inquirenti sul caso, tra cui il nuovo compagno della donna.
3: Ed ora lo sport con il calcio. La seconda giornata di campionato si apre con la vittoria del Milan contro il Venezia 2-0 in una San Siro che ha ricordato il grande Franco Baresi. Ma sentiamo Francesco Rocchi.
4: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos che dopo aver sprecato quattro ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi il nuovo Milan di Ruben Amorim alla sua prima San Siro trova una vittoria difficile e sporca ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
5: Lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli. E sicuramente che sarò nella storia del club, perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo. Però secondo me non è un amore che è finito perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
6: Hai pianto?
5: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
3: E nel posticipo esordio casalingo per la Juve di Luciano Spalletti, priva della fantasia di Yıldız, alla ricerca di nuove pedine sul mercato. Allo Stadium arriva il Parma e ci aggiorna Alessandro D'Angio.
7: Il sorteggio di Europa League accolto con fiducia già alle spalle, testa solo al debutto casalingo in campionato contro il Parma per la Juventus, chiamata a correggere difetti di concretezza seguendo magari i consigli di Sinner per Spalletti, il Maradona del tennis.
8: Lui ha detto che bisogna focalizzarsi sul gesto, sulla scelta da fare per togliere la pressione del momento.
7: Vicino alla squadra, Sin deve recuperare dall'infortunio, ma fa i conti con le assenze soprattutto la Juve. Yıldız 3 mesi fuori, McKennie affaticato, Thuram non ancora al meglio. Cambiamenti inevitabili sulla tre quarti, il riferimento davanti è sempre Colomani e sul francese, dopo Frosinone, Spalletti precisa.
8: Io sono fiducioso su Colomani, sono soddisfatto di aver preso Colomani e sono sicuro che diventerà un calciatore fortissimo per noi. Però poi c'è bisogno anche della sua disponibilità ed essere poi così determinato a diventare un bomber di quelli veri.
7: Fiducia anche sul mercato, aspettando che sì.
8: Ma quello che conta è il livello da Juventus, non è dire se una qualità o se non l'ha.
3: Martina Valentini ha 24 anni, è la nuova solista del balletto della Scala dopo aver superato il concorso internazionale bandito dal teatro. L'ha incontrata Daniela Cuzzolin Oberosler.
9: Ha vinto il concorso internazionale per solisti indetto dal teatro alla Scala, 24 anni. Se l'aspettava?
10: No, non me l'aspettavo per nulla, è stata un'emozione grandissima.
9: Martina Valentini, dalla periferia di Roma a Milano, che ama. Qui, nel ruolo di regina delle Driadi nel Don Chisciotte di Rudolf Nureyev, ultima produzione al Piermarini prima dell'estate, Martina è nel coro nazionale e torna alla Scala dal 1 ottobre con Giselle, da solista nei panni di Mirta.
10: Da quello che mi raccontano tutte le mie colleghe che lo hanno fatto, arrivi quasi stremata alla fine, pieno di salti, di tecnica, di controllo.

0: tutto il loro sostegno. Vittoria, Parigi è un po' casa mia. Vi ringrazio dal profondo del cuore.
1: Merci beaucoup.
0: Poche parole dedicate al suo amore incondizionato per la capitale e per il suo pubblico, quelle della star, giunta in aereo privato e già pronta per le prove in vista dei 16 concerti che l'attendono per il suo comeback dal vivo, a partire dal 16 settembre. Mastodontica la produzione, 50 camion solo per contenere le scenografie. Un impegno enorme per Céline, che a causa della malattia torna dopo 6 anni con uno staff medico al seguito, che ha inserito giorni di riposo tra un live e l'altro. Il resto lo faranno la magia della sua voce e lo spettacolo unico che saprà regalare e regalarsi sul palco.
2: E con Céline Dion noi ci fermiamo, ora una breve pausa, poi parliamo di ambiente con la nostra rubrica dedicata alla scienza Futuro 24 e di velivoli elettrici con il nostro approfondimento settimanale sulla mobilità, Motori 24.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale. Iniziamo questa puntata parlando di monitoraggio della biodiversità. Andiamo in Calabria, a Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, sede di un vasto di innovativi. Si chiama Sila Biometric.
1: Il Parco Nazionale della Sila si estende su un massiccio montuoso nel cuore della che supera i 1900 metri, Monte Botte Donato, un vasto territorio ricoperto da foreste, valli, fiumi e laghi, con moltissime specie animali e vegetali.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto alla sede del Parco Nazionale.
0: Grazie.
1: Nella sede dell'ente parco, a Lorica, incontriamo il...
0: È un luogo...
2: quello di tutelare e conservare la biodiversità presente in modo... Questo territorio è stato negli anni appunto oggetto di tutta una serie di ricerche proprio per capire...
0: Quali sono le specie simbolo?
2: La specie principale per noi è il lupo, poi ce ne sono tantissime altre. Da qualche tempo è ricomparsa la lontra in questo territorio che stiamo monitorando e studiando. Abbiamo proprio in questo momento in corso un progetto proprio per fare un piano di azione sulla tutela della lontra, e quindi le specie sono tantissime.
0: È un ambiente particolare perché, pur essendo nell'Italia meridionale, in mezzo al Mediterraneo, siamo ad alta quota.
2: Siamo ad alta quota, siamo a 1400 metri, le punte più alte arrivano intorno ai 2000 metri, perché a presenza GIA e per raffini irrigui.
1: Fra i progetti più recenti e ambiziosi c'è Sila Biometric, finanziato dal National Biodiversity

0: Universitario per la ricerca socio-economica e l'ambiente Cursa, l'Università della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.
1: Questo progetto è un progetto innovativo proprio perché va nella direzione di verificare la presenza appunto della biodiversità non solo dal punto di vista della conservazione, perché questo, come dicevo prima, è l'obiettivo principale, ma cercare di capire come questa biodiversità economia, come può essere utilizzata anche per fini economici, ed è quello che il progetto si è prefisso e che ha
0: L'attività si è svolta in più fasi utilizzando un mix di dati raccolti sul campo e di immagini satellitari e usando anche l'intelligenza artificiale.
2: L'innovazione tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale sicuramente ci può aiutare a monitorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi, soprattutto ovviamente degli ecosistemi complessi dentro i quali siamo e viviamo. Abbiamo iniziato ad analizzare all'Università della Calabria dei rilievi fatti nel parco. Abbiamo le serie storiche, cioè passate sul parco, così che avessimo delle immagini relative ai 5 anni precedenti al progetto da poter analizzare. E poi abbiamo iniziato a lavorare per identificare gli elementi da controllare. Calabria ha rilevato 77 specie tra flora e fauna in 3 aree del parco.
0: A quel punto, insieme alla startup 17 Tones, sono stati realizzati un modello e questa piattaforma informatica che sintetizza la situazione della biodiversità all'interno del parco, i luoghi più in salute e le zone, poche per fortuna, dove c'è stato qualche peggioramento. Il tutto anche a beneficio degli operatori economici locali.
2: Abbiamo realizzato una mappa interattiva che consente di vedere come si è trasformata la biodiversità nel tempo, ma sarà utile anche agli operatori forestali dell'ente parco, perché un altro elemento che è stato portato avanti nel progetto è stata la diffusione di queste informazioni e della formazione per la generazione di crediti di carbonio.
0: Un modello da continuare a usare e da aggiornare in futuro. È una metodologia che ora è a disposizione ed è potenzialmente replicabile anche in altre aree protette. Il prossimo passo avrà un focus particolare sulla gestione forestale. Con il progetto Sila Carbonscape ci si concentrerà sulla biomassa, in particolare il legno di scarto, da raccogliere e trasformare in un carbone vegetale con vari utilizzi e per generare appunto dei crediti di carbonio, con benefici per l'economia. La biodiversità, insomma, è una delle ricchezze del territorio e la conoscenza scientifica è un pilastro essenziale per la sua conservazione. Ecco un altro dei simboli del parco, un maestoso bosco secolare, oggi affidato al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.
1: Ci troviamo nella riserva biogenetica dei giganti di Fallistro. Su quest'area stiamo portando avanti, assieme all'Università della Tuscia, l'Acto, che ha 3 obiettivi principali. Il primo è la datazione degli alberi, il secondo è lo stato di salute degli alberi, il terzo obiettivo, non per ultimo, è quello di capire dove ci sono i nuovi giganti di Fallistro.
3: Sono alberi enormi, quanti anni hanno?
1: Allora, si pensa intorno ai 400-500 anni, però vogliamo essere certi, quindi questo progetto mira proprio a far capire la datazione esatta, scientifica, di ogni singolo albero.
3: Sono qui quindi da tanti secoli, avranno visto cambiare questo luogo, in generale come sta questa zona?
1: Questa zona sta benissimo, essendo una riserva biogenetica e conservata totalmente, quindi gli obiettivi sono quelli di mantenerla, di tutelarla e mantenerla così com'è.
0: Tra i nuovi strumenti a supporto del monitoraggio ambientale ci sono sicuramente i droni. Il loro sguardo dall'alto permette di raccogliere dei dati preziosissimi. Per questo sono al centro di un vasto progetto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Cervinia, Valle d'Aosta, fine maggio 2025. Un drone si alza in volo per raccogliere dati sul manto nevoso. È una delle iniziative promosse dal gruppo di lavoro

0: del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. L'utilizzo di questi strumenti è sempre più diffuso ed è importante lavorare insieme e condividere le esperienze. La coordinatrice è Serena Geraldini dell'ISPRA.
1: La finalità ultima è quella di andare a definire degli standard metodologici di livello nazionale. Siccome noi siamo le agenzie per l'ambiente e territorio del livello istituzionale nazionale, abbiamo bisogno comunque che il dato sia un dato certificato, sia un dato che segua una certa metodologia sia nella fase di raccolta che nella fase di elaborazione, perché su questo dato poi devono essere prese anche delle decisioni e quindi è importante che ci sia un controllo dell'intera filiera.
0: Grazie ai droni, il monitoraggio ambientale può fare un vero e proprio salto di qualità. Qui, ad esempio, siamo al Lido di Volano in Emilia-Romagna, dove ci si è confrontati sulla mappatura della morfologia e della vegetazione delle dune costiere. A Molinella, vicino a Bologna, l'attività ha riguardato invece la misurazione dell'inquinamento atmosferico. Le agenzie per l'ambiente e il territorio portano avanti progetti con i droni in tutto il paese.
1: Permettono di andare a rilevare nel momento in cui avviene il fenomeno naturale o il fenomeno antropico, quindi permettono di essere versatili nell'andare a studiare il fenomeno, permettono di avere un dettaglio molto elevato dell'informazione, possono essere integrati con altri strumenti, quindi con altri dati telerilevati da satellite, per esempio, e sono anche sicuri in alcuni contesti particolari. Difficilmente raggiungere, sarebbe un rischio ad andare a fare un campionamento in sito e quindi si può fare un rilevamento con drone, anche ripetibile nel tempo. Possiamo sicuramente andare a vedere come cambia un ambiente, un territorio nel tempo e nello stilizzare, per esempio per il monitoraggio degli acciai, della neve, quindi per tutto ciò che riguarda anche gli indicatori di cambiamento climatico, lo possiamo utilizzare per il monitoraggio della morfologia fluviale. E poi tutte le attività che riguardano la parte industriale, quindi anche i controlli all'interno delle industrie, i controlli del rilascio dei rifiuti, degli sversamenti in mare o nei corpi idrici superficiali, le discariche, quindi anche con calcolo di volumetrie e così via.
2: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: C'è qualcosa di insolito in questo volo. Il velivolo che si alza silenzioso dalla pista non emette il solito rombo tipico dei motori a reazione. Sale verticalmente come un elicottero, poi inclina le ali e avanza come un aereo. Siamo in Erding, vicino a Monaco di Baviera. Quello che stiamo guardando è uno dei prototipi più grandi di aeromobile elettrico a decollo verticale mai realizzati in Europa. Pesa 2,7 tonnellate, ha un'apertura alare di 16 metri. È un eVTOL, velivolo a decollo e atterraggio verticali, sviluppato da una startup tedesca sussidiaria di un grande gruppo tecnologico che lavora anche con la difesa federale. Ma qui nessuno pensa a spostare turisti o pendolari tra i grattacieli. L'obiettivo è molto più urgente. Volare dove serve davvero. Logistica militare, trasporto merci verso le isole, lotta agli incendi. E soprattutto, il nodo più sensibile di questa storia, il trasporto sanitario tra ospedali.
1: La nostra è tutte le missioni in cui bisogna volare, ovvero quelle critiche. Il grande vantaggio dell'aviazione elettrica è che costa molto meno.
0: Missioni critiche, appunto, d'Europa, i reparti d'emergenza.

0: emergenza si concentrano sempre di più, spesso lontani dai pazienti. I trasferimenti in ambulanza sono lenti, gli elicotteri di soccorso pochi e costosi. Di fronte a un ictus, a un infarto, il tempo è tutto.
1: Questo velivolo colma in qualche modo la lacuna, come un'ambulanza aerea, se vogliamo, e i pazienti possono comunque raggiungere l'ospedale in modo rapido e sicuro per le cure successive o per ulteriori diagnosi, come una risonanza magnetica o un cateterismo cardiaco.
0: Un'ambulanza nel cielo, più economica da gestire, più veloce di quella sull'asfalto. Ogni minuto risparmiato, per un paziente critico, può davvero cambiare il finale della storia. La sfida tecnologica però non è banale. Per decollare verticalmente, questo aeromobile consuma 5 volte l'energia necessaria. Alimentare tutto questo con le sole batterie è il nodo centrale dell'ingegneria elettrica applicata al volo. La risposta progettuale è una versione ibrida. Motori elettrici per il decollo e la propulsione, affiancati però da un motore a combustione interna che ricarica le batterie in volo, estendendo così l'autonomia fino a 800 km. Per ora Romeo vola senza pilota a bordo. L'obiettivo è una versione con equipaggio nei prossimi test, validazioni e normative. Ma per chi aspetta un'ambulanza, la destinazione vale ogni ora di lavoro.
2: Immaginate l'ora di punta normali. Oggi il traffico è bloccato. Un velivolo elettrico a distanza in 12 minuti, sorvolando tutto. Questo è il problema che un'azienda britannica vuole risolvere. E non solo per chi può permettersi un elicottero privato. A Londra viene presentato il prototipo di produzione di un taxi aereo elettrico pensato per i 6 posti, velocità di crociera superiore ai 240 km ogni operative. La cabina di lusso ne accoglie 4, ma il modello standard porta 6 passeggeri. Una riflessione semplice ma potente. La tecnologia ha reso tutto più veloce, tranne gli spostamenti in città.
0: Diventata più lenta rispetto a 10, 30, 50 anni fa, è la mobilità. La mobilità dentro e intorno alle aree abitate non è riuscita a stare al passo. La soluzione è sbloccare l'aerea.
2: La terza dimensione. Non più strade, non più binari. Il cielo sopra le città come nuovo spazio di trasporto, accessibile a tutti, o almeno questa è la scommessa. Può decollare verticalmente da aree urbane e atterrare nel cuore della città, senza bisogno di piste convenzionali. Un elemento centrale del progetto è la capacità bagagli. 6 bagagli a mano e 6 in stiva. Il design è stato pensato esplicitamente, uno dei percorsi più frustranti per chi vive in una grande metropoli. Chi guida questo velivolo non è un pilota di linea come Simon Davis, è il pilota collaudatore che ha accumulato ore di test su questo prototipo durante l'anno in corso. Lascia bocca aperta.
0: Semplicissimo, si spinge avanti questa leva e si va avanti. Si tira indietro la barra di controllo e si sale. Ci si orienta con gli strumenti che si hanno e guardando fuori dal finestrino.
2: Intuitivo come un videogioco, dice. I tempi di addestramento sarebbero drasticamente ridotti rispetto a un elicottero tradizionale. Sul tavolo ci sono già migliaia di preordini da operatori globali, tra cui grandi compagnie aeree nordamericane. La certificazione da parte delle autorità del trasporto aereo britannica ed europea è l'obiettivo per i prossimi anni. Ma non tutti i conti tornano. Analisti del settore aerospaziale puntano il dito sui costi.

0: Un EVTOL ha un prezzo di produzione paragonabile a quello di un elicottero, forse anche superiore. La vera scommessa è se riuscirà mai ad essere un servizio per le masse, oppure resterà una soluzione per chi può spendere quanto un volo in business class per attraversare una città. I fautori del progetto rispondono con i numeri. Un taxi aereo può completare 5 volte più tratte giornaliere rispetto a un'auto, su 6 posti invece di 1 o 2. Il vantaggio economico moltiplicato, calcolano i tecnici, è di 30 volte rispetto al trasporto su gomma. Abbastanza, sperano, per far decollare il futuro della mobilità urbana, stavolta davvero.
1: A pochi chilometri da Shanghai c'è un capannone industriale che sembra enorme finché non entra il più grande aeromobile elettrico mai costruito in Cina e probabilmente nel mondo. Lungo oltre 17 metri, apertura alare di 20, 5 tonnellate di peso, 10 posti passeggeri. Si chiama Matrix. Esce dall'hangar lentamente, si posiziona, compie 2 giri sull'area sperimentale, è rumoroso, ammettono i tecnici, ma meno di un elicottero. Nella struttura è allestita anche una plancia di simulazione di volo. È da lì che il vicepresidente dell'azienda descrive le capacità del velivolo.
2: Il V5000EM, che è il Matrix, è progettato per raggiungere una velocità massima di 280 km l'ora. La versione elettrica ha un'autonomia di 250 km, mentre la versione ibrida copre scenari fino a 1500 km.
1: Nella versione puramente elettrica, 1500 in quella ibrida. Non si parla solo di taxi urbani, l'obiettivo è la mobilità regionale. Collegare città distanti, sostituire voli a breve raggio su tratte non servite adeguatamente dai trasporti tradizionali, raggiungere zone difficili. La Cina è il paese che forse più di ogni altro ha investito nella cosiddetta economia a bassa quota. Uno spazio aereo tra qualche decina e qualche centinaio di metri di altitudine, già pop e cibo in città come Shenzhen. Il passo successivo, nella visione dei progettisti, è portanza tra un prototipo spettacolare e un servizio commerciale è ancora considerevole, e a dirlo non sono i critici, lo ammettono anche gli stessi promotori di questa tecnologia.
2: I requisiti normativi, gli standard saranno strettamente legati a questioni tecnologiche e di sicurezza. Questi saranno i due fattori chiave che determineranno la velocità con cui il settore potrà avanzare.
1: Tecnologia, sicurezza, norme e poi infrastrutture. Dove atterrare, dove ricaricare, come gestire il traffico aereo a bassa quota. Assicurazioni, rotte, logistica, l'economia dei taxi volanti non è solo una questione di motori elettrici e pale rotanti. In pratica, i controlli richiedono meno addestramento rispetto ad un elicottero convenzionale, ma volare senza formazione specifica resta fuori discussione. Mentre aspettiamo che le autorità competenti valutino le richieste di certificazione, il Matrix completa il suo volo dimostrativo e rientra nell'hangar. 5 tonnellate di alluminio e motori elettrici, 10 posti passeggeri ancora vuoti, un settore, quello dei velivoli elettrici verticali, che ha scelto la Cina, aperto al pubblico, ma qualcuno sta già preparando i biglietti.

0: punta verso la linea nemica. Rigore!
1: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
2: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
3: Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma ce l'avete Team Vision?
4: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
0: Era fuori?
2: Tu sei fuori.
0: Magari, sono 33 anni che non esco.
4: Vieni nei negozi.
5: Signore e signori, va ora in onda il programma dimagrante Mi piace così.
6: Sì, sono Mariolina Cannuli e anch'io avevo qualche chilo di troppo e volevo tornare assolutamente in forma. Per questo

0: scelto Mi piace così e ho perso 12 kg e ben 3 taglie. È un programma che funziona fin dall'inizio. Mangi bene e sei sazia in modo naturale. Perché non lo provi?
1: E la prima settimana di prova è .it. Mi piace così. .it.
2: E buonanotte ai chili di troppo con Mi piace così.
3: Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica, per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili. A quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.

nelle prossime ore avremo residue piogge sul nord-est, in particolar modo su Alpi e Prealpi orientali, ma con tendenza a rapido miglioramento. Ampi spazi di sereno sul resto del settentrione. Nuvolosità variabile al mattino sulle regioni centrali, con possibilità di qualche debole piovasco sulle coste tirreniche e nell'area appenninica, tendenza a deciso miglioramento nella seconda parte della giornata, con spazi di sereno sempre più ampi. Vento sulle regioni meridionali, ma per una nuvolosità per lo più stratiforme, quindi poco significativa, venti deboli a prevalente regime di brezza lungo le coste. Inizialmente nuvoloso sulla Sardegna con qualche locale debole precipitazione, ma con tendenza a rapido miglioramento. Poche nubi sono previste sulla Sicilia. Per la giornata di domani sul nostro paese, quindi avremo un cielo generalmente sgombro da nubi, qualche residuo addensamento interesserà le Alpi orientali di confine. Chiudiamo parlando delle temperature, che oggi diminuiranno un po' su tutto il paese, con massime che si attesteranno tra i 34 e i 35 gradi.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verifica sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Tajani da stanotte è in contatto con l'Avana, la Farnesina fornirà l'assistenza necessaria. Vittime 420 turisti dispersi, tra questi tre italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza straniera. Ranucci non condurrà report, al suo posto la coppia Presutti per Vincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina, almeno 37 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev provocando un vasto incendio.

Nei giorni del controesodo con il sud nella morsa del caldo, il nord è flagellato dal maltempo e fa il primo bilancio. A Cremona 10 chiese rovinate, case scoperchiate, 10.000 auto danneggiate. Venezia 2-0, oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino. A chiudere Juve Parma, test per i bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Di nuovo in diretta, hai sentito riassunte nei nostri titoli le notizie in primo piano fino a questo momento, ma come sempre di sabato a quest'ora è il momento di dare spazio ai documentari delle Teche Rai, Ragazze di Montagna, il titolo del documentario che vi proponiamo oggi con la regia di Claudio Maddalena, dedicato a chi con caparbietà e Alto Adige, un territorio anche ricco di campionesse conosciute in tutto il mondo. Il telegiornale torna alle 16.

0: noi atleti viviamo alla fine del successo, no? Ci alleniamo tantissimo per appunto vincere le gare. E non sempre funziona così, perché purtroppo il fisico non è una macchina dove schiacci start e parte, no?
1: Il limite spesso nasce nella testa. Gli atleti che sono cresciuti qui vedono la montagna come un punto di forza.
2: La montagna, per me la montagna intanto è un punto di riferimento, perché la montagna è sempre stata che ti avvicini all'universo, ti avvicini all'immenso.
3: Le donne di montagna dell'Alto Adige incarnano forza e resilienza, caratteristiche forgiate dall'ambiente duro e stimolante in cui sono cresciute. Il suo nome riecheggia con rispetto nel ciclismo e nello sci di fondo. È conosciuta da tutti come la signora delle Dolomiti e si definisce italiana dal cuore ladino.

Io sono Canis Maria, sono nata qui nella Val Badia, sono nata nel paese di Badia, ora vivo qui alla villa. Sono una ladina doc, mio papà era di San Cassiano, mia mamma di San Vigilio di Marebbe. Noi abbiamo questa cultura nostra che insomma ci unisce un po' al popolo tedesco, se vogliamo, e abbiamo la gentilezza del popolo italiano.

La vita di una volta era molto semplice, c'erano i contadini che falciavano ancora con la falce, rastrellavano col rastrello. Anch'io andavo ad aiutare i contadini in questi lavori. Era un divertimento perché ci trovavamo con altre ragazze, anche dei lavori. Era una vita molto, molto, molto diversa di oggigiorno. La domenica andavamo a fare la gita in montagna, andavamo sul Pralongià a cercare i fossili, andavamo a prendere le erbe mediche, ci piaceva raccoglierle, ci piaceva conoscerle e per si camminava, ma nessuno ti chiedeva se sei stanco, andiamo fino là, ce la fai, non ce la fai. No, semplicemente si andava con tanta gioia e già che mi piaceva camminare, incominci anche a correre. E appunto il mio, diciamo, tracciato, quello più piacevole, era proprio partire da casa mia. Io sapevo che mio papà una volta ci andava in un dato tempo, che era un grande cammino.

0: allenatore, allora hai un po' questo così di voler vedere quanto riesci tu, allora un po' ti sforzi, un po' vai, e infine facevo questa gara un po' contro me stessa. Quando sono stata veramente brava da farla tutto di corsa, la fai in un dato tempo, poi dopo lo vuoi fare magari con 30 secondi in meno, con un minuto in meno. Ecco, così ho incominciato semplicemente la gara con te stessa, che è gratificante, ti rilassa e ti dà piacere. Mi sembra dopo il 70, 71, sai, c'è stato il boom un po' delle corse, delle gare di corsa. E qui in Alto Adige c'erano le gare di corsa in montagna. E per curiosità mi ero iscritta a una di queste gare. Da questa corsa ho incontrato delle ragazze che facevano fondo, sapendo che di noi ragazzini mi avevano coinvolto a provare. Bisognava cercarsi un qualcuno che mi insegnasse. E appunto lì ho incontrato mio marito e l'ho coinvolto a insegnarmi a fare fondo e poi dopo è diventato la persona della mia vita. Ho fatto la mia prima gara, l'ho fatta a Cortina, che partiva una gara solo per donne. Mi metto la partenza pensando, sì dai, vado a vedere com'è sto ambiente.
1: Partita in questo momento, Maria Canini.
0: Praticamente nessuno mi ha più preso. Per il fondo ti devi preparare per le gare, correre a piedi, ma io usavo anche la bicicletta.
1: Senti, il tuo allenamento che hai fatto?
2: Ma senz'altro, solo che io quest'anno ho sciato meno l'anno scorso, perché deve quella che è. Se no io penso come bicicletta non mi ha fatto male, mi ha fatto bene.
1: Diciamo la tua previsione, come pensi di arrivare?
2: Ah, non faccio previsioni, non so neanche come sono arrivata oggi, per cui.
0: E la federazione di ciclismo venne a un campionato italiano ad Asiago cercando delle fondiste che magari andavano in bicicletta, perché c'era l'evento importante. Olimpiadi di Los Angeles, era la prima edizione che aprì.
3: 35. Poi la Longo numero 14, la Schumacher numero 19 e la Canetti numero 20, al centro del gruppetto.
0: Io ero un po' curiosa, puoi pensare a Los Angeles, wow, un'Olimpiadi, una cosa interessante, beh, provo. Cioè io intanto provo, logicamente, prima bisogna provare a fare qualche gara, a vedere come mi comporto, se mi piace, se sono all'altezza. E sono partita subito con le gare nazionali. La prima gara la feci a giugno e ricordo che io partivo un po' come nel fondo, un po' quando riuscivo scremavo il gruppo, perché con tante corridore insieme avevo paura da stare nella pancia del gruppo. Infine siamo rimaste in sette e in sette sono arrivata a settima, ma avevano battuto tutte, però il gioco m'era divertito. La prossima domenica andai a sistema, scremando il gruppo, siamo rimaste in due. Allora già, insomma, vedi che puoi fare un qualcosa, che ti diverti. Poi, se fai dello sport, ti piace anche vincere. E lo stesso anno, praticamente, avevo preso parte poi ai campionati del mondo, che arrivai poi.
3: I della stagione si ritrovano testa a testa in questo sprint finale che vale una maglia iridata. Non ce la fa a rimontare, la Canins è seconda.
0: E da lì, a un certo momento, ho deciso di fare solo del ciclismo, perché mi piaceva sudare col caldo, non sudare col freddo.
3: Ecco che scatta nuovamente la Canins, nuovo scatto di Maria Canins.
4: Eccole in fondo al rettilineo con Maria Canins ancora in testa.
3: Maria Canins, mamma volante del ciclismo italiano.
0: Io sono di quelle 25 anni, 26 anni, una donna era già vecchia che non poteva più rendere nello sport. Io

0: invece ne avevo più di 30, mamma, e avevo una famiglia, per cui il mio paese mi aveva organizzato una bella festa. Praticamente mio marito era venuto a prendermi all'aeroporto a Milano senza dirmi niente. La sera mi dice: guarda che si stanno facendo una festa, cavalli, mi ha portato al campo sportivo con tanto di discorsi, anche i miei paesani che magari prima non sapevano manco che più di tanto di bicicletta, così mi erano tutti a far festa con me, e penso che questo è un ricordo molto emozionante e molto bello.
1: Io la Maria me la immaginavo sempre come la forza, con una tenacia enorme. La sua semplicità era sempre per me un grande esempio. Era sempre tutta allegra, correva sempre come una matta quando eravamo in piazza. Nessuno riusciva a seguirla, andava veramente troppo veloce. Quando ero un atleta si guardava naturalmente la televisione, tifando naturalmente per lei, perché in fondo era della valle, era la nostra amica, era la nostra coetanea, cioè... Si soffriva con lei e si gioiva con lei.

0: ancora pochi chilometri, poi la conclusione di questa prima edizione ai Giochi Olimpici della gara su strada femminile.
1: Come gioco Cadischi e scatta?
0: Scatta Maria Canizza, ancora in testa, attacca la Schumacher al centro, dall'altra parte è la Carpenter seconda, la Puig terza, la Schumacher in penultima posizione, la nostra Canizza.
2: Il percorso sarebbe stato molto adatto a me, per un po' di sfortuna mi ha fatto un po' così che infine siamo arrivati in 5-6 in volata e mi hanno battuto, sono arrivata quinta. Non mi sono demoralizzata, nonostante che la federazione voleva una medaglia, ma a me mi andava bene quello che ero riuscita a fare. Finito l'Olimpiadi, lo stesso anno l'organizzazione del Giro di Francia aveva già organizzato un giro per donne.

0: dopo il Giro di Francia, che io lo guardavo in televisione perché io ho sempre seguito il ciclismo maschile, trovarmi su quelle salite mi sembrava sì veramente, veramente un sogno. È stata una grande avventura, infine sono riuscita anche a vincerlo. Poi arrivare lì sul podio, all'ultima tappa, ai Champs-Élysées, infine sul podio con Hinault, mi sembrava forse neanche vero.
1: Maria Canenz, che ha trionfato nel Tour de France.
0: Io ricordo che noi andavamo in giro, avevamo un pulmino e poi lì sistemavamo le nostre valigie, le biciclette sopra, noi ci lavavamo i pantaloncini, la maglia, bisognava stenderla, la notte non si asciugava, allora nel pulmino mettevamo lo spago, attaccavamo con le molette le maglie, i pantaloncini da asciugare, cioè sembravamo un po' della gente che va in campeggio. Ma ricordo che le gare nazionali, che ogni domenica pioveva, bisognava passare col limone sul cerchione per pulirlo un po', perché i freni frenassero un attimino di più. Poi le leve molto, cioè ti venivano i crampi alle dita, ma tutta un'altra musica. Un mondo tutto diverso, talmente spartico che chi non ha potuto

0: potuto vivere quello, ha perso grandi valori.
1: Dopo i trionfi sulle Alpi e sui Pirenei, dopo i trionfi ai Champs-Élysées, eccoci qui con Maria Canins. Come se la cava questa super campionessa fra pentole e fornelli?
2: Ma nell'arco della giornata si riesce a far bene la casa, si riesce ad allenarsi, si riescono a fare tante cose. Quando si ha la passione e la volontà, diciamo che riesce tutto bene.
0: Una mamma, la prima ad alzarsi, l'ultima ad andare a letto, a accudire la famiglia, fare pranzo. Mi è sempre dato fastidio un po' credere che le donne sono fragili, non possono far fatica, sanno fare fatica, gli piace fare la fatica e sono anche preparate alla fatica. Un traino per il ciclismo, sia per lo sci, sia per la corsa in montagna, che adesso è diventato addirittura a livello mondiale. Ma penso anche che questo abbia contribuito molto alle donne, alle mamme, alle mogli, che c'erano parecchie che avevano voglia di andare in bicicletta, ma c'era ancora un po' questo che la donna in bicicletta non sta bene, la moglie è meglio che stia a casa, il marito va a farsi la gita in bicicletta, la domenica il pranzo deve essere pronto. Invece aveva un po' sconvolto questo modo di pensare, per far capire: se tu sei una mamma, fai come ha fatto la Maria, si è divertita, in più ha avuto tanto calore attorno, per cui lo puoi fare anche te. E questo è stato il colpo di pedale per fare andare tante donne in bicicletta.
3: Sono Claudio Canins, direttore della Maratona des Dolomites, l'evento importante, clou dell'Alta Badia. Ed è un evento che apre tanti mondi in Alta Badia, perché convoglia un sacco di gente da tutto il mondo. Maria ha sempre avuto un rapporto particolare con noi. Ci ha aiutato in tanti consigli. È anche uno dei meriti della Maria se la maratona è nata. Due aggettivi per Maria. Direi: Maria è un fenomeno. È un fenomeno per quello che ha fatto a livello sportivo, e poi un esempio per tutti, per adulti, per bambini, per ciclisti. È stata un esempio.
4: Maria è Maria, è un po' unica nel suo genere, perché davvero è una campionessa in tutto ed è una persona estremamente umile. Probabilmente conosce i suoi limiti, che tra l'altro non esistono, perché veramente ha dimostrato di essere la più forte di sempre. Però questo suo modo di essere così semplice che mi ha sempre tanto affascinato.
0: Perché a me è piaciuto sempre buttarmi in qualsiasi cosa pensando di vedere un qualcosa di nuovo. Diciamo, lo sport mi ha dato questa opportunità di viaggiare, di vedere tanti paesi, dall'America al Canada, al Texas, la Corea, il Giappone, poi l'Europa un po' tutta.
5: La Canins, grande sportiva dobbiamo dire, perché è campionessa non soltanto nello sci, non soltanto nel ciclismo, anche nello sci di fondo e nella corsa di fondo.
0: Una bellissima vita di sport, di esperienze, di sconfitte, di vittorie. Sì, bello.
6: Oramai è risaputo. Non basta l'allenamento fisico per raggiungere i propri obiettivi. Nello sport serve un atleta imparare ad allenarli. Ancor meglio se con l'aiuto di un esperto.
7: Gli atleti che sono cresciuti qui vedono la montagna come un forza, un posto che dà. Spesso quando tornano

0: le gare, hanno la testa piena, sono stanchi, cercano proprio la montagna per riprendere le energie e anche per ordinare un po' la mente. Per cui sì, qui da noi le montagne hanno una certa importanza. Ero sempre la più magra, la più piccola e per cui non pensavo di poter diventare così forte come poi sono diventata. Quando inizio a lavorare con un atleta, sempre con la domanda: quali sono i tuoi punti di forza? Il limite spesso nasce nella testa. Mi chiamo Monica Niederstetter, sono di Merano. Per tanti anni sono stata un'atleta professionista, correvo i 400 metri ad ostacoli.
1: Completamente concentrata, che sta crescendo in maniera paurosa e che è giusta per gareggiare ad altissimo livello.
0: Diciamo che questa... Fin da sempre ho amato muovermi, me l'ha raccontato sempre mia mamma. Abbastanza tardi si è sviluppata questa cosa di diventare veramente un atleta professionista, perché cercavo di conciliare lo sport con gli studi, studiavo psicologia.
2: I momenti precedenti la compiano proprio perché ha cercato con gli studi, leggendo molto a livello psicologico, di migliorata.
1: Ecco alla partenza la finale, parte bene, la Niederstetter ha già ridotto buona parte del suo decalage.
0: Un anno decisivo e molto speciale per me è stato sicuramente il 1999.
1: Nettamente in testa, adesso vediamo se reggerà fino in fondo, è riuscita a recuperare il decalage sulle altre avversarie.
0: Lì stavo per chiudere i miei studi a Innsbruck, ero tornata a vivere a casa, mi allenavo di più.
1: Adesso è il momento più difficile della distanza, bisogna reggere.
0: Il mio allenatore riusciva a seguirmi di più.
1: Il fiato manca negli ultimi 100 metri, è tutto slancio, cuore, nervi, ma la Niederstetter va a bissare la maglia tricolore, la Lara Rocco, buona seconda. 56.
0: Armi per i campionati del mondo a Siviglia.
3: Monica Niederstetter, vicina alla laurea in psicologia.
0: E ancora più a sorpresa lì ho fatto il record italiano. Ho fatto una grandissima gara, lì veramente ho sentito questo flow, non veniva tutto automaticamente, e sono queste le esperienze per cui è vive da atleta.
3: Tutto lei piuttosto minuta, ostacoli da 76 cm da saltare, 10 in tutto, è in buona posizione comunque,
4: sì,
3: in questo momento
4: bene.
3: Monica Niederstetter.
0: Stiamo andando adesso a Caldaro, lì incontriamo Linda Oprandi, che è una ragazza giovane che fa windsurf e lavoro da lei già da, direi, forse una delle più forti atlete del suo sport. Da una parte siamo a fine stagione e sarà un po' stanca e dall'altra parte arrivano ancora gare importanti e cercheremo di prepararle mentalmente molto bene.
5: La cosa più difficile da allenare, soprattutto all'inizio per me, era la mente, perché il corpo, io sono una persona che spinge sempre al limite.
0: Oi Linda, ciao!
5: Ciao! E la mente io

0: All'inizio ero molto insicura.
1: Ho iniziato con Monica il lavoro.
2: L'altra volta mi avevi detto che avevi un po' problemi col timing della virata e abbiamo fatto l'esercizio di visualizzazione.
3: Linda è un'atleta giovane.
0: Il timing e la virata è abbastanza pulita.
3: La comunicazione con un'atleta giovane è diversa da quella con un'atleta esperta.
2: Lo ripassiamo un po' abbinato all'inizio al respiro,
0: sì,
2: come abbiamo fatto l'altra volta. Proviamo.
3: E cerco proprio di iniziare con esercizi molto semplici per far capire che bisogna lavorare poco ma regolarmente, mentalmente, e poi viene il miglioramento.
2: Fai due respiri profondi, giusto anche per cambiare dall'azione al rilassamento. E rimani per un po' con la tua attenzione dal respiro. Se vuoi puoi allungare anche, così ti rilassi meglio. Con questo respiro cerca di visualizzare il movimento della virata. Immagina il movimento dei piedi, ma anche delle gambe, il timing giusto, senti la forza delle gambe, l'espressività della caviglia e senti proprio anche la sicurezza che hai in questo movimento.

0: Gli obiettivi nel mio lavoro è di scoprire anche le fragilità degli atleti. Qualche volta, soprattutto con gli atleti giovani, lo scopro subito, anzi me lo dicono subito. Invece poi ho altri ragazzi, molto spesso quelli che hanno già un po' di esperienza, quelli professionisti, che cercano all'inizio anche proprio di nascondere questo. Nello sport bisogna essere duri, sì, bisogna anche sapere nascondere certe emozioni in certe situazioni.
1: Mi chiamo Deborah Vivarelli e sono una pungista della nazionale italiana. Sono nata e cresciuta a Bolzano e ho partecipato alle ultime due Olimpiadi, quella di Parigi e quella di Tokyo. La mental coach penso che nella nostra disciplina è fondamentale, perché è vero che giochiamo con una racchetta, una pallina, però se uno non è al 110% mentalmente può allenarsi anche 10 ore al giorno, ma la partita si svolge talmente velocemente, passa talmente velocemente che ci vuole un attimo. Se non sei lucido mentalmente passa in un secondo.
0: Tennis tavolo è ancora molto più veloce del tennis. Non hai praticamente recupero, i punti vanno molto più veloci, e per cui anche dal punto di vista reazione

durante la gara a Singapore a marzo, che poi è stata la gara che praticamente mi ha qualificato alle Olimpiadi. È stata contro una ragazza ucraina ed è stata una partita lunghissima. E ero sempre più stanca, ero sempre più stanca. Dai, non mollare, non mollare. Mi sono ricordata, non so come, ogni punto di prendermi appunto un attimo per respirare, per calmarmi. Quindi lì è stato uno dei momenti veramente in cui il consiglio che lei mi ha dato di prendermi tempo di respirare a fondo, sono riuscita

0: anni finché finalmente nel 2021 ho trovato Monica e io dico sempre che lei mi ha trovato, che ero un uccellino con le ali spezzate e lei mi ha insegnato davvero a volare e a volare alto, quindi per me lei è stata fondamentale.
1: Tu sei una sempre attiva, dai sempre il 100% e soprattutto devi curare anche quella parte lì, proprio anche di rilassarti, di prenderti una pausa per poi ripartire.
0: Okay.
1: Più volte.
0: Va bene.
1: Ok. Da psicologa ovviamente ho imparato a tenere una certa distanza tra gli atleti e me. Ho imparato anche che non bisogna mai diventare un fan dei ragazzi che seguo. Noto ovviamente che ogni tanto, soprattutto con gli atleti con i quali lavoro già da anni, che mi affeziono e credo che ci sta un certo vantaggio perché loro lo sentono e abbiamo così veramente un bel rapporto e si fidano e poi iniziano anche a fidarsi di loro stessi. Ultimamente ho sempre più richieste anche dal di fuori dello sport, sia da richieste da persone private, ma soprattutto richieste da aziende, perché un po' tutti noi ci identifichiamo con lo sport. Faccio esempi che vengono dalla vita sportiva e poi li trasferisco nella vita lavorativa. Questo piace alla gente e da lì capiscono, ok, se un atleta può gestire queste situazioni, posso riuscire anch'io a farlo. Lo sport ha un gran valore qui in Alto Adige. Già fin da piccoli i bambini e anche le bambine, le ragazze, crescono con la natura e crescono con il movimento. E ovviamente, essendoci montagne dappertutto, le famiglie fin dall'inizio con i figli vanno in montagna. Si fanno le scalate, le escursioni e da lì nasce una forza fisica, una resistenza fisica, ma anche una forza mentale, perché se abbiamo iniziato un percorso, anche se siamo stanchi, dobbiamo tornare indietro. E questo l'ho cercato anche di dare ai miei figli, che bisogna anche starci dietro e che anche ogni tanto quando non abbiamo voglia comunque andiamo avanti, teniamo duro, cioè di avere un certo impegno. Adesso nella mia vita da psicologa dello sport sto tenendo delle conferenze e dei seminari e lì ogni tanto faccio rivedere una gara mia per spiegare per esempio come sono riuscita a vivere con queste tensioni e a gestirle. E ogni volta quando mi rivedo mi rendo conto che è stata un'altra vita. Ogni tanto non sembra neanche che fossi io, per me è strano da descrivere.
2: Il suo nome brilla nel firmamento dello sport. È una delle biatlete più celebrate al mondo, con numerosi titoli mondiali e medaglie olimpiche al suo attivo. Ha saputo portare in alto il nome dell'Alto Adige, diventando un simbolo di eccellenza e perseveranza.

Non era proprio mio sogno diventare biatleta da ragazzina. E le gare che ho fatto sono sempre andate bene e man mano strada facendo ho vinto delle gare, sono andata a Coppa Europa, mondiali giovani, mondiali junior e adesso

0: alla ricerca sempre del meglio, diciamo che non è che si ferma mai, lei raggiunge un obiettivo e ne cerca subito un altro.
1: Te io la conosco da tanti anni perché tra il resto apparteniamo allo stesso gruppo militare della Guardia di Finanza. Devo dire che è una grandissima persona e oltre ad essere una professionista è una persona molto umile che non ho mai sentita avere l'arroganza di dire che è la più forte del mondo, anche se per un bel periodo di tempo lo è stata.
2: Talento innato tantissimo, però anche tantissima determinazione, impegno, tanti momenti difficili, riuscire a rialzarsi nei momenti difficili è la cosa che ha contraddistinto Dorotea.
3: Sono cresciuta ad Anterselva, in Alto Adige, è una valle dove, diciamo, il biathlon è molto famosa. Per chi non sa cos'è il biathlon, è sci di fondo e tiro con la carabina, uno sport molto particolare, che in Italia è uno sport un po' di nicchia.
0: Sono due posizioni di tiro, una posizione da terra, una posizione da in piedi, e dobbiamo sparare sotto sforzo. È una tecnica sopraffina di posizione, respirazione, mira e tutta una coordinazione, perché nel momento che sparano devono smettere di respirare.
3: Sono sempre 5 colpi, quando li becchi i bersagli è bellissimo, quando non li prendi devi fare giri di penalità, quindi non è tanto bello.
4: Tommy il quarto a destra. Loro bellissimi, puoi fare una...
3: Ognuno ha il suo lato forte, diciamo, no? Io tipo faccio più fatica in piedi che a terra di solito, tiro in terra è un po' più piano, perché è più un tiro di precisione, i bersagli sono molto più piccoli. Invece in piedi i bersagli sono un po' più grandi e puoi anche rischiare un po' di più, è un tiro più di reazione.
0: Dorotea spara molto nel circuito mondiale, diciamo che negli anni è forse stata un precursore della velocità al poligono. Una delle sue caratteristiche importantissime che hanno fatto arrivare dove è arrivata è il fatto che lei entra molto forte al poligono, non rallenta. La fase di preparazione è molto veloce, nella fase di esecuzione è veloce ma normale, rischi, ed è molto veloce nella fase di andare via.
3: Ti trasmette adrenalina. Alla fine, quando spari, comunque, soprattutto in gara, 180 pulsazioni, sei sotto pressione, devi sparare il più veloce possibile. È bello, cioè, quando li prendi, tutto il pubblico che si esalta e fa il tifo per te, è bello.
5: Doro Wierer a segno, primo bersaglio a destra, 2 a segno per Doro, 3 a segno per la Wierer, 4 per Dorotea, 5 per l'Italia, percorso netto, Italia che parte per prima, errore per la Francia, intanto noi...
0: Il circuito di Coppa del Mondo, lei è sempre tra le più veloci al mondo, quindi questo qui è un valore aggiunto, perché comunque tanti ci provano, ma è una caratteristica che ce l'ha lei e ce l'hanno altre pochissime ragazze.
2: Come atleta ho sempre detto che Dorotea è una macchina da gara, cioè lei diventa un animale da gara, nel senso tante volte si vede spensierata fuori da quello che sono le competizioni, poi arriva il momento della competizione, indossa il pettorale e diventa veramente un atleta difficile da trovare. Cioè io, vivendo nel mondo dello sport, ne ho visti tanti di atleti, ma quello che si accende in Dorotea nel momento che c'è la gara è difficile da trovare, probabilmente è una delle cose che l'ha contraddistinta in questi anni.
3: I miei primi Olimpiadi sono state 2014, ero una ragazzina e

0: sono arrivata lì in Russia, a Sochi, non avevo aspettative. E alla fine era la mia prima esperienza, prima Olimpiade. Ero più curiosa a vedere gli altri atleti, nazioni, conoscere persone, eccetera. Non ero proprio super concentrata per vincere una medaglia, e anche perché era un traguardo troppo grande per me, no?
1: Settima medaglia azzurra ai Giochi Olimpici Invernali di Sochi.
2: Gli azzurri con la staffetta mista conquistano una splendida medaglia di bronzo. L'Italia torna a conquistare una medaglia olimpica dopo 16 anni. Nella prima frazione Dorothea Wierer è stata fredda e rapidissima a sparare Usain Konda. Questa volta il nostro quartetto, composto tutto da altoatesini.
0: Staffetta mista, è arrivato il bronzo a sorpresa. E quindi da lì in poi è iniziato un po' questo percorso mio, dove ho capito che se ci credo, se mi impegno veramente, posso farcela. Non pensavo di essere in grado a raggiungere questo obiettivo, no? Ho sempre mille dubbi su di me. E non mi sento mai abbastanza forte, no? Poi sono arrivati le Olimpiadi di Pyeongchang, Corea. E lì la gente si aspettava, ok, la Wierer fa una medaglia senza problemi, no? Cioè, come se niente fosse. Invece, cioè nel senso, c'era tantissima pressione, dico sempre, aspettative, tua famiglia, e tutti si aspettano medaglia, anche se non è così semplice come sembra, no? E quindi mi ricordo benissimo ancora che ero veramente molto agitata, non dormivo di notte.
3: Sulla carta ci sono almeno 5 nazioni, Italia compresa, che godono dei favori del pronostico.
4: Non è facile gestire delle situazioni dove un atleta è molto sotto pressione, magari non ha buone sensazioni, i risultati non sono sempre quelli che uno si aspetta, e quindi è quella la parte, anche perché magari da un marito normale ti aspetti che ti dica solo due parole di conforto, da un marito che fa anche l'allenatore, delle volte magari chiedi anche qualcosa in più, anche se quel qualcosa in più io non ce l'ho, perché nessun allenatore ha la bacchetta magica. Dorothea è da sola nel momento in cui si mette il pettorale e entra in gara, nessuno gli può più dire nulla.
0: Le gare individuali sono andate non benissimo.
3: Ma Dorothea Wierer, che evidentemente non può essere soddisfatta dopo questa gara, ha fatto un secondo poligono molto buono, però il totale della frazione è stato sicuramente deludente.
5: Perché non riesco a concentrarmi al 100% al momento. Nonostante tutto, credo che sugli scimi sono difesa molto bene e manca ancora la massa, due staffette, quindi vedremo.
0: Noi atleti viviamo alla fine del successo, no? Ci alleniamo tantissimo per appunto vincere le gare. E non sempre funziona così, perché purtroppo il fisico non è una macchina dove schiacci start e parte, no? Ogni tanto ci sono dei momenti dove magari fai più fatica. Devi partire sempre super convinta, e anche perché quindi c'è molta concorrenza, e ci sono tanti altri paesi molto forti dove comunque il biathlon non è uno sport di nicchia, ma è uno sport super conosciuto, no? È paragonabile al calcio in Italia.
3: Dorothea Wierer ci ha provato, due errori almeno sono le sue migliori percentuali, ma per Dorothea Wierer un settimo posto che accoglie naturalmente Dorothea con un po' di, anche con la consapevolezza di esserci sugli sci.
0: Poi i giornali scrivevano delusione Wierer perché non ha vinto la medaglia individuale, perché ho detto, cioè,
5: sono arrivata al primo poligono che non sentivo più le mie dita e non sapevo neanche più se ero sul grilletto o no, e quindi
0: niente, è stato impegnativo.
3: Ricevere il primo cambio, Dorothea Wierer, che sperava in una Olimpiade le garantiuale, per ora deve accontentarsi di un sesto, di un settimo posto, che sono risultati assolutamente non disprezzabili. Non è arrivata la medaglia, speriamo che quest'oggi possa però arrivare un centro importante per l'Italia.
0: C'era sempre la staffetta mista, dove sapevamo che adesso

0: ripeterci, no? Perché la gente se lo aspetta anche.
1: E attenzione che sta succedendo di tutto lì dietro. Lo sprint per la medaglia di bronzo con Dominic Windisch che sembra mettersi davanti rispetto a Aaron Pfeiffer. Dominic Windisch è davanti, forza Dominic, non mollare in questo finale. Dominic Windisch per la medaglia di bronzo per l'Italia. E l'auto finale da parte di Dominic Windisch. Si porta sul podio tutta l'Italia. Si porta sul podio Dorothea Wierer, Lisa Vitozzi e Lucas Hofer.
0: Per un centimetro che aveva vinto la medaglia di bronzo lì.
2: Sì, credo che abbiamo fatto tutti una bella prestazione, anche se magari io ho tremato un attimo sull'ultimo poligono, perché comunque se non avessi chiuso l'ultimo avrei fatto un giro di penalità e comunque sono 30 secondi nuovo. Però alla fine ho dato il cambio seconda, quindi credo che sia anche stata una bella prestazione da parte mia, però credo che alla fine servono sempre 4 per fare una bella gara, anche se all'ultimo abbiamo tremato un po' per la decisione che i tedeschi hanno fatto ricorso.
0: Poi ho fatto ancora la mia terza Olimpiade, Pechino 2022.
1: La super campionessa azzurra Dorothea Wierer, Petrole 22, la prima delle azzurre, poi Lisa Vitozzi.
0: C'era pure il Covid, quindi non è stata proprio un'esperienza bellissima. E mi ricordo ancora che la neve era lentissima, condizioni estreme.
1: Spara con una buona rapidità, il suo ritmo. E vai,
3: bravissima.
1: 5 su 5 d'oro,
3: bravissima.
1: 5 su 5 con velocità, vediamo se recuperiamo adesso un po' di posizioni.
0: Meno 20 gradi, con tanto vento, tanto
1: freddo. Dorothea Wierer sta per arrivare al termine di una gara dove ha fatto il massimo, ossia dare tutto sugli sci per quanto è la sua condizione qui a Pechino e soprattutto fare tutto a poligono con un doppio zero che le dà dei margini per poter ambire al podio. Siamo alle spalle di Marte Roseland, però siamo avanti ancora con la Hauser, con Öberi che è uscita dal primo poligono in testa, ma intanto godiamoci questa Dorothea Wierer, doppio zero a poligono, una grande prova per la campionessa azzurra e soprattutto in ogni caso Beppe una grande prospettiva anche in vista della gara in seguimento.
0: Finalmente è arrivato il bronzo nella sprint, la medaglia che è stata tanto richiesta, no, dalla gente, ovviamente anche io ci tenevo.
1: Dorothea Wierer che sfoggia il suo sorriso, cristallo e 10 podi ai campionati mondiali con 3 medaglie d'oro, si è tolta anche la gioia di vincere la medaglia d'oro nella sua Interselva.
4: Una carriera meravigliosa, questa è la prima medaglia olimpica individuale per Dorothea Wierer, perché ne aveva già conquistate 2, ma quelle erano in staffetta tra Sochi e Pyeongchang, questa è quella vinta tutta da sola.
0: Ero contenta anche per i miei allenatori. Noi pensiamo solo sempre a noi atleti, no? Invece c'è tutto lo staff dietro che ci lavora, gli ski man, fisioterapisti, che stanno sempre con te. Praticamente stai più con loro che con la tua famiglia o con tuo marito, eccetera, no? Ti conoscono ogni tanto anche meglio, diciamo, da altri punti di vista, ovviamente. Quando sei al limite, quando non stai benissimo, quando non riesci a raggiungere certe cose. E quindi ci siamo tolti un bel peso, sì.
5: E oggi allora com'era?
0: Dura, come sempre.
5: Dura, è sempre dura, o no?
0: Aspetta, scusami un attimo. Sì, però oggi è
5: un
0: po'
5: freddo
0: stanco.
5: Era.
0: Sta caldo, succera tantissima aria, poi al poligono.
5: Sì, Robin,
0: ho preso
5: io
0: freddo.
5: Però quello sì, ho visto che avevi freddo.
6: Da tifoso spero che non smetta mai, da marito spero che questa parte della carriera finisca, perché abbiamo davanti, abbiamo fatto una bella casa, grande, abbiamo delle bellissime famiglie entrambi che ci supportano, diciamo che è tutto pronto per fare la nostra di famiglia e lo vogliamo entrambi, l'abbiamo sempre detto. Anche per noi è complicato e non è una cosa banale dire rimandiamo, facciamo, cioè non è stata una scelta semplice, è una scelta condivisa.
0: Faccio questa fatica.

0: Che mangio?
1: Ok, questo è il tuo.
0: Grazie.
1: Quella più matura è la mia.
0: La prima cosa, quando smetto, vorrei comunque crearmi una famiglia, no? È sempre stato un mio desiderio, adesso da tanti anni che lo dico, però è sempre stato anche difficile scegliere il momento giusto, anche perché come atleta non mi sento in grado di fare entrambe le cose, diventare mamma e far l'atleta allo stesso modo. Per me è un po'... difficile, perché noi giriamo veramente tanto, non abbiamo una base fissa dove e quindi abbiamo io insieme a mio marito deciso di continuare. Se non faccio le Olimpiadi a casa, dove sono veramente è tutto cominciato, no? Quando, dove ho messo la prima volta gli sci ai piedi e sì, quindi vedremo, però non vedo l'ora, perché comunque è una roba unica. A parte, adesso non penso ai risultati, medaglie, eccetera, e cerco di viverla un po' così, come l'ultimo un anno e mezzo, dove cerco anche di godermela e quello che viene, viene.
2: Ora questo anno e mezzo, diciamo che la strada per Milano Cortina è per entrambi, e quindi...
3: Tutte le nostre atlete, attraverso le loro vittorie nello sport e nella vita, hanno mostrato al mondo che l'Alto Adige non è solo una terra di paesaggi mozzafiato, ma anche una fucina di talenti sportivi di altissimo livello. Il loro contributo va oltre i confini dello sport. Rappresentano un modello per tutte quelle giovani donne che desiderano cogliere, dimostrando di essere raggiunte.

0: Pubblicità.
1: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza.
2: Punta verso la linea nemica. Rigore!
3: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
4: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
5: Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma ce l'avete TeamVision?
6: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
5: Era fuori?
4: Tu sei fuori.
5: Magari, sono 33 anni che non esco.
6: Vieni nei negozi.
7: Entrate mortali.
8: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
9: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
10: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore si attenua la nuvolosità al nord con un cielo che si farà stellato e una ventilazione che sarà per lo più sud-occidentale di moderate in centrali. Qui i venti saranno più deboli, a parte qualche rinforzo da ovest sull'alta Toscana e sul basso Lazio. Le regioni meridionali, a parte residui addensamenti in area appenninica, ventilazione debole di direzione variabile. Migliora il tempo sulla Sardegna, qualche nube residua sulla Sicilia, ma che andrà rapidamente, hanno da poco mossi a mossi. Domani si consolida l'alta pressione sul nostro paese con un cielo che sa

sgombro da nubi per gran parte della giornata, qualche Alpi orientali di confine. Le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi, massime intorno ai 34-35 gradi.

alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Tajani da stanotte in contatto con l'Avana, la Farnesina fornirà l'assistenza necessaria. Peggiore Nepal, quasi 700 vittime, 400 i turisti dispersi, tra cui questi tre italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza straniera. Ranucci non condurrà re di Pier Vincenzi, non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina, almeno 37 persone sono morte dopo aver un drone che ha colpito un magazzino vicino a Kiev provocando un vasto incendio ed esplosioni. Il sud nella morsa del caldo, il nord flagellato dal maltempo, a Cremona chiese e case rovinate, 10.000 auto danneggiate, la regione Lombardia chiede di estendere lo stato di emergenza. Però alle 18.30 Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e stasera Juve Parma, test per i bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa edizione del TG di Rai News. Alessandro Di Battista è stato ricoverato in ospedale a Cuba, a Santa Clara, nella serata di ieri dopo aver avuto un mal. 48enne, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trova nell'isola per realizzare un reportage. Il servizio è di Sabrina Carreras.
1: Un forte mal di testa, poi il malore e il ricovero in ospedale. Sono gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Santa Clara, a circa 300 km da L'Avana, mentre si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Di Battista avrebbe accusato il malore nella serata di venerdì e al momento

0: Non sarebbero noti ulteriori dettagli sulle cause né sulla diagnosi. Dalla Farnesina, il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia. Grande apprensione viene espressa dal Movimento 5 Stelle, che in una nota si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi. Di quel movimento, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo, dai meetup e dalle piazze di Peppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018. Poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio al movimento. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento e i reportage, soprattutto dall'America. Battista ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto.
1: L'alluvione in Nepal. L'italiano Luca Baracchini e la moglie di nazionalità svizzera Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalle autorità nepalesi. Per entrambi il documento della polizia riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. La coppia è residente a Lugano. E secondo gli la catastrofica alluvione tra Nepal e Cina ha causato 682 morti e 2.300 feriti. 93.000 persone sono in pieno fango alla ricerca dei circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e i 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. E ora il Nepal apre anche all'assistenza dei 6 esperti cinesi per i soccorsi alle persone intrappolate nel tunnel. Da Pechino il servizio del nostro corrispondente nello porto.
2: L'azione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una massa. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne, i soccorritori la tengono per mano, è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una traumatologico di Kathmandu, è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni rese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
1: Ma sentiamo le testimonianze dei sopravvissuti all'alluvione.
3: Questo è il figlio di mia sorella maggiore, mio fratello maggiore, mio fratello minore, mia sorella maggiore e mio zio e mia zia. Sto andando da un ospedale all'altro, ma non sono ancora riuscita a trovarlo. Mi sono spaventata a morte quando l'alluvione ha colpito la nostra zona. Per fortuna ai miei parenti stretti non è successa, è ancora irreperibile e non è stata ritrovata. Tantissima l'alluvione nei villaggi di Baise e Gerkutar, proprio sotto il nostro villaggio. Mi hanno salvato con un elicottero, siamo rimasti lì vicino alla centrale idroelettrica sul fiume per 2 giorni prima che arrivasse il nostro turno di essere soccorsi. Tutti gli insediamenti vicino al fiume sono stati spazzati via, non è rimasto più nulla. Quella mattina io e il mio amico stavamo tornando a casa. Quando siamo arrivati agli alloggi delle autorità nepalesi, l'acqua ha iniziato a colpire la zona. Siamo saliti di corsa su una scala e così ci siamo salvati, in cima a un tetto.
1: E come spesso accade in queste emergenze, sono le organizzazioni umanitarie internazionali attive sul territorio a prestare i primi soccorsi. Allora sentiamo la testimonianza.

0: di un'operatrice italiana di ActionAid.
1: Mi trovo nella capitale del Nepal, Kathmandu, dove sono arrivata proprio il giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo percorso. Oggi sono 300.000 persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti oggi qui sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, nonché protezione soprattutto per le ragazze. ActionAid è presente in Nepal da oltre 40 anni e grazie a un forte team locale disponiamo di una presenza che è capillare sul territorio, di una capacità di intervento dedicati proprio alla gestione delle emergenze. Siamo dunque stati in grado di rispondere portando aiuti alle persone che ne hanno più bisogno fin dalle prime ore.
0: Torniamo in Italia per il caso Report e la dura reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Il sindacato Unirai critica il commento di Ranucci che parla di scelta mediocre. Per l'Usigrai, Report merita scelte condivise, una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, il commento invece dell'Ordine dei giornalisti. Il servizio di Maria Grazia Abate.
2: Una redazione in rivolta che studia le prossime mosse. Le prime reazioni sono arrivate subito dopo l'annuncio della RAI. I due nuovi conduttori di Report per l'era post Ranucci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Il primo no arriva dagli inviati storici del programma, Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. La loro era una disponibilità di massima che diventa un no grazie quando la decisione sui nuovi conduttori arriva direttamente dalle agenzie di stampa. Parlano di decisione irricevibile dalla redazione. Se l'azienda non torna sui suoi passi, abbandoneremo in blocco il programma, scrivono in una nota gli inviati. E non passa inosservato che i nomi di Presutti e Piervincenzi erano stati anticipati a fine luglio dal Giornale d'Italia. Duro il commento di Sigfrido Ranucci, che dalla Sicilia, dove è in tour con il suo spettacolo, parla di una scelta che mortifica le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. A lui le tre proposte dell'azienda per la ricollocazione: Rai News e TG3 o la sede di corrispondenza al Cairo.
3: Forse perché sta ospitando te. Possa fare la fine delle genie.
2: Ma col suo legale annuncia battaglia in ogni sede per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta. La battaglia, scrive, più importante della mia vita.
0: Il cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Il punto in studio con Alberto Gioffreda.
4: Centrodestra e centrosinistra, maggioranza e opposizione si dividono sul cambio di conduzione del programma Report. Dal centrodestra con Fratelli d'Italia la soddisfazione, ritorni ad essere un programma che fa giornalismo d'inchiesta. Dicono da Fratelli d'Italia soddisfatto anche il leader della Lega Matteo Salvini, che adesso chiede chiarezza in merito alla posizione di Sigfrido Ranucci, per il quale anche da Forza Italia con il senatore Gasparri, componente della Commissione Vigilanza RAI, era da tempo presenti i termini per allontanarlo dalla conduzione del programma su Rai 3. È diverso ovviamente il tenore dei commenti che arriva da parte delle opposizioni. Colpito un presidio del servizio pubblico, secondo il Partito Democratico, nelle parole del senatore Verini, componente della commissione antimafia, appunto per IDEM. In difesa di Ranucci interviene Barbara Floridia, senatrice pentastellata Vigilanza Rai, che parla di un editto Meloni congegnato direttamente da Palazzo Chigi, secondo il leader pentastellato Giuseppe Conte, vendetta della destra per Verdi e Sinistra. A te.
0: Ora in Ucraina, nuovo attacco russo questa mattina su Kiev, almeno 37 persone sono morte dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni, ma il bilancio dei morti potrebbe essere ancora più grave, spiega il governatore della regione. Seguiamo il racconto dell'inviato Enrico Bona.
5: Nera si vede fin dal centro di Kiev. Ci avviciniamo. L'area colpita in un distretto industriale alle porte della capitale. Sotto la spessa colonna di fumo lo stabilimento continua a bruciare. Ancora qualche chilometro in direzione di Bucha ed ecco ancora un deposito distrutto dai droni russi.
6: Tutto il terreno è disseminato. Pezzi che arrivano direttamente dal deposito che si trova proprio di là, oltre questo.

sui social le immagini girate di notte. Una deflagrazione violenta seguita da altri scoppi in rapida successione. Decine di vittime, 200 sfollati e l'angoscia dei residenti. Yuri ci mostra un pezzo finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. La procura ha aperto un'inchiesta per negligenza a carico dei responsabili del deposito.

0: C'è di più in diretta la nostra corrispondente Liana Mistretti.
1: Nella notte sono stati abbattuti dalle forze ucraine ancora una volta le regioni di confine, in particolare a Rostov sul Don è stato colpito uno degli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online russi, colpito anche un magazzino di elettronica. I droni hanno raggiunto anche la città di confine di Bielgorod, dove ci sono almeno 3 morti e 9 feriti. Tutto questo mentre Mosca attende l'incontro oggi tra Putin e Lukashenko, sono incontri che avvengono il presidente bielorusso è arrivato ieri nella capitale russa, ha incontrato già il premier Mishustin, col quale ha parlato di problemi comuni per il futuro dei due paesi. Bisogna capire adesso se Minsk potrà l'Ucraina o se si prevede anche un suo coinvolgimento diretto nel conflitto, cosa che finora ha cercato di evitare. Ricordiamo che nel territorio bielorusso sono schierate le armi nucleari tattiche di Mosca e che la scorsa estate Minsk ha portato avanti delle esercitazioni straordinarie, però ha ripreso anche contatti diplomatici in cambio della liberazione di 500 prigionieri politici. Linea a voi.
0: In Italia per il maltempo, dopo le trombe d'aria e le grandinate di ieri in 4 province della Lombardia, tra cui Cremona, la regione chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni in altre zone. Zerilli che è proprio con il sindaco di Cremona.
2: Dalla piazza principale della città di Cremona con noi il sindaco Andrea Virgilio. In questo momento si sta operando nelle finestre del palazzo comunale che è stato danneggiato. Qual è l'intervento dei vigili?
3: È un intervento di monitoraggio che parte dalle condizioni della torre civica fino ad arrivare appunto alla situazione dei tetti e delle finestre, perché gli interni non sono agibili proprio perché abbiamo avuto vetrate rotte dovunque. E quindi grazie ai vigili del fuoco abbiamo questa situazione di monitoraggio fondamentale per dare vitalità e per ritornare a lavorare sia in questa sede ma anche nel comune.
2: Abbiamo parlato di una città ferita nel suo cuore culturale, la Basilica, la Guglia crollata. Le sta arrivando la solidarietà anche da parte del Ministro? So, c'è stata una telefonata.
3: La telefonata del Ministro Musumeci, del Presidente Meloni che vuole essere a conoscenza della situazione di Cremona. Per noi è fondamentale avere la vicinanza del governo. In Regione Lombardia si sta attivando, così i parlamentari del territorio, i nostri consiglieri regionali. Credo che per la nostra città questo è fondamentale, avere un abbraccio istituzionale e anche ovviamente la messa in campo dei valori, della forza della nostra comunità che sa affrontare l'emergenza.
2: Quanti interventi, sindaco? I vigili parlavano di 300 interventi da parte loro, case, edifici.
3: Sì, perché accanto a situazioni come queste, no? C'è un tema di danni che riguarda l'intero patrimonio comunale e anche le abitazioni private. Ieri abbiamo evacuato un condominio, abbiamo portato alcune famiglie in albergo e quindi c'è un tema anche dei privati, dei cittadini che hanno bisogno di supporto e di accompagnamento.
2: Ringraziamo il sindaco e restituiamo la linea.
0: E come ha appena anticipato il sindaco di Cremona, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione, con particolare attenzione ai feriti, alle persone rimaste senza abitazione, in costante contatto con il ministro per la protezione civile Nello Musumeci, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con il civile Fabio Ciciliano. Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. E questo fine settimana è da bollino rosso anche sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con 25 milioni di auto di rientro per il secondo fine settimana, quello più caldo. Queste sono le stime per oggi e domani. E alle stazioni di servizio si fanno i conti anche con il caro carburante. Allora ascoltiamo le voci raccolte sulla A3 alla Casello di Nocera da Francesca Martelli.
4: Torniamo a Napoli e non di tutti al lavoro. Ecco perché sono partito stamattina e non stasera o stanotte.
5: Ha fatto una partenza che ritiene intelligente.
4: Certamente, penso di sì.
6: La situazione qui è la domenica che ci passo spesso, il pomeriggio, che le code iniziano da Cava dei Tirreni, sempre tutto bloccato, attorno alle 18. Qui è un macello.
5: Come hai trovato i

0: costi.
1: È un po' caro, ogni anno in Italia, pure in Francia, però quest'anno è un po' più caro. Pure sulle autostrade ancora più care delle città. Io vengo dalla Calabria, per salire fino a Milano, per passare la Svizzera e la Francia, ci vuole 400 euro.
0: Era preparato a questi prezzi?
2: È verità, mamma mia, è aumentata ancora.
0: Questa brutta
2: Ma
0: notizia.
2: io ho usato l'elettrico fino adesso.
3: La cronaca, la procura di Torre Annunziata ha fermato la figlia della settantenne carbonizzato, è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, nel Napoletano, dove poco prima era scoppiato un incendio. Ci dice di più Gianluca De Martino.
4: Svolta nell'indagine sull'incendio di Gragnano che è costato la vita a Gena Totaro, figlia convivente, l'unica in casa con la 75enne al momento del rogo. La donna, 53 anni, affetta da problemi psichici, avrebbe tentato di dare fuoco all'appartamento al secondo piano di un palazzo di via Vittorio Veneto, tagliando il tubo del gas di un fornello esterno e provocando quelle fiamme che hanno investito e ucciso sua madre. Il fermo è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata al termine dell'interrogatorio della figlia di Gena Totaro, ascoltata a lungo dai carabinieri. Non convinceva la sua versione dei fatti, quindi gli investigatori hanno approfondito con rilievi tecnici sulla bombola del gas e sul tubo collegato al fornellino. È emerso che c'era stato un taglio, un'azione dolosa che puntava a provocare proprio l'incendio. Le fiamme nate dalla bombola di un fornellino sul balcone, il tentativo della figlia, poi della madre, di spegnere il primo focolaio. Alcuni vicini dicono di aver sentito le ultime parole di Gena: non riesco a spegnerlo. Poi due esplosioni, una dietro l'altra, e le fiamme che hanno avvolto la tenda. Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa e hanno domato l'incendio, sul pavimento del balcone hanno trovato il corpo senza vita della 75enne e la figlia ancora sotto shock.
3: Si cerca di fare chiarezza sulla morte di Sara Lodi, la donna di 45 anni trovata senza vita giovedì scorso nel suo appartamento alla periferia di Parma. Sentiamo Maria Chiara Perri.
5: È stata fissata la prossima settimana, mercoledì 2 settembre, l'autopsia sul corpo di Sara Lodi. La 45enne è trovata morta nel suo appartamento alla periferia di Battaglio, nella parte superiore del corpo. Un caso che per ora resta nel mistero. Saranno gli specialisti dell'Istituto di Medicina Legale di Parma, incaricati dalla Procura, a cercare di chiarire se i colpi, almeno una decina, siano stati autoinflitti o se la donna sia stata vittima di una violenta aggressione. Due coltelli sono stati sequestrati nell'appartamento, setacciato anche dai carabinieri del RIS. Intanto le indagini si concentrano anche sulla vita e le relazioni della 45enne. Sara Lodi era molto conosciuta nel condominio dove aveva sempre vissuto, ma è descritta dai vicini di casa come una persona piuttosto riservata.
6: La signora la conoscevate?
7: Di vista, un ciao, buongiorno, ma non da metterci a fare due chiacchiere, no?
5: Secondo diversi conoscenti, la donna stava vivendo un momento di fragilità dopo aver recentemente lasciato il lavoro in un'autoscuola. Sara Lodi era separata. Quando è stata trovata morta, l'ex marito era in vacanza all'estero con la figlia. Per ora non sono emersi elementi sospetti a carico delle persone ascoltate dagli inquirenti sul caso, tra cui il nuovo compagno della donna.
3: Lo sport, partiamo dal calcio. La seconda giornata di campionato si apre con la vittoria del Milan 2-0 contro il Venezia in un San Siro che ha ricordato il grande Franco Baresi. Nel posticipo di questa sera alle 20:45 esordio casalinghio per la Juve contro il Parma. Sentiamo Tiziana Alla.
8: La maglia numero 6 adagiata dal figlio Gian Andrea sulla sua poltroncina, mentre un'altra gigantesca si staglia al centro del campo. San Siro rossonero ricorda il suo capitano per sempre. Lacrime e commozione accompagnano l'esordio casalingo del Milan, che è anche la prima gara dopo la scomparsa di Franco Baresi. Poi c'è il campo e la squadra è ancora un cantiere aperto. Fatica a piegare un Venezia coraggioso, anche perché il suo bomber designato, Gonzalo Ramos, stenta a carburare prima di trovare il tocco che sblocca l'impatto. Un autogol rocambolesco sigilla il 2-0 finale nel giorno in cui il club saluta Leao senza rimpianti. Dopo 7 anni in rossonero, il portoghese ha accettato l'offerta del Galatasaray. Il mercato condiziona anche la Juventus e Spalletti invoca rinforzi facendo la conta degli indisponibili. Stasera allo Stadium contro il Parma mancherà anche McKennie, oltre a Yıldız e Thuram. Giornata di festa per il 100° compleanno della Fiorentina, celebrazioni che coinvolgono l'intera città con il

0: al termine della partita contro il Frosinone. Fischio d'inizio alle 18:30 come per Monza Udinese e Sassuolo Torino.
1: Andiamo a Taranto per l'ottava giornata dei giochi del Mediterraneo. L'Italia domina il medagliere. In diretta ci dice tutto Novella Caligaris.
2: Eh sì, siamo a quota 125 e abbiamo appena vinto una medaglia d'oro nel judo 63 kg con l'avanzato, ma ci sono altre tre incontri per la medaglia d'oro proprio nel judo, ma l'Italia comunque ha vinto anche un argento per quanto riguarda il tiro a segno con la carabina. Allora andiamo a sentirci l'intervista subito dopo la gara di Margherita Veccaro con una guida particolare, il suo maestro. Commissario tecnico Roberto Di Donna vinceva una medaglia d'oro alle Olimpiadi. Cosa ti ha insegnato?
3: Tanto, nel senso che ho la fortuna pure di abitare dove abita lui e quindi vederlo è sempre un'ispirazione, sempre un modo per cercare di arrivare al suo livello. Che è stato, che è magnifico, un atleta, una persona magnifica.
2: E che cosa ti ispira? Quali sono le qualità di Margherita?
4: Margherita, la qualità principale è che è una ragazza molto motivata e ha una soglia della fatica durante la gara in una disciplina come la nostra che è molto mentale altissima, e l'ha dimostrato oggi, dove sia nella fase dell'eliminatoria che nella fase finale ha dato tutto. Se la spremiamo non esce più nulla, ed è quello che fa la differenza poi per ottenere degli risultati importanti.
2: Come hai scelto questo sport?
3: Attraverso mia mamma, che è un'allenatrice di tiro a segno, e andavo in un poligono di Verona da quando ero piccolina, ero nel passeggino la prima volta, quindi è sempre stato un po' di casa e mamma mi ha dato poi il via.
2: Le parole di Margherita, ma come ho detto è appena arrivato un altro oro qui dal palazzetto di Martina Franca del judo, ma altri tre sono aspettati. Come vedete qui alle mie spalle si stanno preparando gli atleti, il prossimo dovrebbe essere parlato con appunto un incontro maschile. Noi intanto però da qui ci sposteremo poi a Taranto per il triathlon che debutta proprio oggi. A voi studio.
1: In Francia oltre 900.000 spettatori hanno già confermato il forte gradimento per il film Era meglio domani, commedia francese su una coppia degli anni 50 catapultata nel 2025. In Italia sarà dal 1 ottobre sul grande schermo. Sentiamo Paola Marinozzi, poi una breve pausa e la seconda parte del giornale.
5: L'argomento è chiuso. Sono tuo marito, obbedisci. Lo dice il codice civile.
6: Che risale a Napoleone.
5: Un grand'uomo, spostati.
6: No. È la mia lavatrice. L'ho vinta per merito mio.
5: Sì, però grazie ai miei soldi.
7: Tutto nasce dal litigio per una lavatrice che ad Helen farebbe risparmiare ore di faticoso bucato a mano, mentre il marito Michel vuole scambiarla con un televisore. Una forte scossa e magicamente dal 1958 la coppia si ritrova nel nuovo millennio. Scopre con terrore le meraviglie della modernità e i figli cambiati dal nuovo mondo, più libero, inclusivo, diabolico.
5: Attenzione, mi sto per scaldare!
7: Era meglio domani è il divertente film campione di incassi in Francia della regista Vincent Melrose. Un viaggio nel tempo sul filone di Ritorno al futuro, ma a differenza del film cult di Zemeckis che ci trasportava nel passato reale dei protagonisti, qui siamo nell'ipotesi di come sarebbe stata una famiglia degli anni 50 se fosse vissuta nel 2025.
8: E sono io il capo adesso.
5: Come sarebbe?
7: Ottimi gli interpreti, Elsa Zerberstein nel ruolo di Helen, Didier Bourdon e Michelle che vede i suoi privilegi di uomo andare in frantumi. Tra leggerezza e profondità, per la regista questo viaggio nel tempo era un'occasione per raccontare tutto il cammino percorso dalle donne negli ultimi 70 anni, ma attraverso lo sguardo del marito che ha perso il suo potere focalizza anche ironicamente le fragilità di ognuno alle prese con la propria identità, pregi, difetti, di entrambi. Entrambe le epoche. Morale della favola, impariamo ad amare la diversità e ciò che rende ricca la vita.
5: Ecco.
8: Oh, adoro il cioccolato.
9: Pubblicità. Oh. Ah.

0: importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Pubblicità.
3: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 40% su tutti i prodotti Vivi Verde del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. So let's change the... Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Ma sembra di essere un...
5: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, Tale e Quale Show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
7: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
8: Abbandoni ora l'immobile,
7: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
9: Ben ritrovati, ripartiamo dalla Cisgiordania dove continuano i raid israeliani nella striscia di Gaza. Le forze di difesa israeliane avrebbero ucciso 3 miliziani palestinesi nell'area di Jenin. Ci aggiorna l'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
10: Sì, l'obiettivo del raid di ieri dell'esercito israeliano in Cisgiordania era Qais Bitawi, considerato un operativo di Hamas, leader dell'organizzazione terroristica nel campo profughi di Jenin. È stato ucciso nell'esplosione di un drone insieme a due complici nei pressi di un fabbricato. Secondo l'IDF, Bitawi aveva organizzato numerosi attentati ai danni di israeliani e di forze di sicurezza. Intanto, nonostante le pressioni degli Stati Uniti che chiedono a Israele di sospendere gli attacchi su Gaza per favorire la seconda fase del piano di pace, non si fermano i raid nella striscia, almeno 9 morti nelle ultime 48 ore. Terrorismo e sicurezza sono temi centrali nella campagna elettorale qui in Israele. Il premier Netanyahu, in difficoltà nei sondaggi, chiede agli elettori di non disperdere voti nei piccoli partiti. L'ultimo nato, quello dell'ex generale Ofer Winter, secondo i sondaggi, già oggi supererebbe la soglia per entrare in Parlamento. Ed è tutto a voi.
9: Ratko Mladic riceverà da Belgrado un funerale di Stato con tutti gli onori. Condannato all'ergastolo per crimini di guerra nei Balcani, il macellaio dei Balcani è morto a 84 anni. Il presidente serbo annuncia una lettera all'AIA perché l'indagine sulla morte verifichi anche se Mladic sia stato curato adeguatamente. Insorge l'Unione Europea sugli onori al boia di Srebrenica. La corrispondente Anna Mazzone.
11: Il macellaio dei Balcani sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato, lo annuncia il ministro della giustizia serbo. Mladic, morto a 84 anni nel penitenziario dell'AIA dove scontava l'ergastolo per genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, sarà sepolto con una cerimonia ufficiale come si fa con un eroe di guerra. Da Mosca arrivano le condoglianze e Belgrado attacca l'ingiusta sentenza dell'AIA e le condizioni disumane della sua detenzione. I crimini mostruosi di Mladic sono iscritti nella storia.

0: E sanguinoso assedio di Sarajevo, uccisioni brutali, stupri, torture. Il signore della guerra non mostrò mai alcun rimorso. Sua figlia Anna si suicidò per la vergogna di avere un simile padre. I confini si tracciano con il sangue, diceva Mladic, e gli stati sono delimitati dalle tombe. A lui Belgrado tributerà un ultimo saluto con i massimi onori.
1: Golpe fallito in Niger. Nella notte c'è stato un tentativo di ammutinamento interno alle forze armate, ma secondo la TV di Stato la situazione sembra essere tornata alla normalità. Il corrispondente Valerio Cataldi.
2: Il messaggio TV che invita la popolazione a mantenere la calma si interrompe all'improvviso. In sottofondo si sentono gli spari, la situazione è ancora tutt'altro che sotto controllo. A Niamey, soldati ammutinati hanno attaccato l'aeroporto, la base militare 101, e hanno tentato di raggiungere il palazzo presidenziale. La guardia presidenziale li ha respinti, ma gli scontri continuano per ore. Non è il primo attacco, ma è la crisi più grave per il regime del generale Abdurrahmane Chani dal golpe del luglio 2023. Noi arrivammo in Niger immediatamente dopo quel colpo di Stato. Da allora il paese si è progressivamente chiuso alla stampa internazionale, tra giornalisti arrestati e media stranieri oscurati. Chani aveva preso il potere promettendo sicurezza. 3 anni dopo, lo Jenin legato ad Al-Qaeda e lo Stato Islamico avanzano e hanno colpito più volte persino l'aeroporto della capitale. Chani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse, ma questa volta la minaccia arriva dall'interno dello stesso esercito. Pochi giorni fa Niamey ha liberato Inkinane Agataer, comandante del fronte di liberazione dell'Azawad, nell'accordo per liberare decine di soldati maliani, un segnale delle difficoltà dell'intero blocco militare del Sahel. Niger, Mali e Burkina Faso hanno cacciato gli occidentali, lasciato l'ECOWAS, creato l'alleanza degli stati del Sahel e scelto la Russia come nuovo alleato. 3 regimi militari nati promettendo sovranità e sicurezza. Ma la guerra jihadista continua ad allargarsi e oggi Chani deve difendere il suo potere anche dai soldati che 3 anni fa lo avevano portato al governo.
1: Stati Uniti, Donald Trump punta a far tornare gli astronauti americani sulla Luna entro il 2028. Mentre la guerra in Iran prosegue ormai da 6 mesi e il destino dello stretto di Hormuz è sempre incerto. Il corrispondente da New York, Carlo Maria Lo Savio.
3: Tornare sulla Luna è l'obiettivo di Donald Trump. Avverrà entro il suo mandato, annuncia. Poi, una volta stabilita una base, il salto verso Marte.
4: 2028 on a mission to Mars.
3: Nel 2028, dice. L'occasione è il conferimento di riconoscimenti e medaglie agli astronauti di Artemis 2 che nell'aprile scorso più di ogni altro hanno volato lontano dalla Terra, sorvolando il lato oscuro della Luna. E Donald Trump firma anche un decreto per l'istituzione di una vera e propria Accademia Spaziale Americana, una sorta di West Point dello spazio. Telefono in mano dialoga con gli altri astronauti a bordo della stazione spaziale orbitante, una linea sicuramente più facile da prendere per lui che quella con il regime iraniano, con il quale, passati 6 mesi dall'inizio della guerra, non intende, almeno per ora, riaprire un negoziato. Il tesoro comincia a sanzionare istituti finanziari che operano con l'Iran, colpita la seconda banca egiziana. Per l'ammiraglio Brett Cooper, a capo del comando militare centrale, il controllo americano sullo stretto di Hormuz è sempre più saldo, anche se non c'è convergenza sulle stime del quantitativo di petrolio che riesce ad attraversarlo.
1: In Italia ora, perché 35 anni fa a Palermo l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore che si ribellò alla racket. Giorgio Ruta durante la commemorazione ha raccolto le parole di Giorgio Zappulla, che a Brancaccio ha deciso di dire no ai suoi estorsori. Ascoltiamo.
5: Noi stavamo lavorando, sono arrivati dei ragazzi e hanno fatto la richiesta del pizzo.
6: Quanto le hanno chiesto?
5: 1.500 euro al mese.
6: All'imprenditore Giorgio Zappulla hanno offerto un'alternativa alla rata mensile: far entrare un uomo della famiglia mafiosa nella proprietà della sua officina nel quartiere Brancaccio di Palermo. Era l'estate dello scorso anno quando Zappulla ha preferito denunciare i suoi estorsori. Lo ha fatto per i suoi figli.
5: Non puoi andare oltre, questa è una realtà. Sono i figli che ti fanno venire il coraggio. A meno che devi chiudere tutta cosa e te ne devi andare.
6: Spray rosso a terra nel punto in cui fu ucciso Libero Grassi, l'imprenditore che in solitudine denunciò il pizzo a Palermo. Sono trascorsi 35 anni da quel 29 agosto del 91. Kalashnikov e incendi, la città non si è ancora affrancata dal racket.
7: Visto quasi 70 anni, spero di poter vedere questa città migliorata.
6: Zappulla fissa il manifesto che ricorda Grassi. Lui non ha provato lo stesso senso di isolamento

0: racconto dell'imprenditore ucciso, ma nel quartiere non è stata facile.
1: C'è chi dice che sono sbirro, c'è chi dice che sono infame, mi hanno messo pure le mani addosso, cose che non devono fare.
0: Si è rivolto allo sportello di solidarietà che lo ha accompagnato in questo percorso.
2: Una delle cose per cui possiamo andare fieri e orgogliosi è che finalmente oggi un imprenditore che decide di denunciare non rimane nella solitudine in cui è rimasto libero grassi.
3: A poco meno di 9 mesi dall'incendio di Capodanno a Crans-Montanay, i sopravvissuti continuano il lungo cammino di recupero. Il servizio di Elisabetta Santon.
4: Come sta adesso Lorenzo?
5: Sta meglio, piano piano.
4: Ha bisogno ancora di macchine, no?
5: Quando fa gli allenamenti, perché lui ha un'insufficienza respiratoria grave. Il recupero sarà molto lungo, 2-3 anni.
6: Quando sono usciti i ragazzi dagli ospedali abbiamo trovato questa esigenza pratica.
7: Mettersi insieme per aiutarsi e diffondere la dura lezione appresa.
5: Quando la pelle viene ustionata subentra un catabolismo, quindi per invertire la rotta non è così semplice, infatti anche hanno perso tantissimo peso tutti i ragazzi.
4: Tutti.
5: Ma certo, il nostro figlio è arrivato a pesare a 38 kg.
7: Nascono 3 gruppi di lavoro. Le famiglie di 9 ragazzi creano Oltre Crans-Montanay, cura, sicurezza, già operativa a divulgare nelle scuole, verità e memoria. Per la cura, i protocolli nuovi.
6: I protocolli sono cambiati in pochissimo tempo, anche perché stiamo parlando di ferite, che sono ferite rare.
7: E le necessità.
6: Come fare la doccia, che prodotti utilizzare, che tipi di professionisti scegliere.
4: Non sono aiuti personali quelli che volete ottenere con questi gruppi di lavoro.
5: Una restituzione.
6: Bravissima.
5: Bravissima, perché noi pensiamo che abbiamo ricevuto veramente tanto.
6: Io e mia moglie siamo fiduciosi perché comunque le istituzioni svizzere si stanno muovendo e ci sia una ferrea volontà di voler affrontare il problema e risolverlo.
4: E invece Lorenzo?
5: È molto positivo, è positivo perché ha visto che comunque le sue condizioni sono molto migliorate.
3: Economia, la maggior parte dei lavoratori dipendenti non si rende conto di quante tasse paga. A rivelarlo la CGA di Mestre che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto d'imposta che nasconde il 97,5% degli oneri fiscali. Ci dice di più Anna Trebbi.
8: Non solo i rincari che si sentono subito su carburanti, bollette e carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili a gravare sulle tasche degli italiani, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga come IRPEF e contributi INPS, e oneri già compresi nel prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, il 97,5% delle tasse non appare ma si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta che anestetizza la consapevolezza fiscale. Lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa il peso. Per una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio il conto quest'anno supera i 20.500 euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.
3: L'allarme inflazione del presidente della Federal Reserve, l'accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio e in ambito nazionale il lavoro sulla prossima manovra e caro carburanti energia. Di tutto questo Francesca Piatanesi ha parlato con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia. Sentiamo.
9: Kevin Warsh a Jackson Hole ha mostrato una certa dose di autonomia, indipendenza e coraggio, perché di fatto ha detto l'inflazione non sta scendendo velocemente come vorremmo. Se continua così, noi siamo disposti ad alzare i tassi. E naturalmente questa è un'affermazione che va in conflitto con la politica di Trump, perché Trump cacciò il predecessore di Walsh, cioè Jerome Powell, perché non voleva abbassare i tassi, cioè per molto meno. Lui non voleva abbassarli, invece Walsh vuole addirittura alzarli. Questo ha mosso i mercati, questa affermazione ha mosso naturalmente i mercati, e la possibilità che i tassi vengano alzati è data al 57%, mentre prima era ferma al 30%. Però nulla è scontato, bisognerà attendere il 16 settembre quando ci sarà la riunione della Fed. Naturalmente bisogna considerare che ci sono almeno tre aspetti che impediscono sul piano politico, ma anche sul piano tecnico, o comunque ostacolano, rendono più difficile un aumento dei tassi di interesse. Il primo è che ci sono le elezioni di midterm, quindi Trump farà il possibile per non far arrivare il credito al consumo, a cui ricorrono spesso gli americani, alle stelle proprio prima, poco prima che si aprano le urne. Poi naturalmente c'è il debito americano, e qui il ministro del Tesoro Scott Bessent sta facendo una grossa operazione per calmierare di mercato, per calmierare i tassi di interesse, quindi tira naturalmente dalla parte opposta. E infine ci stanno le grosse risorse che l'intelligenza artificiale dovrà in qualche modo recuperare, e che per i grandi investimenti, e che necessitano di tassi di interesse naturalmente il più basso possibile.
10: Roberto, sempre dall'America, la notizia dell'accordo sul petrolio tra il presidente americano Trump e la presidente del Venezuela Rodriguez. Washington controllerà oltre 65 miliardi di barili, questo porterà 100 miliardi di investimenti al paese, costo per i contribuenti. In prospettiva, considerando anche la situazione dello stretto di Hormuz, che ricadute può avere tutto questo sul mercato del greggio? Potrebbe facilitare un accordo con l'Iran, potrebbe modificare anche gli equilibri all'interno dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio?
9: Sicuramente. Lo schema naturalmente è che finché non lo stretto di Hormuz non viene completamente sminato, e quindi il traffico sarà libero e possibile, quindi la guerra tra Stati Uniti e Iran finirà, la spada di Damocle del prezzo del petrolio sarà sempre sull'economia internazionale, tenendo conto comunque che siamo ancora sotto i 90 dollari, più 30% all'inizio dell'anno, ma comunque le riserve, la Cina che compra di meno, e poi un grosso mercato nero del petrolio, come alcuni dicono, hanno contribuito a calmierare, a non portarlo a quei 200 dollari di cui si pensava. Quindi questa è la situazione generale. Lì, per quanto riguarda l'accordo con Venezuela, naturalmente è un accordo importante. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno fatto una sorta di golpe, diciamo così, nel Venezuela, che a questo punto è diventato, non so se possiamo definirlo, una sorta di stato protetto. E questo accordo riguarda investimenti, quindi non si tratta di domani mattina, si tratta di investimenti che saranno fatti e che strutturalmente potranno calmierare il prezzo del petrolio in futuro. Naturalmente che qualcuno ipotizzi che il Venezuela esca dall'OPEC è possibile, perché naturalmente l'OPEC è un'associazione, un cartello di stati dove non ci sono gli Stati Uniti, e quindi il Venezuela, rientrando nell'orbita degli Stati Uniti, potrebbe allontanarsi, come del resto hanno fatto gli Emirati Arabi.
10: Intanto, Roberto, veniamo alle questioni più di casa nostra. In Italia l'autunno si annuncia carico di rincari, e questo mentre il governo studia le misure e gli interventi per contenere i prezzi e per comporre la manovra. Già si parla di misure mirate contro il caro energia, di una legge di bilancio da 30 miliardi, ma le risorse sono limitate nonostante l'adesione ai fondi SAFE e alla clausola di salvaguardia. Allora, che cosa dobbiamo attenderci?
9: Insomma, il settembre sarà naturalmente difficile, come si dice tutti gli anni a fine agosto, ma in questo caso particolare pesa, no, la riduzione del potere d'acquisto dei salari e l'inflazione generalmente. Si parla certo spesso, giustamente, del carrello della spesa, ma c'è stato uno studio della Confcommercio questa settimana molto interessante, che dice che il 42% dei consumi delle famiglie vengono da spese obbligate, quindi derivano dal dalle assicurazioni, dalle bollette, dai trasporti, dalla sanità. Quindi si tratta di tutta una serie di spese difficilmente comprimibili, certo, come quelle per l'alimentazione, che comunque rappresentano una porzione minore. I 30 miliardi, dunque, se saranno

0: confermati dal governo, che ancora su questo non si è espresso, faranno bene sicuramente all'economia. Però il punto non è questo, il punto è capire dove prendere i 30 miliardi da riversare sull'economia. E allora una parte sicuramente andrà in deficit, come avviene tutti gli anni, una parte può essere fatta in deficit. E in questo abbiamo la strada aperta, perché la clausola di salvaguardia ci permetterà di aumentare il deficit senza cadere nuovamente nel cartellino rosso. Il SAFE ci permetterà di finanziare spese in armamenti, in difesa, che già sono state previste, a tasso più basso. Poi c'è il resto, e per il resto, se vogliamo abbassare le tasse, se vogliamo fare nuovi interventi sul cuneo fiscale, se vogliamo aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà, bisogna trovare delle risorse anche per quanto riguarda l'energia e la benzina. Allora, trovare queste risorse sarà complicato, tant'è vero che il governo già si divide su questa storia degli extra profitti. Tassare questi extra profitti delle banche, delle compagnie energetiche oppure no? Probabilmente è la parola che è sbagliata, perché si tratta semplicemente di chiedere, non di, come dire, aprire un dibattito su che cosa sono, se esistono o non esistono gli extra profitti, ma si tratta di chiedere, come è stato fatto peraltro nelle ultime 3 occasioni, un contributo di solidarietà a queste grandi compagnie che utili comunque ne hanno fatti.
1: E
0: Non potrà
1: vedremo
0: raggiungere
1: che cosa
0: molto,
1: verrà
0: non più di 3
1: deciso
0: miliardi, no? Non più
1: e
0: di 3
1: come
0: miliardi
1: verranno
0: come è stato
1: trovate
0: negli
1: le
0: ultimi 3 anni.
1: risorse.
0: Esattamente, non più di 3 miliardi come è stato negli ultimi 3 occasioni, Draghi e 2 per Meloni.
2: E ora l'appuntamento con una nuova puntata di Altri Mondi, la rubrica che racconta il mondo dei videogiochi fra cultura e intrattenimento a cura di Dario Marchetti. Poi una breve pausa e una nuova edizione del nostro TG.
3: Bentornati e bentornate ad Altri Mondi, l'appuntamento di Rai News con l'universo dei videogiochi. In queste puntate estive andremo a ripercorrere insieme alcune delle più importanti uscite di questa prima metà del 2026, senza perdere d'occhio però le novità più importanti dell'estate. Prima di scoprirle insieme vi ricordo come sempre di seguirci sul nostro account Instagram @AltriMonditV per rimanere sempre aggiornati sui nostri contenuti. E allora, adesso è arrivato il momento di premere start e iniziare la nostra partita.
4: You think you're the Harbinger? You might be.
3: Il genere dei Souls-like è un sentiero irto di ostacoli, sia per chi li gioca, ma anche e soprattutto per chi li fa. Le opere di From Software, da Dark Souls a Elden Ring, passando per Bloodborne, hanno lasciato un segno così profondo che riprenderne gli stilemi spesso si traduce in un cocente fallimento. A imbroccare uno degli innumerevoli tentativi di imitazione finora era stato solo quel Lies of P, ispirato al Pinocchio di Collodici, ma prodotto in Corea del Sud. Ora tocca agli americani di Cold Symmetry, che con Mortal Shell 2 provano, anzi riprovano, a perfezionare una formula avviata con il primo titolo nel 2020. L'idea di base è che il protagonista, una sorta di umanoide dalle fattezze anonime, possa abitare i corpi di guerrieri passati a miglior vita, gli Shell appunto, sfruttandone i poteri e le peculiarità a seconda del proprio stile di gioco preferito. Ogni Shell possiede infatti abilità attive e passive e rappresenta solo una delle tante opzioni disponibili per la personalizzazione del nostro avatar, parte di quell'approccio un po' iconoclasta adottato dagli sviluppatori. A differenza dei giochi From, non saremo infatti legati a un solo personaggio, ma potremo potenziare più Shell contemporaneamente, garantendoci la possibilità di affrontare la partita cambiando approccio in qualsiasi momento. Non solo. Mortal Shell 2 permette anche di scegliere diverse modalità di parata, di attivare decine di potenziamenti e di variare le armi sia corpo a corpo che a distanza, insomma, di personalizzare davvero fino al midollo il nostro modo di giocare. Il tabù della stamina, quella barra che nei giochi di Hidetaka Miyazaki corrisponde alla fatica del personaggio, pensata per impedire ai giocatori di ripetere all'infinito lo stesso attacco. In Mortal Shell

0: Il 2 quella barra non esiste, anche se non è possibile interrompere le animazioni spesso lente degli attacchi, spingendoci comunque a pensarci due volte prima di colpire a casaccio. Un sistema di gioco che anche nelle sue animazioni riesce a conferire quel giusto peso a ogni colpo senza deludere gli amanti del genere. Il tutto mescolato con una direzione artistica decisamente heavy metal è un mondo dalle premesse criptiche ma comunque interessanti. Mortal Shell 2 in sostanza non sarà pienamente a livello dei giochi a cui si ispira, questo è certo, ma comunque riesce lì dove moltissimi hanno fallito, confezionando un'esperienza dotata di carisma e di quel giusto pizzico di coraggio per fare di testa propria.
1: Immaginate di aprire un frigorifero e trovarvi di fronte a un enorme buffet, solo che quel buffet è in verità un videogioco, che è anche un gioco di ruolo epico, un MMO, un simulatore di economia medievale, un picchiatura a mani nude, un gioco in cui potete rubare capre, giocare d'azzardo, fare il braccio di ferro, cavalcare draghi e giocare addirittura in borsa, probabilmente. Questo è Crimson Desert, titolo di Pearl Abyss uscito in questi giorni e probabilmente il videogioco più discusso, affascinante ma anche caotico e zeppo di roba di questo inizio anno. La software house che l'ha sviluppato, Pearl Abyss, aveva già sviluppato Black Desert Online, che è un enorme MMO con milioni di giocatori, e con questo titolo voleva fare di fatto un MMO per il single player e catapultarsi nel mondo dei giochi di ruolo, appunto, in solitaria. Il protagonista si chiama Cliff ed è un mercenario dalla voce graffiante e molto barbuto che si ritrova a costruire la sua fazione in un continente enorme e visivamente strepitoso. Di fatto deve veramente vendicarsi e appunto ricostruire il suo clan. Il combattimento senza dubbio è interessante perché mescola combo molto fluide, abilità spettacolari, parry, magia. C'è anche una lotta a mani nude fatta molto bene, le boss fight vi faranno dire cose molto brutte allo schermo, ma sono anche affascinanti. Accanto a tutto questo si stratificano sistemi su sistemi su sistemi. Potete addestrare i cavalli, fare il commerciante ambulante, decorare una casa, giocare d'azzardo in una bettola sopra una locanda, rompere fondamentalmente le mani ai bari con un martello e appunto anche veramente giocare in borsa, tutta una serie di cose, addirittura c'è un mutuo che potete pagare. Insomma, veramente di tutto, veramente di tutto. Il punto debole forse è la storia, che è un po' banale, caotica, frammentata, fondamentalmente un frullatore The Witcher, Final Fantasy e un po' un manuale IKEA. All'inizio il gioco vi catapulta in un mondo misterioso e futuristico e poi se ne dimentica per almeno 30 ore di gioco, salvo poi ricordarsene, raccontarvi qualcosa e aprirvi di fronte a un mondo incredibile. Non stiamo parlando quindi di un capolavoro, ma senza dubbio di un gioco dedicato a chi vuole buttarci ore e ore e ore e ore all'interno. Se invece siete giocatori che cercano cose più piccole, più chill o comunque non avete molto tempo, state attenti. Se invece volete veramente sposarvi a un videogioco e volete perdervi al suo interno, forse farà per voi, a patto che la storia non sia proprio ciò che cercate. Alla prossima!

0: pubblicità.
1: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
2: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante, forza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
3: Dal giorno 1.
2: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col nuovo dentifricio sbiancante, Oral B Clinical.
0: Pubblicità.
4: Perché? Perché? Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
5: Perché puoi entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
6: Oh, ti muovi?
7: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
8: Perché? Perché?
9: Ecco perché.
10: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
11: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
12: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
13: Sarà perché ti ama.
12: Amadori, gente che ama.
14: Missione Colori Giotto attivata. Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
15: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Falla in autonomia e senza costi su www.agenzieentrate.gov.it. Accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi.
16: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Tajani da stanotte in contatto con l'Avana. La Farnesina fornirà l'assistenza necessaria. Peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal. Quasi 700 vittime e 420 turisti dispersi, tra questi tre italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza straniera. Ranucci non condurrà Report, al suo posto la coppia Presutti per Vincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Prosegue la guerra tra Russia e Ucraina. Almeno 37 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Il sud nella morsa del caldo, il nord flagellato dal maltempo. A Cremona chiese e case rovinate, 10.000 auto danneggiate. La regione Lombardia chiede di estendere lo stato di emergenza. Dopo la vittoria del Milan di ieri, oggi alle 18.30 Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino e stasera Juve-Parma, test per i bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Edizione delle 17, di nuovo in diretta, ben ritrovati su Renews 24. Sarà trasferito a L'Avana in ambulanza Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale Santa Clara di Cuba nella serata di ieri dopo aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trova nell'isola per realizzare un reportage. Ma seguiamo il nostro primo servizio di Sabrina Carreras.
17: Un forte mal di testa, poi il malore e il ricovero in ospedale. Sono gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dove si trovava per realizzare un reportage. Di Battista avrebbe accusato il malore nella serata di venerdì e al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli sulle cause né sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli

0: Esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria. Grande apprensione viene espressa dal Movimento 5 Stelle, che in una nota si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi. Di quel movimento, Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo, dai meetup e dalle piazze di Peppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio al movimento. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e ai reportage, soprattutto dall'America Latina. Giornalista e scrittore, Di Battista ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto.
1: Secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità locali, la catastrofica alluvione tra Nepal e Cina ha causato 682 morti e 2.300 feriti. 93.000 persone sono in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca dei circa 3.000 dispersi, tra i quali tre italiani, Luca Baracchini e la moglie di nazionalità svizzera, Patrizia Marziale, che si aggiungono a Marco Ratto, originario di Rapallo. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e i 5 miliardi di dollari per la ricostruzione e ora il Nepal apre anche all'assistenza di 6 esperti cinesi per i soccorsi alle persone intrappolate nel tunnel. Ma seguiamo da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
2: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano. Il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
1: Come spesso accade in queste emergenze, sono le organizzazioni umanitarie internazionali attive sul territorio a prestare i primi soccorsi. Allora vi facciamo ascoltare la testimonianza di un'operatrice italiana di ActionAid.
3: Mi trovo nella capitale del Nepal, Kathmandu, dove sono arrivata proprio il giorno in cui la valanga di ghiaccio e detriti ha iniziato con violenza ad attraversare il paese, portando con sé tutto quello che ha trovato sul suo percorso. Oggi sono 300.000 persone che hanno perso i propri cari, la casa, il sostentamento o il senso di sicurezza. Le necessità più urgenti oggi qui sono le più basilari: cibo, acqua potabile, kit igienico-sanitari, rifugi, assistenza medica e psicologica, nonché protezione soprattutto per le ragazze. ActionAid è presente in Nepal da oltre 40 anni e grazie a un forte team locale disponiamo di una presenza che è capillare sul territorio, di una capacità di intervento dedicati proprio alla gestione delle emergenze. Siamo dunque stati in grado di rispondere portando aiuti alle persone che ne hanno più bisogno fin dalle prime ore.
1: Il caso Report adesso è dura, la reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Il sindacato Unirai critica il commento di Ranucci, che parla di scelta mediocre. Per l'Usigrai Report merita scelte condivise. Una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, il commento dell'Ordine dei giornalisti. Il servizio è di Maria Grazia Abbati.
4: Una redazione in rivolta che studia le prossime mosse. Le prime reazioni sono arrivate subito dopo l'annuncio della RAI. I due nuovi conduttori di Report per l'era post Ranucci saranno Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Il primo no arriva dagli inviati storici del programma, Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. La loro era una disponibilità di massima che diventa un no grazie quando la decisione sui nuovi conduttori arriva direttamente dalle agenzie di stampa. Parlano di decisione irricevibile dalla redazione.

0: passi. Abbandoneremo in blocco il programma, scrivono in una nota gli inviati, e non passa inosservato che i nomi di Presutti e Pier Vincenzi erano stati anticipati a fine luglio dal Giornale d'Italia. Duro il commento di Sigfrido Ranucci, che dalla Sicilia, dove è in tour con il suo spettacolo, parla di una scelta che mortifica le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. A lui le tre proposte dell'azienda per la ricollocazione: Rai News e TG3 o la sede di corrispondenza al Cairo.
1: Forse perché sta ospitando te. Possa fare la fine di Regeni.
0: Ma col suo legale annuncia battaglia in ogni sede per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta. La battaglia, scrive, più importante della mia vita.
2: E proprio il cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Facciamo il punto in studio con Alberto Giuffreda.
3: Centrodestra e centrosinistra, maggioranza e opposizione si dividono sul cambio di conduzione del programma Report. Dal centrodestra, con Fratelli d'Italia, la soddisfazione ritorni ad essere un programma che fa giornalismo d'inchiesta. Dicono da Fratelli d'Italia soddisfatto anche il leader della Lega Matteo Salvini, che adesso chiede chiarezza in merito alla posizione di Sigfrido Ranucci, per il quale anche da Forza Italia, con il senatore Gasparri, componente della Commissione Vigilanza RAI, era da tempo presenti i termini per allontanarlo dalla conduzione del programma su Rai 3. È diverso ovviamente il tenore dei commenti che arriva da parte delle opposizioni. Colpito un presidio del servizio pubblico, secondo il Partito Democratico, nelle parole del senatore Verini, componente della commissione antimafia appunto per IDEM. Il Movimento 5 Stelle in prima linea a difesa di Ranucci. Interviene Barbara Floridia, senatrice pentastellata, ex presidente della commissione di vigilanza RAI, che parla di un editto Meloni congegnato direttamente da Palazzo Chigi, secondo il leader pentastellato Giuseppe Conte, vendetta della destra per Verdi e Sinistra. A te.
2: Nuovo attacco russo questa mattina su Kiev. Almeno 37 persone sono morte dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni, ma il bilancio dei morti potrebbe essere ancora più grave, spiega il governatore della regione. Seguiamo il racconto dell'inviato Enrico Bona.
4: Si vede fin dal centro di Kiev. Ci avviciniamo. L'area colpita in un distretto industriale alle porte della capitale. Sotto la spessa colonna di fumo lo stabilimento continua a bruciare. Ancora qualche chilometro in direzione di Bucha ed ecco ancora un deposito distrutto dai droni russi.
5: Tutto il terreno è disseminato di munizioni, proiettili, pezzi che arrivano direttamente dal deposito che si trova proprio di là, oltre queste macerie.
4: Sui social le immagini girate di notte, una deflagrazione violenta seguita da altri scoppi in rapida successione. Decine di vittime, 200 sfollati e l'angoscia dei residenti che questa notte hanno rischiato di saltare in aria. Yuri ci mostra un pezzo finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. La procura ha aperto un'inchiesta per negligenza a carico dei responsabili del deposito.
2: Oggi a Mosca l'incontro tra il presidente bielorusso Lukashenko e Vladimir Putin, mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo, almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. Il servizio della corrispondente Liana Mistretta.
6: Centinaia di droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora una volta gli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online a Rostov sul Don, non lontano dal confine con l'Ucraina. In un'altra città di confine, a Bielgorod, i raid ucraini hanno causato 3 morti e 9 feriti. Si continua a combattere con i negoziati ormai in pausa, come ha detto il portavoce del Cremlino, che è tornato ad accusare i leader europei che secondo lui cercano il confronto diretto con la Russia. Al momento, ha detto Peskov, non vediamo presupposti per un miglioramento delle relazioni con Bruxelles. Intanto a Mosca Putin ha ricevuto il suo alleato Lukashenko, una visita di lavoro, quella del presidente bielorusso, seguita da colloqui informali. Continuiamo a collaborare sulla scena internazionale e a rafforzare lo Stato dell'Unione, ha detto Putin, che ha parlato della cooperazione tra i due paesi, soprattutto in campo commerciale e tecnologico. Supereremo insieme tutte le difficoltà, ha detto Lukashenko. Minsk finora ha evitato di essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Nei mesi scorsi ha condotto esercitazioni straordinarie nel suo territorio, dove la Russia ha dispiegato da tempo armi nucleari tattiche.
2: Continuano i raid israeliani nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. Le forze di difesa israeliane avrebbero ucciso 3 miliziani palestinesi nell'area di Jenin. Ci aggiorna l'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
7: Sì, l'obiettivo del raid di ieri dell'esercito israeliano in Cisgiordania

0: Giordania era Qais Bitawi, considerato un operativo di Hamas, leader dell'organizzazione terroristica nel campo profughi di Jenin. È stato ucciso nell'esplosione di un drone insieme a due complici nei pressi di un fabbricato. Secondo l'IDF, Bitawi aveva organizzato numerosi attentati ai danni di israeliani e di forze di sicurezza. Intanto, nonostante le pressioni di sospendere gli attacchi su Gaza per favorire la seconda fase del piano di pace, non si fermano i raid nella striscia, almeno 9 morti nelle ultime 48 ore. Terrorismo e sicurezza sono temi centrali nella campagna elettorale. Netanyahu, in difficoltà nei sondaggi, chiede agli elettori di non disperdere voti nei piccoli partiti. L'ultimo nato, quello dell'ex generale Ofer Winter, secondo i sondaggi, già oggi supererebbe la soglia per entrare in Parlamento. Ed è tutto, a voi.
1: Il meteo dopo le trombe d'aria e la grandine di ieri in 4 province della Lombardia, la regione chiederà di estendere anche a questi territori la richiesta di stato di emergenza già formalizzata nei giorni scorsi per i danni in altre zone. Allora andiamo da Silvia Zerilli che è proprio con il sindaco di Cremona.
2: Dalla piazza principale della città di Cremona con noi il sindaco Andrea Virgilio. In questo momento si sta operando nelle finestre del palazzo comunale che è stato danneggiato. Qual è l'intervento dei vigili?
3: È un intervento di monitoraggio che parte dalle condizioni della torre civica fino ad arrivare appunto alla situazione dei tetti e delle finestre, perché gli interni non sono agibili proprio perché abbiamo avuto vetrate rotte dovunque. E quindi grazie ai vigili del fuoco abbiamo questa situazione di monitoraggio fondamentale per dare vitalità e per ritornare a lavorare sia in questa sede ma anche nelle altre sedi dislocate del comune.
2: Abbiamo parlato di una città ferita nel suo cuore culturale, la Basilica, la Guglia crollata. Le sta arrivando la solidarietà anche da parte del Ministro? So, c'è stata una telefonata.
3: La telefonata del Ministro Musumeci, della Presidente Meloni, che vuole essere a conoscenza della situazione. Per noi è fondamentale avere la vicinanza del governo. Regione Lombardia si sta attivando, così i parlamentari del territorio, i nostri consiglieri regionali. Credo che per la nostra città questo è fondamentale, avere un abbraccio istituzionale e anche ovviamente la messa in campo dei valori, della forza della nostra comunità che sa affrontare l'emergenza.
2: Quanti interventi, sindaco? I vigili parlavano di 300 interventi da parte loro, case, edifici.
3: Sì, perché accanto a situazioni come queste, no? La cattedrale, il palazzo comunale, che sono un po' i simboli, c'è un tema di danni che riguarda l'intero patrimonio comunale e anche le abitazioni private. Ieri abbiamo evacuato un condominio, abbiamo portato alcune famiglie in albergo. E quindi c'è un tema anche dei privati, dei cittadini che hanno bisogno di supporto e di accompagnamento.
2: Ringraziamo il sindaco e restituiamo la linea.
1: E come accennava anche il sindaco, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue le operazioni di soccorso e di assistenza alla popolazione con particolare attenzione ai feriti e alle persone rimaste senza abitazione, in costante contatto con il Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci, con il Sottosegretario Alfredo Mantovano e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano, a riferirlo una nota di Palazzo Chigi. Ultimo fine settimana di vacanze per molti italiani, si fanno già i conti con un inizio settembre che sarà più caro, in particolare per via dei prezzi di energia e carburanti, ma non solo. Allora vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
4: Rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%, motivo il caldo estremo ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente derivante dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
1: Fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con 25 milioni di auto in rientro secondo le stime fino a domani. Allora vediamo la situazione sulle autostrade del sud e in collegamento da Napoli con Francesca Martelli.
5: Siamo all'interno della sala operativa della Polizia Stradale di Napoli. Alle mie spalle vedete gli schermi con cui si monitora la situazione delle autostrade in tempo reale. Quali sono di solito i punti più attenzionati?
6: Il punto più attenzionato è sicuramente questo che vediamo alla nostra destra, è la barriera di Mercato San Severino in A30, è un punto dove si formano varie code, specie in questa giornata di controesodo. Abbiamo poi un'osservata speciale che è la A2 del Mediterraneo e infine abbiamo un altro punto nodale che è quello che possiamo vedere in quest'altro monitor, è la barriera di...
5: Oggi e domani è una giornata da bollino rosso, conferma...
6: Certo, abbiamo il bollino rosso per oggi, per domani pomeriggio. E
5: proprio in questo punto sulla 3 noi eravamo qualche ora fa, abbiamo al traffico ma soprattutto al caro carburante.
7: Torniamo a Napoli, erano tutti al lavoro. Ecco perché sono partito stamattina e non stasera.
8: Spesso il pomeriggio che le code iniziano da Cava dei Tirreni, sempre tutto bloccato, attorno alle 18, qui è un macello.
5: Come hai trovato i prezzi?
9: È un po' caro, l'anno scorso era meno caro, io vengo ogni anno in Italia, pure in Francia, però quest'anno è un po' più caro. E pure sulle autostrade ancora più care delle città. Io vengo dalla Calabria, per salire fino a Milano, per passare la Svizzera e la Francia, ci vuole 400 euro.
5: Era preparato a questi prezzi?
10: È verità, mamma mia, è aumentata ancora, mamma mia.
5: Volevo darle questa brutta notizia.
10: Io ho usato l'elettrico fino adesso.
1: 35 anni fa a Palermo l'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore che si rivelò al racket. Giorgio Ruta durante la commemorazione ha raccolto le parole di chi al quartiere Brancaccio ha deciso di dire no ai suoi estorsori. Vediamo.
11: Noi stavamo lavorando, sono arrivati dei ragazzi e hanno fatto la richiesta del pizzo.
12: Quanto le hanno chiesto?
11: 1.500 euro al mese.
12: All'imprenditore Giorgio Zappulla hanno offerto un'alternativa alla rata mensile, far entrare un uomo della famiglia mafiosa nella proprietà della sua officina nel quartiere Brancaccio di Palermo. Era l'estate dello scorso anno quando Zappulla ha preferito denunciare i suoi estorsori, lo ha fatto per i suoi figli.
11: Non puoi andare oltre, questa è una realtà, sono i figli che ti fanno venire il coraggio, a meno che devi chiudere tutte cose e te ne devi andare.
12: Spray rosso a terra nel punto in cui fu ucciso Libero Grassi, l'imprenditore che in solitudine denunciò il pizzo a Palermo. Sono trascorsi 35 anni da quel 29 agosto del 91. Kalashnikov e incendi, la città non si è ancora affrancata dal racket.
13: Visto quasi 70 anni, spero di poter vedere questa città migliorata.
12: Zappulla fissa il manifesto che ricorda Grassi. Lui non ha provato lo stesso senso di isolamento dell'imprenditore ucciso, ma nel quartiere non è stata facile.
11: C'è chi dice che sono sbirro, c'è chi dice che sono infame. Mi hanno messo pure le mani addosso, cose che non dovevano fare.
12: Si è rivolto allo sportello di solidarietà che lo ha accompagnato in questo percorso.
14: Una delle cose per cui possiamo andare fieri e orgogliosi è che finalmente oggi un imprenditore che decide di denunciare non rimane nella solitudine in cui è rimasto Libero Grassi.
1: A Castel Gandolfo Papa Leone tra poco celebrerà la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago. Al termine della liturgia parteciperà alla tradizionale processione sulle acque del lago Albano. Ma ci racconta di più in diretta da Castel Gandolfo la vedete Valentina Dello Russo. Valentina.
15: Leone XIV, Francesca, sarà il primo pontefice a partecipare alla processione sulla barca sulle acque del lago Albano. Prima di lui vi hanno preso parte, ma percorrendo il lungo lago, Paolo VI e Giovanni Paolo II. Fu proprio Papa Montini nel 77, nel giorno dell'Assunta, a consacrare la chiesa di Maria Santissima del Lago, di cui oggi si celebra la festa, e alle 18 in quella chiesa il Papa celebrerà la messa, una festa che si celebra ogni anno nel l'ultimo sabato di agosto, e la Madonna, la statua, sarà portata in processione fino al lago, poi imbarcata sul battello falco che

0: Vedete alle mie spalle un battello del Parco regionale dei Castelli Romani che solitamente ospita le autorità e quest'anno avrà l'onore di avere a bordo il Santo Padre. Noi vi racconteremo tutto questo, grande l'emozione degli organizzatori, l'abbiamo raccolta poco fa, ve la facciamo ascoltare, poi la linea può tornare a voi, a più tardi.
1: L'emozione è moltiplicata, direi, perché sicuramente la presenza del Santo Padre resterà nella storia del nostro territorio. Poi per noi questa, oltre ad essere una cerimonia religiosa, comunque è parte della nostra storia, sono le nostre radici, quindi siamo in tanti, ci sono tanti volontari che si sono impegnati.
2: La partecipazione del Papa alla processione sul lago è un'emozione incredibile per noi, anche per valorizzare, perché porta attenzione a questo luogo che come prologo ci teniamo a valorizzare ogni giorno.
3: Il Santo Padre ci ha fatto questo regalo e inaspettato, nel senso che noi ci abbiamo provato nell'anno scorso e lui ci ha detto è troppo presto, però non disperate, quindi ci ha dato questo messaggio di auguri e poi alla fine è venuta la notizia che ci...
0: Il segno che si è affezionato a Castel Gandolfo.
3: Questo sicuro, noi speriamo di ripetere, non so se ci riusciremo, però è stata un'emozione particolare anche la preparazione, perché siamo tutti molto emozionati, noi che lo facciamo da tanto tempo, insomma.
4: Siamo allo sport, la seconda giornata di campionato si è aperta con la vittoria del Milan per 2-0 contro il Venezia in un San Siro che ha ricordato il grande Franco Baresi. Nel posticipo di questa sera alle 20.45 esordio casalingo per la Juventus contro il Parma. Allora vediamo il servizio di Tiziana Alla, poi a seguire la sfida della cura, la serie di speciali dedicati ai protagonisti della medicina e della ricerca in Italia. Gerardo D'Amico oggi intervista Mario Stirpe, oculista conosciuto nel mondo. Il telegiornale torna poi alle 18.
5: La maglia numero 6 adagiata dal figlio Gianandrea sulla sua poltroncina, mentre un'altra gigantesca si staglia al centro del campo. San Siro rossonero ricorda il suo capitano per sempre. Lacrime e commozione accompagnano l'esordio casalingo del Milan, che è anche la prima gara dopo la scomparsa di Franco Baresi. Poi c'è il campo e la squadra è ancora un cantiere aperto. Fatica a piegare un Venezia coraggioso, anche perché il suo bomber designato, Gonzalo Ramos, stenta a carburare prima di trovare il tocco che sblocca l'impasse. Un autogol rocambolesco sigilla il 2-0 finale nel giorno in cui il club saluta Leao senza rimpianti. Dopo 7 anni in rosso nero, il portoghese ha accettato l'offerta del Galatasaray. Il mercato condiziona anche la Juventus e Spalletti invoca rinforzi facendo la conta degli indisponibili. Stasera allo Stadium contro il Parma mancherà anche McKenny, oltre a Yıldız e Thuram. Giornata di festa per il 100° compleanno della Fiorentina, celebrazioni che coinvolgono l'intera città con il clou al termine della partita contro il Frosinone. Fischio d'inizio alle 18.30 come per Monza Udinese e Sassuolo Torino.
6: Pubblicità. Se tu smacchi, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. 3 additivi integrati per un pulito impeccabile e 0 pensieri. Relax, lava Dash.
7: Pubblicità. Mercatorum, l'università digitale delle Camere di Commercio, è connessa con il mondo del lavoro. 68 percorsi di laurea online, in linea con le esigenze del mercato e con le tue ambizioni professionali. E se ti iscrivi ad agosto, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Avete mai associato il sapore o il profumo di un cibo a un ricordo della vostra infanzia? Asolo Dolce. I maestri della pasticceria italiana.

0: Professor Stirpe, quante persone lei ha curato nella sua carriera?
1: Ah, non lo so, non lo so, non lo posso dire.

0: Io so soltanto che quando presentai la mia prima casistica per gli interventi che avevo fatto, e allora avevo 28 anni, 32, la casistica di un anno era di 8.000
1: Già
0: interventi,
1: allora,
0: già allora.
1: lei è stato il più giovane, tra i più giovani in assoluto, docenti universitari, appunto a 28 anni ha preso la libera docenza. Forse grazie a un ispiratore importante della sua vita, che è stato suo padre, che era il medico di Pio XII del Papa.
0: Beh, più che il medico era un avversario di Pio
1: Ah,
0: XII,
1: sì?
0: perché mio padre è stato l'uomo che ha fatto cambiare l'ordinamento
1: Sì.
0: della Chiesa sull'uso della morfina nei malati terminali.
1: Fu suo padre a convincere il Papa a
0: Sì,
1: fare questa svolta.
0: con l'aiuto però di due persone. La prima è stato Costantino Mortati, che è quello che poi ha fatto la Costituzione italiana, di fatto, grande costituzionalista. E l'altro fu Gedda, che era il presidente dell'Azione Cattolica, che capì gli intenti di mio padre e fece da mediatore.
1: Adesso lo raccontiamo quanto questo paese in particolare, ma in generale la salute degli occhi deve al suo lavoro, alle sue intuizioni. Lei ci è arrivato a fare l'oftalmologo un po' per caso, diciamo, e c'entra sua madre. Perché?
0: C'entra mia madre, bravo, perché mia madre aveva una maculopatia che oggi, come sa, si diagnostica e si cura. Allora non era conosciuta e lei girava tutti gli oculisti
1: Che
0: senza.
1: dicevano sei astigmatica,
0: Bravo,
1: non
0: bravo,
1: ti
0: bravo.
1: lamentare.
0: Sì. E viceversa, poi arrivò dal professor Bietti, che è stato poi il mio maestro, e questo lui la diagnosticò. E iniziò delle cure che allora però non facevano, erano abbastanza inutili, insomma.

0: quella rivoluzione di cui parlavo si chiama vitrectomia, ovvero l'eliminazione del vitreo, che è il bulbo oculare con la parte gelatinosa, diciamo, che riempie l'occhio, per poter lavorare dietro fino a McMurr negli Stati Uniti e a quello che poi lei ha fatto, quindi la vitrectomia. Professore, c'era un imperativo, era il noli me tangere, non mi toccare. Che vuol dire?
1: Vuol dire che il vitreo, per la più grande scuola che c'era allora, che era Boston, non si poteva toccare perché l'occhio si poteva perdere toccando il vitreo, secondo loro, anche anatomicamente, non solo da un punto, quindi c'era anche un danno estetico.
0: E però un uovo ha aiutato, professore, che è questo qui, in questo che è una specie di Bibbia, diciamo, dell'oftalmologia, ci sono i primordi di questa tecnica.
1: Sì. McMurr è stato un po' il nostro maestro. Io sono andato negli Stati Uniti, invitato da lui, perché volevano allargare le idee su una tecnica che in quel momento, insomma, era molto fungibile in sostanza.
0: Professore, lei ci è andato anche perché Bietti le ha fatto un bello scherzo,
1: sì,
0: mettendosi d'accordo con McMurr alle sue spalle.
1: Bravo.
0: Gli ha detto: fra 3 mesi fai le valigie. Vai. Che parti.
1: Sì, perché io avevo incominciato a fare l'Open Sky, che era una vitrectomia ad occhio aperto, e questo l'avevo fatto vedendo Strampelli, che è stato quello che per me è stato il più grande artigiano della nostra materia al mondo, e lui faceva l'odontocheratoprotesi, che era un intervento
0: molto cruento,
1: molto cruento, perché attraverso un dente lui riusciva a rimpiantare una lente e ridare la vista a chi aveva la cornea.

0: al Policlinico. Ed erano gli anni in cui c'erano gli scioperi,
1: Sì,
0: col 68.
1: il 68.
0: E quindi lui non sapeva come far vedere i polmoni dei suoi ammalati, perché le radiografie non le facevano. E allora prese un apparecchio per la scopia, che dai sotterranei, che era un apparecchio vecchio, abbandonato.
1: Che però usava le radiazioni, naturalmente.
0: Esatto. Però questo era un apparecchio che era lesionato, perdeva da una parte, lui fu bruciato dai raggi e morì così.
1: Vitrectomia, ma anche retinopatie. Lei è stato innovatore, pioniere e innovatore in questi due campi.
0: Abbiamo fatto un lavoro di gruppo, guidati da Macmer, devo dire, perché lui era stato l'innovatore ingegneristico della materia, era quello che aveva portato a fare questo intervento senza aprire l'occhio.
1: Il suo grande maestro, il professor Bietti, diceva che quello che può causare maggior danno all'oculista, ma al medico in generale, è la fretta e l'ascoltare poco il paziente.
0: Vero, vero, vero. Lui diceva molto, era un uomo intelligente, aveva una cultura spaventosa.
1: Un'altra cosa bellissima che faceva il professor Bietti, lui alla clinica del Policlinico di oftalmologia aveva un suo modo particolare di compilare le liste d'attesa. Metteva in testa...
0: Lui aveva fatto un ambulatorio che si faceva il lunedì, mi ricordo, per i poveri. E poi i poveri erano i primi nella lista d'attesa.
1: Li metteva prima in lista d'attesa perché diceva comunque chi ha possibilità economiche una soluzione poi la trova. Professore, c'è una qualche assonanza con i tempi moderni, secondo lei, con i tempi che stiamo vivendo?
0: Purtroppo c'è, però non ci sono uomini o non c'è la possibilità perlomeno di fare quello che faceva mio padre, il professor Bietti.
1: E quello che ha fatto anche lei, professore, perché qui a Roma, alla clinica San Domenico, lei per 2 anni ha operato gratuitamente persone non abbienti, compensando la sala operatoria con la sua opera. Quindi anche lei l'ha fatto, professore.
0: Anche lì ho rischiato. Venne un pretore, il quale faceva delle indagini, e venne molto amichevolmente da me e disse: professore, io so che lei fa delle cose molto belle, noi la cercheremo di proteggerla sempre, però se un ammalato le muore in una camera operatoria che non è la propria o c'è un incidente, l'ambulanza
1: un
0: che la porta, lei passerà un guaio.
1: È rimasto negli annali del Parlamento una sfuriata che lei fece alla Camera dei Deputati durante un'audizione. Di che si trattava?
0: C'era un uomo che era Rama.
1: Giovanni Rama,
0: bravo,
1: che è
0: bravo.
1: Stato il precursore in Italia dei trapianti di cornea.
0: Bravo. E aveva fatto la prima banca degli occhi.
1: Esatto.
0: Quando io tornai in Italia, incominciai ebbi degli scontri violenti perché la chirurgia che facevo non era accettata da molte università e quindi prima di farla accettare ci è voluto qualche anno addirittura. Lui assisteva a questi scontri e a un certo punto mi venne a trovare e mi disse, dice: guarda Mario, dice, io qui in Italia non facciamo trapianti. Sono la bellezza di 15 anni che non facciamo trapianti. Falcinelli, che era il primario del San Camillo, aveva fatto qualche trapianto così, senza, avere l'autorizzazione ed era sotto processo.
1: Perché era illegale fare il trapianto di cornea in Italia?
0: Non c'era una legge.

0: non c'era una legge. E allora lui mi disse: se tu mi dai una mano, perché vedo che tu sei capace di sfondare, era il 92, la Democrazia Cristiana stava traballando, e allora andai da Franco Marini. Voglio ricordarlo perché Franco Marini ha avuto un grande ruolo in questo. Franco Marini mi disse: ma senti Mario, il relatore della legge è uno della mia corrente, prova ad andargli a parlare. Dai a
1: Era
0: parlare,
1: contrario il
0: andare a parlare,
1: relatore.
0: bravo. E allora lui provocò un'audizione alla Camera e lì io mi portai Rama. Gli feci fare una relazione. Mentre Rama faceva questa
1: Quelli
0: relazione, c'era chi
1: sbadigliavano.
0: dormiva, chi leggeva il giornale,
1: Certo.
0: chi faceva le cose. Quando finì, fu trattato come uno straccio.
1: Capito.
0: E allora io mi alzai urlando e dicendo che dal paese da dove venivo, che era l'America, un uomo come Rama sarebbe stato portato sugli scudi. E qui l'avevo visto trattare come uno
1: Ma
0: straccio.
1: soprattutto lei gli fece presente le spese che sosteneva il
0: Esatto,
1: servizio pubblico per mandare
0: ma
1: all'estero.
0: soprattutto io mi ero portato tutte le reti televisive, tutti i giornali, tutte, e
1: E
0: dissi:
1: minacciò i politici: vedete che ora esco e.
0: denuncerò quello che ho visto qui dentro.
1: Perfetto.
0: Allora,
1: Allora, la scena era questa. Lei che urlava, Rama che le dava calci
0: Rama piangeva,
1: e
0: poverino.
1: piangeva, ma le dava calci per dire che stai combinando, che stai facendo, qui ci arrestano. Lei che urlava, ora vi denuncio tutti, e magicamente che
0: Che
1: successe?
0: il relatore, a un certo, prima si incominciarono ad alzarsi dei deputati e dire: non sapevamo. Allora il relatore si alzò, venne a sedersi vicino a me e mi disse: professore, io credo che lei abbia vinto la sua battaglia e da questo momento io chiedo di lavorare con lei.
1: In Italia ci sono in attività su per giù 17.000 oculisti. Di questi 17.000, soltanto 1.500 sono all'interno del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi la sua professione sostanzialmente è un po' come quella dentistica degli odontoiatri, ovvero praticamente privata. Chi ha bisogno di una visita oculistica se la paga. Se ci sono problemi importanti come quelli di cui lei si è occupato per tutta la vita, ci sono liste d'attesa naturalmente, perché sono appena 1.500 in tutti gli ospedali e gli ambulatori pubblici italiani.
0: Non è
1: Sti anni.
0: solo l'oculistica, c'è una grande colpa, la colpa degli amministratori degli ospedali,
1: Cioè?
0: cioè che hanno declassato alcune materie e hanno messo soltanto le urgenze in primo piano e hanno tolto i posti letto, quindi ci sono state delle cose amministrative che hanno dato un pochino l'incentivo ad alcuni medici che ne traggono anche un guadagno in
1: Certo.
0: sostanza. Rosy Bindi, che è stata tanto criticata, lei quando è stata ministro della salute ha fatto lo sbaglio di praticamente di mettere a contatto gli studi dei medici che lavoravano in ospedale con la struttura ospedaliera.
1: L'intramenia l'ha creata la Rosy Bindi
0: Sì,
1: sostanzialmente quando era ministro. Le pare sostenibile, più che giusto sostenibile, visite a 300-400 euro dai privati, dal medico privato?
0: io nella mia professione chi poteva pagarmi mi pagava, chi non poteva non mi pagava. E qualcuno se ne è approfittato, però le assicuro pochi, molto pochi.
1: Io capisco la a volte l'eccellenza, no? Cioè io vado dal primario di qualcosa, ovvero si presume quello che ne sappia di più in quel campo per farmi visitare o per farmi operare, però forse, soprattutto se quella persona lavora nel pubblico, una via di mezzo non era, sarebbe
0: era
1: male.
0: Quello, era l'idea che mi aveva affascinato inizialmente della Bindi.
1: Che poi però era, poi, perché non inizio, ha funzionato secondo
0: perché
1: lei?
0: Perché non c'erano i soldi al solito. Cioè lo Stato come faceva a pagare, diciamo, a dare uno stipendio che compensasse anche una professione fatta all'interno, però pagata dall'ospedale.
1: La giaculatoria di negatività che molto spesso, insomma, si fa sui giornali, in televisione, e che è realtà purtroppo in molte ASL, purtroppo è realmente così. Posti che mancano, personale che non c'è, visite che vengono diluite nel tempo. Però, malgrado tutto questo, la nostra sanità, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano, resta un'eccellenza, soprattutto resta gratuito, sostanzialmente gratuito.
0: Questo teoricamente. Teoricamente, io quando sono stato negli Stati Uniti, ero grato agli Stati Uniti perché mi davano questa possibilità di fare la ricerca. Però nello stesso tempo dicevo, voi dovreste venire da noi ad imparare la sanità, perché la vostra sanità è ingiusta.
1: Esatto.
0: Chi non ha un'assicurazione,
1: muore.
0: Un'assicurazione non si cura. Ecco, noi ci stiamo avviando purtroppo su quella china, purtroppo, dopo aver dato lezioni al mondo, perché è inutile che continuiamo a dire, certo, teoricamente la nostra rimane la migliore sanità, ma se tu a un certo punto a uno che ha un tumore gli dai un appuntamento per un esame dopo un anno o dopo 7-8 mesi, tu hai fatto un danno irreparabile per la vita del paziente.

0: stato giustamente peraltro insignito della Medaglia al Merito della Sanità Italiana, è Cavaliere di Gran Croce, che è la massima onorificenza pubblica data dal Presidente della Repubblica.
1: La mia passione è quella di veder crescere le persone. Le devo dire una cosa, che io la mia più grande soddisfazione, sa qual è? Che io ho istruito tante persone, ma tante, in Italia, fuori, come infermieri, come oculisti, eccetera, non ho avuto una delusione. Sa che cosa vuol dire? È raro, eh?
0: È molto raro, professore.
1: Non ho avuto una delusione.
0: Questo è il coronamento di una vita di sforzi che lei ha fatto con la Fondazione Bietti. Finalmente avete una sede, avete l'Istituto Britannico a Roma.
1: Sì, perché noi siamo stati un fatto un pochino anomalo. Cioè, ci hanno dato l'IRCS, cosa che in genere non si fa, senza avere l'istituto. E quindi siamo stati inizialmente ospitati dal Fate Bene Fratelli Cassia, che voglio ringraziare ancora oggi per l'ospitalità.
0: Poi finalmente il Britannico, professore, più di 4.000 gli interventi ogni anno in questo istituto, ma la cosa importante è più di 500 interventi di altissima specializzazione su problematiche molto gravi dell'occhio. Questo è IRCS Fondazione Bietti, che è l'unico IRCS italiano dedicato all'oftalmologia.
1: Sì.
0: Professore, qual è la peculiarità che lei ha voluto creare in questo luogo? Non solo la altissima specializzazione sulle malattie dell'occhio.
1: Beh, intanto la ricerca. Noi abbiamo un centro di ricerca che è altamente specializzato nelle malattie della retina, del glaucoma, della cornea. Ecco. E quindi questo naturalmente non puoi farlo in un centro comune, in un ospedale comune.
0: Qui però, professore, lei ha fatto nascere in questi anni e continua a coltivarli i grandi talenti dell'oftalmologia nel nostro paese, ma anche che poi vanno all'estero.
1: Sì, e noi cerchiamo di non mandarli più all'estero, di tenerli in Italia possibilmente.
0: Anzi, qualcuno l'ha fatto tornare,
1: sì.
0: Lei da Londra,
1: sì.
0: Gli ha detto torna, che bisogna darsi da fare qui in Italia.
1: Però diciamo che la ricerca in Italia non è, voi sapete quanto è difficile farla.
0: Sì.
1: Quindi quello che io raccomando molto è di creare un centro, ma di creare anche delle connessioni con degli istituti che portino dei fondi. Ecco, il nostro vecchio sostenitore è la Fondazione Roma, che sostiene una buona parte della ricerca e che è nel nostro consiglio d'amministrazione, quindi controlla praticamente come vengono utilizzati i fondi. Le nostre necessità.
0: Però professore, per far sì che poi si arrivasse a Fondazione Bietti come la conosciamo oggi qui all'Istituto Britannico, quando lei non diede retta a Giulio Andreotti di non fare la fondazione, invece poi la fece, perché altrimenti non avrebbe avviato nessun progetto, c'è stato un altro grande sostenitore dall'università della sua fondazione. Chi era?
1: No, quando io feci la fondazione si associò anche il professor Bucci, che rimase nell'università. Noi ci dividemmo i compiti in sostanza, cioè lui rimaneva nell'università e quindi mi forniva gli specializzanti e io procuravo viceversa, mi occupavo più della ricerca e quindi anche i fondi venivano recepiti maggiormente.
0: Poi però quelle persone che si specializzavano con lei tornavano all'università, tornavano negli ospedali naturalmente.
1: Inizialmente sì, perché non avevamo ancora...
0: Non avevate la sede.
1: La sede. Il professor Bucci, che era proprio un ricercatore puro, lui praticamente è quello che ha scoperto la terapia del glaucoma, la terapia medica. Lui pensi soltanto questo. Quando io sono entrato nell'università e c'erano gli attacchi acuti di glaucoma, sa come venivano curati? Mettendo le sanguisughe attorno all'occhio. Era uno spettacolo che mi lasciò molto perplesso. Quindi l'introduzione di una terapia, quindi l'introdurre i beta bloccanti in terapia ed una terapia medica è stato veramente
0: una svolta. Queste sono le svolte della medicina che si devono alla ricerca, si devono anche all'impegno di una vita di tanti di voi e di lei soprattutto, professor Stirpe.
1: E poi alla tendenza individuale, perché vede, il professor Bucci non era un chirurgo, lui credeva nella terapia medica e quindi ha seguito quella strada ed ha scoperto il farmaco.
0: E infine, per costruire e per garantire un futuro all'oftalmologia nel nostro paese, che è pure riduttivo perché ormai non esiste più una specificità, una singolarità del singolo paese, che cosa dobbiamo fare?
1: Innanzitutto bisogna cambiare la mentalità dei nostri governanti. Perché noi abbiamo bisogno di tanti fondi e abbiamo bisogno anche di centri che diano l'assistenza pubblica, soprattutto, che oggi qualche volta manca. E quindi con quel sostegno tu puoi incentivare di nuovo i giovani a rimanere nel paese e ad occuparsi di ricerca e cura degli ammalati.

0: Buon pomeriggio e bentrovati da Rai Mobilità, giornata di traffico intenso quella di oggi con lunghe code in particolare verso i confini. Lunghe code per l'intera giornata in A23, Palmanova, Tarvisio alla barriera di Ugo Vizza, al momento 3 i chilometri di coda, ma code anche in A10, Genova Ventimiglia verso la Francia tra Bordighera e Ventimiglia, in A9 verso la Svizzera e al traforo del Monte Bianco. Siamo infatti nell'ultimo fine settimana di agosto, un weekend di traffico intenso ancora per le partenze, soprattutto per il controesodo con i rientri. Il picco tra domani pomeriggio e lunedì mattina. Viabilità però domani agevolata anche dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti attivo tra le 7 e le 22. 25 milioni gli italiani in viaggio in questo fine settimana. Vediamo però la situazione proprio in diretta dalle autostrade. Queste sono le code in A14 in corrispondenza dell'allacciamento per Ravenna. Traffico intenso anche in A1, qui in corrispondenza dell'allacciamento con la 22 al nord. È sempre in A1 sul tratto Firenze-Roma, troviamo al momento 2 chilometri di code tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione della capitale. Per gli eventi con impatto sulla viabilità andiamo in Sicilia per la musica. A Palermo, infatti, in occasione dei concerti di Jovanotti oggi e domani all'Ippodromo La Favorita, sono previste importanti modifiche alla circolazione con strade chiuse, divieti di sosta, limitazioni al traffico in diverse zone della città. Previste anche aree dedicate ai pullman e modifiche alla sosta nella zona fiera. Arriva anche il piano straordinario ferroviario con treni aggiuntivi. È tutto per il momento, ci fermiamo qui. Da Sergio Lombardo a tutti voi l'augurio di una buona serata e di un buon fine settimana.
1: Pubblicità. Fenomeno? No, ha solo dormito meglio. Sex symbol? No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha. Pubblicità.
2: Ora basta.
3: Vabbè, dai, è acqua.
2: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
4: Vai su Segugio!
5: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
6: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
7: Molte persone pensano che usare una crema adesiva sia complicato, ma in realtà non è così. Infatti, Cookident ha una punta di precisione che permette di applicarla facilmente anche sulle protesi parziali. Aiuta a prevenire l'infiltrazione delle particelle di cibo sotto la protesi e dà una tenuta più forte. E la sera si può rimuovere la protesi con pochi passaggi ed è pronta a essere riutilizzata la mattina dopo. Cookident, bello mordere la vita.
8: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 euro, Centauria.
9: È sempre bello tornare a casa. Se ad accoglierti non sono i cattivi odori, prova Ambipur Trivolution. La sua azione 3 in 1 combatte continuamente i cattivi odori, rinfresca e dura a lungo. Così, grazie ad Ambipur, quando torni trovi il profumo di freschezza e pulito che ami tanto. Ambipur Trivolution con formula 3 in 1.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile,
10: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore si attenua la nuvolosità al nord con un cielo che si farà stellato e una ventilazione che sarà per lo più sud-occidentale di moderata intensità. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, qui i venti saranno più deboli a parte qualche rinforzo da ovest sull'alta Toscana e sul basso Lazio. Poche nubi anche sulle regioni meridionali, a parte residui addensamenti in area appenninica, ventilazione debole di direzione variabile. Migliora il tempo sulla Sardegna, qualche nube residua sulla Sicilia, ma che andrà rapidamente diradandosi, mari che saranno da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani si consolida l'alta pressione sul nostro paese, con un cielo che sarà sgombro da nubi per gran parte della giornata. Qualche addensamento residuo interesserà le Alpi orientali di confine. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite tenderanno a stabilizzarsi, massime intorno ai 34-35 gradi.

0: L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Tajani, da stanotte in contatto con L'Avana, la Farnesina fornirà l'assistenza necessaria. Peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, 420 turisti dispersi, tra questi 3 italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza sanitaria. Ranucci non condurrà Report, al suo posto la coppia Presutti per Vincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. In Ucraina almeno 37 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev, provocando un vasto incendio ed esplosioni. Il sud nella morsa del caldo, il nord flagellato dal maltempo, il Veneto e la Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale a Cremona, chiese e case rovinate, 10.000 auto danneggiate. Dopo la vittoria del Milan di ieri, oggi alle 18.30, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese, Sassuolo-Torino e stasera Juve-Parma, test per i bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. E apriamo con la notizia del trasferimento a L'Avana in ambulanza di Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale Santa Clara di Cuba nella serata di ieri dopo aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trova nell'isola per realizzare un reportage. Il servizio è di Sabrina Carreras.
1: Un forte mal di testa, poi il malore e il ricovero in ospedale. Sono gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dove si trovava per realizzare un reportage. Di Battista avrebbe accusato il malore nella serata di venerdì e al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli sulle cause né sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria. Grande apprensione viene espressa dal Movimento 5 Stelle che in una nota si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi. Di quel movimento Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo, da imitare e dalle piazze di Peppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018. Poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio al movimento. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e ai reportage, soprattutto dall'America Latina. Giornalista e scrittore, Di Battista ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto.
0: E parliamo ora della catastrofica alluvione tra Nepal e Cina che ha causato 682 morti e 2.300 feriti, 93.000 le persone in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e 5 miliardi di dollari per la ricostruzione, ma da Pechino il servizio del corrispondente nell'opporto. Sentiamo.
2: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano. Il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
0: Rimangono 3 i dispersi italiani nella tragedia in Nepal. Sono rientrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio i 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Ce ne parla Marco Aquili.
3: È una drammatica progressione di cifre, almeno 584 i morti e ben oltre 2400 i dispersi, quella che racconta lo scorrere del tempo al confine tra il Nepal e il Tibet. 600 le persone straniere ancora irreperibili e tra loro anche tre italiani. Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo con la passione delle escursioni, era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il suo gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è la coppia italo-svizzera, in transito anche loro, ma dal Tibet verso il Nepal. Patrizia Marziale, in viaggio con il marito Luca Baracchini, aveva postato su Facebook appena 4 giorni prima del disastro il racconto del suo viaggio della felicità. Chiedimi se sono felice. Sì, perché ho imparato che la felicità non ha bisogno di grandi cose. Per loro c'è la speranza che si siano rifugiati lungo i sentieri himalayani, raggiungibili solo in elicottero e dove i soccorsi ancora non sono arrivati. Intanto sono rientrati i due escursionisti bresciani, Marco Lombardi e Giovanni Fassini.
4: Stiamo benissimo, guardateci, siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
5: No, siamo contenti di essere tornati a casa, è stato un lungo viaggio di rientro, però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime, per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Abbiamo anche noi voglia di rientrare a casa dopo un viaggio così lungo.
3: Sorpresi anche loro dall'apocalisse di fango, neve e ghiaccio, sono tra i fortunati che la possono raccontare.
0: Parliamo ora del caso Report. È dura la reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI su nuovi conduttori. Mentre il sindacato Unirai critica il commento di Ranucci, che parla di scelta mediocre, l'Usigrai... Per l'Usigrai invece il report merita scelte condivise. Una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, questo è il commento dell'Ordine dei giornalisti. Il servizio è di Laura Tangherlini.
6: Esplodono le reazioni, tante all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori di Report. Sigfrido Ranucci, che deve farsi da parte e lasciare il posto a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per una nuova fase, per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Report merita rispetto e scelte condivise anche a tutela dei colleghi indicati alla conduzione. L'azienda deve chiarire le motivazioni della sostituzione. Si legge in una nota del comitato Usigrai. Parla di un colpo assestato alla trasmissione, alla redazione e al giornalismo d'inchiesta, paradossalmente alla stessa azienda, l'associazione Stampa Romana. Mentre il sindacato Unirai commenta duramente le dichiarazioni dell'ormai ex conduttore, che parla di una scelta mediocre che mortifica le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. La redazione intanto è in rivolta alla luce della decisione sui nuovi conduttori arrivata direttamente dalle agenzie di stampa. La squadra minaccia un abbandono in blocco e dopo una prima massima disponibilità diventa un secco no quello degli inviati storici del programma Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. Mentre spunta una chat di redazione interna con allusioni a riunioni carbonare organizzate da autori di punta all'insaputa degli altri e dei loro abboccamenti con il direttore della approfondimento Corsini, la medesima chat da cui gli inviati di fiducia di Ranucci si erano sfilati, scaricandolo, pronti a prenderne il posto. L'ex conduttore, ormai sul piedi di guerra con la RAI, annuncia intanto battaglia per difendere la libertà del giornalismo d'inchiesta.
0: E il cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
7: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: E diamo lettura di un'ultima ora, poiché il sindaco di Cremona ha ricevuto la telefonata del presidente Mattarella e afferma: questa telefonata ci fa sentire meno soli. Dunque il primo cittadino contattato dal presidente, ma anche dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Musumeci, che esprimono solidarietà ma promettono anche una concreta vicinanza alla popolazione, alla città, all'amministrazione e alla diocesi colpiti, appunto, abbiamo visto, dal maltempo di questi giorni. Lombardia e Veneto chiedono a questo punto lo stato di emergenza proprio per i danni del maltempo, e a Cremona, una delle città, come abbiamo visto, più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. In Veneto la situazione più critica è nel Veronese. Seguiamo dunque i racconti di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
8: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
9: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, e quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
8: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
10: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
11: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
12: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
13: Io avevo accostato il portone.
8: Questo portone, bello pesante.
13: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
8: È rimasto chiuso poi lei?
13: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
14: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
8: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
15: 80 ettari di risaia, non c'è più niente. Queste erano le spighe, vedete cosa è rimasto. Io ho la pelle d'oca perché non ho mai visto in 40 anni una cosa del genere. Questo vuol dire non trovare più.
16: Siamo a Isola della Scala, nel cuore della risicoltura veronese. Qui doveva esserci un raccolto pronto tra pochi giorni. 80 ettari di carnaroli. Ora il riso è piegato a terra.
15: Adesso non raccogli più niente, zero. Neanche la paglia, perché la paglia di riso non serve a nessuno, dunque. Però adesso i fornitori bisogna pagarli, ma il riso non ce l'hai.
16: Il maltempo ha compromesso colture ormai pronte, cancellando in pochi minuti mesi di lavoro.
15: Io ero sul trattore, mi sono fermato e ho aspettato che passi. Il trattore si muoveva, faceva così. Avevo una paura fuori di testa.
16: La stessa violenza che, a pochi chilometri da qui, a Bovolone, Visago, Cerea, Nogara, ha lasciato tetti scoperchiati, alberi sulle case e strutture devastate.
17: L'assurdo è che abbiamo finito ieri una scuola, ristrutturata una scuola, la più vecchia del paese, nel cuore del paese. Ieri sera un albero è caduto sopra, è già danneggiata e quindi è già inagibile. Serve adesso le istituzioni, perché noi con le nostre risorse non ce la facciamo.
16: La conta dei danni è appena iniziata e intanto la Regione Veneto ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza.
0: E invece la Sicilia continua a essere la regione più bollente d'Italia. Da giorni oramai il caldo africano soffoca l'isola. Vediamo il servizio di Antonella Guerrieri.
18: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
19: It's very hot here. I don't expect.
20: Oui, très chaud.
21: Molto caldo.
22: Hot is the warm.
20: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
23: Va bene tutto quando sei in vacanza.
24: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
20: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
25: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
26: Il calore, umidità.
27: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
28: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
20: Agli imbarcaderi di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri, 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo, saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
25: Cosa vi aspettate?
1: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
20: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
0: Parliamo di un attacco russo avvenuto sulla regione di Kiev. Almeno 37 le persone che hanno perso la vita dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Il bilancio potrebbe aggravarsi, infatti è stata aperta un'inchiesta. Zelensky parla di una grave negligenza per le cariche esplosive situate vicino al centro abitato. Da Kiev ci aggiorna l'inviato Enrico Bona.
2: Hai detto, bilancio pesante, 37 vittime almeno, 42 feriti, più di 380 persone che sono state evacuate. La difficoltà di arrivare ad un bilancio definitivo è anche che l'intera zona, l'intero terreno è ancora cosparso di mine e di altri ordigni che potrebbero esplodere, quindi si procede ad estrarre i corpi con dei droni robotizzati e solo quando tutto sarà finalmente al sicuro si potrà andare, i soccorritori potranno andare e veramente vedere se ci sono ancora delle persone rimaste sotto le macerie. Un'esplosione fortissima nella notte provocata da un drone. Il presidente Zelensky ha detto che è inaccettabile che un deposito che conteneva munizioni, mine e droni fosse così vicino alle abitazioni civili, specie, ha detto, dopo un incidente analogo che è avvenuto soltanto a luglio, che aveva provocato allora la morte di una decina di persone. Ma sono anche gli altri gli attacchi russi contro l'Ucraina nella notte, vittime anche a Odessa e proprio qui a Kiev. A te.
0: Grazie. Oggi a Mosca l'incontro tra il presidente bielorusso Lukashenko e Vladimir Putin, mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo. Sono almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. Seguiamo il servizio della corrispondente Eliana Mistretta.
3: Centinaia di droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora una volta gli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online, a Rostov-sul-Don, non lontano dal confine con l'Ucraina. In un'altra città di confine, a Bielgorod, i raid ucraini hanno causato 3 morti e 9 feriti. Si continua a combattere con i negoziati ormai in pausa, come ha detto il portavoce del Cremlino, che è tornato ad accusare i leader europei che secondo lui cercano il confronto diretto con la Russia. Al momento, ha detto Peskov, non vediamo presupposti per un miglioramento delle relazioni con Bruxelles. Intanto a Mosca Putin ha ricevuto il suo alleato Lukashenko, una visita di lavoro, quella del presidente bielorusso, seguita da colloqui informali. Continuiamo a collaborare sulla scena internazionale e a rafforzare lo Stato dell'Unione, ha detto Putin, che ha parlato della cooperazione tra i due paesi, soprattutto in campo commerciale e tecnologico. Supereremo insieme tutte le difficoltà, ha detto Lukashenko. Minsk finora ha evitato

0: detto di essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Nei mesi scorsi ha condotto esercitazioni straordinarie nel suo territorio, dove la Russia ha dispiegato da tempo armi nucleari tattiche.
1: E passiamo ora agli Stati Uniti, dove Trump annuncia l'accordo con il Venezuela da 65 miliardi di barili e su Truth scrive: il maggior affare sul greggio della storia. Sono molte però le incertezze, ce ne parla Emma Farnar.
2: È il più grande affare sul petrolio della storia, parola di Donald Trump, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari, un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodriguez, in carica dalla rimozione forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili, prima ancora dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Gli Stati Uniti, per fare un paragone, ne hanno poco più di 70 miliardi. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non c'è una data di avvio precisa per l'inizio della produzione. Riparare ed espandere le infrastrutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercializzazione.
1: E se questo è l'ultimo fine settimana di vacanza per molti italiani, si fanno già i conti con un inizio settembre più caro, in particolare appunto per via dei prezzi di energia e carburanti. Vediamo quali sono gli altri rincari con Riccardo Cavaliere.
3: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%, motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento è del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
1: E la maggior parte dei lavoratori indipendenti non si rende conto di quante tasse paga. A rivelarlo è la CGA di Mestre, che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto d'imposta, che nasconde il 97,5% degli oneri fiscali. Ci spiega tutto nel suo servizio Anna Trebbi.
4: Non solo i rincari che si sentono subito su carburanti, bollette e carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili a gravare sulle tasche degli italiani, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga come IRPEF e contributi INPS, e oneri già compresi nel prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, il 97,5% delle tasse non appare ma si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta che anestetizza la consapevolezza fiscale. Lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa il peso. Per una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio il conto quest'anno supera i 20.500 euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere, tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito, la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.
1: E ora ci portiamo a Taranto per l'ottava giornata dei giochi del Mediterraneo. L'Italia continua ad arricchire il medagliere, ma ci dice tutto in diretta Novella Calligaris.
5: Eh sì, perché siamo a quota 129, 44 ori, 48 argenti, 37 bronzi. E chi sono stati gli artefici? Bene, dopo l'argento di Margherita Veccaro nella pistola ad aria compressa, nel tiro a segno, è arrivato l'oro di Carlotta Avanzata nel judo e poi l'argento di Cristian Parlati, l'argento di Asia Tavano, l'argento ancora di Sansei Anani, sempre nel judo. E a conclusione della maratona, possiamo così chiamarla, del triathlon sprint, un altro argento è arrivato da Ewan De Nigro, un ragazzo bolzanese che si è trasferito in Spagna proprio per migliorare le sue qualità in tutti e tre le attività. Pensate, prima lui faceva solamente ginnastica artistica e hockey su ghiaccio, come ovviamente tutti gli altoatesini, ma poi ha trovato il suo sport nel triathlon. Non so se posso lanciare l'intervista, se è pronta, se me lo dicono dalla regia, altrimenti allora restituisco la sentiremo nelle prossime edizioni. Adesso vi restituisco la linea, l'appuntamento è col triathlon femminile che tra poco partirà. A voi studio.
1: Sì, grazie Novella, poiché noi ci portiamo subito a Castel Gandolfo, dove Papa Leone celebra la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago. Al termine della liturgia parteciperà alla tradizionale processione sulle acque del Lago di Albano. Il Papa, diciamo, sta recitando l'omelia.
6: Senza stancarci, senza misura, perché oggi e sempre qualcuno possa gioire raccogliendone i frutti. Purtroppo non tutti comprendono la bellezza, la bontà e la concretezza di questo sogno del Creatore. Anzi, molti pensano che sia un'utopia. Porgere l'altra guancia, dicono, è da perdenti. Donare di fronte al rifiuto è da ingenui. Perdonare senza limiti è da deboli. Non c'è da stupirsi. Perfino per Pietro è stato difficile accettare questo modo nuovo e diverso di ragionare. Ma Gesù rimane categorico. Solo la via dell'amore è la via della vita. Non illudiamoci. L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo. Tutto conferma quello che Gesù ci ha insegnato. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni. Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità e di corromperci nel cuore. Non conformiamoci alla mentalità del mondo. Continuiamo ad amare, a donare, a perdonare, offrendoci come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, per preservare e far crescere in noi e negli altri la dignità infinita dell'immagine divina che portiamo nell'anima. e non scoraggiamoci se è difficile. La nostra forza è nel Signore e con il suo aiuto tutto è possibile. Ce lo ricorda anche il rito della processione sul lago che faremo tra poco. Esso evoca un altro miracolo di Gesù, avvenuto poco prima dei fatti che abbiamo ascoltato, quando il Maestro sul lago di Tiberiade ha raggiunto i discepoli impauriti, camminando sulle acque, e li ha condotti a riva sedando la tempesta. Proprio quando erano più...
1: Allora, stiamo appunto seguendo, abbiamo seguito una parte dell'omelia del Pontefice in cui ricorda che odio e violenza, l'abbiamo sentito, portano solo distruzione e morte, così come nell'ambito domestico anche sulla scena del mondo. Il Papa prosegue dunque con la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago e poi prenderà parte alla processione che avrà luogo sulle acque del lago di Albano del simulacro della Madonna. Passiamo ora a una notizia di calcio, il calcio con la seconda giornata di Serie A. Dopo la vittoria di ieri del Milan per 2-0 sul Venezia, tra poco in campo alle 18.30 per gli anticipi del sabato. Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone e Monza-Udinese. Alle 20.45 si giocherà poi Juventus-Parma. Ci fermiamo per una piccola pausa e riprenderemo subito dopo con la seconda parte del nostro TG.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore si attenua la nuvolosità al nord con un cielo che si farà stellato e una ventilazione che sarà per lo più sud-occidentale di moderata intensità. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, qui i venti saranno più deboli, a parte qualche rinforzo da ovest sull'alta Toscana e sul basso Lazio. Poche nubi anche sulle regioni meridionali, a parte residui addensamenti in area appenninica, ventilazione debole di direzione variabile. Migliora il tempo sulla Sardegna, qualche nube residua sulla Sicilia, ma che andrà rapidamente diradandosi, mari che saranno da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani si consolida l'alta pressione sul nostro paese con un cielo che sarà sgombro da nubi per gran parte della giornata. Qualche addensamento residuo interesserà le Alpi orientali di confine. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi, massime intorno ai 34-35 gradi.

Ben ritrovati con la seconda parte del nostro TG dedicata alla rubrica Spotlight, questa sera dedicata agli affidi. Si tratta di un atto di solidarietà che in molti casi rischia di diventare un percorso ad ostacoli per le famiglie che decidono di accogliere un bambino. Spotlight indaga sull'istituto dell'affido familiare in calo negli ultimi anni, mentre il sistema scivola verso una progressiva istituzionalizzazione e paga il prezzo più alto, e a pagare il prezzo più alto sono proprio i minori. L'inchiesta è di Sabrina Carreras. Seguiamola, il TG torna alle ore 19.

0: persone a cui Paolo tiene tantissimo. È un calciatore in erba, era un suo desiderio fare calcio e subito ci siamo attivati perché lui potesse vivere questa esperienza.
1: Ha vinto pure delle medaglie,
0: sì,
1: vedo.
0: Ha vinto delle medaglie con la sua squadra. Mi ricordo i suoi occhi brillanti che mi dicevano: Sara, ce l'ho fatta. È stato molto bello.
2: Sara Beccattini ha una mamma affidataria. I servizi sociali, cioè, le hanno affidato Paolo e nel suo caso lo hanno fatto col consenso dei genitori biologici, che stanno attraversando un periodo molto difficile. Paolo continua a vederli, ma studia, gioca e vive a casa di Sara.
0: Paolo era un bimbo che viveva con le spalle chiuse, con gli occhi verso il basso. È un bimbo che ha aperto le spalle, ha aperto lo sguardo, ha cominciato a frequentare la scuola, si è fatto degli amici.
3: Perché ha deciso di fare questa scelta?

che come lo accoglieranno, come si sentiranno non abbastanza per noi che andiamo a prenderne un altro di bambino. Però in questo i bambini sono meravigliosi, danno loro le risposte.

0: Secondo l'ultimo report del Ministero delle Politiche Sociali, in Italia ci sono 15.000 bambini in affido. Il 62% di loro vive non con nonni o zii, ma con famiglie diverse dalla propria. Per capire come è nato l'affido, sono andata a Reggio Calabria. Nel centro della città c'è una porta sempre aperta, quella del centro comunitario Agape.
1: Buonasera, grazie innanzitutto di questa opportunità, 58 anni di storia.
2: Sì, portati con bellezza e siamo nella casa dove tutto è incominciato di Don Italo Calabrò.
0: Mario Nasone e Don Italo Calabrò negli anni 70 hanno messo in discussione un intero sistema. Il loro motto era: chiudiamo gli istituti e apriamo le famiglie.
2: Come sono nati gli affidi da noi? Uno è stato una sera d'inverno, noi siamo stati in un orfanotrofio, 30 km da qui, e c'era una camerata con 30 ragazzini. E quando si prende l'influenza in queste istituzioni si propagava immediatamente a tutti, erano tutti con la febbre a 109 a 40, e Don Calabrò passava nei lettini per incoraggiare i ragazzi, però tornando a Reggio in macchina era furente, ha detto: ma è possibile che quando, se in una famiglia un bambino ha la febbre a 40, si mobilitano tutti, i nonni, parenti, come se fosse chissà quale emergenza, sti bambini nessuno invece li prende in considerazione. Basta questo, ci ha detto, noi dobbiamo fare chiudere questo istituto, e là, lì è nato poi il progetto, l'istituto si è trasformato, i più grandi abbiamo fatto le case a famiglia, e i più piccoli li abbiamo presi in affido.
0: L'affido è nato così, dal basso. Nel 1983 è intervenuto poi il Parlamento, che con una legge ha chiuso gli orfanotrofi e sancito per la prima volta in Italia che i bambini hanno diritto a vivere in una famiglia che garantisca loro cure, istruzione e relazioni affettive.
2: Bisogna fare di tutto perché questo bambino cresca nella famiglia d'origine, però laddove, anche in via momentanea, la famiglia d'origine non ce la fa, per tante motivazioni, per difficoltà, per malattie, allora lì deve scattare una solidarietà della comunità. Ovviamente l'affido è una soluzione temporanea, noi lo chiamiamo un pronto soccorso. Invece di metterlo in una comunità spersonalizzante, gli facciamo vivere per alcuni anni, fino a quando è necessario, un ambiente familiare idoneo, che non è in contrapposizione con la famiglia d'origine, perché l'idea è quella di riportare il bambino nella sua famiglia il più presto possibile.
0: La legge stabilisce infatti che l'affido deve durare di norma 2 anni e che è da preferire alle comunità, perché garantisce al bambino un tasso di familiarità più alto. Ma scorrendo il report del Ministero delle Politiche Sociali si scopre invece che il 65% degli affidi dura più di 2 anni e che il 58% dei bambini vive non con famiglie affidatarie, ma in comunità. A pochi chilometri da Reggio Calabria c'è Villa San Giovanni, un comune di 12.000 abitanti affacciato sullo stretto di Messina. Qui incontro la sindaca Giuseppina Caminiti, che dell'affido ne ha fatto una battaglia.
3: Noi abbiamo il rapporto di 13 ragazzi in affido con più di 30 ragazzi in comunità.
4: Cioè il doppio?
3: Più del doppio. Più del doppio di ragazzi che vanno in comunità. Voi dovete pensare al danno al ragazzo, ma dovete pensare anche all'investimento che grava sulle casse dello Stato, della Regione Calabria, perché a noi un ragazzo in affido costa all'anno 7.500 euro, un ragazzo in casa famiglia costa circa 80 euro al giorno, un ragazzo in comunità costa fino a 100.

0: 160 euro al giorno.
1: Facendo due calcoli, si tratta di 29.000 euro l'anno per una casa famiglia e di 58.400 euro l'anno per una comunità, 8 volte di più rispetto all'affido familiare.
0: Però diciamo una cosa, il ragazzo in comunità vuol dire che siamo davanti ad una situazione molto difficile e invece tra la casa famiglia e l'affido familiare ci sono assolutamente quasi tutti i casi che noi abbiamo in casa famiglia potrebbero tranquillamente andare in famiglia.
2: E perché non ci vanno? Perché rimangono?
0: Non ci vanno perché non abbiamo una rete di famiglie pronta ad accoglierli nell'immediato.
1: Se le famiglie disposte all'accoglienza non aumentano, infatti, tutto il sistema rischia di collassare.
0: Col fatto che ci siano pochi affidi e molte case famiglia, qui trovare una casa famiglia in Calabria che possa ospitare i nostri minori è diventato quasi impossibile. Noi ormai andiamo ad Enna, nel Siracusano, a Ragusa, perché i posti quelli sono e invece il bisogno è tanto. Non abbiamo i posti in questa regione, non abbiamo più i posti.
1: Per Marco Giordano, professore dell'Università di Salerno, il paradosso è che in questo modo stiamo spendendo non solo tanti soldi, ma li stiamo spendendo anche male.
3: Non perché le comunità costano troppo, le comunità costano quel che si spende per farle funzionare e che è proprio lo strumento comunità, che è uno strumento specialistico, intensivo, va attivato per coloro che hanno quel bisogno e non per altri. Ma non perché non vi sono famiglie disponibili o perché non ci siamo organizzati, ma perché per quel minore occorre un tempo in una comunità d'accoglienza. Facciamo un esempio. Se io ho un attacco di appendicite, non sto a casa con la tachipirina, devo andare in ospedale, quindi ci sta che io possa aver bisogno per un periodo di una risposta tecnico-specialistica, residenziale. Quella è la comunità. Le comunità residenziali sono l'intervento migliore che possiamo permetterci quando per quel minore concreto servono. Allora il tema è l'appropriatezza, l'adeguatezza della risposta al bisogno specifico. Noi abbiamo una quota importante di bambini e ragazzi oggi accolti nelle comunità residenziali che avrebbe bisogno di stare in famiglia affidataria.
1: Sostenere le famiglie affidatarie converrebbe a tutti, ci guadagnerebbero le casse dello Stato e soprattutto i bambini. Questa mamma affidataria ha accettato l'intervista ma senza mostrare il volto perché il suo è un affido segretato, una misura estrema disposta dal tribunale per situazioni ad alto rischio che impone anonimato e nessun contatto con la famiglia di origine.
4: Noi avevamo chiesto due condizioni per essere pronti all'accoglienza. La prima è che non ci fosse una disabilità grave, semplicemente perché non siamo in grado di gestirla. E la seconda che noi avessimo la possibilità di continuare a viaggiare perché metà della nostra famiglia non è in Italia.
1: La signora e suo marito infatti si sono conosciuti all'Erasmus. Suo marito è straniero e le loro figlie hanno viaggiato fin da piccole per vedere nonni e zii. Viaggiare per loro non è uno svago, ma un modo di essere famiglia.
4: Mentre le operatrici mi affidavano il bambino, lo prendevo in braccio, mi hanno consegnato la sua documentazione. Nell'emozione dei primi momenti naturalmente non l'ho letta al volo, l'ho letta arrivata a casa. Il dettaglio che mi ha colpito era l'esplicito riferimento a un divieto di espatrio. E non le dico la delusione. La delusione è stata enorme perché era quasi un sentimento di tradimento. È stato proprio dire il tuo progetto di famiglia non ha nessun valore.
1: La famiglia affidataria allora ha fatto istanza al tribunale che ha emesso l'autorizzazione al rilascio del passaporto.
4: Quindi noi ci siamo mobilitati immediatamente, abbiamo contattato il consolato nel paese di origine, presentato tutta la documentazione, abbiamo trovato di fronte un muro di gomma. Il consolato ci ha detto, ma sostanzialmente in soldoni ci hanno detto, lo Stato italiano vuol dire quello che vuole, per noi la firma deve essere dei genitori biologici.
1: Il problema è questo. Il paese di origine chiede la firma dei genitori biologici, ma per l'Italia questa firma non conta perché ha sospeso la loro responsabilità genitoriale. E anche se esistono dei trattati per casi del genere, l'Italia non li ha fatti valere.
4: Cosa semplicemente viene ignorata? Perché comunque dal punto di vista dello Stato questi bambini hanno una famiglia, hanno un tetto sulla testa, sono nutriti, vanno a scuola, fanno sport. Quindi perché dar loro la possibilità di vedere il Louvre, ad esempio, o di andare a trovare i nonni che vivono in un altro paese?
2: Cioè, lei dice, io e mio marito stiamo crescendo con tutto l'amore, con tutte le cure, un nuovo cittadino, E lo Stato ci...
4: Ci punisce, ci ignora, ci penalizza, semplicemente per inedia.
1: A Firenze incontro l'avvocatessa Emilia Russo. È la presidente della rete Mamme Matte, un'associazione che fa una cosa preziosissima: trovare e formare le famiglie disposte ad accogliere bambini con bisogni speciali.
5: Stamattina mi ha chiamato una giudice per un bimbo di 7 anni con autismo. E lei ha detto: no, ma voi ce la fate di sicuro a trovare famiglia per questo bambino. Però io devo raccontare a questa famiglia che com'è il bambino, e però cercare anche di dirgli: guarda che tu forse non ce la fai a fare tutte le cose che ti servono per questo bambino, perché la macchina burocratica è lenta.
1: Emilia Russo mi spiega che spesso i bambini arrivano nelle famiglie affidatarie senza codice fiscale, cartella clinica e documenti, perché manca una legge che lo impone.
5: Adesso noi abbiamo una famiglia che sta disperatamente cercando di capire come fare ad avere la 104, perché questo bambino è veramente grave, ha una malattia grave che se succede una cosa nella sua vita potrebbe anche morire. E quindi le serve anche questa 104, anche per avere i permessi, per avere le agevolazioni della 104. E non si riesce ad avere, perché il CAF dice che serve un fascicolo, un documento, e invece ne serve un altro. Poi magari tu chiami il l'INPS per capire dove si è interrotta questa pratica, poi devi avvisare il tutore cosa deve fare, poi il tutore magari ha tanti assistiti e non ce la fa a depositare questo modulo subito.
1: Il problema è che intorno a un bambino in affido ruotano tante persone. C'è la famiglia affidataria, ma anche i genitori biologici, i servizi sociali, il tribunale e il tutore. E quando la responsabilità è frammentata, tutto si complica.
5: Tutto quello che è straordinario, e i nostri bambini hanno tanto di straordinario, non possono gestirlo, quindi devono chiedere i permessi, le firme, l'autorizzazione al servizio, al tutore o al genitore.
2: C'è il rischio che un bambino perda opportunità di cura?
5: Sì, a noi è capitato che un bambino non si è potuto operare perché il tutore non ha dato il consenso in tempo.
1: Daniela Bruscina e Gabriele Monaco vivono in campagna. 4 anni fa hanno deciso di accogliere un ragazzo, Kalek, che ora ha 17 anni. Quando viene selezionato per un contratto di lavoro, loro ne sono molto orgogliosi.
6: Ci siamo recati al centro per l'impiego pronti per fare l'iscrizione. Alla richiesta del numero del permesso di soggiorno restiamo un attimino basiti, perché non sapevamo di dover avere un permesso di soggiorno e nessuno mai ce l'aveva richiesto.
2: Cioè, voi davate per scontato?
6: Per me era scontatissimo che il decreto di affido del tribunale con il quale Kalek è affidato alla nostra famiglia, tra l'altro con un affido sine die, era più che sufficiente per procedere all'iscrizione.
1: Da quel momento Daniele e Gabriele passano mesi a studiare carte e vengono rimbalzati dagli uffici del comune a quelli della questura, dal giudice tutelare al Ministero dell'Interno.
6: Il paradosso è che siamo di fronte ad un affido riuscito sicuramente in termini relazionali, in termini appunto di accoglienza, ma che rischiamo di far fallire per un vuoto normativo e quindi per una bega burocratica.
1: A San Miniato incontro Samuele Corsi, un padre affidatario che si è fatto portavoce delle tante famiglie che si sentono abbandonate in questo limbo normativo. Ha scritto centinaia di email dal Presidente della Repubblica ai politici locali.
7: No, rido perché veramente chiunque a livello politico ormai conosce il mio nome, io ho scritto a tutti.
1: Quello che chiede Samuele Corsi è una norma anti-rimpallo, che prevede cioè un documento unico del tribunale, valido per tutti gli uffici pubblici, e un documento di viaggio italiano per i bambini legato alla durata dell'affido.
7: Perché tante volte non sappiamo neanche noi qual è il rischio e il limite di alcune scelte che facciamo in tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni con lui. È un po' come se uno va a fare un servizio in ambulanza e io faccio servizio in ambulanza, ma devo pagare il gasolio all'ambulanza, devo cambiare le ruote e in tutto questo devo essere anche contestato da tutte le persone che magari mi vedono fare il servizio e quindi non facilitato. Questo diventa difficile, no?
3: è doveroso accompagnare correttamente gli affidatari sotto questo aspetto. Non è possibile che un affidatario debba annullare la vacanza estiva perché non è arrivato il permesso per portare con sé il bambino che da 6 mesi è in affido. Ma banalmente ci sono comuni nei quali se accogli un bambino a casa tua aumenta la tassa sui rifiuti urbani che paghi. Insomma, è paradossale.
1: Sono così tante e così complesse le problematiche che le famiglie affidatarie devono affrontare nella vita di tutti i giorni che quello che potrebbe sostenerle davvero è un servizio pubblico a loro dedicato.
3: In mancanza di un servizio affidi, cioè di un'equipe specializzata, deputata a tenere insieme i vari pezzi del percorso, si spacchetta e paradossalmente resta appunto il cerino in mano agli affidatari o al singolo assistente sociale del comune particolarmente volenteroso che ha avviato quell'affido, ma che nella sua quotidianità deve occuparsi anche di anziani, di disabilità, insomma nessuno è tuttologo.
1: Per capire cos'è un centro affidi sono andata a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano. Nella sede dell'associazione La Grande Casa, un'equipe composta da psicologi, educatori e assistenti sociali organizza periodicamente incontri di sostegno per le famiglie affidatarie.
8: L'affido è complicato perché i bambini che vengono accolti in famiglia hanno delle storie importanti alle spalle, hanno dei genitori biologici che vedono costantemente e quindi è necessario avere cura di queste relazioni che a volte sono anche faticose.
1: Nel centro affidi ogni famiglia è seguita personalmente da operatori specializzati, reperibili 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. E poi ci sono gli incontri di mutuo aiuto tra i genitori.
9: L'affido è un percorso che ti mette davanti sicuramente ad una sfida, come quella dell'equilibrista che inizia a camminare su un filo, vede degli spazi vuoti che possono far paura, però poi al contempo ha la barra che lo sostiene, che per noi siamo sicuramente in coppia, in famiglia, ma anche moltissimo con la rete delle altre famiglie affidatarie.
1: In Lombardia il sistema dell'affido è organizzato da una legge regionale che prevede centri accreditati gestiti insieme al terzo settore, ma con una regia pubblica. Come mi spiega Liviana Marelli, consigliera nazionale della rete CNCA, sulla carta i centri affidi dovrebbero essere presenti in tutta Italia, ma non essendoci un vero e proprio obbligo, ogni regione ha fatto a modo suo.
10: Volevo dare l'idea della disuguaglianza a livello nazionale rispetto proprio alla presenza dei servizi affidi nelle varie regioni. Questo documento, che è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ci dice per esempio che in Lombardia noi abbiamo servizi dedicati per il 42% sul territorio e arriviamo alla Calabria che ha l'8,2%, la Sardegna il 2,5%, quindi è una diversità che poi ricade sui diritti dei minori, perché l'assenza di servizi per l'affido rende, non dico impraticabile, però molto più difficile attivare percorsi di affido.
1: Il piano degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 ha previsto che i centri affidi diventino livelli essenziali di prestazione e ora le associazioni sono in attesa che si definiscano i criteri.
10: Il passo in più che chiediamo, per esempio, è una uniformità di riconoscimento alle famiglie affidatarie attraverso un'estensione, anche qui in tutte le regioni, di un contributo equo. In questo momento le famiglie affidatarie hanno un contributo spese che varia dai 200 euro al mese fino a un massimo di 600, parlo di mese, quindi sono somme irrisorie. Peraltro non tutte le famiglie affidatarie hanno un contributo, perché sempre lo stesso documento di cui parlavo prima ci dice che solo il 52% dei territori prevedono un contributo alle famiglie affidatarie. Le faccio l'esempio: se una famiglia affidataria residente a Muggiò, dico un comune della Lombardia, ma per dirne uno qualunque, ma il bambino viene da Cinisello Balsamo e ha la residenza Cinisello Balsamo, quella famiglia affidataria che abita a Muggiò è tenuta a pagare per esempio la retta intera del nido, perché accoglie un minore non residente.
1: Così l'affido lo può fare solo chi se lo può permettere economicamente, non dovrebbe essere questo il criterio, no?
10: È proprio vero, il rischio è esattamente questo, il rischio è che queste famiglie, seppur appunto appropriate, valide e in grado, alla fine non siano in grado poi di candidarsi per l'affido perché c'è un'incertezza economica con cui devono fare i conti.
1: E poi c'è un'altra sfida che riguarda l'affido. Per capire di che cosa si tratta, bisogna tornare in Calabria, la regione con il più alto tasso di dispersione scolastica e povertà educativa. A San Luca, un comune di 3.400 abitanti, ogni pomeriggio gli operatori di Save the Children e dell'associazione Civitas Soli offrono a bambini e ragazzi uno spazio gratuito, fatto di possibilità. Qui si impara a suonare. A muoversi al ritmo. Ma anche a studiare e a dipingere.
11: Uno dei nostri obiettivi è fare in modo che il percorso di vita dei nostri ragazzi sia colorato. Il Punto Luce è uno spazio dove i ragazzi possono e devono sbagliare, imparare, crescere, costruire, inventare, sperimentare.
1: Si lavora con i bambini, ma anche con le neomamme. E di fatto questo è l'unico nido gratuito dell'intero comune. Nella sartoria solidale di Reggio Calabria, invece, le operatrici dell'associazione Sole Insieme offrono alle mamme disoccupate, che in Calabria sono tantissime, percorsi di autonomia.
12: Sono situazioni che necessitano un'attenzione particolare perché possono, quella soglia di rischio può aumentare.
1: Mentre nel centro Agape c'è l'unico sportello di ascolto per adolescenti dell'intera città.
13: Prevede proprio la presenza e il coinvolgimento dei genitori. Se riusciamo a tirarli dentro quello che è il percorso di crescita dei figli e le difficoltà che i figli stanno vivendo, è come se forniamo un terreno fertile per dei frutti futuri.
1: Sono tutti presidi sul territorio che promuovono il benessere delle famiglie e intercettano il bisogno prima che si trasformi in disagio. Questi strumenti di prevenzione c'è anche l'affido part-time. In Italia riguarda solo un affido su 5, anche se è prezioso, perché il bambino resta nella sua famiglia di origine e, nell'80% dei casi, i genitori lo accettano senza bisogno di interventi giudiziari.
14: Fare i compiti, portare i bambini a scuola, quando le mamme magari lavorano.
15: Quello che una volta erano i buoni rapporti del vicinato, che c'erano le porte aperte. Noi abbiamo le porte aperte, quando c'è la necessità accogliamo.
16: È necessario creare una mentalità, la mentalità dell'accoglienza, la mentalità della solidarietà, non chiudersi, ma aprirsi alle necessità di tutti e soprattutto dei minori, perché sono loro i veri protagonisti.

0: Pubblicità.
1: Se tu smatti, igienizzi ed elimini gli odori, cosa fa il tuo detersivo? Prova il nuovo Dash, il detersivo che fa il suo lavoro. Smacchiatore, igienizzante e attivatore di freschezza. Tre additivi integrati per un pulito impeccabile e zero pensieri. Relax, lava Dash.
0: Pubblicità.
2: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 40% su tutti i prodotti Vivi Verde del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. So let's change the... Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
3: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
4: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
5: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
6: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99€. Centauria.

0: L'ex deputato dei 5 Stelle Alessandro Di Battista è ricoverato a Cuba in gravi condizioni. Tajani da stanotte in contatto con L'Avana, pronto un aereo per il trasferimento se le condizioni dell'ex parlamentare lo consentiranno. Peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, 420 turisti dispersi, tra questi 3 italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza straniera. Ranucci non condurrà report, al suo posto la coppia Presutti Pier Vincenzi. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore, pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. In Ucraina almeno 37 persone sono morte dopo che un drone russo ha colpito un magazzino vicino a Kiev provocando un vasto incendio ed esplosioni. Il sud nella morsa del caldo, il nord flagellato dal maltempo, il Veneto e la Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale, a Cremona danni alla cattedrale, Mattarella telefona al sindaco della città. Dopo la vittoria del Milan di ieri in campo Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese-Sassuolo-Torino e stasera Juve-Parma, test per i bianconeri usciti da una vittoria poco convincente. Edizione delle 19, a tutti voi ben ritrovati in diretta su RaiNews 24. Sarà trasferito a L'Avana in ambulanza Alessandro Di Battista, ricoverato all'ospedale Santa Clara di Cuba nella serata di ieri dopo aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trova nell'isola per realizzare un reportage, ma sentiamo Sabrina Carreras.
1: Un forte mal di testa, poi il malore e il ricovero in ospedale. Sono gravi le condizioni di Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dove si trovava per realizzare un reportage. Di Battista avrebbe accusato il malore nella serata di venerdì e al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli sulle cause né sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria. Grande apprensione viene espressa dal Movimento 5 Stelle che in una nota si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi. Di quel movimento Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo. Dai Tap e dalle piazze di Peppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018. Poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio al movimento. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e ai reportage, soprattutto dall'America Latina. Giornalista e scrittore, Di Battista ha compiuto 48 anni lo scorso 4 agosto.
0: E proprio mentre andava in onda questo servizio è arrivata un'ultima ora che leggiamo insieme. Alessandro Di Battista ha ripreso conoscenza dopo alcune ore privo di sensi, lo riferiscono all'agenzia ANSA fonti parlamentari, spiegando che l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, ricoverato dopo un malore da ieri sera in ospedale a Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è in fase di trasferimento, appunto come avete sentito, a bordo di un'ambulanza in un'altra struttura proprio a L'Avana. E il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione la situazione dell'ex deputato. È un aereo sanitario disponibile per farlo rientrare in Italia. Prima di procedere al trasferimento è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano e che il trasporto non comporti rischi per la sua salute. L'eventuale trasferimento sarà quindi valutato dai medici proprio sulla base delle condizioni cliniche del paziente. E adesso veniamo alla catastrofica alluvione tra Nepal e Cina che ha causato 682 morti e 2.300 feriti. 93.000 persone sono in piena emergenza. Si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e i 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Allora sentiamo da Pechino il servizio del corrispondente Nello Porto.
2: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano. Il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
0: E rimangono 3 dispersi italiani nella tragedia in Nepal e sono rientrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio i 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Sentiamo Marco Aquili.
3: È una drammatica progressione di cifre. Almeno 584 i morti e ben oltre 2400 i dispersi. Quella che racconta lo scorrere del tempo al confine tra il Nepal e il Tibet. 600 le persone straniere ancora irreperibili e tra loro anche 3 italiani. Marco Ratto, 50enne di Rapallo, con la passione delle escursioni, era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il suo gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è la coppia italo-svizzera, in transito anche loro, ma dal Tibet verso il Nepal. Patrizia Marziale, in viaggio con il marito Luca Baracchini, aveva postato su Facebook appena 4 giorni prima del disastro il racconto del suo viaggio della felicità. Chiedimi se sono felice. Sì. Perché ho imparato che la felicità non ha bisogno di grandi cose. Per loro c'è la speranza che si siano rifugiati lungo i sentieri himalayani, raggiungibili solo in elicottero e dove i soccorsi ancora non sono arrivati. Intanto sono rientrati i 2 escursionisti bresciani, Marco Lombardi e Giovanni Fassini.
4: Stiamo benissimo, guardateci, siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
5: No, siamo contenti di essere tornati a casa. È stato un lungo viaggio di rientro, però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime, per tutte le famiglie, anche degli scomparsi. Abbiamo anche noi voglia di rientrare a casa dopo un viaggio così lungo.
3: Sorpresi anche loro dall'apocalisse di fango, neve e ghiaccio, sono tra i fortunati che la possono raccontare.
0: Veniamo al caso report. È dura la reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Il sindacato Unirai critica il commento di Ranucci che parla di scelta mediocre. Per Lusigrai, report merita scelte condivise. Una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, il commento dell'ordine dei giornalisti. Sentiamo Laura Tangherlini.
6: Esplodono le reazioni, tante all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori di Report. Sigfrido Ranucci, che deve farsi da parte e lasciare il posto a Giulia Brisutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per una nuova fase, per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Report merita rispetto e scelte condivise anche a tutela dei colleghi indicati alla conduzione. L'azienda deve chiarire le motivazioni della sostituzione. Si legge in una nota del comitato Usigrai. Parla di un colpo assestato alla trasmissione, alla redazione e al giornalismo d'inchiesta, paradossalmente alla stessa azienda, l'associazione Stampa Romana. Mentre il sindacato Unirai commenta duramente le dichiarazioni dell'ormai ex conduttore, che parla di una scelta mediocre che mortifica le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. La redazione intanto è in rivolta alla luce della decisione sui nuovi conduttori arrivata direttamente dalle agenzie di stampa. La squadra minaccia un abbandono in blocco e dopo una prima massima disponibilità diventa un secco no quello degli inviati storici del programma Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. Mentre spunta una chat di redazione interna con allusioni a riunioni carbonare organizzate da autori di punta all'insaputa degli altri e dei loro abboccamenti con il direttore della approfondimento Corsini, la medesima chat da cui gli inviati di fiducia di Ranucci si erano sfilati, scaricandolo, pronti a prenderne il posto. L'ex conduttore, ormai sul piedi di guerra con la RAI, annuncia intanto battaglia per difendere la libertà del giornalismo d'inchiesta.
0: Il cambio di conduzione di Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Sentiamo Alberto Gioffreda.
7: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia, Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: Veniamo ora al conflitto in Ucraina, nuovo attacco russo nella regione di Kiev, almeno 37 persone sono morte dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati nell'area abitata. Sentiamo il racconto dell'inviato Enrico Bona.
8: Nera si vede fin dal centro di Kiev. Ci avviciniamo. L'area colpita in un distretto industriale alle porte della capitale. Sotto la spessa colonna di fumo lo stabilimento continua a bruciare. Ancora qualche chilometro in direzione di Bucha ed ecco ancora un deposito distrutto dai droni russi.
9: Tutto il terreno è disseminato di munizioni, proiettili, pezzi che arrivano direttamente dal deposito che si trova proprio di là, oltre queste macerie.
8: Sui social le immagini girate di notte, una deflagrazione violenta seguita da altri scoppi in rapida successione. Decine di vittime, 200 sfollati e l'angoscia dei residenti che questa notte hanno rischiato di saltare in aria. Yuri ci mostra un pezzo finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. La procura ha aperto un'inchiesta per negligenza a carico dei responsabili del deposito.
0: Oggi intanto a Mosca l'incontro tra il presidente bielorusso Lukashenko e Vladimir Putin, mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo, almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. Sentiamo la corrispondente Liana Mistretta.
6: Centinaia di droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora una volta gli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online a Rostov sul Don, non lontano dal confine con l'Ucraina. In un'altra città di confine, a Bielgorod, i raid ucraini hanno causato 3 morti e 9 feriti. Si continua a combattere con i negoziati ormai in pausa, come ha detto il portavoce del Cremlino, che è tornato ad accusare i leader europei che secondo lui cercano il confronto diretto con la Russia. Al momento, ha detto Peskov, non vediamo presupposti per un miglioramento delle relazioni con Bruxelles. Intanto a Mosca Putin ha ricevuto il suo alleato Lukashenko, una visita di lavoro, quella del presidente bielorusso, seguita da colloqui informali. Continuiamo a collaborare sulla scena internazionale e a rafforzare lo Stato dell'Unione, ha detto Putin, che ha parlato della cooperazione tra i due paesi, soprattutto in campo commerciale e tecnologico. Supereremo insieme tutte le difficoltà, ha detto Lukashenko. Minsk finora ha evitato di essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Nei mesi scorsi ha condotto esercitazioni straordinarie nel suo territorio dove la Russia ha dispiegato da tempo armi nucleari tattiche.
0: Ultimo fine settimana di vacanze per molti italiani, si fanno già i conti con un inizio di settembre che sarà più caro, in particolare per via dei prezzi di energia e carburanti. Vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
10: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%. Motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più, per il gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
0: La maggior parte dei lavoratori dipendenti non si rende conto di quante tasse paga. A rivelarlo è la CGA di Mestre, che punta il dito contro un trucco contabile, il sostituto d'imposta, che nasconde il 97,5% degli oneri fiscali. Anna Trebbi.
11: Non solo i rincari che si sentono subito su carburanti, bollette e carrello della spesa, ci sono anche le tasse invisibili a gravare sulle tasche degli italiani, quelle che si pagano senza rendersene conto. La denuncia è della CGA di Mestre, secondo cui tra prelievi alla fonte, cioè trattenuti automaticamente dalla busta paga come IRPEF e contributi INPS, e oneri già compresi nel prezzo come IVA, accise sui carburanti, imposte su RC auto, il 97,5% delle tasse non appare si fa sentire. Merito del meccanismo del sostituto d'imposta che anestetizza la consapevolezza fiscale. Lo Stato incassa, il datore di lavoro trattiene e il dipendente non vede mai concretamente un euro delle proprie tasse. Ma poi ne accusa il peso. Per una coppia di lavoratori dipendenti con un figlio il conto quest'anno supera i 20.500 euro. Diversa la situazione dei lavoratori autonomi, decisamente più consapevoli perché tenuti a tener conto, non senza una certa insofferenza, di tutte le scadenze fiscali. Evadere tuttavia, sottolinea la CGA, non è una prerogativa dei soli autonomi, 1.600.000 contro gli oltre 24 milioni di dipendenti. L'IRPEF, che garantisce il maggior gettito per l'erario, incide sulle entrate fiscali complessive solo per il 30%. Sul restante 70% del gettito la possibilità di evadere può essere imputata a una platea di contribuenti molto più ampia di quanto si tenda comunemente a pensare.
0: Italia letteralmente spaccata in due sul fronte meteo. Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza per i danni del maltempo degli ultimi due giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco dopo aver ricevuto una chiamata del Presidente della Repubblica. In Veneto la situazione è più critica nel Veronese. Allora seguiamo i racconti di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
12: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
13: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
12: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
14: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
15: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
16: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
17: Io avevo accostato il portone.
12: Questo portone, bello pesante.
17: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
12: È rimasto chiuso poi lei?
17: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
18: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
12: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
19: 80 ettari di risaia, non c'è più niente. Queste erano le spighe, vedete cosa è rimasto. Io ho la pelle d'oca perché non ho mai visto in 40 anni una cosa del genere. Questo vuol dire non trovare più.
20: Siamo a Isola della Scala, nel cuore della risicoltura veronese. Qui doveva esserci un raccolto pronto tra pochi giorni. 80 ettari di carnaroli. Ora il riso è piegato a terra.
19: Adesso non raccogli più niente, zero. Neanche la paglia, perché la paglia di riso non serve a nessuno, dunque. Però adesso i fornitori bisogna pagarli, ma il riso non ce l'hai.
20: Il maltempo ha compromesso colture ormai pronte, cancellando in pochi minuti mesi di lavoro.
19: Io ero sul trattore, mi sono fermato e ho aspettato che passi. Il trattore si muoveva, faceva così. Avevo una paura fuori di testa.
20: La stessa violenza che, a pochi chilometri da qui, a Bovolone, Visago, Cerea, Nogara, ha lasciato tetti scoperchiati, alberi sulle case e strutture devastate.
1: L'assurdo è che abbiamo finito ieri una scuola, ristrutturata una scuola, la più vecchia del paese, nel cuore del paese. Ieri sera un albero è caduto sopra, è già danneggiata e quindi è già inagibile. Serve adesso le istituzioni, perché noi con le nostre risorse non ce la facciamo.
20: La conta dei danni è appena iniziata e intanto la Regione Veneto ha firmato il decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza.
0: E il sud è invece ancora alle prese con il caldo torrido. La Sicilia continua ad essere la regione più bollente d'Italia. Vediamo con Antonella Gurrieri.
21: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
22: It's very hot here. I don't expect.
23: Oui, très chaud.
24: Molto caldo.
25: Hot is the warm.
26: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
27: Va bene tutto quando sei in vacanza.
28: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
26: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
29: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
30: Il calore. Umidità.
31: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
32: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
26: Agli imbarcadelli di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
29: Cosa vi aspettate?
33: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
26: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
0: Andiamo ora a Castel Gandolfo, dove Papa Leone ha celebrato la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago, appello contro la violenza per la pace del pontefice che partecipa alla tradizionale processione sulle acque del lago Albano. Allora ci racconta di più in diretta la nostra inviata a Castel Gandolfo, Valentina De Lorusso.
34: L'odio e la violenza non portano nulla di buono se non distruzione e morte, anche quando sono la risposta alle ingiustizie subite. Anche da qui ha rinnovato il suo appello alla pace e alla fratellanza Papa Leone XIV, ribadendo che porgere l'altra guancia non è da deboli o perdenti. Lo ha fatto nel corso dell'omelia che ha tenuto per la solennità di Maria Santissima del Lago. Ascoltiamo il cuore di questo discorso.
35: Non illudiamoci. L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace, e noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni. Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità e di corromperci nel cuore. Non conformiamoci alla mentalità del mondo.
34: E subito dopo la messa è iniziata la processione, la vedete dalle immagini in diretta dei media vaticani, il pontefice sta percorrendo a piedi il tratto che separa la chiesa dal lungolago, poi si imbarcherà sul battello Falco, saranno immagini storiche perché sarà il primo pontefice a seguire la statua della Madonna dalle acque del lago Albano. Presero parte a questa processione, ma percorrendola sul lungolago, Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II. E noi siamo qui all'arrivo della processione dove lo attendono tantissimi fedeli, possiamo immaginare che darà loro una benedizione, scambierà con loro alcune parole, dunque noi saremo qui per raccontarvelo. Per il momento è tutto, vi restituiamo la linea.
0: Più tardi allora la nostra Valentina Dello Russo. Fine settimana da Bollino Rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con 25 milioni di auto in rientro fino a domani, secondo le stime. Con Massimo Mignanelli siamo andati a vedere la situazione sul nodo autostradale bolognese. Sentiamo il servizio.
2: Sì, si torna.
19: Dove è stato?
2: San Benedetto del Tronto.
19: Cosa ha fatto? Com'è stato?
2: Beh, molto bene, dai, il tempo è stato buono, ci siamo rilassati e insomma, e adesso si torna alla vita normale. Parma, qua vicino.
19: Il viaggio com'è stato?
2: Un po' lungo, però insomma, dai, non è andata male. Insomma.
19: Traffico?
2: Sì, traffico abbastanza, insomma, ce n'era.
3: Abbiamo fatto vacanze sia in Romagna sia in Sicilia, insomma, tutto da buon gustai.
4: Siamo stati giù in Campania.
19: Da dove?
4: A Napoli e ad Avellino.
19: Da dove venite?
4: Noi veniamo da Bergamo.
19: Il viaggio?
4: Sì.
19: Che avete fatto?
4: 9 ore di strada, più o meno di autostrada.
19: Traffico?
4: A Firenze, sì, tanta coda come al solito, imbuto d'Italia.
5: Vacanze finite per la maggior parte degli italiani, è tempo di tornare al lavoro. Rimarranno ricordi, foto e il viaggio di ritorno fatto di code e attese. Qui siamo sulla 14, all'altezza di Rimini, il tratto più congestionato. Eccoci sulla 1, rallentamenti all'altezza di Modena, ma domani potrebbe essere un giorno peggiore.
6: Domani è previsto il clou del trasferimento verso nord. E lunedì purtroppo e per fortuna ripartiranno le aziende, quindi il traffico veicolare dei mezzi pesanti sarà molto voluminoso.
0: Ed ora andiamo a Taranto per l'ottava giornata dei Giochi del Mediterraneo. L'Italia continua ad arricchire il medagliere, ci dice tutto in diretta la nostra inviata Novella Caligaris.
7: Eh sì, continuiamo a mietere medaglie, siamo a quota 129, ma tra poco avremo 130 medaglie con 45 oro, perché Bianca Seregni è nettamente avanti quando manca più o meno un chilometro alla fine del triathlon ed ha dominato dall'inizio della gara. Lei che viene dal nuoto nei 750 metri nel Mar Piccolo ha preso un grande distacco per poi aumentarlo nelle 20 chilometri di ciclismo. E adesso sta compiendo i 5 chilometri di corsa, ma manca veramente un chilometro scarso al suo arrivo, quando ha più di 1:20 di vantaggio. Ma nel triathlon è arrivato anche un argento di Ewan De Nigro, che naturalmente ci soddisfa moltissimo. Un altro oro, ricordiamolo, è arrivato dal judo con Carlotta Avanzato, e poi altri 4 argenti con Margherita Vaccaro nel tiro a segno nella pistola d'aria compressa, e 3 argenti altri 3 argenti dal judo con Cristian Parlati, Asia Tavano e Sansei Anani. Ma questo oro della milanese di 26 anni è davvero strepitoso, soprattutto per il distacco che ha dato alle avversarie, che è quasi di 1:30. Un risultato che vedremo se sarà coronato anche da un podio della Sacchi, che potrebbe arrivare al terzo posto. Ma in tutto questo sentiamo intanto l'argento di De Nigro, che appunto l'ha portato nel triathlon. Un argento importante.
8: Sì, argento, forse volevo l'oro, però non tutti i giorni si riesce a performare al meglio. No, va bene così, diciamo che era una bella gara spinta.
7: Ti racconti qualcosa di te?
8: Sì, allora io vengo dall'Alto Adige, ora mi alleno in Spagna con un allenatore belga, e infatti grazie anche alla federazione che mi ha passato per questo allenatore.
7: Come sei arrivato al triathlon?
8: Allora, con un amico mio che nel bus mi raccontava sempre di questo triathlon, e sì, poi ho iniziato dopo che ho fatto sia ginnastica artistica che hockey su ghiaccio, ovviamente essendo da Todige, e sì.
7: Qual è il tuo punto di forza?
8: Il mio punto di forza, diciamo, la bici e la corsa. Sì.
7: Bici e corsa per De Nigro, nuoto, bici e corsa invece per la nostra Bianca, che sta arrivando al traguardo. Voi per ora vi salutiamo, ma continuate a seguire, perché ci sono alte possibilità di medaglie nel tennis tavolo, e poi domani ancora una giornata di gare. A voi studio.
0: E noi veniamo al calcio con la seconda giornata di Serie A, 4 gli anticipi in programma oggi con Juventus Parma che chiuderà il sabato alle 20.45, mentre sono nell'intervallo le tre gare iniziate alle 18.30, Sassuolo Torino 1-1, Fiorentina Frosinone 0-2, Monza Udinese 1-3, questi appunto i risultati parziali. Allora ci salutiamo per qualche istante con il meteo e poi torniamo sempre in diretta.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore si attenua la nuvolosità al nord con un cielo che si farà stellato e una ventilazione che sarà per lo più sud-occidentale di moderata intensità. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, qui i venti saranno più deboli, a parte qualche rinforzo da ovest sull'alta Toscana e sul basso Lazio. Poche nubi anche sulle regioni meridionali, a parte residui addensamenti in area appenninica, ventilazione debole di direzione variabile. Migliora il tempo sulla Sardegna, qualche nube residua sulla Sicilia, ma che andrà rapidamente diradandosi, mari che saranno da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani si consolida l'alta pressione sul nostro paese con un cielo che sarà sgombro da nubi per gran parte della giornata. Qualche addensamento residuo interesserà le Alpi orientali di confine. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi, massime intorno ai 34-35 gradi.

Eccoci di nuovo in diretta, è il momento delle notizie sportive di oggi. Allora, seguiamo insieme Sport 24, poi l'appuntamento con Bassa la Salute di Gerardo D'Amico e alle 20 il TG nella lingua dei segni.

0: Buona alla quinta, non è la sinfonia di Beethoven ma quella di Gonzalo Ramos, che dopo aver sprecato quattro ghiotte occasioni al quinto tentativo segna il gol più difficile, con un sinistro a incrociare sbloccando una partita incerta, con un Venezia pericoloso in più di un'occasione. Nella serata dedicata a Franco Baresi, il nuovo Milan di Ruben Amorim, alla sua prima San Siro, trova una vittoria difficile e sporca, ma dopo quella di Torino sale a 6 punti in classifica, primo per una notte, in attesa che scendano in campo le avversarie. Diavolo non ancora bello, ma comunque vincente. In una serata di festa, dopo 7 stagioni, l'addio triste di Rafa Leao, che andrà alla Galatasaray in Turchia.
1: Essere l'ultima volta a San Siro, lì sotto, per tutti i tifosi che mi hanno aiutato, che mi hanno dato sostegno quando ho avuto momenti non belli, e sicuramente che sarò nella storia del club perché so cosa ha fatto qua. Ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai.
2: Hai pianto?
1: Io? Sì, ovvio, normale. L'emozione ci sta.
3: Ancora gli uomini dell'ultimo scudetto per rispondere al primo allungo del Milan. Come già accaduto all'esordio contro il Monza, Christian Chivu si affiderà inizialmente al gruppo dei giocatori reduci dalla vittoria del tricolore per affrontare i sardi nella delicata sfida della domenica sera. Per provare a raggiungere in vetta i rossoneri, obiettivo importante a una settimana dal big match con il Napoli, il tecnico romeno schiererà praticamente la stessa formazione vista contro i Brianzoli. Non convocato Spence, in ritardo di condizione, andranno in panchina Stones e Jones, che potrebbero subentrare a partita in corso. Titolari, salvo sorprese dell'ultima ora, saranno invece Pavare in difesa, Giuffa a destra e soprattutto Lautaro Martinez e più Esposito, che nella passata stagione realizzarono i gol dell'Inter a Cagliari. Il capitano è il leader indiscusso della squadra, Pio contro il Monza è stato il migliore in campo per distacco. In attesa di riavere Thuram al 100%, Chivu darà così un'altra chance all'attaccante della nazionale, che ormai è molto più di una semplice alternativa al francese. Pisacane proverà a fermare i nerazzurri affidandosi a uno spregiudicato 4-3-2-1, con Maldini e Adopo alle spalle di Mendy, in una partita dall'esito tutt'altro che scontato.
4: Napoli contro Como, Allegri versus Fabregas, confronto tra visioni contrapposte del calcio degenerato in duello verbale lo scorso anno nella stagione del ritorno di Max sulla panchina del Milan. Cesc raccolse tanti applausi ma solo un punto in 2 partite, alla fine però in Champions andò lui.
5: Sono cose che succedono in campo e nel calcio, io mi pento di tantissime cose perché non siamo perfetti, sbaglierò e continuerò a sbagliare.

0: È la nuova realtà del calcio italiano, una squadra ben organizzata, che ha una buona tecnica, ci vorrà una partita molto buona da fare per poter portare a casa il risultato.
1: Il tecnico conferma il 4-3-3. De Bruyne dovrebbe partire dalla panchina, come già a Genova.
2: Continua a volare l'Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'oro lo porta per prima nel judo Carlotta Avanzato, romana, 24 anni, nei 63 kg. E poi vince l'argento Cristian Parlati, 28 anni, di Napoli, nei 90 kg. Secondo gradino del podio anche per Margherita Brigida Beccaro, 24 anni, di Monopoli, nella carabina 10 metri. Tanta emozione dopo una fase preliminare sofferta e combattuta per lei fino all'ultimo colpo. Domani invece gran finale per la pallavolo femminile azzurra. Le ragazze di Carlo Parisi, che oggi hanno battuto la Grecia 3-0 confermando il percorso netto nel torneo, affronteranno la Turchia alle 17 per giocarsi il titolo, mentre stasera semifinale alle 20 per gli azzurri del volley, che al Pala Mazzola di Taranto sfideranno la Grecia. Tanto pubblico e fan fiduciosi aspettano per sventolare il tricolore.
3: Ancora oro, è ancora Italia. Il 4 di coppia maschile non tradisce le attese e dopo Shanghai sale nuovamente sul tetto del mondo. Ad Amsterdam, lungo il bacino del Boss Ben, Chiumento, Panizza, Rambaldi e Gentili fanno una gara da campioni veri al cospetto di una Germania che parte fortissimo e costringe subito gli azzurri ad inseguire. Bravi a loro volta a non scomporsi, a guadagnare terreno colpo dopo colpo.
4: A volte anche un secondo due che non sono percepibili, ma su una gara fa la differenza e penso che oggi l'abbiano fatta.
3: Negli ultimi 500 metri lo strappo tedesco è ricucito, ma tutto può ancora accadere. Arriva allora l'attacco decisivo, passiamo avanti.
5: È stata una gara molto di testa e molto difficile, perché nonostante gli attacchi della Germania, che è partita decisa fin da subito, noi siamo stati bravi a star sul nostro passo con la nostra velocità fino alla fine. Gli ultimi 300 stavamo ancora bene, infatti abbiamo dato il colpo di grazia e ci siamo presi questa vittoria.
6: Non ho pensato che era il secondo titolo mondiale che potevamo prendere, non ho pensato che eravamo la barca che poteva vincere, ho pensato solo a sfidare noi stessi e la parte migliore di noi. E ci siamo riusciti, perché in finale abbiamo fatto la migliore gara della stagione.
7: Potremmo dire ancora loro, i fratelli Marquez, ma soprattutto uno, Marc, il 9 volte campione del mondo, ritorna protagonista e vince per la terza volta di seguito la corsa corta al Motorland di Aragon. In Spagna un sorpasso perfetto questo e via così. Marquez parte come un missile e soffia la prima posizione in partenza a Marco Bezzecchi, autore della pole position. Da lì in poi sempre davanti per tutta la corsa fino alla bandiera a scacchi. Secondo, suo fratello Alex, autore di una corsa intelligente e molto veloce. E poi eccolo, terzo, Bezzecchi, ancora lui accorto e capace di essere al passo dei due fratelli spagnoli. Con questa vittoria Marquez si porta in terza posizione nella generale e si avvicina a Martin, ma soprattutto a Bezzecchi, secondo in classifica. E adesso la corsa lunga, attese sicuramente delle sorprese per un mondiale tutto aperto, soprattutto con tre piloti a giocarsi il titolo. 2 aprile a Martin e Bezzecchi e 1 Ducati Marquez, il più anziano ma ancora il più esperto. Ci sta prendendo sempre più gusto.
8: Un oro pesantissimo e velocissimo arriva dal K1 200 metri. Andrea Domenico Di Liberto parte bene, poi esprime la miglior potenza. Un vantaggio netto per il classe 97 atleta delle Fiamme Gialle, già oro al Mondiale 2021. 57 centesimi sul serbo Drago Saulievic, argento, bronzo per lo spagnolo Arevalo. Grande la gioia per lui, per la federazione e il movimento. Un oro che è mancato l'anno scorso a Milano. Altri due azzurri in finale. 7° posto per Olimpia della Giustina nella C1 500 vinta la canadese Jensen, 6ª Amanda Embriaco nella KL3 200 disciplina della paracanoa. Seconda giornata che oltre la gioia azzurra ha visto una grande battaglia nella K1 maschile 1000 metri con la lotta tra il portoghese Pimenta, l'ungherese Kopacz e l'australiano Green, rispettivamente primo, secondo e terzo. A Poznan inoltre amplia la sua collezione di medaglie la regina della paracanoa Charlotte Henshaw, vince la KL2 che vale il suo 12° oro mondiale.
9: Nella seconda partita dell'Italian Baseball Finals per assegnare lo scudetto, Parma si riprende il suo stadio e il suo campo dopo aver perso gara 1 in casa contro il San Marino. Vince 15-8 e pareggia il conto dei match. Il primo punto lo segna ancora il San Marino, che però soffre la line-up corta di lanciatori in una partita in cui erano ammessi solo quelli formati in Italia e senza il primo lanciatore Palumbo influenzato. Incassato l'1-0 iniziale, il Parma si scuote con un fuoricampo di Leonora, porta a casa due punti per il vantaggio temporaneo, subito ripreso però dai Titani che si portano sul 4-2, ma è nel quarto lunghissimo inning che succede di tutto. I padroni di casa mettono a segno 9 punti dopo che il capitano viene colpito e portano la partita su un divario che non sarà più colmato dai Titani. Oltre 3 ore e mezza di gioco restituiscono l'entusiasmo al pubblico parmense, che non ha mai abbandonato gli spalti neanche dopo la mezzanotte. Prossimo appuntamento con gara 3 a San Marino lunedì 31 agosto, si andrà avanti almeno fino a gara 5 per decidere al meglio delle 4 vittorie se San Marino, campione d'Italia in carica, riuscirà a mantenere il titolo o dovrà cederlo ai Ducali in questa terza finale scudetto consecutiva tra le due squadre.

0: Sono più di 300 gli annegamenti ogni anno nel nostro paese. L'Istituto Superiore di Sanità ne ha contati 604 tra il 2024 e il 2025. Anche quest'anno, in questi giorni, dottore, purtroppo stiamo registrando molti annegamenti e non solo in mare.
1: Purtroppo sì, ad oggi ne abbiamo già contati più di 80. Nel solo mese tra maggio e giugno. Il problema principale sono purtroppo ambienti non sorvegliati, quindi sono laghi e fiumi. Abbiamo un problema in realtà anche legato alle piscine, dove il problema principale riguarda i bambini e soprattutto minori, perché manca la sorveglianza soprattutto dei genitori, e il bambino, si sa, per sua natura è attratto fortemente dall'acqua e cade spesso e volentieri nelle piscine.
0: C'è che anche grande imprudenza.
1: La maggior parte degli incidenti riguarda circa l'80% della popolazione maschile, legata a comportamenti imprudenti, spavalderia, e questo vale sia per il mare, in realtà anche per i fiumi. Fenomeno che sta aumentando. Abbiamo avuto recentemente anche dati da altri paesi europei, come la Spagna e la Francia. I ragazzi si buttano in fiume un po'
0: perché
1: per sfidare.
0: Lo ritengono anche più sicuro rispetto al mare, perché pensano che l'acqua sia più bassa, invece lì ci sono le correnti.
1: Il fiume, come i laghi, presenta comunque, più che le correnti, un problema di acque molto fredde. Tant'è vero che la maggior parte degli incidenti o riguardano magari tuffi non in sicurezza, ma il grosso spazio di temperatura, che vale purtroppo sia nella popolazione giovane che nella popolazione anziana. Quindi lo shock termico porta quasi sempre a sincope, ma anche a un semplice svenimento, che poi in acqua corrisponde a un annegamento.
0: Certo. Come intervenire come primo soccorso in una persona che ha avuto un principio di annegamento?
1: Nell'immediato la prima cosa è cercare soccorso.
0: Ovviamente.
1: Purtroppo la vittima di annegamento è una condizione molto particolare, perché abbiamo acqua nei polmoni e quindi non sempre le manovre di rianimazione sono efficaci se non fatte da personale specializzato.
0: Quali sono le raccomandazioni dell'Istituto Superiore di Sanità?
1: Per quanto riguarda i bambini, raccomandazione a tutte quante le famiglie di prestare grandissima attenzione ai bambini, soprattutto quando sono in presenza di piscine, ma anche la vasca da bagno. Il bambino è attratto dall'acqua, quindi sorveglianza prossimale. Quando diciamo prossimale, la distanza di un braccio. Bastano pochi secondi per ingerire una quantità d'acqua sufficiente per il bambino per annegare.
0: Un bambino piccolo può annegare in pochi centimetri.
1: In pochissimi centimetri d'acqua, sì. Soprattutto quando sono di 1 o 2 anni.
0: Per
1: le persone adulte, allora per i giovani. Non sottovalutiamo il rischio dell'ambiente, non tuffiamoci mai se non conosciamo i fondali, quindi se proprio dobbiamo tuffarci, i primi tuffi facciamoli di piedi, mai di testa. Non sottovalutiamo il rischio dei laghi e fiumi, perché le acque sono molto fredde, poi di estate in genere si sta prima al sole, quindi il corpo si riscalda e lo sbalzo termico può essere molto forte.
0: E infine per le popolazioni adulte
1: e anziane, non pensiamo che il nostro corpo è invecchiato naturalmente, e quindi le risposte che magari prima riuscivamo a fare da giovani non le possiamo più fare.
0: Come leggere le etichette?

0: non sempre è intuitivo, dottoressa. A che cosa dobbiamo fare particolare attenzione?
1: Due sono gli elementi chiave che dobbiamo guardare nelle etichette. L'aspetto della ingredientistica, cioè gli ingredienti che sono presenti, che normalmente sono presenti, sono scritti nel retro della confezione. La cosa importante è vedere in che ordine sono presenti. In altri termini, se io ho un cioccolato in cui il primo ingrediente è lo zucchero, quel prodotto non contiene così tanto cacao quanto me ne posso immaginare.
0: Perché, dottoressa, il quantitativo di ingredienti è messo in ordine scalare, cioè in testa c'è quello più presente.
1: Più presente nel prodotto. Quindi i primi due, tre sono quelli che caratterizzano di più il prodotto, gli altri sono presenti in quantità appunto più piccole, spesso risibili.
0: Se ci sono anche delle pubblicità che dicono senza conservanti, senza coloranti, senza additivi, ma se sono prodotti così dannosi da farci una pubblicità per reclamizzare che il proprio è senza, come mai sono in commercio?
1: Allora, se sono in commercio, i prodotti sono stati testati e sono approvati dall'autorità, dall'EFSA, dall'autorità per la sicurezza alimentare europea. Se non fosse così, non sarebbero ammessi e sarebbero vietati, ne sarebbe vietata l'utilizzazione e la vendita. Quindi se sono ammessi, sono testati e sono innocui. E l'EFSA rivaluta continuamente i dossier relativi a additivi e contaminanti. È chiaro che la cosa migliore è anche in questo caso la varietà, nel senso che se io vario molto le mie scelte, mi esporrò a un quantitativo di additivi o coloranti piccolo, perché li cambierò continuamente, e questo farà in modo che io con moltissima difficoltà raggiunga dei quantitativi rilevanti per la salute. Il senza è una suggestione che al consumatore piace, quindi senza antibiotici, senza additivi, senza coloranti, ma anche senza grassi, ma anche senza grassi, senza glutine, ecco. Diciamo, il senza, ci sono proprio degli studi che evidenziano come prodotti uguali, nei quali in uno c'è scritto senza rispetto all'altro, il consumatore ne sceglie di più,
0: pagandolo peraltro spesso di più, perché quelli senza qualcosa costano meno. Mediamente più degli
1: sì,
0: altri.
1: Sì, è vero, c'è anche un problema di, diciamo così, di costo, e anche di, il consumatore è strano, no? Sceglie, se la prende con l'ultraprocessato, ma poi prende qualcosa che è senza, che quindi è maggiormente processato.
0: Processato, perché per mantenere la palatabilità, la morbidezza, eccetera, eccetera.
1: Qualche intervento lo devi fare.
0: Esattamente. Dottoressa, ed invece l'etichetta nutrizionale, come dobbiamo leggerla?
1: Allora, anche nell'etichetta nutrizionale ci sono tanti elementi. Gli elementi importanti da guardare sono le calorie e il quantitativo di zuccheri e grassi e sale, diciamo, in modo tale che abbiamo un'idea del profilo nutrizionale di quel prodotto. Le calorie ci dicono che quando sono troppe non dobbiamo eccedere, grassi e zuccheri ugualmente, se sono troppi non dobbiamo eccedere.
0: E infine l'apporto qualitativo nutrizionale, perché non bisogna guardare esclusivamente alle calorie, ma anche al contenuto, a che cosa sta portando al nostro organismo quello che stiamo mangiando, che stiamo bevendo. Anche qui, come regolarsi?
1: Allora, regoliamoci sempre guardando la tabella nutrizionale e assicurandoci che ci sia un po' tutto nelle varie caselline. Naturalmente la tabella nutrizionale è stabilita dalla legge, non può contenere la composizione di tutti gli alimenti, di tutti i nutrienti che ci sono.
0: Dei principali sì.
1: Però dei principali sì.
0: Se c'è la prevalenza di zucchero, di grasso.
1: Di grasso sappiamo che quel prodotto è sbilanciato. Un alimento che invece contiene un po' di tutto tendenzialmente è più armonico, ecco, è un po' più equilibrato rispetto a una caramella che ha solo zucchero.
0: Sono più di 14 milioni gli italiani che superano i 65 anni e molti di loro arrivano a 80 e passa anni. Con il gran caldo di questi giorni per loro si pone un problema da affrontare, che è innanzitutto, professore, la disidratazione. Quella è la madre di molte sciagure.
2: Purtroppo sì, perché durante il periodo estivo, per tutta una serie di motivi, gli anziani hanno questo grande rischio, perché hanno meno senso della sete, perché hanno meno accesso al bere, perché in qualche modo diventa più difficile seguirli durante il periodo estivo.
0: C'è poi il problema dell'alimentazione, che per molti anziani si riduce sempre alle stesse medesime cose. Va detto, professore, anche per problemi economici, perché le proteine nobili, la carne, il pesce, costano.
2: Alimentarsi correttamente è particolarmente importante per la persona anziana. Il problema durante l'estate è essere certi che continui un apporto alimentare adeguato e soprattutto che la persona, per disappetenza, per difficoltà, proprio anche per il caldo, si limiti a mangiare delle bevande zuccherine o cibi spazzatura, tra virgolette, che sono dannose ancora di più in questo periodo.
0: Terapia farmacologica, professore, perché moltissimi gli anziani che prendono fino a 12-13 farmaci al giorno per le varie patologie croniche, dal cuore al diabete, alla pressione e quant'altro, anche quella va monitorata, ma anche dallo specialista, perché per esempio il diuretico, che è essenziale proprio per la pressione, se lo si dà d'estate nella stessa quantità dell'inverno, che può succedere?
2: Bisogna stare attenti a evitare che con rigidità di mantenimento o al tempo stesso eccessiva flessibilità di sospensione creiamo dei danni irreparabili, nel senso che il paziente poi magari viene ricoverato in ospedale.
0: Certo.
2: Cosa occorre fare? Occorre monitorare, rivolgersi sempre al curante, il fai da te va evitato. Già durante il periodo invernale l'anziano può avere difficoltà nel prendere correttamente le sue terapie, questa difficoltà aumenta nei periodi estivi e, come lei correttamente ha detto, occorre adattare la terapia antipertensiva, la terapia diuretica, perché i pazienti sono diversi tra loro.
0: Esatto.
2: Qualcuno avrà necessità di continuarla nella stessa posologia, altri potrebbero
0: magari di sostituirla con qualcos'altro. Infine le voglio chiedere, professore, dove conservare i farmaci col gran caldo di questi giorni, perché sono sempre moltissimi gli anziani che li tengono sul comodino a fianco al letto o li mettono nella credenza in cucina, quindi a contatto col caldo anche del gas.
2: Certo. Questo è un altro problema serio, perché alcuni farmaci richiedono una conservazione ambientale particolarmente attenta. In generale si dice tenerli in un angolo fresco della casa, che possa anche e soprattutto non essere a contatto o accessibile a bambini, messi in maniera da non creare confusione e tenuti proprio evitando l'esposizione al caldo, all'umidità, a qualcosa che possa danneggiarli. E attenzione, alcuni farmaci vanno anche tenuti in frigo, questo non va dimenticato. È una bufala che i bambini sopportino meglio il caldo. Noi vediamo i bambini giocare, muoversi, ma per un motivo opposto e analogo a quello degli anziani come effetti finali, sia gli anziani hanno problemi di termoregolazione, ma anche i bambini molto piccoli. Gli anziani, perché il sistema della regolazione per il caldo è peggiorato con l'età, i bambini perché hanno un sistema immaturo. Quindi i bambini sotto i 4 anni hanno un adattamento peggiore alla calore e quindi vanno tenuti coperti, vanno tenuti col cappellino ed eventualmente soprattutto ricordando le creme di protezione solare ad alto fattore.
0: D'estate ci sono delle problematiche di salute che sono tipiche, cicliche, ritornano nei nostri animali, cani e gatti. Dottore, partiamo dalle gastroenteriti.
3: Gastroenteriti sono molto comuni perché in questo periodo li portiamo più fuori e capita che mangiano qualche cosa di più.
0: O che leccano magari, o che bevano dell'acqua.
3: Sì, che non devono.
0: Stagnante.
3: E anche il caldo favorisce questa situazione. Per quanto riguarda i gatti, soprattutto magari chi va in vacanza alla seconda casa, in una situazione più tranquilla rispetto magari alla città, e li lascia liberi. E quando loro sono liberi possono mettersi in situazioni molto difficili, ad esempio trovare gatti del territorio che li aggrediscono e quindi venire in contatto con malattie infettive, tipo la peritonite infettiva, la FIV, che sarebbe l'immunodeficienza sì. felina o la FeLV, e quindi sono tutte malattie che magari in casa uno non considera,
0: mentre
3: quando arriva in vacanza
0: appena.
3: Questo può succedere.
0: Senta, poi ci sono chiaramente gli insetti che durante l'estate abbondano, quali sono i più pericolosi e come prevenire?
3: Loro, le pulci, no? Le pulci, quindi sicuramente le possiamo dare, sia, ci sono tanti antiparassitari che possono essere sia a compresse che a fialette, per quanto riguarda i gatti, nel cane molto utilizzato e molto utili sono anche i collari.
0: Quelli a compresse però, sottolineiamo che uccidono l'insetto dopo che però appunto l'animale, cioè
3: esatto.
0: non prevengono
3: esatto,
0: la puntura.
3: Mentre invece le fialette creano esatto. un ambiente e l'animale tende a non salire o a scendere
0: esatto.
3: più rapidamente.
0: Esatto. Ci sono molti negozi che in modo molto generoso mettono in strada delle ciotole proprio per gli animali che dovessero passare. Far bere però più animali nella stessa ciotola va bene?
3: Ovviamente no, ovviamente tutto ciò che è igiene, no? Il veterinario deve sottolinearlo, fa molto bene perché alcuni cani veramente se non bevono stanno molto male quando fa così caldo, quindi è molto generoso, però dovremmo fare attenzione a cambiare frequentemente l'acqua in modo che non andiamo a bere dove hanno bevuto altri animali, a volte anche animali selvatici, perché gli uccelli o anche i roditori, sapendo che lì c'è l'acqua, magari vanno a bere. Dopo arriva il nostro cane, ha bevuto magari un topo con la leptospira, non puoi sapere, no? Poi
0: e bisogna
3: ci fanno
0: proprio,
3: anche il bagno.
0: Proprio per questo bisogna fare i vaccini sempre a tutti gli animali domestici, sì. anche contro la leptospirosi appunto.

fermo.

Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: Cari amici e cari amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800 97 34 65 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.

0: Resta grave, ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto per un volo per il trasferimento in Italia. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 le vittime e centinaia dispersi, tra questi 3 italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza straniera. In Ucraina decine di morti dopo che un drone russo ha colpito un deposito di munizioni provocando esplosioni a catena. Maltempo. Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale. Mattarella telefona al sindaco della città. Ranucci non condurrà Report. Non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Lutto nel mondo della fotografia, è morto Franco Fontana, grande maestro del colore e della fotografia artistica, aveva 92 anni. Bentornati al nostro appuntamento con le notizie nella lingua dei segni italiana, ringraziamo l'interprete Antonietta Bertone. Ed è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Di Battista ha accusato un malore nella serata di venerdì e, secondo quanto si apprende, al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli sulle cause né sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba. Grande apprensione viene espressa dal Movimento 5 Stelle che in una nota si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi. Peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal, quasi 700 le vittime, 420 i turisti dispersi, tra questi 3 italiani. Il Nepal potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni di questa settimana. La stima è del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportato dai media nepalesi, e sono atterrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio i 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni, ha detto il presidente ucraino, aggiungendo che i responsabili saranno puniti. Oggi incontro tra Putin e il leader bielorusso Alexander Lukashenko. L'Italia è ancora divisa in 2, con il sud nella morsa del caldo e il nord flagellato dal maltempo. Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza per i danni degli ultimi 2 giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. Oltre 40 i feriti, ma nessuno grave. La città non è sola, ha detto il sindaco, dopo aver ricevuto una chiamata del presidente della Repubblica, Mattarella. In Veneto la situazione è più critica nel Veronese. Ancora polemiche il giorno dopo l'annuncio della RAI del cambio alla conduzione di Report. Tele Meloni offre a Chigi lo scalpo di Ranucci e Report. La destra prepara le elezioni a partire dalla RAI. Questa l'accusa di Alleanza Verdi e Sinistra. Ma Forza Italia, per Forza Italia, la decisione era inevitabile dopo anni di fanfaluche e discredito. Attacca l'Unirai, che definisce gravi le parole del giornalista, che ha definito mediocre la scelta dell'azienda. Mentre per l'Usigrai, Report merita scelte condivise. Una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, il commento dell'Ordine dei giornalisti. È del lutto nel mondo della fotografia. È morto a 92 anni Franco Fontana, considerato uno dei maestri del colore. Fontana era nato a Cognento, in provincia di Modena, il 9 dicembre del 1933, iniziando a fotografare a partire dai primi anni 60, scegliendo il colore nonostante la prevalenza del bianco e nero, specie nella fotografia d'autore. Le sue foto sono entrate nelle collezioni dei più importanti musei del mondo, mentre la sua attività editoriale e pubblicitaria lo portò a collaborare con riviste e grandi marchi, da Vogue a Time e Life. Termina qui questa edizione del nostro TG nella lingua dei segni. Come sempre, ci salutiamo con le previsioni del tempo.
1: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore residue piogge sulle Alpi orientali, ma che andranno rapidamente attenuandosi, prevalenza di cielo sereno sul resto del paese. Per la giornata di domani torna a splendere il sole al nord, con una ventilazione che sarà debole e qualche rinforzo previsto solo sulle coste liguri. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, qui i venti saranno deboli di direzione variabile o a prevalente regime di brezza lungo le coste. C'è lo sgombro da nubi anche al meridione, con qualche addensamento innocuo durante le ore più calde della giornata in area appenninica. Cielo sereno anche su Sardegna e Sicilia, con qualche nube in più su quest'ultima. Mari che saranno da poco mossi a mossi. Chiudiamo parlando delle temperature, che dopo essere diminuite tenderanno a stabilizzarsi con valori massimi intorno ai 35 gradi.

0: Ripartiamo dalle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, che dopo il malore è di nuovo cosciente. Ci aggiorna Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a La Habana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: E ora parliamo della catastrofica alluvione tra Nepal e Cina, ha causato 682 morti, 2300 feriti, 93.000 persone sono ancora in piena emergenza. Si continua a scavare nel fango alla ricerca dei 3.000 dispersi, mentre per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da Pechino, il servizio del corrispondente Nello Porto.
2: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano. Il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
0: Rimangono sempre 3 i dispersi italiani nella tragedia in Nepal e sono rientrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio i 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Ce ne parla Marco Aquili.
3: È una drammatica progressione di cifre. Almeno 584 i morti e ben oltre 2400 i dispersi. Quella che racconta lo scorrere del tempo al confine tra il Nepal e il Tibet. 600 le persone straniere ancora irreperibili e tra loro anche 3 italiani. Marco Ratto, cinquantenne di Rapallo con la passione delle escursioni, era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il suo gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è la coppia italo-svizzera, in transito anche loro, ma dal Tibet verso il Nepal. Patrizia Marziale, in viaggio con il marito Luca Baracchini, aveva postato su Facebook appena 4 giorni prima del disastro il racconto del suo viaggio della felicità. Chiedimi se sono felice. Sì. Perché ho imparato che la felicità non ha bisogno di grandi cose. Per loro c'è la speranza che si siano rifugiati lungo i sentieri himalayani, raggiungibili solo in elicottero e dove i soccorsi ancora non sono arrivati. Intanto sono rientrati i 2 escursionisti bresciani, Marco Lombardi e Giovanni Fassini.
4: Stiamo benissimo, guardateci, siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
5: No, siamo contenti di essere tornati a casa. è stato un lungo viaggio di rientro, e però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime, per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Abbiamo anche noi voglia di rientrare a casa dopo un viaggio così lungo.
3: Sorpresi anche loro dall'apocalisse di fango, neve e ghiaccio, sono tra i fortunati che la possono raccontare.
0: E ci spostiamo all'estero, nuovo attacco russo, meglio nella guerra di Ucraina, appunto, nuovo attacco russo nella regione di Kiev, almeno 37 le persone morte dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati nell'area abitata. Il racconto è dell'inviato Enrico Bona.
6: Nube nera si vede fin dal centro di Kiev. Ci avviciniamo. L'area colpita in un distretto industriale alle porte della capitale. Sotto la spessa colonna di fumo lo stabilimento continua a bruciare. Ancora qualche chilometro in direzione di Bucha ed ecco, ancora un deposito distrutto dai droni russi.
7: Tutto il terreno è disseminato di munizioni, proiettili, pezzi che arrivano direttamente dal deposito che si trova proprio di là, oltre queste macerie.
6: Sui social le immagini girate di notte, una deflagrazione violenta seguita da altri scoppi in rapida successione. Decine di vittime, 200 sfollati e l'angoscia dei residenti che questa notte hanno rischiato di saltare in aria. Yuri ci mostra un pezzo finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. La procura ha aperto un'inchiesta per negligenza a carico dei responsabili del deposito.
0: E oggi a Mosca l'incontro tra il presidente bielorusso Lukashenko e Vladimir Putin, mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo. Sono almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. Il servizio è della corrispondente Liana Mistretta.
8: Centinaia di droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora una volta gli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online, a Rostov-sul-Don, non lontano dal confine con l'Ucraina. In un'altra città di confine, a Bielgorod, i raid ucraini hanno causato 3 morti e 9 feriti. Si continua a combattere con i negoziati ormai in pausa, come ha detto il portavoce del Cremlino, che è tornato ad accusare i leader europei che secondo lui cercano il confronto diretto con la Russia. Al momento, ha detto Peskov, non vediamo presupposti per un miglioramento delle relazioni con Bruxelles. Intanto a Mosca Putin ha ricevuto il suo alleato Lukashenko, una visita di lavoro, quella del presidente bielorusso, seguita da colloqui informali. Continuiamo a collaborare sulla scena internazionale e a rafforzare lo stato dell'Unione, ha detto Putin, che ha parlato della cooperazione tra i due paesi, soprattutto in campo commerciale e tecnologico. Supereremo insieme tutte le difficoltà, ha detto Lukashenko. Minsk finora ha evitato di essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Nei mesi scorsi ha condotto esercitazioni straordinarie nel suo territorio, dove la Russia ha dispiegato da tempo armi nucleari tattiche.
0: Ci spostiamo in Medio Oriente, dove proseguono i raid israeliani a Gaza e blitz violenti dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito. E arriva per la prima volta la condanna del premier israeliano Netanyahu, che parla di violenza criminale nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud. L'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
9: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa, Kusra, in Cisgiordania, ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
10: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni. Gli scontri sono andati avanti per un'ora.
9: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi. Una donna rimane ferita. Alla fine gli aggressori vengono dispersi, i loro veicoli sequestrati. L'esercito assicura un'inchiesta. Louis Reed, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione.
10: Mi sento sotto assedio, a casa mia. Sono uscito in giardino e i soldati mi hanno detto di rientrare per sicurezza. Non posso uscire. Perché qualcuno ci porti la spesa, dobbiamo chiedere dei permessi. Mio fratello, per portarci il cibo, ha dovuto aspettare 3 ore al checkpoint.
9: Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno, 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case.
0: Ci portiamo ora invece in Italia, a Castel Gandolfo, dove Papa Leone ha celebrato la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago. ha lanciato il pontefice un appello contro la violenza e poi ha partecipato, sta partecipando alla tradizionale processione sulle acque del lago di Albano. Sentiamo dunque un passaggio dell'omelia del pontefice.
11: Non illudiamoci, l'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni. Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità e di corromperci nel cuore. Non conformiamoci alla mentalità del mondo.
0: Ci portiamo ora a nord, in Lombardia e in Veneto, che chiedono lo stato di emergenza per i danni dovuti al maltempo di questi ultimi due giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco, dopo aver ricevuto una chiamata del presidente della Repubblica Mattarella. In Veneto la situazione è più critica nel Veronese. I racconti sono di Silvia Zerilli e Giorgio Buran. Seguiamo.
12: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
13: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
12: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
14: Ne siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
15: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
16: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
17: Io avevo accostato il portone.
12: Questo portone, bello pesante.
17: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
12: È rimasto chiuso poi lei?
17: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
18: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente divelti, poi si vedono.
12: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
8: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
19: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
8: Danneggiate strutture pubbliche e case private e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
20: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
8: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
21: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare che sono, diciamo, volati dappertutto.
8: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
19: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua le istituzioni, il Ministero, la Regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
0: Parliamo ora del caso Report. È dura la reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Ma il sindacato dei liberi giornalisti RAI Unirai critica il commento di Ranucci, che parla di scelta mediocre relativamente ai nuovi conduttori individuati. Diversa la posizione dell'altro sindacato, l'Usigrai, secondo cui Report merita scelte condivise. Infine, di vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, parla l'Ordine dei giornalisti. Seguiamo il servizio di Laura Tangherlini.
8: Esplodono le reazioni, tante all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori di Report. Sigfrido Ranucci, che deve farsi da parte e lasciare il posto a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per una nuova fase, per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Report merita rispetto e scelte condivise anche a tutela dei colleghi indicati alla conduzione. L'azienda deve chiarire le motivazioni della sostituzione. Si legge in una nota del comitato Usigrai. Parla di un colpo assestato alla trasmissione, alla redazione e al giornalismo d'inchiesta, paradossalmente alla stessa azienda, l'associazione Stampa Romana. Mentre il sindacato Unirai commenta duramente le dichiarazioni dell'ormai ex conduttore, che parla di una scelta mediocre che mortifica le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. La redazione intanto è in rivolta alla luce della decisione sui nuovi conduttori arrivata direttamente dalle agenzie di stampa. La squadra minaccia un abbandono in blocco e dopo una prima massima disponibilità diventa un secco no quello degli inviati storici del programma Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. Mentre spunta una chat di redazione interna con allusioni a riunioni carbonare organizzate da autori di punta all'insaputa degli altri e dei loro abboccamenti con il direttore della approfondimento Corsini, la medesima chat da cui gli inviati di fiducia di Ranucci si erano sfilati, scaricandolo, pronti a prenderne il posto. L'ex conduttore, ormai sul piede di guerra con la RAI, annuncia intanto battaglia per difendere la libertà del giornalismo d'inchiesta.
0: E il cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Ce ne parla Alberto Gioffreda.
1: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: Della fotografia, poiché è morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo impegno come divulgatore e formatore. Torniamo con la seconda parte del TG.
2: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente, perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
22: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia, scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore, anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero, e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
2: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
22: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena, e il grande successo internazionale a fine anni 70. Esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
2: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.

0: si infiammano se lavi male i denti.
1: Gengive.
0: Ah, ma quindi li lavo male.
1: Il manuale non è il massimo.
2: Passa Oral-B.
3: Nulla pulisce come Oral-B IO.
4: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 40% su tutti i prodotti Vivi Verde del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. So let's change the... Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
5: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
6: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
7: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Che scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
8: Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché puoi ricevere 109 azioni.

0: più 835 euro.
1: Ah, perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
2: Perché può entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani. Pensaci!
3: Oh, ti muovi?
4: Se sei un azionista team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
5: Perché? Ecco perché.
6: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.

Siamo alla seconda parte del nostro TG dedicata alla rubrica Tutti frutti, dove stasera troveremo le anticipazioni della mostra del cinema che si terrà dal 2 al 12 settembre. E sempre a Venezia la Biennale di Danza e il restauro del labirinto Borges, un documentario con nuove rivelazioni su Pompei, un libro sulla figura mitica di Ercole e l'eccezionale prestito al British Museum dell'Arazzo di Bayeux. Buona visione. Tutti frutti, oh Rudy. Tutti frutti, oh Rudy.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi stavo?
4: L'ultimo film è Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta, questo mi sento di dire è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale.

0: Tom Middleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città, prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Incontriamo l'attore britannico, noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima, proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
5: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
6: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
0: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
3: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
0: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
7: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
0: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
8: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
9: Beh, io credo proprio di sì, lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve

0: Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
1: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
0: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
2: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
1: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
0: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora. Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. Guadagna quell'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.

0: quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. British Museum, due equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.

0: lots of time, thought.
1: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
2: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario, cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
2: It's a dramaturgical decision.
3: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto.
2: By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
1: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
2: Choreography in the end is very simple. It's just you.
3: La coreografia alla fine è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
2: My hope is that everyone in this region understand that violence doesn't help, that you can brute force.
3: La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei sbagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
4: Tutti i sorrisi sono unici.
5: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
6: Ma il manuale non lo fa.
7: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
8: Più il WC è pulito, più è difficile lasciarlo. Nuovo Vicinetta Brilliant Gel con cristalli minerali. Per una brillantezza visibile e un'igiene istantanea. Vicinetta, per un bagno da vivere. L'efficacia di Vicinetta può prolungare la permanenza sul WC e lasciare segni sulle gambe.
9: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 40% su tutti i prodotti Vivi Verde del reparto ortofrutta. Convieni al tuo portafogli. E sono certificati bio. So let's change the... Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
10: Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
11: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
12: Perché, perché? Perché dovrei aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
13: Perché può aggiungere valore alle tue azioni con il dividendo. Ma dai!
6: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas di Poste Italiane.
14: Ecco perché.
15: Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
16: Entrate mortali.
17: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti. Alto proteico, come Zeus comanda.
18: Un bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.
19: Le sue condizioni restano gravi, ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, centinaia dispersi. Tra questi 3 italiani, il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza straniera. In Ucraina decine di morti dopo che un drone russo ha colpito un deposito di munizioni provocando esplosioni a catena. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale, a Cremona danni alla cattedrale, Mattarella telefona al sindaco della città. Ranucci non condurrà Report, non è un addio, combatterò, dice il conduttore, pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Lutto nel mondo della fotografia, è morto Franco Fontana, grande maestro del colore e della fotografia artistica, aveva 92 anni. Edizione delle 21, a tutti voi ancora ben ritrovati in diretta su Rai News 24. Dunque in primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle dopo il malore è di nuovo cosciente, allora ci aggiorna Camilla Nata.
20: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a La Habana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e dove possibile il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano, sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
19: E il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione la situazione dell'ex deputato Di Battista. È un aereo sanitario disponibile per farlo rientrare in Italia. Prima di procedere al trasferimento è tuttavia necessario verificare le condizioni, se le condizioni del paziente lo consentano. Veniamo ora alla catastrofica alluvione tra Nepal e Cina che ha causato 682 morti e 2.300 feriti, 93.000 persone sono in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Sentiamo da Pechino il corrispondente Nello Porto.
21: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano, il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
19: Intanto rimangono 3 dispersi italiani nella tragedia in Nepal e sono rientrati nel frattempo all'aeroporto di Orio al Serio i 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Marco Aquili.
1: È una drammatica progressione di cifre. Almeno 584 i morti e ben oltre 2400 i dispersi. Quella che racconta lo scorrere del tempo al confine tra il Nepal e il Tibet. 600 le persone straniere ancora irreperibili e tra loro anche 3 italiani. Marco Ratto, 50enne di Rapallo con la passione delle escursioni, era in uscita dal Nepal verso il Tibet. L'agenzia di viaggi cinese, che avrebbe dovuto prendere in carico il suo gruppo, ha confermato di aver perso i contatti al valico. Poi c'è la coppia italo-svizzera, in transito anche loro, ma dal Tibet verso il Nepal. Patrizia Marziale, in viaggio con il marito Luca Baracchini, aveva postato su Facebook appena 4 giorni prima del disastro il racconto del suo viaggio della felicità. Chiedimi se sono felice. Sì. Perché ho imparato che la felicità non ha bisogno di grandi cose. Per loro c'è la speranza che si siano rifugiati lungo i sentieri himalayani, raggiungibili solo in elicottero e dove i soccorsi ancora non sono arrivati. Intanto sono rientrati i 2 escursionisti bresciani, Marco Lombardi e Giovanni Fassini.
16: Stiamo benissimo, guardateci, siamo sani e salvi, l'importante è quello. C'è gente ancora dispersa, abbiamo visto gente sotto il fango, concentratevi su di loro.
22: No, siamo contenti di essere tornati a casa. È stato un lungo viaggio di rientro, però adesso vi chiediamo rispetto per le vittime, per tutte le famiglie anche degli scomparsi. Abbiamo anche noi voglia di rientrare a casa dopo un viaggio così lungo.
1: Sorpresi anche loro dall'apocalisse di fango, neve e ghiaccio, sono tra i fortunati che la possono raccontare.
19: Veniamo ora alla guerra in Ucraina con il pesante bilancio dell'attacco russo nella regione di Kiev. Almeno 37 morti dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati in un'area abitata. Allora sentiamo il racconto dell'inviato Rai, Enrico Bona.
23: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
24: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
25: Un nuovo.
23: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
19: E oggi a Mosca l'incontro tra il presidente bielorusso Lukashenko e Vladimir Putin, mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo, almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. Seguiamo la corrispondente Liana Mistretta.
0: centinaia di droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora una volta gli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online, a Rostov sul Don, non lontano dal confine con l'Ucraina. In un'altra città di confine, a Bielgorod, i raid ucraini hanno causato 3 morti e 9 feriti. Si continua a combattere con i negoziati ormai in pausa, come ha detto il portavoce del Cremlino, che è tornato ad accusare i leader europei che secondo lui cercano il confronto diretto con la Russia. Al momento, ha detto Peskov, non vediamo presupposti per un miglioramento delle relazioni con Bruxelles. Intanto a Mosca Putin ha ricevuto il suo alleato Lukashenko, una visita di lavoro, quella del presidente bielorusso, seguita da colloqui informali. Continuiamo a collaborare sulla scena internazionale e a rafforzare lo stato dell'Unione, ha detto Putin, che ha parlato della cooperazione tra i due paesi, soprattutto in campo commerciale e tecnologico. Supereremo insieme tutte le difficoltà, ha detto Lukashenko. Minsk finora ha evitato di essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Nei mesi scorsi ha condotto esercitazioni straordinarie nel suo territorio, dove la Russia ha dispiegato da tempo armi nucleari tattiche.
19: Italia spaccata in due sul fronte meteo. Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza per i danni del maltempo degli ultimi 2 giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco dopo aver ricevuto una chiamata del Presidente della Repubblica. E in Veneto la situazione più critica è nel Veronese. Sentiamo allora Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
2: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
3: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, e quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
2: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
4: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
5: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
7: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
26: Io avevo accostato il portone.
2: Questo portone, bello pesante.
26: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
2: È rimasto chiuso poi lei?
26: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
27: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
2: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
28: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
29: Si sono incrociate 2 nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
28: Danneggiate strutture pubbliche e case private, e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
30: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona, e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
28: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
31: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare, che sono, diciamo, volati dappertutto.
28: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
29: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua l'istituzione, il ministero, la regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
19: Sud invece ancora le prese con il caldo torrido, con la Sicilia che continua a essere la regione più bollente d'Italia. Vediamo con Antonella Gurrieri.
32: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
33: It's very hot here.
6: I don't expect.
8: Oui, très chaud.
9: Molto caldo.
10: Hot is warm.
8: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
11: Va bene tutto quando sei in vacanza.
12: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
8: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
13: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
14: Il calore. Umidità.
15: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
31: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
8: Agli imbarcadelli di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
13: Cosa vi aspettate?
17: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
8: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
19: La procura di Torre Annunziata ha fermato la figlia della 75enne, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, Napoli, dopo che nell'appartamento si era sviluppato un incendio. Gianluca De Martino.
18: Il tubo del gas tagliato con le forbici, il fuoco appiccato forse con un accendino. Non un incidente, ma un omicidio volontario, quello ipotizzato dalla procura di Torre Annunziata nei confronti della figlia di Gena Totaro, morta semicarbonizzata a Gragnano, nel napoletano. La donna è in carcere in stato di fermo. Dopo un interrogatorio in cui ha fatto parziali ammissioni, ha raccontato di aver sentito delle voci che le chiedevano un atto estremo. Così ha provato a incendiare l'appartamento. Le conseguenze potevano essere ben più gravi, vista la presenza di un'altra bombola di gas. Per stabilire le reali intenzioni, la procura valuterà ulteriori rilievi di carabinieri e vigili del fuoco. I sospetti sulla figlia, l'unica in casa con la vittima, erano emersi con la scoperta di un taglio netto sul tubo del gas. La difesa chiederà una perizia psichiatrica. La 53enne da tempo soffrirebbe di problemi psichici, ancora da accertare, ma non avrebbe avuto l'obiettivo diretto di uccidere la madre.
19: Il caso Report è dura la reazione degli inviati storici del programma all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori. Il sindacato Unirai critica il commento di Ranucci che parla di scelta mediocre. Per l'Usigrai Report merita scelte condivise. Una vicenda gestita dalla RAI nel peggiore dei modi, il commento dell'Ordine dei giornalisti. Sentiamo Laura Tangherlini.
20: Esplodono le reazioni, tante, all'indomani della comunicazione della RAI sui nuovi conduttori di Report. Sigfrido Ranucci, che deve farsi da parte e lasciare il posto a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti, scrive l'azienda, selezionati e vincitori di concorso per una nuova fase, per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Report merita rispetto e scelte condivise anche a tutela dei colleghi indicati alla conduzione. L'azienda deve chiarire le motivazioni della sostituzione. Si legge in una nota del comitato Usigrai. Parla di un colpo assestato alla trasmissione, alla redazione e al giornalismo d'inchiesta, paradossalmente alla stessa azienda, l'associazione Stampa Romana. Mentre il sindacato Unirai commenta duramente le dichiarazioni dell'ormai ex conduttore, che parla di una scelta mediocre che mortifica le professionalità che per 30 anni hanno fatto la storia di Report. La redazione intanto è in rivolta alla luce della decisione sui nuovi conduttori arrivata direttamente dalle agenzie di stampa. La squadra minaccia un abbandono in blocco e dopo una prima massima disponibilità diventa un secco no quello degli inviati storici del programma Valesini e Iovene, a cui era stato proposto il ruolo di capi autore per la nuova fase. Mentre spunta una chat di redazione interna con allusioni a riunioni carbonare organizzate da autori di punta all'insaputa degli altri e dei loro abboccamenti con il direttore della approfondimento Corsini, la medesima chat da cui gli inviati di fiducia di Ranucci si erano sfilati, scaricandolo, pronti a prenderne il posto. L'ex conduttore, ormai sul piedi di guerra con la RAI, annuncia intanto battaglia per difendere la libertà del giornalismo d'inchiesta.
19: Il cambio di conduzione del programma Report accende anche il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Alberto Gioffreda.
0: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione al Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
19: In Medio Oriente, dove continuano i raid israeliani a Gaza e i blitz violenti dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito, e arriva per la prima volta la condanna del premier israeliano Netanyahu, che parla di violenza criminale nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud. Sentiamo l'inviata a Gerusalemme, Francesca Capovani.
1: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa a Kusra in Cisgiordania ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
3: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni. Gli scontri sono andati avanti per un'ora.
1: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi, una donna rimane ferita, alla fine gli aggressori vengono dispersi, i loro veicoli sequestrati, l'esercito assicura un'inchiesta. Louis Reed, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione.
3: Mi sento sotto assedio, a casa mia. Sono uscito in giardino e i soldati mi hanno detto di rientrare per sicurezza. Non posso uscire. Perché qualcuno ci porti la spesa, dobbiamo chiedere dei permessi. Mio fratello, per portarci il cibo, ha dovuto aspettare 3 ore al checkpoint.
1: Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno, 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case.
19: A Castel Gandolfo Papa Leone ha celebrato la messa nella chiesa di Maria Santissima del Lago, appello contro la violenza del pontefice, che poi partecipa alla tradizionale processione sulle acque del lago Albano. E allora sentiamo proprio un passaggio dell'omelia del Papa.
4: Non illudiamoci, l'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo. Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni. Per questo, qualunque sia la ferita, qualunque l'offesa, non permettiamo al male di sfigurare la nostra umanità e di corromperci nel cuore. Non conformiamoci alla mentalità del mondo.
19: Ultimo fine settimana di vacanze per molti italiani, si fanno già i conti con un inizio settembre che sarà più caro, in particolare per via dei prezzi di energia e carburanti. Allora vediamo quali altri rincari ci attendono con Riccardo Cavaliere.
6: L'estate rovente ha surriscaldato anche le bollette. Tra giugno e agosto le imprese del turismo e del commercio hanno speso 870 milioni di euro in più per l'energia. È la stima di Confesercenti rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Le bollette elettriche per alberghi e ristoranti sono cresciute del 40%, motivo il caldo estremo, ma anche la crescita del prezzo dell'energia all'ingrosso. E al rientro delle vacanze sui consumi peserà anche il caro carburanti. Un pieno di benzina costa il 20% in più per il gasolio. gasolio l'aumento del 30%. Nonostante il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 5 settembre, siamo stabilmente sopra i 2 euro. Per contenere i costi il governo lavora a misure selettive, ribadisce il ministro di imprese e Made in Italy Urso, per chi usa l'auto per andare al lavoro e per i ceti meno abbienti. Il rischio, mettono in guardia le associazioni dei consumatori, è che i rincari si ripercuotano sull'intera catena di distribuzione fino agli scaffali dei supermercati. In un paese particolarmente dipendente dai trasporti su strada, le pressioni sull'inflazione potrebbero aumentare nei prossimi mesi e vedersi anche sui biglietti aerei. Il costo del cherosene dall'inizio della guerra in Iran è cresciuto di più del 50%, così anche le prossime vacanze potrebbero essere più costose.
19: Fine settimana da bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo di fine agosto, con 25 milioni di auto in rientro fino a domani, secondo le stime. Con Massimo Mignanelli siamo andati a vedere la situazione sul nodo autostradale bolognese. Sentiamo.
2: Sì, si torna.
5: Dove è stato?
2: San Benedetto del Tronto.
5: Cosa ha fatto? Come è stato?
2: Beh, molto bene, dai, il tempo è stato buono, ci siamo rilassati e insomma, e adesso si torna alla vita normale. Parma. Qua vicino.
5: Il viaggio com'è stato?
2: Un po' lungo, però insomma dai, non è andata male. Insomma.
5: Traffico?
2: Sì, traffico abbastanza, insomma ce n'era.
7: Abbiamo fatto vacanze sia in Romagna sia in Sicilia, insomma tutto da buon gustai.
9: Siamo stati giù in Campania.
5: Da dove?
9: A Napoli e ad Avellino.
5: Da dove venite?
9: Noi veniamo da Bergamo.
5: Il viaggio?
9: Sì.
5: Che avete fatto?
9: 9 ore di strada, più o meno di autostrada.
5: Traffico?
9: A Firenze sì, tanta coda come al solito, l'imbuto d'Italia.
16: Vacanze finite per la maggior parte degli italiani, è tempo di tornare al lavoro, rimarranno ricordi, foto e il viaggio di ritorno fatto di code e attese. Qui siamo sulla 14, all'altezza di Rimini, il tratto più congestionato. Eccoci sulla 1, rallentamenti all'altezza di Modena, ma domani potrebbe essere un giorno peggiore.
21: Domani è previsto il clou del trasferimento verso nord. E lunedì purtroppo e per fortuna ripartiranno le aziende, quindi il traffico veicolare dei mezzi pesanti sarà molto voluminoso.
19: Lutto nel mondo della fotografia. È morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo impegno come divulgatore e formatore. Sentiamo Francesca Romanelli e poi noi ci ritroviamo per la seconda parte del telegiornale.
22: Sei un uomo. Un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente. Perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
23: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario e commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
22: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
23: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena e il grande successo internazionale a fine anni 70. Esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
22: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.

bagno appena pulito ha un ottimo profumo. Fino al prossimo sciacquone. Prova Ambipur Bagno. Spingi la levetta, niente batterie o elettricità. Ambipur Bagno è un profumatore liquido che combatte i cattivi odori e rinfresca fino a 50 giorni. Goditi a lungo il profumo di un bagno appena pulito e una freschezza continua con Ambipur Bagno.

0: Orgel, meraviglia della natura, con tutto l'amore che c'è.
1: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
2: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
3: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente miracle!

0: 21:30 in punto, il momento di un nuovo riepilogo dei principali fatti di questa giornata. È di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Di Battista ha accusato un malore nella serata di venerdì e secondo quanto si apprende al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli sulle cause né sulla diagnosi. E poi la guerra in Ucraina, sono 37 le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale Kiev. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito. Grave negligenza di chi ha immagazzinato esplosivi accanto alle abitazioni, ha detto il presidente ucraino. Italia ancora divisa in due, con il sud nella morsa del caldo e il nord flagellato dal maltempo. Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza per i danni degli ultimi due giorni. Telefonata di Mattarella al sindaco di Cremona, una delle città più colpite. E peggiora il bilancio della catastrofica alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, 420 turisti dispersi e tra questi anche 3 italiani. Il Nepal potrebbe avere bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione e sono atterrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio i 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese proprio a causa delle frane. Restiamo alle notizie che arrivano dall'estero perché Trump annuncia l'accordo con il Venezuela da 65 miliardi di barili. Su Truffo scrive il maggior affare sul greggio della storia. Molte però le incertezze, come ci racconta Emma Farnè.
1: È il più grande affare sul petrolio della storia, parola di Donald Trump, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane grazie a una partnership con imprese private. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari, un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodriguez, in carica dalla rimozione forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili, prima ancora dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Gli Stati Uniti, per fare un paragone, ne hanno poco più di 70 miliardi. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non c'è una data di avvio precisa per l'inizio della produzione. Riparare ed espandere le infrastrutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercializzazione.
0: Golpe fallito in Niger, nella notte c'è stato un tentativo di ammutinamento interno alle forze armate, ma secondo la TV di Stato la situazione sembra essere tornata alla normalità. Sentiamo il corrispondente Valerio Cataldi.
2: Il messaggio TV che invita la popolazione a mantenere la calma si interrompe all'improvviso. In sottofondo si sentono gli spari, la situazione è ancora tutt'altro che sotto controllo. A Niamey, soldati ammutinati hanno attaccato l'aeroporto, la base militare 101, e hanno tentato di raggiungere il palazzo presidenziale. La guardia presidenziale li ha respinti, ma gli scontri continuano per ore. Non è il primo attacco, ma è la crisi più grave per il regime del generale Abdurrahmane Chani dal golpe del luglio 2023. Noi arrivammo in Niger immediatamente dopo quel colpo di Stato. Da allora il paese si è progressivamente chiuso alla stampa internazionale, tra giornalisti arrestati e media stranieri oscurati. Chani aveva preso il potere promettendo sicurezza. 3 anni dopo lo Jenim legato ad Al-Qaeda e lo Stato Islamico avanzano e hanno colpito più volte persino l'aeroporto della capitale. Chani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse, ma questa volta la minaccia arriva dall'interno dello stesso esercito. Pochi giorni fa Niamey ha liberato Inkinane Agataer, comandante del fronte di liberazione dell'Azawad, nell'accordo per liberare decine di soldati maliani, un segnale delle difficoltà dell'intero blocco militare del Sahel. Niger, Mali e Burkina Faso hanno cacciato gli occidentali, lasciato l'ECOWAS, creato l'alleanza degli stati del Sahel e scelto la Russia come nuovo alleato. 3 regimi militari nati promettendo sovranità e sicurezza. Ma la guerra jihadista continua ad allargarsi e oggi Chani deve difendere il suo potere anche dai soldati che 3 anni fa lo avevano portato al governo.
0: Islanda al voto per il referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea congelati nel 2013. Un test per Bruxelles sulle politiche di allargamento dell'UE. Sentiamo proprio da Bruxelles l'inviato Filippo Golia.
3: Si profila una sfida all'ultimo voto. I sondaggi oscillano tra il sì e il no, anche se gli abitanti in Islanda sono solo 400.000, di cui votano 270.000. Rimanendo indipendenti come siamo, dice una donna, guardiamo al futuro con ottimismo.
4: I'm voting yes. I want to go forward.
3: Voto sì, afferma un'altra. Voglio che andiamo avanti e una vita migliore per la prossima generazione. In ballo nel referendum di oggi la riapertura dei negoziati di adesione con l'Unione Europea, chiusi unilateralmente nel 2015 dal governo di centrodestra. Quello di centrosinistra, in carica dal 2024, aveva annunciato che avrebbe riproposto il tema. Da una parte ci sono l'instabilità geopolitica, le mire del presidente Trump sull'Artico, l'Islanda appena un passo oltre la Groenlandia, l'inflazione sopra il 5%, a suggerire nell'Unione Europea un porto sicuro. Dall'altra, soprattutto il timore di dover sottostare alle politiche europee sulla pesca, aprendo le proprie acque territoriali ad altri pescherecci. Del resto, il paese gode già di una posizione privilegiata, fa parte della NATO, del mercato unico europeo e dello spazio Schengen. Le acque islandesi non saranno condivise, dice la leader dell'opposizione Gudrun Hafsteinsdottir. La premier, Kristrún Frostadottir, che ha già votato, ricorda che dopo la vittoria del sì ci sarebbe una trattativa su ogni punto con l'Unione e poi un nuovo referendum.
0: Ed ora i giochi del Mediterraneo. Bianca Seregni ha conquistato la medaglia d'oro nella gara di triathlon femminile. Allora ascoltiamo le sue parole al microfono della nostra inviata Novella Calligaris.
5: Bianca, tu vieni dal nuoto, quanto ti è servito nel triathlon?
6: Mi è servito tanto, sì, già da quando ero piccola nuotavo e con nuoto agonistico e fino a 14 anni e appunto diciamo rimane la mia frazione migliore e quello che amo di più e quindi posso dire che appunto un pezzo della mia vita è servito perché ora appunto sento che è una frazione che ho molto forte e solida.
5: Una frazione che ti ha portato subito in vantaggio, questo vantaggio che hai mantenuto fino alla fine.
6: Sì, appunto ho cercato dall'inizio, ho visto che il vantaggio si accumulava e già dal nuoto sono uscita con un grosso vantaggio e da lì ho cercato appunto di portarmelo anche in bici, cioè cercare a mantenerlo e poi anche di corsa mantenere il passo e mantenere appunto la vittoria che vedevo davanti.
5: Tu hai studiato psicologia. Quanto ti è servito in questo sport dove la concentrazione, soprattutto quando sei da sola, credo sia molto importante?
6: Sì, esatto, ho studiato psicologia e ho anche fatto corsi online e ho ascoltato molto perché appunto se la mente conta veramente tantissimo in questo sport e mi è servito soprattutto per il focus prima e dopo e durante di mantenerlo e appunto è qualcosa che mi ha dato un grosso aiuto per affrontare queste sfide.
0: L'allarme inflazione del presidente della Federal Reserve Walsh, l'accordo tra Stati Uniti e Venezuela sul petrolio e in ambito nazionale il lavoro sulla prossima manovra e contro il caro energia. Di tutto questo Francesca Piatanesi ha parlato con Roberto Petrini, giornalista esperto di economia. Allora sentiamo il nostro focus.
7: Kevin Walsh a Jackson Hole ha mostrato una certa dose di autonomia, indipendenza e coraggio, perché di fatto ha detto l'inflazione non sta scendendo velocemente come vorremmo. Se continua così, noi siamo disposti ad alzare i tassi. E naturalmente questa è un'affermazione che va in conflitto con la politica di Trump, perché Trump cacciò il predecessore di Walsh, cioè

0: renderò più difficile un aumento dei tassi di interesse. Il primo è che ci sono le elezioni di midterm, quindi Trump farà il possibile per non far arrivare il credito al consumo a cui ricorrono spesso gli americani alle stelle proprio prima, poco prima che si aprano le urne. Poi naturalmente c'è il debito americano e qui il ministro del Tesoro, Scott Bessent, sta facendo una grossa operazione per calmierare di mercato, per calmierare i tassi di interesse, quindi tira naturalmente dalla parte opposta. E infine ci stanno le grosse risorse che l'intelligenza artificiale dovrà in qualche modo recuperare e che per i grandi investimenti e che necessitano di tassi di interesse naturalmente più basse possibile.
1: Roberto, sempre dall'America, la notizia dell'accordo sul petrolio tra il presidente americano Trump e la presidente del Venezuela, Rodriguez. Washington controllerà oltre 65 miliardi di barili, questo porterà a 100 miliardi di investimenti al paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti. In prospettiva, considerando anche la situazione dello Stretto di Hormuz, che ricadute può avere tutto questo sul mercato del greggio? Potrebbe facilitare un accordo con l'Iran, potrebbe modificare anche gli equilibri all'interno dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di
0: Allora,
1: petrolio.
0: sicuramente. Lo schema naturalmente è che finché non, lo stretto di Hormuz non viene completamente, come dire, sminato e quindi il traffico sarà libero e possibile, quindi la guerra tra Stati Uniti e Iran finirà, la spada di Damocle del prezzo del petrolio sarà sempre sull'economia internazionale, tenendo conto comunque che siamo ancora sotto i 90 dollari, più 30% all'inizio dell'anno, ma comunque le riserve, la Cina che compra di meno e poi un grosso mercato nero del petrolio, come alcuni dicono, hanno contribuito a calmierare, a non portarlo a quei 200 dollari di cui si pensava. Quindi questa è la situazione generale. Lì, per quanto riguarda l'accordo con il Venezuela, naturalmente è un accordo importante. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno fatto una sorta di golpe, diciamo così, nel Venezuela, che a questo punto è diventato, non so se possiamo definirlo, una sorta di stato protetto. E questo accordo riguarda investimenti, quindi non si tratta di domani mattina, si tratta di investimenti che saranno fatti e che strutturalmente potranno calmierare il prezzo del petrolio in futuro. Naturalmente, che qualcuno ipotizzi che il Venezuela esca dall'OPEC è possibile, perché naturalmente l'OPEC è un'associazione, un cartello di stati dove non ci sono gli Stati Uniti e quindi il Venezuela rientrando nell'orbita degli Stati Uniti potrebbe allontanarsi come del resto hanno fatto gli Emirati Arabi.
1: Intanto Roberto, veniamo alle questioni più di casa, di rincari e questo mentre il governo studia le misure e gli interventi per contenere i prezzi e per comporre la manovra. Già si parla di misure mirate contro il caro energia, di una legge di bilancio da 30 miliardi, ma le risorse sono limitate nonostante l'adesione ai fondi safe e alla clausola di salvaguardia. Allora, che cosa dobbiamo attenderci?
0: Insomma, il settembre sarà naturalmente difficile, come si dice tutti gli anni a fine agosto, ma in questo caso particolare pesa, no, la riduzione del potere d'acquisto dei salari e l'inflazione. Generalmente si parla certo spesso giustamente del carrello della spesa, ma c'è stato uno studio della Confcommercio questa settimana molto interessante che dice che il 42% dei consumi delle famiglie vengono da spese obbligate, quindi derivano dalle assicurazioni, dalle bollette, dai trasporti, dalla sanità. Quindi si tratta di tutta una serie di spese difficilmente comprimibili, certo come quelle per l'alimentazione, che comunque rappresentano una porzione minore. I 30 miliardi, dunque, se saranno confermati dal governo, che ancora su questo non si è espresso, faranno bene sicuramente all'economia. Però il punto non è questo, il punto è capire dove prendere i 30 miliardi da riversare sull'economia. E allora, in deficit, come avviene tutti gli anni, una parte può essere fatta in deficit. E in questo abbiamo la strada aperta, perché la clausola di salvaguardia ci permetterà di aumentare il deficit senza cadere nuovamente nel cartellino rosso. Il SAFE ci permetterà di finanziare spese in armamenti, in difesa, che già sono state previste, a tasso più basso. Poi c'è il resto.

0: E per il resto, se vogliamo abbassare le tasse, se vogliamo fare nuovi interventi sul cuneo fiscale, se vogliamo aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà, bisogna trovare delle risorse anche per quanto riguarda l'energia e la benzina. Allora, trovare queste risorse sarà complicato, tant'è vero che il governo già si divide su questa storia degli extra profitti. Tassare questi extra profitti delle banche, delle compagnie energetiche oppure no? Probabilmente è la parola che è sbagliata, perché si tratta semplicemente di chiedere, non di, come dire, aprire un dibattito su che cosa sono, se esistono o non esistono gli extra profitti, ma si tratta di chiedere, come è stato fatto peraltro nelle ultime 3 occasioni, un contributo di solidarietà a queste grandi compagnie che utili comunque ne hanno fatti.
1: E
0: Non potrà
1: vedremo
0: raggiungere
1: che cosa
0: molto,
1: verrà
0: non più di 3
1: deciso
0: miliardi, no? Non più
1: e
0: di 3
1: come
0: miliardi come
1: verranno
0: è stato
1: trovate
0: negli
1: le
0: ultimi 3 anni.
1: risorse.
0: Esattamente, non più di 3 miliardi come è stato negli ultimi 3 occasioni, Draghi e 2 per Meloni.
1: Questa settimana la nostra rubrica dedicata alla scienza Futuro 24 ci parla di metodi innovativi per il monitoraggio dell'ambiente. Dalla Calabria alla Valle d'Aosta scopriamo i nuovi sistemi per tutelare la natura anche con l'aiuto della tecnologia. Allora, vediamo insieme poi alle 22 i nostri titoli.

0: Bentrovati a Futuro 24, il nostro appuntamento settimanale. Siamo questa puntata parlando di monitoraggio della biodiversità. Andiamo in Calabria, a Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, sede di un vasto progetto finanziato dal PNRR che ha testato dei metodi innovativi. Si chiama Sila Biometric.
1: Quasi 74.000 ettari di area protetta fra le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone. Il Parco Nazionale della Sila si estende su un massiccio montuoso nel cuore del Mediterraneo. Una vetta che supera i 1.900 metri, Monte Botte Donato. Un vasto territorio ricoperto da foreste, valli, fiumi e laghi, con moltissime specie animali e vegetali.
0: Buongiorno.
2: Benvenuto alla sede del Parco Nazionale.
0: Grazie.
1: Nella sede dell'ente parco a Lorica incontriamo il direttore Ilario Trecosti.
0: È un luogo molto ricco di biodiversità.
2: È straordinariamente ricco di biodiversità. Uno degli obiettivi, l'obiettivo principale che noi abbiamo è proprio quello di tutelare e conservare la biodiversità presente in modo straordinario in questo territorio. Questo territorio è stato negli anni appunto oggetto di tutta una serie di ricerche proprio per capire la consistenza della biodiversità.
0: Quali sono le specie simbolo?
2: La specie principale per noi è il lupo, poi ce ne sono tantissime altre. Da qualche tempo è ricomparsa la lontra in questo territorio che stiamo monitorando e studiando. Abbiamo proprio in questo momento in corso un progetto proprio per fare un piano di azione sulla tutela della lontra, e quindi le specie sono tantissime.
0: È un ambiente particolare perché, pur essendo nell'Italia meridionale, in mezzo al Mediterraneo, siamo ad alta quota.
2: Siamo ad alta quota, siamo a 1400 metri, le punte più alte arrivano intorno ai 2000 metri. È particolare questo posto perché ha presenza di molta acqua, abbiamo tre laghi artificiali che vengono utilizzati per la produzione di energia e per fine irrigui.
1: Fra i progetti più recenti e ambiziosi c'è Sila Biometric, finanziato dal National Biodiversity Future Center con fondi del PNRR e sviluppato in collaborazione con il Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e l'Ambiente Cursa, l'Università della Calabria e il Consorzio Cultura e Innovazione.
2: Questo progetto è un progetto innovativo proprio perché va nella direzione di verificare la presenza appunto della biodiversità non solo dal punto di vista della conservazione, perché questo, come dicevo prima, è l'obiettivo principale, ma cercare di capire come questa biodiversità può produrre economia, come può essere utilizzata anche per fini economici, ed è quello che il progetto si è prefisso e che ha raggiunto come obiettivo.
1: L'attività si è svolta in più fasi utilizzando un mix di dati raccolti sul campo e di immagini satellitari e usando anche l'intelligenza.

0: l'intelligenza artificiale.
1: L'innovazione tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale sicuramente ci può aiutare a monitorare lo stato di salute dei nostri ecosistemi, soprattutto ovviamente degli ecosistemi complessi dentro i quali siamo e viviamo. Abbiamo iniziato ad analizzare quelli che erano i dati storici che aveva l'Università della Calabria, dei rilievi fatti nel parco. Abbiamo dall'altra parte identificato quelle che erano le serie storiche, cioè quante volte i satelliti erano passati sul parco, così che avessimo delle immagini relative ai 5 anni precedenti al progetto da poter analizzare. E poi abbiamo iniziato a lavorare per identificare gli elementi da controllare. L'Università della Calabria ha rilevato 77 specie tra flora e fauna in 3 aree del parco.
0: A quel punto, insieme alla startup 17 Tones, sono stati realizzati un modello e questa piattaforma informatica che sintetizza la situazione mostrando l'evoluzione della biodiversità all'interno del parco, i luoghi più in salute e le zone, poche per fortuna, dove c'è stato qualche peggioramento. Il tutto anche a beneficio degli operatori economici locali.
1: Abbiamo realizzato una mappa interattiva che consente di vedere come si è trasformata la biodiversità nel tempo. Sicuramente sarà utile all'ente parco, ma sarà utile anche agli operatori forestali dell'ente parco, perché un altro elemento che è stato portato avanti nel progetto è stata la diffusione di queste informazioni e della formazione per la generazione di crediti di carbonio.
0: Un modello da continuare a usare e da aggiornare in futuro. È una metodologia che ora è a disposizione ed è potenzialmente replicabile anche in altre aree protette. Il prossimo passo avrà un focus particolare sulla gestione forestale. Con il progetto Sila Carbonscape ci si concentrerà sulla biomassa, in particolare il legno di scarto, da raccogliere e trasformare in un carbone vegetale con vari utilizzi e per generare appunto dei crediti di carbonio, con benefici per l'economia locale. La biodiversità, insomma, è una delle ricchezze del territorio e la conoscenza scientifica è un pilastro essenziale per la sua conservazione. Ecco un altro dei simboli del parco, un maestoso bosco secolare, oggi affidato al FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano.
2: Ci troviamo nella riserva biogenetica dei giganti di Fallistro. Su quest'area stiamo portando avanti, assieme all'Università della Tuscia e all'Accademia Italiana di Scienze Forestali, un progetto che ha 3 obiettivi principali. Il primo è la datazione degli alberi, il secondo è lo stato di salute degli alberi, il terzo obiettivo, non per ultimo, è quello di capire dove ci sono i nuovi giganti di Fallistro.
3: Sono alberi enormi, quanti anni hanno?
2: Allora, si pensa intorno ai 400-500 anni, però vogliamo essere certi, quindi questo progetto mira proprio a far capire la datazione esatta, scientifica, di ogni singolo albero.
3: Sono qui quindi da tanti secoli, avranno visto cambiare questo luogo, in generale come sta questa zona?
2: Questa zona sta benissimo essendo una riserva biogenetica e conservata totalmente, quindi gli obiettivi sono quelli di mantenerla, di tutelarla e mantenerla così com'è.
0: Tra i nuovi strumenti a supporto del monitoraggio ambientale ci sono sicuramente i droni. Il loro sguardo dall'alto permette di raccogliere dei dati preziosissimi. Per questo sono al centro di un vasto progetto del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Cervinia, Valle d'Aosta, fine maggio 2025. Un drone si alza in volo per raccogliere dati sul manto nevoso. È una delle iniziative promosse dal gruppo di lavoro droni del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. L'utilizzo di questi strumenti è sempre più diffuso ed è importante lavorare insieme e condividere le esperienze. La coordinatrice è Serena Geraldini dell'ISPRA.
4: La finalità ultima è quella di andare a definire degli standard metodologici di livello agenzie per l'ambiente e territorio del livello istituzionale nazionale. Abbiamo bisogno comunque che il dato sia un dato certificato, sia un dato che segua una certa metodologia sia nella fase di raccolta che nella fase di elaborazione, perché su questo dato poi devono essere prese anche delle decisioni e quindi è importante che ci sia un controllo dell'intera filiera.
0: Grazie ai droni, il monitoraggio ambientale può fare un vero e proprio salto.

0: prodotto di qualità. Qui ad esempio siamo al Lido di Volano in Emilia-Romagna, dove ci si è confrontati sulla mappatura della morfologia e della vegetazione delle dune costiere. A Molinella, vicino a Bologna, l'attività ha riguardato invece la misurazione dell'inquinamento atmosferico. Le agenzie per l'ambiente e il territorio portano avanti progetti con i droni in tutto il paese.
1: Permettono di andare a rilevare nel momento in cui avviene il fenomeno naturale o il fenomeno antropico, quindi permettono di essere versatili nell'andare a studiare il fenomeno, permettono di avere un dettaglio molto elevato dell'informazione, possono essere integrati con altri strumenti, quindi con rilievi in situ o con altri dati telerilevati da satellite, per esempio, e sono anche sicuri in alcuni contesti particolari difficilmente raggiungibili, dove appunto l'operatore sarebbe in rischio ad andare a fare un campionamento in sito, e quindi si può fare un rilevamento con drone, anche ripetibile nel tempo. Possiamo sicuramente andare a vedere come cambia un ambiente, un territorio nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda la vegetazione, per esempio, lo possiamo utilizzare per esempio per il monitoraggio degli acciai, della neve, quindi per tutto ciò che riguarda anche gli indicatori di cambiamento climatico, lo possiamo utilizzare per il monitoraggio della morfologia fluviale e poi tutte le attività che riguardano la parte industriale, quindi anche i controlli all'interno delle industrie, i controlli del rilascio dei rifiuti, degli sversamenti in mare o nei corpi idrici superficiali, le discariche, quindi anche con calcolo di volumetrie e così via.
2: È tutto! Vi ricordo che potete rivedere Futuro 24 sul nostro sito internet www.futuro24.rai.it. Grazie per essere stati con noi e appuntamento alla prossima puntata.

0: Non importa se non hai sciacquato i piatti.
1: E nemmeno se usi il ciclo breve. Quello che conta è usare Fairy 30 Minuti Miracle. Grazie al potere combinato dei 5 gel, Fairy 30 Minuti Miracle è il nostro numero uno contro lo sporco ostinato. Fairy, miracolosamente Miracle!
2: Perché dovrei aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane per 500 azioni TIM.
4: Ah!
3: Più 835 euro.
4: Ah!
5: Se sei un azionista TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS di Poste Italiane.
6: Perché? Perché?
7: Ecco perché. Consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. L'offerta termina l'11 settembre 2026.
8: Se sa cosa ti piace, sarà perché ti ama. Se è fatto apposta per te, sarà perché ti ama. Se ti strappa un sorriso, sarà perché ti ama. Se ci mette il cuore, sarà perché è Amadori. Una famiglia che prepara qualcosa di buono con amore e lo porta sulle nostre tavole ogni giorno.
9: Sarà perché ti ama.
8: Amadori, gente che ama.
10: Missione Colori Giotto attivata! Acquista un qualsiasi prodotto Giotto e partecipa al concorso. In palio una Fiat Grande Panda.
11: Ogni anno raccogliamo e rigeneriamo oltre 180.000 tonnellate di olio minerale usato per il benessere del pianeta. Lavoriamo per non lasciare il segno. Con OU, l'eccellenza italiana è circolare.
12: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
13: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
14: Dal giorno 1.
13: Sorriso più bianco, sorriso più forte, col nuovo dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 le vittime, centinaia i dispersi, tra questi 3 italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza straniera. In Ucraina decine di morti dopo che un drone russo ha colpito un deposito di munizioni provocando esplosioni a catena. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale, a Cremona danni alla cattedrale, Mattarella telefona al sindaco della città. Ranucci non condurrà il report, non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Ed è lutto nel mondo della fotografia, è morto Franco Fontana, grande maestro del colore e della fotografia artistica, aveva 92 anni. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. È di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. Di Battista ha accusato il malore nella serata di venerdì e secondo quanto si apprende al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli sulle cause né sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba. Grande apprensione viene espressa dal Movimento 5 Stelle che in una nota si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi. Peggiora il bilancio della catastrofica, alluvione in Nepal, quasi 700 le vittime, 420 turisti dispersi tra questi 3 italiani. Il Nepal di questa settimana. La stima è del Ministero delle Finanze secondo quanto riportato dai media nepalesi. E sono atterrati intanto all'aeroporto di Orio al Serio i 2 escursionisti bresciani rimasti bloccati in Nepal a causa delle frane. Continua la pioggia di droni russi in Ucraina, presa di mira anche Kiev e le aree circostanti. Sono 37 le vittime del raid aereo che ha colpito un deposito vicino alla capitale ucraina. Zelensky ha reso noto che il deposito conteneva munizioni, droni ed esplosivi utilizzati dall'esercito e definisce una grave negligenza di chi li ha immagazzinati accanto alle abitazioni. I responsabili saranno puniti, ha aggiunto Zelensky. Oggi incontro tra Vladimir Putin e il leader bielorusso Alexander Lukashenko. Siamo al meteo. Italia ancora divisa in 2 con il sud nella morsa del caldo e il nord flagellato dal maltempo. Lombardia e Veneto chiedono lo stato d'emergenza per i danni degli ultimi 2 giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. Oltre 40 i feriti, ma nessuno è grave. La città non è sola, ha detto il sindaco, dopo aver ricevuto una chiamata da parte del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In Veneto la situazione è più critica nel Veronese. Ancora polemiche il giorno dopo l'annuncio della RAI per il cambio alla conduzione di Report. Telemeloni offre a Palazzo Chigi lo scalpo di Ranucci e Report. La destra prepara le elezioni a partire dalla RAI, questa l'accusa di Alleanza Verdi e Sinistra, ma per Forza Italia la decisione era inevitabile dopo anni di fanfaluche e discredito. E il sindacato dei liberi giornalisti Unirai definisce gravi le parole del giornalista che ha definito mediocre la scelta dei 2 nuovi conduttori da parte dell'azienda. Invece per l'altro sindacato, l'Usigrai, Report merita scelte condivise e parla di una vicenda gestita dalla RAI, nel peggiore dei modi, l'ordine dei giornalisti. È lutto nel mondo della fotografia.

morto a 92 anni Franco Fontana, considerato uno dei maestri del colore. Era nato a Cognento, in provincia di Modena, il 9 dicembre del 1933, iniziando a fotografare a partire dai primi anni 60, scegliendo il colore nonostante la prevalenza del bianco e nero, specie nella fotografia d'autore. Le sue foto sono entrate nelle collezioni dei più importanti musei del mondo, mentre la sua attività editoriale e pubblicitaria lo portò a collaborare con riviste e grandi marchi, da Vogue a Time a Life. Ed è arrivato il momento dei documentari Rai. Questa sera parliamo di donne e di vino, un rapporto simbiotico e viscerale. Le vigne toscane e laziali sono il palcoscenico in cui le protagoniste di Divine trovano ispirazione. Tra i pergolati e le uve circondate da botti di vino e liquori nel profondo delle cantine coltivano il proprio talento e celebrano la loro tenacia. Il documentario racconta le storie, i sogni e la rinascita di cinque donne eccezionali che attraverso la produzione biologica del vino hanno costruito nuove vite, nuove carriere e un posto privilegiato nel mondo della natura. Dunque, buona visione, il nostro TG torna alle ore 23:00.

Il vino è un protagonista per natura. Non è una semplice comparsa sulle tavole, un diversivo. Lo amo da sempre, anche e soprattutto per questo. Ogni vino ha un'anima. È l'inizio, il corpo e la fine di un racconto scritto da famiglie, amici, uomini e donne. Il vino, con la sua voce, racconta storie intime e collettive. Un epicentro di umanità racchiusa in una bottiglia. Mi chiamo Livia Belardelli e sono una wine manager. Da anni racconto con passione il vino e le persone che lo producono.

Pitigliano è una gemma della bassa Toscana. Tra i borghi più belli d'Italia, vanta caratteristiche geologiche uniche, grazie alla presenza del tufo, cifra fondamentale dei vini che nascono in questa zona.

0: io ho fatto agraria quando ero giovane. Poi Trentina, noi trentini col vino abbiamo un rapporto direi piuttosto intimo. L'incontro con questo posto che è meraviglioso, dove tu non puoi far altro che viticoltura, perché è la vocazione del posto, cioè c'erano le vecchie vigne, non puoi far altro. E quindi adesso sto qui e faccio il vino e sono super contenta.
1: Quanto è rimasto qui adesso?
2: Cantava.
1: Sì. Faccio lo scemo, ma va bene.
0: Questa uva però è brutta. Questo è il sole, questo è tutto cotto dal sole.
1: Queste invece sono un po' di tassi.
0: È ora. Che si fa col tasso? Il mio marito Edoardo l'ho incontrato a Roma, era amico di mio cugino, e io lavoravo a Torre in Pietra perché facevo la vaccara, che è un termine che mi piace usare, perché quindi lavoravo in stalla a Torre in Pietra e quindi andavo con le mucche, insomma, faceva partorire le mucche, avevamo i vitelli e queste cose qui. E fra tutto sto giro di amici a un certo punto compare l'Edoardo. Era divertente, era spiritoso e totalmente ignorante in vino. E quindi me lo sono preso e abbiamo cominciato a fare un po' di assaggi fatti per bene, qualche corso di sommelier. E la comune passione per il vino direi che ci ha dato un bel aiuto nel mettere su questa azienda, nel senso che abbiamo bevuto bene.

0: io ho sempre fatto le cose molto per passione, perché mi piaceva seguire dei flussi che ti portano poi dai risultati, cioè, capito, arrivi al mare col fiume. Col vino è così. Tu parti dalla vigna, adesso queste qua le ho quasi tutte piantate io, e arrivi fino alla bottiglia di vino. E è tutto un fluire di cose naturali, fondamentalmente. Cioè, la vigna cresce in vigna, si fa l'uva, poi la porti in cantina, c'hai i lieviti che ti vengono dalla vigna. È un processo di fermentazione naturale, vai fino in fondo e questa collaborazione dell'uomo e della natura, dovrei dire della donna e della natura, della gente e della natura, alla fine ti tira fuori un prodotto bellissimo, che è la sintesi di un anno di lavoro tuo, di lavoro della vigna, di luce che viene dal sole, di tutte queste cose qua.
1: Trebbiano, greco, sauvignon e ciliegiolo. Carla ha l'indole della pioniera e i suoi vini, come lei, sono anticipatori per il palato di gusti e sapori inaspettati. Forti speziature nei rossi, salinità nei bianchi e nei rosati. È trascinata da un desiderio di scoperta che la sospinge verso una ricerca perenne. Non stupisce che abbia ridato vita a un'uva considerata minore, il ciliegiolo. Ha creduto nel suo potenziale e gli ha restituito prestigio e dignità.
0: Ed abbiamo cominciato a fare ciliegiolo invecchiato perché la reputazione del ciliegiolo era terribile una volta. E qui localmente lo chiamavano proprio in maniera dispregiativa il dolciume. Perché poi è buono, è un'uva buona anche da mangiare. E quindi dimostrare alla gente non solo che si poteva fare un buon vino giovane, ma anche un vino invecchiato con delle potenzialità anche per certi e diversi tipi di lavorazione, per noi è stata una cosa molto, molto importante. Ci sono i momenti clou, che sono quando incontriamo Attilio e si assaggiano insieme i vini e si cerca di capire se si sta andando nella direzione giusta o meno.

0: mi sarebbe venuto anche buono.
1: Non è vero, non dire così perché lo fai apposta.
0: Non lo faccio apposta, è venuto anche buono.
1: Vedrai quando assaggia il teroldego.
2: Ma non lo diciamo che è teroldego. Facciamo
1: finito. Figurati, non se ne accorge.
3: Se non se ne accorge lui che è il teroldego.
0: Che mencia.
1: Ma sono profumino di fiorellini, che è sta roba?
0: Non è per niente male.
2: Il Bionier piace, Carla, lo so che tu non lo ami, pa.
0: Controllare fino a fermentazione, eh?
2: Sì.
0: E poi
2: soliti. Stesso. Questo è il barico
0: del Sauvignon.
1: Io sono una donna di vigna, più che altro, cioè mi piace molto la cantina, mi piace le fermentazioni, mi piace andare a annusare, toccare, cioè l'Edoardo è la mente, io sono il naso, le cose così. Adesso sto cercando anche di memorizzare i profumi delle diverse uve, perché ogni fiore di uva ha il suo profumino, c'è il Sauvignon che è un po' più peposo, il ciliegiolo è un po' più dolce, però insomma vorrei essere in grado un giorno di andare in giro col naso e sentire, insomma, non so se ci riuscirò mai. Passi dalle vigne che piangono e a volte buttano fuori delle cose strane, hanno queste cose con queste lenti che sembrano degli occhi che ti guardano, hai germogliamento, hai poi a giugno quando c'hai tutte le piante con i loro cosi su dritti che sembra proprio che siano delle antenne che captano la luce da tutte le parti. Tutta la fase fino al post fioritura sono per me le cose più belle e poi dopo diventa lavoro. Fino allora è poesia, fino alla fioritura.

L'arte è un amore che abbiamo per le cose belle, per le cose come tutte le cose che cerchiamo di avere intorno, speriamo che siano belle. E poi abbiamo tanto spazio qui, quindi avere tanto spazio vuol dire avere la possibilità di ospitare tante cose.

E tutto questo un pochino ritorna anche dentro nell'etichetta del vino, che ha una specie di consistenza un po' tribale. Tu ritrovi un tondo che rappresenta una pietra, le vigne e le montagne nel background, più diciamo un frame cinematografico, che è un po' un omaggio all'Edoardo e alla sua storia.

0: ripensandomi anni fa, speravo proprio di essere qui adesso. Direi che questa è proprio una... un po' da presuntuosa, però io penso proprio di avere fatto quello che volevo fare. Il vino è un concentrato di luce, di sudore, di terra e di voglia di stare bene e di amicizia.
1: Gradoli si trova nell'antica terra degli Etruschi, nell'Alto Lazio, affacciata sulle acque cristalline del lago di Bolsena. È un suolo, quello di Gradoli, che emerge da sabbie nere e formazioni vulcaniche. I vini prodotti qui sono freschi e saporiti, esuberanti e salini.

sono nata e cresciuta in Connecticut, che è uno stato nel nord-est degli Stati Uniti. Io stavo lavorando per un startup a New York, facevo 14 ore dietro una scrivania, vendendo vino online, quindi completamente staccato dal prodotto. Luigi, no! Ora basta! Psst. Con chi chiacchieri? L'unica cosa nella mia esperienza nel mondo di vino che non avevo fatto era fare il vino. Quindi ho deciso di venire in Italia a imparare a fare vino. Ho comprato un biglietto andata solo a Roma e dopo 6 mesi a Roma ho trovato un'azienda qui sul lago di Bolsena. Mi hanno accettato per fare un anno di agricoltura, di tutto, per imparare come si fa il vino. Prima mi sono innamorato con il lago e dopo che mi sono innamorato col lago mi sono innamorato con mio marito, che aveva conosciuto che c'aveva le pecore vicino all'azienda dove lavoravo io.

Simone era uno dei primi veramente che ho conosciuto quando sono venuta qui a Gradoli. E lo vedevo lì sul trattore, cantava, un bravissimo cantante. E cantava e tutte quelle con cui lavoravo mi dicevano: ah, quello sta cantando per te, lui si è innamorato di te. Quindi abbiamo cominciato a passare il tempo insieme, mi ha fatto vedere la sua vita qui, mi sono innamorata, sì.

0: è sempre, nonostante la situazione, positivo. È per qui che mi sono innamorata anche, veramente, però. Sì, e Teo ha preso questo da lui.
1: Bravo, Teo. Quanto hai già fatto?
0: Dico a tutti che devono venire qui, perché al momento che tu arrivi sul lago di Bolsena, specificamente a Gradoli, secondo me c'è un'energia qui che ogni persona che passa sente.

La mia prima vendemmia nel 2015 aveva una cantina come tutti i vecchietti dei paesetti, piccola, e una vigna di cui avevo curato l'anno prima, quindi stavo facendo tutta da sola. Non avevo paura di quello che affrontavo, ancora non era abbastanza serio, quindi era molto divertente, sì.

0: Nelle mie vigne faccio l'agricoltura rigenerativa. La cosa in primis è che io rigenero il suolo e un prodotto che viene fuori da questo è l'uva sana. Nel mio piccolo io so che sto lasciando la terra migliore da come l'ho trovato io, perché alla fine, anche se uno compra e vende terra, non è mai mia. La terra non è mia, del mondo, della terra. E quindi l'unica cosa che io riesco a fare è migliorarlo per le persone che l'avrà dopo di me.
1: Vitigni autoctoni, Roscetto, Procanico, Malvasia, Sangiovese, Ciliegiolo e Eleatico. I vini di Joy sono lo specchio della sua anima complessa e luminosa. Spensierati, facili da bere, ma non per questo banali. Hanno spessore, profumo e sapidità tipiche della Tuscia, di quella zona al confine settentrionale che incorona Umbria e Toscana.
0: Tante volte il vino ha bisogno di tempo in bottiglia, di cui io forse non aspetto. Cioè, non la mia personalità non è il mio di aspettare. Vorrei già che capisco com'è fatto questo vino. Invece imparo ogni anno che devo lasciare riposare e aspettare il vino che mi dice che lui è pronto, o lei è pronta, sì. All right, come on. Facendo vino che va esportato e che ho un legame con persone da tutto il mondo. Quindi qui vengono persone da Giappone, da Canada, Stati Uniti, Australia, da Messico, per conoscere i nostri prodotti e per riportarli nei paesi suoi.
2: You don't have to drink all of this, obviously. It's a lot of fermenting juice. I gotta open this up again. Yeah, three were staying with me, and then the rest are locals who help. If you guys want more, you can have more. But I feel like oops, I feel like
3: the extra ones are just on
2: fire. Yeah. It's warm. It's really warm, and it's bubbly.

quanto amo le mie etichette. Allora, le etichette sono fatte da un carissimo signore, Wolfgang Scheibe, che ha una tipografia in Tatti, in un piccolissimo paese nella Maremma. E lì lui crea questi pezzi di arte.

0: So we have Vionier here because the co-op in Pitigliano started a wine that was designated with just Vionier and Vermentino. So a lot of people were inclined to plant Vionier and Vermentino together. So this one vineyard, they were about to cut it down when I met him. So convinced him to not cut it down and give me the grapes. Yeah, it was a really good time.
1: Il vino è una storia. Una storia che a momenti ha durato un anno e altri momenti ha durato 200 anni. È una cosa che è più grande di noi. Sì. È una cosa che c'era prima di noi e sarà dopo di noi.

Bolgheri è un anfiteatro naturale dell'Alta Toscana, a pochi chilometri da Livorno, abbracciato dalle colline e cinto dal mare. È un territorio baciato dalla fortuna e particolarmente adatto alla produzione di vino di grande qualità, grazie a un microclima ideale e terreni molto stratificati.

Da piccolina avevo due sogni, quello di giocare a calcio e quello di fare la contadina. Posso dire di averli realizzati entrambi. Il calcio per me è stato uno spazio di espressione, un modo anche di mostrarmi al mondo. Però sono sempre stata molto affascinata dal lavoro che facevano i miei nonni, i miei genitori, e soprattutto ho bellissimi ricordi dei prodotti che venivano coltivati, profumi, sapori, queste cose che mi sono sempre portata dietro nei miei viaggi e che poi alla fine mi hanno anche un po' spinta a ritornare a casa.

0: fatto la calciatrice per più di 20 anni, ho girato l'Italia e il mondo per lo sport. Però a fine carriera, cosa è successo? Il nostro babbo decise di piantare un vigneto e di farci un regalo a mia sorella. E ci disse: pianto il vigneto, se volete ve ne occupate voi. Io nel campone della scuola di San Guido, dove noi figli dei contadini della zona andavamo a scuola, ho iniziato a giocare con i miei compagni. E quello era proprio la massima espressione della mia libertà.
1: Ti ricorda qualcosa questo vialetto?
0: A me mi ricorda il momento più bello della giornata, sinceramente. Quando dopo pranzo finalmente andavamo nel campone e io potevo giocare a calcio. Te non lo so cosa facevi, ma io giocavo.
1: Io ti guardavo.
0: Io sono nata e cresciuta a Bolgheri, nella campagna bolgherese, dove la mia famiglia è arrivata negli anni 50, quando mio nonno acquistò dei terreni dal marchese Incisa della Rocchetta, come tantissime altre famiglie marchigiane di quegli anni. Acquistò questi terreni dal marchese e iniziò la propria attività agricola. La nostra prima vendemmia è comunque una vendemmia recente, perché comunque noi abbiamo iniziato a produrre vino da circa 10 anni, non di più, quindi sono ricordi. L'emozione è sicuramente quella di approcciarsi a questo mondo, alla raccolta manuale per la prima volta. Il fatto di arrivare a raccogliere l'uva nel momento migliore, con l'incognita del tempo, l'organizzazione proprio del lavoro, e poi il fatto che con la vendemmia si conclude un primo percorso, ma poi ne inizia un altro in cantina che è tutto un altro mondo. La cosa affascinante di tutto il lavoro che si svolge in cantina è quello legato all'affinamento, perché te nel corso dei mesi, magari anche nel corso degli anni, ti rendi conto di come il prodotto può cambiare, evolvere e modificarsi, e ti rendi conto di quanto poi alla fine sia un prodotto vivo e che ti dà dei risultati che magari te non ti aspetti, non puoi prevedere al 100% quello che sarà.
2: Silvia è un connubio di determinazione e creatività. Lo spirito dell'atleta incontra la perseveranza dell'imprenditrice. Produce 3 vini, valorizzando le uve del suo territorio. Vermentino, Bolgheri Rosso e Cabernet Franc. Non dimenticando le radici marchigiane della sua famiglia con il verdicchio. I suoi prodotti hanno uno stile contemporaneo, molto netti ed eleganti, ampi e raffinati.
0: La bellezza del mondo del vino è sicuramente quella che ti porta a contatto con tantissime persone, soprattutto quando ti dedichi all'accoglienza, come stiamo facendo noi, con le degustazioni, le visite ai vigneti.
1: È un vino molto particolare ed è un vino che rappresenta il territorio, infatti al naso lo sentirete molto intenso, profumato, molto minerale.
0: Questo però è un mondo del quale si occupa più mia sorella, che ha sempre il sorriso, e io invece sono un po' il contrario, no? Sono sempre molto più seriosa e sono sempre molto concentrata sul lavoro. 3 annate diverse, 3 caratteristiche diverse, secondo me questa è un'annata molto molto elegante, ad oggi è la mia preferita. Lei è un po' l'elemento che unisce tutti con la sua vitalità, sì, con la sua gioia, col suo modo di esprimersi, è sicuramente fondamentale.
1: Sia io che Silvia amiamo esaltare la freschezza varietale, le caratteristiche organolettiche del frutto e quindi cerchiamo di, con l'aiuto del nostro enologo, di utilizzare in modo bilanciato appunto la barrique e il legno.
0: Le etichette definiscono principalmente qualcosa che rappresenta la famiglia, no? O un elemento, proprio la famiglia in sé.
1: La nostra libertà è fatta di sogni, passione.

0: ed emozioni. La nostra famiglia e le nostre origini sono i migliori compagni di un viaggio senza meta che oggi ci riporta a casa.
1: Il vino è condivisione, emozione e tanto lavoro. Sicuramente è tanto lavoro ed è un percorso sempre nuovo, un percorso di scoperta ed è sicuramente un mondo stimolante per me.
2: San Casciano Val di Pesa si trova a pochi chilometri da Firenze, nella zona più settentrionale del Chianti Classico. A circa 300 metri sul livello del mare si estende un territorio esclusivo, vocato per il Sangiovese, con caratteristiche eccezionali e un suolo in cui predominano elementi e minerali che danno ai vini prodotti nella zona longevità delle calcare bianco, il galestro e l'argilla rossa.

0: Mi sento molto legata, poi ho vissuto a Roma, a Milano, a Madrid, a Londra. E la Toscana è un posto straordinario e la prima cosa che mi lega qua è l'amore per la persona che mi ci ha portata. Oggi sei qui con gli stivali sporchi di terra a ravanare o a zappettare, che può anche succedere. Domani sei in un ristorante pazzesco a New York a fare public relation, a diffondere il brand. Quindi questa particolarità del mio lavoro secondo me è molto bella e mi piace molto. La strada che mi ha portato fino al vino si può descrivere con un unico aggettivo: amore e passione. Lavorare in vino e lavorare per il settore è la seconda parte della mia vita, perché io ho lavorato in grandi media company, ma il vino, la passione per il vino ha accompagnato sempre la mia storia, il mio percorso di vita. Poi ho conosciuto Francesco, mio marito, che anche lui lavora o lavorava in un altro settore e ha deciso di sviluppare un brand da quelli che erano i terreni storici della sua famiglia, meravigliosi. Ripensando alla mia vita precedente o alle mie due o tre vite precedenti, non mi sarei mai aspettata. Avvocato nelle aziende, la campagna era un weekend, era la visita nell'azienda vitivinicola di altri, insomma era il tempo libero. Guarda un pochino, guarda che bello, ti faccio vedere. Allora, questo si nasconde dietro le foglie, vediamo un pochino. Eccolo qua, guarda che bello.
1: Seme,
0: sputa, assaggia. Per noi la campagna è famiglia, perché io porto in vigna le mie bambine.
1: Assaggia, guarda. Assaggia, prendi un chicco bello, eh.
2: Questo?
1: Sì.
0: Com'è? Ti piace? Non ti mangiare il seme, però. Oltre alla famiglia naturale, biologica, c'è la famiglia allargata, anche detti famigli, che sarebbe il nostro team.
3: La roba rosa, queste cose qui le togliamo, il resto va bene.

0: Grazie per essere venuti, siamo molto contenti di avervi qui ospiti nella nostra fattoria e vi facciamo fare una visita della fattoria e soprattutto faremo la degustazione dei nostri vini e dei nostri prodotti. E grazie per essere venuti, andiamo! Durante la vendemmia è fondamentale essere in campo, quindi anche se io non sono un'enologa, io devo sapere cosa raccontare ai miei clienti americani, inglesi, coreani, giapponesi quando vengono qui a trovarmi o quando io andrò a trovarli. Devo poter raccontare loro come va la raccolta prima, in base alle mappe di vigoria, e com'è l'uva, com'è stata la stagione.
1: A che punto siamo?
2: Ma da ora ti faccio vedere. Allora, praticamente le uve, quelle migliori, le abbiamo già tolte. Ora c'è da controllare il fondo valle, magari lo guardiamo insieme, si guarda a che punto siamo con la maturazione. Questa parte abbiamo già levata.
1: Ok, quindi sì. Questa è a posto?
2: Sì, sì, questa
1: sì. Perfetto, vogliamo andare a vedere?
2: Vai, andiamo insieme.
0: Andiamo. Può succedere qualunque cosa, siamo in balia delle avversità del tempo. Per cui bisogna scegliere esattamente il giorno giusto, il momento giusto per raccogliere. E quello è un momento, diciamo, proprio magico, dove tutte le componenti devono essere messe insieme per arrivare ad una tempistica esatta e poter raccogliere il frutto del tuo lavoro duro di un anno. Qui siamo pronti per raccogliere, eh?
2: Sì, ci siamo abbastanza. Infatti proprio si vede, ha un bellissimo uniforme.
0: Fuochi rosa, che belle sì. Bambine.
2: Guarda, no, infatti ci siamo, guarda. Bene, perfetto.
0: La produzione del vino è un lavoro creativo. Subisce il fascino delle mode e del tempo. L'importante è cercare di avere un prodotto che sia chiaramente assolutamente gradevole.
3: L'animo di Susanna si specchia nella sua produzione unica. Vini biologici di carattere, nitidi ed eleganti. Il Sangiovese è dinamico e croccante. Le altre etichette prodotte spaziano da ricchezza, speziatura e profondità a timbri più verticali, di grande eleganza e finezza al naso e in bocca.
0: L'etichetta è un'opera d'arte che tu porti a tavola. Noi amiamo l'arte, abbiamo realizzato un'etichetta che è stata disegnata da questo grande artista che si chiama Nano Campeggi e che conosciamo tutti soprattutto per le sue opere, perché ha fatto i poster dei più grandi film americani. Il vino è veritas, il vino è verità. Io penso che il vino sia verità perché porta nel bicchiere e tutto ciò che tu hai voluto metterci dentro. Quindi secondo me il vino è assolutamente lo specchio sia del territorio che della tua anima.

0: alle ripe scoscese che connettono Arezzo e Firenze si estende il Valdarno di sopra. La terra qui, sotto la sua superficie, intreccia limo, argilla e sabbia. Tra quelle balze, stratificata in una combinazione perfetta di odori e sapori, rinasce la vita. E da secoli crescono vini vocati.
1: La strada che mi ha portato al vino è stata Ante. Cioè è stata, penso, la strada più difficile della mia vita, però anche quella che mi ha dato più gioie. Io sono nata e cresciuta in Calabria fino al quarto superiore. Poi abbiamo deciso di trasferirci, io, mia madre e mio fratello, e mio padre ha sempre fatto su e giù dalla Toscana alla Calabria.

0: avendo giù un'azienda agricola. Mio padre è stato testimone di giustizia, quindi li costretti poi a venire via. All'inizio è stato qualcosa che dovevamo fare, è stato doloroso. Mio padre non c'è più da 3 anni, però comunque c'è dentro di me, c'è adesso e c'è tutti i giorni della mia vita e sempre così sarà. La mia storia è una storia di vita, di rinascita, quindi c'è tanto dolore, ma c'è anche veramente tanta felicità che questo posto mi sta dando.
1: Siamo stati bravi.
0: Dici, tu te la canti e tu te la suoni.
1: Oh, bella mia. Ora dovremmo un attimino capire che cosa fare per quanto riguarda la concimazione l'anno prossimo.
0: Possiamo sentire Giampaolo,
1: Sì, con Giampaolo poi pure volevo parlare del nuovo impianto, del vigneto nuovo di un vitigno internazionale, vediamo di sceglierlo insomma insieme a lui, che
0: ma
1: dici?
0: a quale avevi pensato? Cabernet.
1: Le scelte sono tante.
0: Io direi Cabernet Franc e
1: Sì. Io
0: Merlot. Tu?
1: ci devo pensare ancora un pochino.
0: Io e Rocco abbiamo cominciato proprio a 360 gradi a dedicarci all'azienda da quando mio padre è morto. Ogni decisione, ogni cosa la facciamo in due. E la cosa bella è che quando io sono magari triste, lui mi fa da spalla. Quando lui è demoralizzato, io gli do la forza. La frase che ci veniva sempre detta era: è una spesa troppo grossa, non ce la farete.

0: E mia mamma, c'è stato un momento in cui ha detto no, sto dalla parte dei miei figli, e questo suo atto di coraggio è l'esempio d'amore più bello che mi ha dato.
1: Amore.
0: Ci sono molti aspetti creativi, soprattutto se sei una persona che parte da zero. Fare anche delle prove, vino in barrique, vino in acciaio, tipo l'ultimo dei nostri vini bianchi è nato da un'idea appunto di Rocco. Dice, proviamo a fare questo vitigno appunto l'incrocio Manzoni per un tot di mesi in barrique, vediamo cosa viene fuori. Quindi sì, col vino ti puoi sbizzarrire. Insieme ad altre aziende facciamo parte del consorzio del Valdarno di Sopra. Essere parte di un gruppo di agricoltori, produttori così mi rende orgogliosa.

0: E allora, nonostante questo tempo incredibile, sole e pioggia, siete riusciti a finire la vendemmia?
1: Sì, ci siamo riusciti, abbiamo fatto anche un bel banchetto di fine vendemmia.
0: Ah, le feste di fine vendemmia sono bellissime, ce ne sono tutti quanti in genere, si va e si viene ospitati,
1: sì.
0: Perché siamo

0: comunità.
1: È vero, sì.
0: Siamo comunità.
1: Ogni volta, ogni anno, il mio momento preferito è la fine, perché poi si sta insieme, si condivide.
2: Sangiovese, Malvasia Nera, Canaiolo, Malvasia Bianca e Incrocio Manzoni. I vini di Meca, Rocco e Caterina sono un tripudio di sensazioni molto diverse che esplodono nel palato e lasciano aperta la porta del desiderio di un secondo assaggio. Vini lievi, delicati, da assaporare lentamente, come un romanzo appassionante che non vogliamo finisca.
1: Forse la parte più creativa la esprimiamo nelle nostre etichette, però anche questo, per fortuna, in famiglia c'è Lisa, che da questo punto di vista è la mente creativa. Una delle nostre etichette rappresenta me e mio fratello di spalle in un momento molto delicato appunto per noi, perché è il momento in cui abbiamo fatto veramente per la prima volta il nostro vino. Siamo di spalle, cioè ci vengono fuori un po' le lacrime dal viso, però con il viso guardiamo verso l'alto. Vuol dire guardare avanti, guardare al futuro e al presente, cioè goderci dove siamo ora. Tanti anni fa non mi sarei mai immaginata in Toscana, come tutte le cose inaspettate, e ora me la voglio godere. Ogni giorno vengo e sogno che questo posto diventi un posto di tutti. Stiamo ristrutturando un casale di inizio 800. La nostra idea appunto è fare sotto una sala degustazione e poi magari in futuro anche un ristorante. In tutte le nostre bottiglie c'è scritto coltiviamo vite, che vuol dire la vita umana e la vite come pianta, quindi per me il vino è questo. L'obiettivo più grande per me è coltivare la mia vita, che sia una vita vera, di sostanza. Soprattutto anche quella degli altri. Magari è ferito e ha bisogno di ripartire, o chi semplicemente si vuole godere un bicchiere di vino.

0: Benvenuto al Super Pilota!
1: Ciao Alex!
0: Ciao Kimi, ma... E quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce.
1: Sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Ora basta.
4: Vabbè, dai, è acqua.
3: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
5: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
6: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
7: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.

0: Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Scarpe da lavoro e Xena. Safety Runs.
2: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
3: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge e rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Per Lana. Per Lana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in là.

Trovati nello spazio meteo, nelle prossime ore si attenua la nuvolosità al nord con un cielo che si farà stellato e una ventilazione che sarà per lo più sud-occidentale di moderata intensità. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, qui i venti saranno più deboli, a parte qualche rinforzo da ovest sull'alta Toscana e sul basso Lazio. Poche nubi anche sulle regioni meridionali, a parte residui addensamenti in area appenninica, ventilazione debole e di direzione variabile. Migliora il tempo sulla Sardegna, qualche nube residua sulla Sicilia, ma che andrà rapidamente diradandosi, mari che saranno da poco mossi a mossi. Per la giornata di domani si consolida l'alta pressione sul nostro paese con un cielo che sarà sgombro da nubi per gran parte della giornata. Qualche addensamento residuo interesserà le Alpi orientali di confine. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi, massime intorno ai 34-35 gradi.

Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 le vittime e centinaia di dispersi, tra questi 3 italiani. Il governo nepalese fa marcia indietro, sì all'assistenza.

0: assistenza sanitaria. In Ucraina decine di morti dopo che un drone russo ha colpito un deposito di munizioni provocando esplosioni a catena. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale, a Cremona danni alla cattedrale. Mattarella telefona al sindaco della città. Ranucci non condurrà report, non è un addio, combatterò, dice il conduttore. Pronti a dimetterci, minacciano i giornalisti della trasmissione. Lutto nel mondo della fotografia, è morto Franco Fontana, grande maestro del colore della fotografia artistica, aveva 92 anni. Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG di Rai News 24. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido e risponde alle domande dei medici. Ci aggiorna Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì e al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e dove possibile il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: E il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione la situazione dell'ex deputato Alessandro Di Battista e un aereo sanitario è disponibile per farlo rientrare in Italia. Prima di procedere al trasferimento è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano. Parliamo ora della catastrofica alluvione tra Nepal e Cina che ha causato 682 morti e 2.300 feriti. Sono 93.000 le persone in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da Pechino il servizio è del corrispondente Nelloporto.
2: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano, il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
0: Ci spostiamo ora in Ucraina, dove è pesante il bilancio dell'attacco russo nella regione di Kiev, almeno 37 morti dopo

0: dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati nell'area abitata. Il racconto dell'inviato Enrico Bona.
1: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
2: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
1: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
0: Non cedere all'odio davanti alle ingiustizie. Così il Papa, che rinnova il suo appello alla pace dalle acque del lago di Albano, percorse in processione per la solennità di Maria Santissima del Lago. Ce ne parla Valentina Dello Russo.
3: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace.
4: La supplica alla Madonna perché conceda la pace mentre il sole tramonta sul lago Albano. Leone XIV, il primo pontefice ad averne solcato le acque in processione, raccolto in preghiera sul battello davanti alla statua di Maria Santissima del Lago. Anche durante la messa a Castel Gandolfo, nella chiesa a lei dedicata un rinnovato appello, porgere l'altra guancia non è da perdenti, ricorda il Papa a un mondo lacerato dai conflitti.
5: L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo.
4: Non permettiamo al male di corromperci il cuore, non conformiamoci alla mentalità del mondo. Leone XIV si fa portavoce dei desideri dei popoli.
5: Abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni.
0: E ora parliamo di meteo, poiché l'Italia è spaccata in due. Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza per i danni del maltempo degli ultimi due giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco, dopo aver ricevuto una chiamata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In Veneto la situazione più critica è nel Veronese. Seguiamo i racconti di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
6: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
7: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
6: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
8: Ne siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
9: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
10: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
11: Io avevo accostato il portone.
6: Questo portone, bello pesante.
11: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
6: È rimasto chiuso poi lei?
11: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
12: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverso, poi si vedono.
6: È come se le strade...

0: strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
1: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Ligaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
2: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
1: Danneggiate strutture pubbliche e case private e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
3: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
1: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
4: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare che sono, diciamo, volati dappertutto.
1: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
2: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua le istituzioni, il Ministero, la Regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
5: Ora vi diamo conto di un'ultima ora che ci giunge dall'agenzia di stampa ANSA. Sigfrido Ranucci, attraverso i suoi legali, contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, di cui si contesta integralmente la legittimità, con espressa riserva di ogni azione, anche cautelare e d'urgenza, diretta ad ottenerne la cessazione degli effetti e il ripristino della situazione antecedente, nonché il risarcimento di tutti i danni conseguenti. La richiesta di chiarimenti e documentazione, scrivono gli avvocati di Sigfrido Ranucci, Roberto De Vita e Stefano Rossi nella comunicazione alla RAI, non comporta pertanto né potrà essere interpretata quale acquiescenza, accettazione o rinuncia ad alcun diritto, azione o eccezione. Lo ricordiamo, questo è un'ultima ora che è stato appena battuto dall'agenzia ANSA. E il cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Seguiamo il servizio di Alberto Gioffreda.
6: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
5: E ora il calcio. Nell'anticipo serale della seconda giornata di Serie A, la Juventus batte il Parma a Torino per 2-0. Nelle altre partite di oggi, vittoria per 3-0 del Frosinone a Firenze, Sassuolo-Torino 2-1, Monza-Udinese 2-3. Ed è lutto nel mondo della fotografia. È morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore e della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo impegno come divulgatore e formatore. Il servizio è di Francesca Romanelli. Subito dopo una breve pausa, la nostra poi rassegna stampa a cura di Giuseppina Testoni.
7: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente, perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografo con la testa.
8: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia, scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore, anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero, e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
9: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo, l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
8: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena. Il grande successo internazionale a fine anni 70 esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
9: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.

0: Benvenuto al Super Pilota!
1: Ciao Alex!
0: Ciao Kimi, ma... e quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari. Però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
4: Ora basta.
5: Vabbè, dai, è acqua.
4: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
6: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
7: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
8: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
9: Patrimonio artistico italiano, la collana per scoprire la grande bellezza che tutto il mondo ci invidia. In edicola Pompei, a solo 1,99 € Centauria.
10: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
11: La sensazione magica di indossare vestiti nuovi svanisce lavaggio dopo lavaggio. Per Lana, deterge rinnova fibre e colori. Per capi come nuovi, in soli 10 lavaggi. Nuovo? No, lavato con Perlana. Perlana rinnova tutti i tuoi capi, non solo quelli in lana.
12: Max Verstappen wins! The crowd is going crazy!
13: And we're out together dancing cheek to cheek.
14: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Buonasera e benvenuti all'appuntamento di Rai News 24 con la rassegna stampa e dunque con la lettura di tutte le pagine in anteprima, le prime pagine dei giornali, tra poco in edicola. Buonasera a Gian Piero Gramaglia che è collegato con noi.
1: Buonasera Giusi, grazie dell'invito e buonasera a chi ci segue.
0: Ma grazie a te di essere qui con noi alla rassegna stampa, come ogni weekend in versione un po' più breve, ma comunque abbiamo il tempo di vedere quelli che sono i temi in primo piano e anche di fare un'analisi degli argomenti e di quelli che sono appunto i fatti principali di questa giornata. Allora, partiamo dal manifesto perché c'è una notizia molto importante di cui ci siamo occupati anche noi ovviamente nel corso dei nostri giornali. Il manifesto titola "Senza mezzi termini, pozzo scatenato", oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA che raddoppiano così le proprie. Per Trump il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia e Maina le foto di Chavez e Bolivar. Ci torniamo tra poco, ma prima vediamo una panoramica d'insieme. Sempre dal manifesto, data center, una prima vittoria del no. In provincia di Brescia il progetto si arena e spacca la destra. Manifestazione a Milano a ottobre. Poi Cremona, l'autunno di disastri è già iniziato, petrolieri anti-tassa, ancora raid russo su deposito di armi in centro abitato di strage a Kiev, Israele false ricerche per addestrare le AI. Allora, ancora dal un altro giornale, Il Giorno, Putin offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi. La Russia martella la capitale ucraina e prepara l'assalto via terra. La NATO in allerta nell'est. Armi, il peso della propaganda di Mosca in Italia. Crisi della democrazia e ruolo delle big tech. La notizia su Alessandro Di Battista, grave a Cuba. Aereo per riportarlo in Italia. Alessandro Di Battista, 48 anni, era a Cuba per un reportage, ha avuto un malore e scrive Il Giorno: sono ore di ansia appunto per Di Battista. L'ex deputato grillino ha avuto un malore a Cuba dove si trova per un reportage. Il ricovero è avvenuto a Santa Clara, a 300 km dalla capitale, per un forte mal di testa e un malore. Dopo alcune ore ha ripreso conoscenza ed è stato trasferito a L'Avana in ambulanza. A Cremona, il giorno dopo, devastazione e shock, la chiamata di Mattarella. Il sindaco ci è vicino. Una tempesta in cui sono rimaste ferite 43 persone e danni anche ai monumenti, uno dei tanti effetti di questa estate torrida, mai così calda. Il Fatto Quotidiano, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai, causa di lavoro per discriminazione e demansionamento, la prima mossa, lo leggete anche nella nostra ultima ora, Ranucci che contesta formalmente l'avvicendamento alla conduzione di Rai. Il giornalista vuole spiegazioni sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro, scrive appunto il Fatto Quotidiano in tempi brevi. La foto di Alessandro Di Battista, forza ragazzo, ricovero d'urgenza a Cuba, portato a L'Avana e forse operato. E poi ancora la missione del capo della CIA Ratcliffe a Mosca è una saga infinita. Kiev e molti alleati UE dicono di essere stati informati, ma la verità è che non ne sapevano nulla. Ci sono poi le questioni interne, i nodi delle primarie, tempi, voto web, platea, le beghe PD 5 Stelle sui gazebo. Allora, dal Fatto Quotidiano andiamo anche su Avvenire. Ecco l'apertura, Europa in ostaggio, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi e chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. E poi da Francia e Germania le incognite più pesanti e intanto in Islanda si vota per i negoziati di adesione. Ancora Cremona conta i danni, siamo una città ferita, colpiti i luoghi simbolo, il vescovo dice ricostruiremo insieme, poi l'alluvione in Nepal, facce diverse della stessa medaglia, ovvero il cambiamento climatico, in Nepal ancora 3.000 dispersi, l'allarme per farmaci e trasporti, questi temi in primo piano su Avvenire. Andiamo anche su Domani, anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della Rai su Report, inviati in fuga dopo la cacciata di Ranucci, vertici di Telemoloni pronti a cambiare anche la squadra, dubbi sulla scelta dei successori, la neoconduttrice frequentava il bistrò del faccendiere, ecco la foto. Intanto il giornalista scrive per sapere le ragioni della sostituzione ed è pronta la causa. In taglio centrale, Paolo paura di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore. Andiamo rapidamente anche sul giornale, prima di fermarci a fare qualche prima analisi. Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Eli, gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli Antifa. L'esperto digitale vicino a Schlein ha fondato l'associazione che li finanzia. E poi Ranucci, bomba ai raggi X, accuse dagli USA, sapeva. E ancora Dibba, grave accusa a Cuba, si muove il governo. Allora io direi che possiamo anche fermarci qui facendovi vedere proprio al volo il Sole 24 Ore, che parla delle borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi, e poi anche qui l'annuncio di Trump, Venezuela, le mani USA sul petrolio a Washington, 65 miliardi di barili. Giampiero Gramaglia, ci aiuti ad analizzare meglio questo, appunto, i contenuti di questo accordo e quali potrebbero essere le conseguenze?
1: Beh, l'accordo serve sostanzialmente agli Stati Uniti e all'amministrazione Trump e al Partito Repubblicano, che ne è l'espressione, per ridurre l'impatto sui consumatori americani, soprattutto sugli automobilisti americani, del caro petrolio conseguente all'aggressione all'Iran e alla limitata navigabilità dello stretto di Hormuz. Prevede la gestione da parte degli Stati Uniti di una quantità, 65 milioni di barili, che dovrebbe appunto in qualche misura calmierare il mercato americano, raddoppiare di fatto le riserve americane. Quello che mi sembra significativo è che questo accordo, che arriva quasi 8 mesi esatti dopo il sequestro manu militari da parte degli Stati Uniti del presidente venezuelano Nicolas Maduro e di sua moglie, i due sono tuttora detenuti in carceri statunitensi e tuttora in attesa di giudizio, questo accordo testimonia, conferma come quella che era stata una delle prime giustificazioni e che era servita a molti nel mondo per in qualche misura giustificare l'operato americano, e cioè la fine di una dittatura e la riapertura del paese alla democrazia, non c'entrava nulla e comunque non ha avuto nessun seguito, perché quell'azione ha sì migliorato le relazioni tra USA e Venezuela, con Delcy Rodriguez, la presidente ad interim, che ha avviato un rapporto di dialogo con gli Stati Uniti e di negoziato, questo è uno dei risultati di quel negoziato, ma di elezioni, ritorno a una democrazia effettiva, restituzione della libertà al popolo venezuelano, nessuno parla più, né Trump né in Venezuela chi gestisce il potere. Quindi è stata un'operazione che ha eliminato un dittatore, ma non ha eliminato una situazione di carenza di libertà in Venezuela. È stata un'operazione che rende agli Stati Uniti, in termini di affari, rende all'amministrazione Trump, rende agli amici petrolieri del presidente Trump, ma non è stata di sicuro un'operazione nel segno della diffusione della democrazia, certo, e della libertà
0: per il bene del Venezuela, diciamo. Il manifesto su questo è molto, appunto, duro, titola, l'abbiamo visto, il pozzo scatenato, e poi la dottrina Don Roe, una tragedia globale non solo in America Latina, scrive Roberto Livi, e la dottrina Don Roe, bellezza, la variante firmata da The Donald della dottrina Monroe, con la quale nel 1823 il presidente nordamericano rivendicava il diritto manifesto di esportare la democrazia USA a sud del Rio Bravo. E ancora, sempre dalla prima del manifesto, Francesco Sassi scrive: nuovi padroni, il capitalismo predatorio vive di colonie, arriva sul finire della settimana, poche ore dalla chiusura delle borse, una una notizia che i mercati avrebbe giocato a favore. USA e Venezuela hanno raggiunto uno storico accordo per una gestione congiunta di un quinto delle riserve petrolifere del paese, che, come dicevi tu Giampiero, fa particolarmente gioco appunto in questo momento in cui sullo stretto di Hormuz ancora ci sono molte molte grane per gli Stati Uniti.
1: Sì, quella è una situazione, le due situazioni hanno dati, diciamo così, temporali che si affiancano, perché sono 8 mesi dal sequestro del presidente venezuelano, sono oggi 6 mesi dall'inizio dell'aggressione, dall'aggressione israelo-americana all'Iran. Doveva essere una guerra ipse dixit, cioè il presidente Trump, che durava 4-5 settimane, è una guerra che è durata 6 mesi, che doveva avere, sempre loro dissero, il presidente Trump e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, l'obiettivo di distruggere i programmi nucleari iraniani,

0: dissolvere o annichilire le capacità militari dell'Iran e innescare un cambio di regime. Nulla di tutto questo è accaduto e nulla di tutto questo è al momento attuale, se non un tentativo di ripristinare la situazione prima del 28 febbraio, e cioè la navigabilità dello stretto di Hormuz e quindi un ritorno alle normalità delle forniture petrolifere mondiali. In tutto questo gli Stati Uniti, i giornali americani da alcuni giorni battono su questo tasto, hanno oggettivamente indebolito i loro arsenali di militari, missilistici e di munizioni, e questo in qualche misura può galvanizzare la Cina e galvanizza anche la Russia, che ha ripreso vigore nella sua offensiva o comunque nella sua aggressione militare all'Ucraina.
1: Senti, tra l'altro su questo poi andiamo anche a Cuba, diciamo passando per Di Battista, che per fortuna sembra stare meglio, era lì a Cuba per realizzare un reportage per il Fatto Quotidiano, probabilmente tornerà in Italia con un volo di Stato, comunque è sveglio, risponde ai medici. Ci torneremo, perché prima Gian Piero giustamente ha allargato lo sguardo anche a quello che sta accadendo in queste ultime ore in Ucraina, con nuove offensive. Il Resto del Carlino, quotidiano nazionale, scrive: offensiva su Kiev, la Polonia teme attacchi, la Russia martella la capitale ucraina e prepara l'assalto via terra, la NATO in allerta nell'est. Potrebbero essere questi gli assalti finali decisivi che decideranno le sorti di questa guerra, o secondo te, Gian Piero, l'Ucraina si deve comunque preparare a un nuovo, il quinto a questo punto, inverno di guerra?
0: Secondo me la guerra in Ucraina non si decide con azioni militari, per quanto cruente esse possano essere. Abbiamo visto nelle ultime settimane, mi pare un titolo del Wall Street Journal, però il concetto è diffuso, che Kiev e Mosca hanno entrambi alzato il livello dei reciproci attacchi sui territori dell'altro paese, con attacchi in profondità ucraini sul territorio russo e attacchi russi sul territorio ucraino. E entrambi i paesi hanno abbassato il livello di attenzione per evitare morti civili. Forse i russi non hanno neanche mai avuto troppo questo livello di attenzione, tant'è vero che i mesi scorsi sono stati i più letali per i civili di tutto il conflitto. Però,
1: sì,
0: secondo me non è questo che risolve il conflitto. Abbiamo visto nei giorni scorsi il capo della CIA Radcliffe andare a Mosca a spiegare a Mosca che la guerra in Ucraina sta andando male e che loro non se lo possono permettere. Io non credo che Putin abbia bisogno di sentirsi spiegare da Radcliffe come stanno andando le cose. Putin in qualche misura ha risposto che la guerra in Iran sta andando male e che gli americani hanno dei problemi lì, ma non si vede comunque un meccanismo negoziale innescato tra Russia e Ucraina, come non si vede in questo momento un meccanismo negoziale attivo e concreto tra Iran e Stati Uniti.
1: Ma non si vede neanche una concretezza delle minacce di Mosca all'Europa, alla NATO, no?
0: Allora, lì c'è stata quella battuta dopo che nel giorno dell'indipendenza ucraina la Gran Bretagna si è impegnata a fornire missili e licenze di produzione di missili al coltan nelle difese antiaeree, perché ne mancano supporti dagli Stati Uniti e non ha Patriot, ma i Patriot scarseggiano ovunque. C'è stata la minaccia espressa dal Ministero degli Esteri, dalla portavoce del Ministero degli Esteri russo, minaccia che però è stata in qualche misura smorzata dal Cremlino nel giro di poche ore. Dopodiché la percezione che se c'è una sensazione di debolezza da parte degli Stati Uniti e quindi delle difese atlantiche, ci possa essere un'azione

0: dimostrativa russa per tastare le difese e soprattutto la coesione della NATO in questo momento è una, come dire, un timore diffuso. Che sia una ipotesi concreta, io credo, ma soprattutto spero che non sia così. Mm-hmm.
1: Allora, Corriere della Sera, facciamo un altro giro di giornali a Kiev, appunto su questo titolo anche il quotidiano di via Solferino, il Mattino. Di Napoli, Putin pronta all'escalation, Tusk, Polonia nel mirino. Il primo ministro di Varsavia, lo zar si prepara ad allargare il conflitto, allerta NATO, nuova strage a Kiev, attacco a un deposito di munizioni, 37 morti. Ranucci, report, riparte a novembre, la RAI sostituirà i dimissionari. Mario Aiello lo chiama il romanzo d'estate, la fermezza a termine del fronte dei devoti di Sigfrido Martire. E sul Tempo anche questa vicenda tiene banco, Sigfrido il paraguru, o più paraguru che guru. Ranucci adesso ha due scelte: o accetta la lussuosa offerta Rai, stesso stipendio, tre possibili incarichi top, o si mette a fare il martire puntando ad una candidatura probabile a VOS, come anticipato dal Tempo, un Suma Oro meno slanciato o una Salis barbuta. Questa l'apertura del Tempo. È arrivato anche Libero, eccolo qui. Occhio, arriva a Teletoga, il piano di Ranucci e compagni, far intervenire i giudici per commissariare report e lasciare Sigfrido alla guida. I suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura, e poi i deliri dei complottisti sul malore di Diba, avvelenato dagli ebrei. Questa Libero, la verità. L'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, e poi essere vittima stavolta non vale, pioggia di fango sulla sostituta di Ranucci. Dunque anche qui molto spazio per il caso report. Ancora retromarcia islamica sulla moschea di Mestre, e poi l'editoriale del direttore Belpietro: i contributi di Bassetti sono solo economici. Questa dunque anche la prima pagina della verità che abbiamo appunto appena visto. Insieme il Gazzetta del Mezzogiorno, andiamo dunque un po' più a sud. Il mio posto è qui, De Caro, meglio un accordo sui leader che le primarie, io resto in Puglia, Vannacci attacca, governo sbiadito. E poi anche qui la notizia che riguarda Alessandro Di Battista, grave a Cuba a causa di un malore improvviso. Dicevo, Giampiero, Alessandro Di Battista, ex parlamentare, adesso uscito dal Movimento 5 Stelle da diversi anni, però ancora sempre molto attivo dal punto di vista del mondo dell'informazione e anche della politica, delle battaglie politiche, era a Cuba, scrive il Fatto Quotidiano, proprio per realizzare un reportage su quello che sta accadendo a Cuba in questi ultimi mesi in particolare. Noi tra l'altro abbiamo avuto appunto per diversi giorni la nostra inviata, anche Veronica Fernandez, che ci ha raccontato di un'isola ormai allo stremo. È il prossimo paese, secondo te, nel mirino di Trump?
0: Beh, direi che già un paese nel mirino di Trump non è il prossimo, è già nel mirino dell'amministrazione Trump, e in particolare del segretario di Stato Marco Rubio, che è di origini cubane. Comunque, prima di tutto, l'augurio che l'onorevole ex eurodeputato Di Battista si riprenda pienamente. Qualche tempo fa avremmo potuto dire, qualche mese fa, che gli è capitato di sentirsi male nel posto dove era più sicuro di ricevere cure efficaci, probabilmente di questo mondo.
1: Eh sì, è un pensiero che abbiamo fatto in molti, assolutamente, condivido. Sì.
0: Perché
1: sì,
0: la sanità di Cuba era
1: sempre stata nota per essere un'eccellenza,
0: esportata
1: sì,
0: in tutto il mondo. Però da alcuni mesi, in particolare da quando a Cuba, per l'intervento dell'amministrazione Trump, mancano quasi totalmente rifornimenti energetici, quelli del Venezuela, che erano per lei fondamentali, e qui ci ricolleghiamo, sì, alla storia dell'inizio della nostra rassegna, la situazione a Cuba è veramente drammatica, e ne risentono anche quei settori di eccellenza, la sanità e l'istruzione, che avevano caratterizzato il regime cubano, e anche la popolazione ne risente.

0: qualcosa si attenui, ma per il momento Cuba, senza l'aiuto del Venezuela, con poco aiuto dalla Russia e meno aiuto di prima dalla Cina per la difficoltà di farle arrivare il petrolio, è davvero in difficoltà.
1: Sì. Grazie Gianpiero Gramaglio, allora, per essere stato nostro ospite a questa rassegna stampa del weekend. Grazie, buon lavoro e a presto, allora, Gianpiero Gramaglia.
0: Grazie a te, una buona notte a chi ci ha seguito.
1: E noi per ora chiudiamo qui la nostra rassegna stampa e linea alla regia con il meteo, però poi torniamo sempre in diretta, diamo un altro sguardo ai giornali.
2: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.
1: Alla rassegna stampa di RaiNews 24 questa sera partiamo dal titolo del Corriere della Sera, in attesa naturalmente della prima pagina completa: raid russo, strage a Kiev. Questo è un tema che troviamo su tante prime pagine, a partire da quella del Giorno, che titola Putin offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi. C'è spazio anche per la vicenda di Alessandro Di Battista, grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Sono ore di ansia per l'ex deputato grillino che ha avuto malore a Cuba, dove si trova per un reportage. Il ricovero è avvenuto a Santa Clara, 300 km dalla capitale, per un forte mal di testa e un malore. Dopo alcune ore ha ripreso conoscenza, è stato trasferito a La Habana in ambulanza e arriva la solidarietà da tutto il mondo politico. Il Fatto Quotidiano anche titola su questo: forza ragazzo, l'ex 5 Stelle nell'isola per realizzare un reportage proprio per il Fatto. Solidarietà trasversale dei politici e non solo, da Conte a Schlein, da Meloni a Tajani, volo sanitario pronto, però decideranno i medici. E allora restiamo proprio sul Fatto, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai, causa di lavoro per discriminazione e demansionamento, la prima mossa. Il giornalista vuole spiegazioni sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro in video in tempi brevi. Anche questo, il caso Ranucci, lo troviamo in primo piano su tanti giornali, su tante prime pagine. Libero titola: occhio, arriva tele toghe. Il piano di Ranucci e compagni: far intervenire i giudici per commissariare report e lasciare Sigfrido alla guida. I suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura. E poi sul caso di Battista, i deliri dei complottisti sul malore di Dibba, avvelenato dagli ebrei. Andiamo a scoprire anche l'apertura di Domani. Anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della Rai su Report. E il giornalista intanto scrive per sapere le ragioni della sostituzione. Pronta la causa, inviati in fuga dopo la cacciata di Ranucci, vertici di Telemeloni pronti a cambiare anche la squadra, dubbi sulla scelta dei successori. La neoconduttrice frequentava il bistrò del faccendiere, ecco la foto. Anche su Domani, paura di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, l'ex Movimento 5 Stelle in gravi condizioni, di Battista che per l'appunto era sull'isola per realizzare un reportage giornalistico. Sul Giornale gli argomenti sono questi: collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli, interrogazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles, gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli Antifa, l'esperto digitale vicino a Schlein ha fondato l'associazione che li finanzia. E poi Ranucci, bomba ai raggi X, accuse dagli USA, sapeva. Intervista a Zampolli e il conduttore annuncia il ricorso. Anche qui Dibba grave a Cuba e si muove il governo, un aereo per riportarlo in Italia. Ancora, sempre dalle prime pagine dei giornali in edicola, andiamo sul Tempo, che titola Sigfrido il para guru, e

0: Poi Di Battista a Cuba, ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, l'in bocca al lupo del tempo. Il grande inganno di Mieli, le 30 pagine che mancano all'appello, siamo sempre appunto sulla prima pagina del tempo. E poi intervista a tutto campo a Lucio Malan, giù le tasse e la burocrazia, sui redditi medi e le imprese. Il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, con il governo Meloni record di occupazione. Ranucci, bene la sua rimozione da Report. Sappiamo che questo caso appunto ha suscitato un ampio dibattito anche politico. La verità: l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi. Interrogazione di Fratelli d'Italia: può rimanere a Bruxelles e poi essere vittima stavolta non vale? E pioggia di fango sulla sostituta di Ranucci, retromarcia islamica sulla moschea a Mestre. E ancora Dibba grave a Cuba e si tenta di portarlo in Italia. Questa è la prima pagina della verità. Andiamo a scoprire anche la discussione. Politica e partiti affrontino i grandi temi del presente. Clima, tecnologia e guerre hanno già cambiato la vita delle famiglie. Ancora, Pezeshkian ammette l'effetto delle sanzioni. Import ed export iraniano in calo fino al 35%. E poi Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore, ore di ansia, in serata ha ripreso conoscenza. Andiamo a scoprire anche l'apertura del manifesto. Pozzo scatenato, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA, che raddoppiano così le proprie. Per Trump il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chavez e Bolivar. Poi data center, una prima vittoria dei no. Vi voglio mostrare anche Avvenire, che titola così: Europa in ostaggio, con le torture, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Da Francia e Germania le incognite più pesanti, e intanto in Islanda si vota per i negoziati di adesione. Negli USA sui sudafricani la selezione alla porta targata Trump. E poi Cremona conta i danni, siamo una città ferita, colpiti i luoghi simbolo. Il vescovo dice: costruiremo insieme. Mentre in Nepal ci sono ancora 3.000 dispersi per l'alluvione, l'allarme per farmaci e trasporti. Allora andiamo a chiudere scoprendo come apre il Sole 24 Ore, le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi. E poi ancora il Venezuela, le mani USA sul petrolio, a Washington 65 miliardi di barili. E infine aumentano i super ricchi per 556.000, patrimonio da 63.800 miliardi di dollari. E allora questo era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera. Restiamo però con i temi e sui temi economici nel nostro focus con Roberto Petrini, giornalista economico, e poi a mezzanotte tornano tutte le news.
1: Kevin Walsh a Jackson Hole ha mostrato una certa dose di autonomia, indipendenza e coraggio, perché di fatto ha detto: l'inflazione non sta scendendo velocemente come vorremmo. Se continua così, noi siamo disposti ad alzare i tassi. E naturalmente questa è un'affermazione che va in conflitto con la politica di Trump, perché Trump cacciò il predecessore di Walsh, cioè Jerome Powell, perché non voleva abbassare i tassi, cioè per molto meno. Lui non voleva abbassarli, invece Walsh vuole addirittura alzarli. Questo ha mosso i mercati, questa affermazione ha mosso naturalmente i mercati, e la possibilità che i tassi vengano alzati è data al 57%, mentre prima era ferma al 30%. Però nulla è scontato, bisognerà attendere il 16 settembre, quando ci sarà la riunione della Fed. Naturalmente bisogna considerare che ci sono almeno tre aspetti che impediscono, sul piano politico ma anche sul piano tecnico, o comunque ostacolano, rendono più difficile un aumento dei tassi di interesse. Il primo è che ci sono le elezioni di midterm, quindi Trump farà il possibile per non far arrivare il credito al consumo, a cui ricorrono spesso gli americani, alle stelle proprio prima, poco prima che si aprano le urne. Poi naturalmente c'è il debito americano, e qui il ministro del Tesoro Scott Bessent sta facendo una grossa operazione per per calmierare di mercato, per calmierare i tassi di interesse, quindi tira naturalmente dalla parte opposta. E infine ci stanno le grosse risorse che l'intelligenza artificiale dovrà in qualche modo recuperare, e che per i grandi investimenti, e che necessitano di tassi di interesse naturalmente il più basso possibile.
2: Roberto, sempre dall'America, la notizia dell'accordo sul petrolio tra il presidente americano Trump e la presidente del Venezuela Rodriguez. Washington controllerà oltre 65 miliardi di barili, questo porterà 100 miliardi di investimenti al paese sudamericano senza alcun costo per i contribuenti. In prospettiva, considerando anche la situazione dello Stretto di Hormuz, che ricadute può avere tutto questo sul mercato del greggio? Potrebbe facilitare un accordo con l'Iran, potrebbe modificare anche gli equilibri all'interno dell'OPEC, l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio?
1: Sicuramente. Lo schema naturalmente è che finché non lo Stretto di Hormuz non viene completamente, sminato, e quindi il traffico sarà libero e possibile, quindi la guerra tra Stati Uniti e Iran finirà, la spada di Damocle del prezzo del petrolio sarà sempre sull'economia internazionale, tenendo conto comunque che siamo ancora sotto i 90 dollari, più 30% all'inizio dell'anno, ma comunque le riserve, la Cina che compra di meno e poi un grosso mercato nero del petrolio, come alcuni dicono, hanno contribuito a calmierare, a non portarlo a quei 200 dollari di cui si pensava. Quindi questa è la situazione generale. Per quanto riguarda l'accordo con Venezuela, naturalmente è un accordo importante. Ricordiamoci che gli Stati Uniti hanno fatto una sorta di golpe, diciamo così, nel Venezuela, che a questo punto è diventato, non so se possiamo definirlo, una sorta di stato protetto. E questo accordo riguarda investimenti, quindi non si tratta di domani mattina, si tratta di investimenti che saranno fatti e che strutturalmente potranno calmierare il prezzo del petrolio in futuro. Naturalmente che qualcuno ipotizzi che il Venezuela esca dall'OPEC è possibile, perché naturalmente l'OPEC è un'associazione, un cartello di stati dove non ci sono gli Stati Uniti, e quindi il Venezuela, rientrando nell'orbita degli Stati Uniti, potrebbe allontanarsi, come del resto hanno fatto gli Emirati Arabi.
2: Intanto, Roberto, veniamo alle questioni più di casa nostra. In Italia l'autunno si annuncia carico di rincari, e questo mentre il governo studia le misure e gli interventi per contenere i prezzi e per comporre la manovra. Già si parla di misure mirate contro il caro energia, di una legge di bilancio da 30 miliardi, ma le risorse sono limitate nonostante l'adesione ai fondi SAFE e alla clausola di salvaguardia. Allora, che cosa dobbiamo attenderci?
1: Insomma, il settembre sarà naturalmente difficile, come si dice tutti gli anni a fine agosto, ma in questo caso particolare pesa, no, la riduzione del potere d'acquisto dei salari e l'inflazione. Generalmente si parla certo spesso giustamente del carrello della spesa, ma c'è stato uno studio della Confcommercio questa settimana molto interessante, che dice che il 42% dei consumi delle famiglie vengono da spese obbligate, quindi derivano dalle assicurazioni, dalle bollette, dai trasporti, dalla sanità. Quindi si tratta di tutta una serie di spese difficilmente comprimibili, certo, come quelle per l'alimentazione, che comunque rappresentano una porzione minore. I 30 miliardi, dunque, se saranno confermati dal governo, che ancora su questo non si è espresso, faranno bene sicuramente all'economia. Però il punto non è questo, il punto è capire dove prendere i 30 miliardi da riversare sull'economia. E allora una parte sicuramente andrà in deficit, come avviene tutti gli anni, una parte può essere fatta in deficit, e in questo abbiamo la strada aperta, perché la clausola di salvaguardia ci permetterà di aumentare il deficit senza cadere nuovamente nel cartellino rosso, il SAFE ci permetterà di finanziare spese in armamenti, in difesa, che già sono state previste, a tasso più basso. Poi c'è il resto, e per il resto, se vogliamo abbassare le tasse, se vogliamo fare nuovi interventi sul cuneo fiscale, se vogliamo aiutare soprattutto le famiglie in difficoltà, bisogna trovare delle risorse anche per quanto riguarda l'energia e la benzina. Allora, trovare queste risorse sarà complicato, tant'è vero che il governo già si divide su questa storia degli extra profitti. Tassare questi extra profitti delle banche, delle compagnie energetiche oppure no? Probabilmente è la parola che è sbagliata, perché si tratta semplicemente di chiedere, non di, come dire, aprire un dibattito su che cosa sono, se esistono o non esistono gli extra profitti, ma si tratta di chiedere, come è stato fatto peraltro nelle ultime 3 occasioni, un contributo di solidarietà a queste grandi compagnie che utili comunque ne hanno fatti.
2: E
1: Non potrà
2: vedremo
1: raggiungere
2: che cosa
1: molto,
2: verrà
1: non più di 3
2: deciso
1: miliardi, no? Non più
2: e
1: di 3
2: come
1: miliardi
2: verranno
1: come è stato
2: trovate
1: negli
2: le
1: ultimi 3 anni.
2: risorse.
1: Esattamente, non più di 3 miliardi come è stato negli ultimi 3 occasioni, Draghi e 2 per Meloni.
3: Vieni alla Coop, c'è lo sconto del 40% su tutti i prodotti Vivi Verde del reparto ortofrutta. Conviene al tuo portafogli e sono certificati bio. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
4: Da quando ho scoperto l'Inespecialist Pants potrei scalare l'Everest! Anche se preferisco fare ciò che mi piace.
5: L'Inespecialist Pants, la mutandina con un nuovo cuore super assorbente. È un fit comodo e avvolgente.
4: E ora si cambia marcia.
5: Linee Specialist, speciali per te.
6: La maggior parte degli uomini over 40 si guarda allo specchio e vede borse sotto gli occhi, macchie scure e rughe. Quando potrebbero usare questo? Crema Viso Particle 6 in 1 per uomini. La prima crema anti-età del suo genere progettata specificamente per gli uomini. Combatte le borse sotto gli occhi, le macchie scure e le rughe. Visita particlemen.it e usa il codice promozionale ITA25 per ricevere il 25% di sconto sull'intero ordine. Visita particlemen.it.
7: Una volta qui ero il re prima delle piccole perdite di pipì. Qui non si possono nascondere. Quindi ora indosso Tenamen. Davvero discreto e progettato per gli uomini con elevata protezione e comfort. Con Tenamen sono tornato.
8: Tenamen. Mantieni il controllo.
9: Ora basta.
10: Vabbè, dai, è acqua.
9: Ma no, l'assicurazione auto è aumentata di nuovo.
11: Vai su Segugio! Vai su Segugio! Vai su Segugio!
12: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
13: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
14: Incontinenza può voler dire cambiarsi spesso. Io uso Lines Specialist Lady e non rinuncio a fare quello che mi piace.
15: Lines Specialist Lady, grazie al suo cuore assorbente blocca fuoriuscite, cattura le perdite di urina. E solo tu sai di indossarlo.
14: Pronta?
15: Lines Specialist, protezione e discrezione.
16: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.

0: Alessandro Di Battista, dopo il malore che lo ha colpito a Cuba, pronto un volo per il trasferimento in Italia. Ranuccia, attraverso i suoi legali, contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report. Chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi 3 italiani, per la ricostruzione servono almeno 4-5 miliardi di dollari. In Ucraina decine di morti dopo che un drone russo ha colpito un deposito di munizioni, provocando esplosioni a catena nel distretto di Bucha. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale. Mattarella telefona al sindaco della città. Lutto nel mondo della fotografia, è morto Franco Fontana, grande maestro del colore e della fotografia artistica, aveva 92 anni. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione della mezzanotte del nostro giornale. In primo piano le condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido, risponde alle domande dei medici. Ci aggiorna Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a La Habana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il governo, secondo quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, sta seguendo con la massima attenzione la situazione dell'ex deputato, in cui si trova l'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista. Un aereo sanitario è pronto a farlo rientrare in Italia. Prima di procedere al trasferimento è tuttavia necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano. In primo piano la notizia è arrivata poco fa, il giornalista Sigfrido Ranucci, che attraverso i suoi legali ha formalmente impugnato la decisione dell'azienda RAI di rimuoverlo dalla conduzione del programma Report. Gli avvocati contestano la legittimità dell'atto adottato con espressa riserva di ogni azione, anche cautelare d'urgenza, diretta a ottenere la cessazione degli effetti dell'atto stesso e ripristino dello status quo ante. I legali di Ranucci, Roberto Di Vita e Stefano Rossi, chiedono dunque che venga sospeso l'avvicendamento alla conduzione di Report e che il giornalista venga reintegrato nel suo incarico. Si richiedono inoltre chiarimenti la documentazione in base alla quale la RAI ha deciso il provvedimento nei confronti di Ranucci. Cambio di conduzione del programma Report accende il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Alberto Loffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: Ora passiamo alla catastrofica alluvione tra Nepal e Cina che ha causato finora 682 morti, 2.300 feriti, 93.000 persone sono in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Si cercano ancora i 3 italiani dispersi. Da Kathmandu l'inviato Rai Stefano Fumagalli.
3: Sì, la situazione in evoluzione anche perché piove molto in questo momento qui a Kathmandu, nella capitale, così come in tutte le zone già alluvionate del Nepal centrale. Questo ovviamente fa crescere e di molto il rischio di nuovi crolli, come predetto in qualche modo da molti esperti, anche di piene dei fiumi. Oggi siamo stati proprio all'inizio della valle che è stata colpita da questa emergenza, fin dove si può arrivare, poi c'è una zona off limits e in molti ci hanno detto di essersi salvati nel momento della piena perché sono stati allertati da chi abitava nei villaggi più in alto di fuggire, di recarsi nei punti più alti possibile. Così hanno fatto, sono andati sopra le colline per avere salva la vita. Ora però la situazione è più difficile, la terra è intrisa di acqua, intanto la macchina dei soccorsi procede con molte cautele ovviamente anche dal lato tibetano in Cina, perché oltre confine la Cina ha ripreso ricerche e soccorsi. Le valli intanto però hanno un altro grande problema, cioè restano al buio, non c'è elettricità, non c'è acqua potabile. La piena, pensate, ha investito in un solo colpo 13 centrali idroelettriche, un problema grande anche per il futuro del paese, valgono circa il 15 o il 18% della produzione complessiva del Nepal e oggi già si stima, questi sono numeri dati dal governo nepalese, che il costo della ricostruzione complessiva per i danni è stimato attorno ai 5 miliardi di dollari. Nella valle intanto ricoperta di fango e acqua è ancora vietato il sorvolo per tutti i mezzi che non siano quelli militari o di soccorso e intanto c'è anche la presenza dell'Italia, perché l'Italia all'aeroporto già ha istituito un piccolo presidio per chi avesse necessità, per i turisti che stanno tornando verso casa o comunque per i connazionali che hanno bisogno. L'unità di crisi è presente, mentre il lavoro dei diplomatici ancora cerca risposte per i 3 dispersi italiani. Da Kathmandu a voi.
0: Passiamo alla guerra in Ucraina con il pesante bilancio dell'attacco russo nella regione di Kiev. Almeno 37 morti dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati nell'area abitata. Il racconto dell'inviato Enrico Bona.
4: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
5: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
6: Un nuovo.
4: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
0: Adesso andiamo avanti, andiamo in Russia, a Mosca, nell'incontro l'incontro tra il presidente bielorusso Lukashenko e Vladimir Putin, che si terrà nelle prossime ore mentre continuano gli attacchi ucraini sul territorio russo, almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. La corrispondente Liana Mestretta.
7: Centinaia di droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora una volta gli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online, a Rostov sul Don, non lontano dal confine con l'Ucraina. In un'altra città di confine, a Bielgorod, i raid ucraini hanno causato 3 morti e 9 feriti. Si continua a combattere con i negoziati ormai in pausa, come ha detto il portavoce del Cremlino, che è tornato ad accusare i leader europei che secondo lui cercano il confronto diretto con la Russia. Al momento, ha detto Peskov, non vediamo presupposti per un miglioramento delle relazioni con Bruxelles. Intanto a Mosca Putin ha ricevuto il suo alleato Lukashenko, una visita di lavoro, quella del presidente bielorusso, seguita da colloqui informali. Continuiamo a collaborare sulla scena internazionale e a rafforzare lo Stato dell'Unione, ha detto Putin, che ha parlato della cooperazione tra i due paesi, soprattutto in campo commerciale e tecnologico. Supereremo insieme tutte le difficoltà, ha detto Lukashenko. Minsk finora ha evitato di essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Nei mesi scorsi ha condotto esercitazioni straordinarie nel suo territorio, dove la Russia ha dispiegato da tempo armi nucleari tattiche.
0: Trump annuncia l'accordo con il Venezuela da 65 miliardi di barili nelle ultime ore. L'accordo, su Truth scrive, il maggior affare sul greggio della storia. Molte parole incertezze. Emma Farnè.
8: È il più grande affare sul petrolio della storia, parola di Donald Trump, che prevede il controllo statunitense di oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane, grazie a una partnership con imprese private. Lo scrive su Truth il presidente degli Stati Uniti, dove annuncia anche investimenti per quasi 100 miliardi di dollari, un accordo confermato anche dalla presidente a interim Delcy Rodriguez, in carica dalla rimozione forzata di Maduro. Il Venezuela ha le maggiori riserve di petrolio al mondo, oltre 300 miliardi di barili, prima ancora dell'Arabia Saudita e dell'Iran. Gli Stati Uniti, per fare un paragone, ne hanno poco più di 70 miliardi. L'accordo prevede una concessione di 100 anni a una società privata per sviluppare 17 campi di estrazione. Non è chiaro esattamente dove, probabile siano nell'area dell'Orinoco, il principale bacino di riserve del paese. Il punto però è che questo accordo è pieno di incertezze. Non c'è una data di avvio precisa per l'inizio della produzione. Riparare ed espandere le infrastrutture richiederà anni e miliardi di dollari. In più è incerto quando il petrolio potrebbe raggiungere i mercati globali, perché sono incerti i tempi di estrazione e commercializzazione.
0: Andiamo in Medio Oriente, continuano i raid israeliani a Gaza, i blitz violenti dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito. Arriva per la prima volta anche la condanna del premier israeliano Netanyahu, che parla di violenza criminale nei villaggi palestinesi di Kusdra e Jalud. L'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
9: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa, Kusra, in Cisgiordania, ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
10: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi. Erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada. A quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni. Gli scontri sono andati avanti per un'ora.
9: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi, una donna rimane ferita, alla fine gli aggressori vengono dispersi, i loro veicoli sequestrati, l'esercito assicura un'inchiesta. Lui Ridi, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione.
11: Mi sento sotto assedio, a casa mia. Sono uscito in giardino e i soldati mi hanno detto di rientrare per sicurezza. Non posso uscire. Perché qualcuno ci porti la spesa, dobbiamo chiedere dei permessi. Mio fratello, per portarci il cibo, ha dovuto aspettare 3 ore al checkpoint.
9: Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno, 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case.
0: Non cedere all'odio davanti alle ingiustizie, rinnova il suo appello alla pace Papa Leone dalle acque del lago di Albano, che ha percorso in processione per la solennità di Maria Santissima del lago. Valentina Dello Russo.
12: Guarda con benevolenza i tuoi figli feriti dalla guerra e incoraggia in tutti il desiderio della pace.
13: La supplica alla Madonna perché conceda la pace mentre il sole tramonta sul lago Albano. Leone XIV, il primo pontefice ad averne solcato le acque in processione, raccolto in preghiera sul battello davanti alla statua di Maria Santissima del Lago. Anche durante la messa a Castel Gandolfo, nella chiesa a lei dedicata un rinnovato appello, porgere l'altra guancia non è da perdenti, ricorda il Papa a un mondo lacerato dai conflitti.
14: L'odio e la violenza non portano nulla di buono, ma solo distruzione e morte, sempre, anche quando sono risposta a ingiustizie subite. Lo vediamo ogni giorno, dal piccolo del nostro vissuto domestico alla grande scena del mondo.
13: Non permettiamo al male di corromperci il cuore, non conformiamoci alla mentalità del mondo. Leone XIV si fa portavoce dei desideri dei popoli.
14: Abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace in noi stessi, nelle nostre città, tra i popoli e le nazioni.
0: Andiamo avanti sempre con il nostro giornale. Ora ci occupiamo anche dei quotidiani con la rassegna stampa di Giuseppina Testoni.
15: Alla rassegna stampa di Renews 24 questa sera partiamo dal titolo del Corriere della Sera, in attesa naturalmente della prima pagina completa, Raid russo, strage a Kiev. Questo è un tema che troviamo su tante prime pagine, a partire da quella del Giorno, che titola Putin offensiva su Kiev e la Polonia teme attacchi. C'è spazio anche per la vicenda di Alessandro Di Battista, grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Sono ore di ansia per l'ex deputato grillino che ha avuto un malore a Cuba, dove si trova per un reportage. Il ricovero è avvenuto a Santa Clara, 300 km dalla capitale, per un forte mal di testa e un malore. Dopo alcune ore ha ripreso conoscenza, è stato trasferito a La Habana in ambulanza e arriva la solidarietà da tutto il mondo politico. Il Fatto Quotidiano anche titola su questo, forza ragazzo, l'ex 5 Stelle nell'isola per realizzare un reportage proprio per il Fatto, solidarietà trasversale dei politici e non solo, da Conte a Schlein, da Meloni a Tajani, volo sanitario pronto, però decideranno i medici. E allora restiamo proprio sul Fatto, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai, causa di lavoro per discriminazione e demansionamento, la prima mossa. Il giornalista vuole spiegazioni sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro in video in tempi brevi. Anche questo, il caso Ranucci, lo troviamo in primo piano su tanti giornali, su tante prime pagine. Libero titola Occhio, arriva tele toghe. Il piano di Ranucci e compagni è far intervenire i giudici per commissariare report e lasciare Sigfrido alla guida. I suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura. E poi sul caso di Battista e deliri dei complottisti sul malore di Dibba, avvelenato dagli ebrei. Andiamo a scoprire anche l'apertura di Domani. Anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della Rai su Report, e il giornalista intanto scrive per sapere le ragioni della sostituzione, pronta la causa, inviati in fuga dopo la cacciata di Ranucci, vertici di Telemeloni pronti a cambiare anche la squadra, dubbi sulla scelta dei successori, la neoconduttrice frequentava il bistrò del faccendiere, ecco la foto. Anche su Domani, paura di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore, l'ex Movimento 5 Stelle in gravi condizioni, di Battista che per l'appunto era sull'isola per realizzare un reportage giornalistico. Sul Giornale Gli argomenti sono questi. Collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli, interrogazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles, gli hacker autistici inventati nella lista nera USA aiutano gli Antifa, l'esperto digitale vicino a Schlein ha fondato l'associazione che li finanzia. E poi Ranucci, bomba ai raggi X, accuse dagli USA, sapeva. Intervista a Zampolli e il conduttore annuncia ricorso. Anche qui Dibba grave a Cuba e si muove il governo un aereo per riportarlo in Italia. Ancora, sempre dalle prime pagine dei giornali in edicola, andiamo sul Tempo, che titola Sigfrido il para guru, e poi Di Battista a Cuba, ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, l'in bocca al lupo del Tempo. Il grande inganno di Mieli, le 30 pagine che mancano all'appello, siamo sempre appunto sulla prima pagina del Tempo, e poi intervista a tutto campo a Lucio Malan, giù le tasse e la burocrazia, sui redditi medi e le imprese, il capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia con il governo Meloni, record di occupazione, Ranucci bene la sua rimozione da report. Sappiamo che questo caso appunto ha suscitato un ampio dibattito anche politico. La Verità, l'uomo dell'app anti-Covid gestisce un'associazione che supporta i terroristi, interrogazione di Fratelli d'Italia, può rimanere a Bruxelles, e poi essere vittima stavolta non vale, e pioggia di fango sulla sostituta di Ranucci, retromarcia islamica sulla moschea a Mestre, e ancora Dibba grave a Cuba e si tenta di portarlo in Italia. Questa è la prima pagina della Verità. Andiamo a scoprire anche la discussione. Politica e partiti affrontino i grandi temi del presente. Clima, tecnologia e guerre hanno già cambiato la vita delle famiglie. Ancora, Pezeschian ammette l'effetto delle sanzioni. Import ed export iraniano in calo fino al 35%. E poi Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un grave malore, ore di ansia, in serata ha ripreso conoscenza. Andiamo a scoprire anche l'apertura del Manifesto. Pozzo scatenato, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA, che raddoppiano così le proprie. Per Trump il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo. Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chavez e Bolivar. E poi data center, una prima vittoria dei no. Vi voglio mostrare anche Avvenire, che titola così: Europa in ostaggio, con le torture, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave, si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Da Francia e Germania le incognite più pesanti, e intanto in Islanda si vota per i negoziati di adesione. Negli USA sui sudafricani la selezione alla porta targata a Trump. E poi Cremona conta i danni, siamo una città ferita, colpiti i luoghi simbolo, il vescovo dice costruiremo insieme, mentre in Nepal ci sono ancora 3.000 dispersi per l'alluvione, l'allarme per farmaci e trasporti. Allora andiamo a chiudere scoprendo come apre il Sole 24 Ore: le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi, e poi ancora il Venezuela, le mani USA sul petrolio, a Washington 65 miliardi di barili, e infine aumentano i super ricchi per 556.000, patrimonio da 63.800 miliardi di dollari. E allora questo era l'ultimo giornale della nostra rassegna stampa di questa sera.
0: E ripartiamo dall'Italia spaccata in due. Sul fronte meteo, Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza per i danni del maltempo degli ultimi giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco, che ha anche ricevuto una telefonata del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In Veneto la situazione più critica nel Veronese. I racconti di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
16: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
17: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
16: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
18: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
19: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
20: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
21: Io avevo accostato il portone.
16: Questo portone, bello pesante.
21: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
16: È rimasto chiuso poi lei?
21: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
22: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
16: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
7: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
23: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
7: Danneggiate strutture pubbliche e case private e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
24: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
7: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
25: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare che sono, diciamo, volati dappertutto.
7: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
23: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua le istituzioni, il Ministero, la Regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
0: Lutto nel mondo della fotografia, è morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei più grandi maestri del colore della fotografia artistica contemporanea. Il servizio di Francesca Romanelli.
26: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente, perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
27: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore, anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
28: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
27: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena e il grande successo internazionale a fine anni 70. Esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
28: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.
0: Chiudiamo con i risultati degli anticipi della seconda giornata di Serie A. La Juventus ha battuto in casa il Parma 2-0, la Fiorentina perde al Franchi 3-0. Con il Frosinone, l'Udinese vince a Monza 3-2, Sassuolo, Torino 2-1. Adesso una breve pausa, tra poco.

Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo a nord, con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali, con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite, tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.

0: Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Ranuccia attraverso i suoi legali contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 le vittime, oltre 3.000 dispersi, tra questi 3 italiani. Per la ricostruzione servono almeno 4 o 5 miliardi di dollari. In Ucraina decine di morti dopo che un drone russo ha colpito un deposito di munizioni provocando esplosioni a catena nel distretto di Bucha. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale. Il presidente Mattarella telefona al sindaco della città. Lutto nel mondo della fotografia, è morto Franco Fontana, grande maestro del colore e della fotografia artistica, aveva 92 anni. Breve edizione a mezzanotte e 31 minuti e poi seguirà la nostra rassegna stampa in diretta. In primo piano restano le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, che resta ricoverato a Cuba, è stato trasferito all'ospedale di La Habana, la capitale cubana. L'ex parlamentare 5 Stelle dopo il grave malore è di nuovo cosciente, lucido, risponde alle domande dei medici. Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a La Habana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
0: Il governo, secondo quanto si apprende, sta seguendo con la massima attenzione la situazione in cui si trova l'ex deputato Alessandro Di Battista, e un aereo sanitario è disponibile per farlo rientrare in Italia. Prima di procedere però al trasferimento è necessario verificare le condizioni del paziente, che le condizioni del paziente lo consentano. Il giornalista Sigfrido Ranucci, attraverso i suoi legali, ha formalmente impugnato la decisione dell'azienda RAI di rimuoverlo dalla conduzione del programma Report. Gli avvocati contestano la legittimità dell'atto adottato con espressa riserva di ogni azione, anche cautelare d'urgenza, diretta a ottenere, si legge nella comunicazione degli avvocati, la cessazione degli effetti dell'atto stesso e il ripristino della situazione precedente. I legali di Ranucci, Roberto Di Vita e Stefano Rossi, chiedono dunque che venga sospeso l'avvicendamento alla conduzione di Report e che il giornalista venga reintegrato nel suo incarico. Si richiedono inoltre chiarimenti e la documentazione in base alla quale RAI ha deciso di adottare il provvedimento nei confronti di Ranucci. Il cambio di conduzione al programma di Report accende, continua ad accendere, il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci. Decisione inevitabile, pure per forse da tempo c'erano gli estremi, però, che parla di editto della Meloni, con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra. Stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
0: Adesso ci occupiamo della strage, della tragedia dell'alluvione tra Nepal e Cina che ha causato 682 morti, 2.300 feriti, 93.000 le persone che sono in piena emergenza e si continua a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e i 5 miliardi di dollari.

0: per la ricostruzione. Da Pechino il corrispondente Nello Porto.
1: L'animazione grafica della televisione cinese ricostruisce il disastro naturale nelle valli dell'Himalaya tra Nepal e Cina. A Trishuli, nel distretto nepalese di Nuwakot, sono rimasti in piedi solo gli scheletri di alcuni edifici, intorno una marea di fango e detriti. È come se il mondo non esistesse più, dice questa donna, come se fossi morta. Secondo una stima iniziale del governo, per la ricostruzione serviranno fino a 5 miliardi di dollari. Dalla distruzione si è salvata una 94enne. I soccorritori la tengono per mano. Il suo sguardo perso nel vuoto è destinato a diventare l'immagine simbolo della catastrofe. È l'unica sopravvissuta tra gli ospiti e il personale di una casa di cura. Al centro traumatologico di Kathmandu è stata riconosciuta da una parente che dice è sotto shock ma si sta riprendendo. Il maltempo rende più complicate le operazioni di salvataggio dell'esercito nepalese di un centinaio di operai intrappolati nel tunnel di una centrale idroelettrica. I militari cercano di rimuovere il fango e i detriti che ostruiscono l'ingresso della galleria. La Cina invierà una squadra di 5 esperti per contribuire alle ricerche.
0: Andiamo avanti con la guerra in Ucraina, con il pesante bilancio dell'attacco russo nella regione di Kiev. Almeno 37 morti dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati nell'area abitata. La cronaca dell'inviato Enrico Bona.
2: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente, e piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
3: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
4: Un numero.
2: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
0: L'Italia continua a essere divisa in due dal meteo. Lombardia e Veneto chiederanno comunque lo stato d'emergenza per i danni del maltempo degli ultimi giorni. A Cremona, una delle città più colpite, si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco dopo aver ricevuto una telefonata del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In Veneto la situazione più critica nel Veronese. Allora, i racconti e la cronaca di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
5: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. Le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
6: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
5: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
7: Quindi siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi. Circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
8: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
9: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
10: Io avevo accostato il portone.
5: Questo portone, bello pesante.
10: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
5: È rimasto chiuso poi lei?
10: Finché è passato, certo, avevo dentro anche

0: che ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
1: Danneggiate strutture pubbliche e case private e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
2: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
1: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
3: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare che sono, diciamo, volati dappertutto.
1: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
0: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua le istituzioni, il Ministero, la Regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
4: Lutto nel mondo della fotografia. È morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei più grandi maestri del colore e della fotografia artistica contemporanea. Rilevante anche il suo impegno come divulgatore e formatore. Il servizio di Francesca Romanelli.
5: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente. Perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
6: La differenza tra fare una foto e fare la foto, la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del colore, anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero, e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà, nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
5: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
6: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena. Il grande successo internazionale a fine anni 70 esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
5: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.
4: Eccoci allora, pronti a seguire la rassegna stampa in diretta di Massimiliano Melilli. Prossimi aggiornamenti a Luna.
7: L'appuntamento con i quotidiani, ben trovati, un cordiale saluto dalla newsroom, dalla regia e dai tecnici. Vi dico subito quali sono i fatti e le opinioni che ci raccontano oggi i giornali di domenica 30 agosto. Partiamo subito da Repubblica. Prosegue il dibattito sul campo largo e sul futuro leader. C'è l'intervento dell'editorialista di punta del quotidiano Michele Serra. Per vincere serve una proposta prima di un leader. E poi l'intervista a Fratoianni, leader di AVS, dice: le primarie non sono la priorità. E poi ancora sulla vicenda report, ci sono nuove notizie, battaglia sul nuovo report, vedete il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori è disposta a lasciare, la RAI tira dritto, dice sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Questa vicenda è dedicata al commento di Annalisa Cuzzocrea, vedete quel rumore di fondo. E poi a centro pagina notizia che troviamo ovunque, il malore che ha colpito a Cuba Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle dal 2013 al 2018. Vedete Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. La Farnesina, c'è da dire, si è attivata immediatamente e ha dato mandato alla legazione diplomatica presente a Cuba di seguire il caso. E poi a centro centropagina, la fotonotizia, Mladic, cortei e inni allo stadio per i nazionalisti serbi è un eroe. Dopo la morte del boia di Srebrenica, adesso questa notizia che troviamo ovunque. Segnaliamo anche l'editoriale di prima pagina dell'ex direttore di Repubblica Ezio Mauro, il presidente nel suo labirinto, ed è dedicato alla figura, al ruolo, a fatti e misfatti di Donald Trump. Ecco la prima del Messaggero. Il titolo d'apertura: strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev, l'allarme della NATO, possibile escalation. E poi i focus sempre sul conflitto in Ucraina molto interessanti che si annunciano, quello di Stefano Silvestri, il diplomatico, USA e Cremlino sotto pressione, e poi l'effetto Fedorov sulla difesa italiana di Nicola Pinna. Ricordiamo che l'avversario di Zelensky sarà consulente per la difesa del governo italiano voluto dal ministro Crosetto. Anche sul Messaggero c'è la notizia su Di Battista, vedete, è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan per l'ex del Movimento 5 Stelle, aereo pronto per il rientro in Italia. E poi la grande fotonotizia sul tema di questi giorni, un tema rovente, il caro petrolio, il rincaro che si fa sempre sentire sulle tasche dei consumatori. Attualmente, ricordiamo, c'è in misura il provvedimento del governo sulle accise, ma la scadenza è prevista il 5 settembre. Caro petrolio, la geopolitica della benzina, Trump, Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul contro esodo. E ancora segnaliamo l'editoriale del direttore del Messaggero Roberto Napoletano: se non ora, quando? Ancora la stampa sotto la testata, le notizie del esponente del Movimento 5 Stelle e Di Battista, vedete, ricoverato a Cuba, grave, pronto l'aereo per l'Italia, il giornalista ex deputato grillino portato a L'Avana, era sull'isola per girare un documentario. E poi a centropagina il titolo portante, vedete, sul tema energia, il piano antirincari, parla Urso, il ministro delle imprese del Made in Italy, dice aiuti mirati all'autotrasporto e interventi sulle rinnovabili, tensione sugli extra profitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino l'aumento dei tassi da parte della BCE. Vedete i petrolieri in pressing sull'esecutivo, ma l'allarme è globale, la mossa di Trump agli USA, il greggio del Venezuela. E ancora a centropagina il quadro del campionato di Serie A, la Juve ha vinto di nuovo, ha battuto il Parma 2-0, poi brutto passo falso in casa della Fiorentina che ha perso con il Frosinone 3-0, Nico e Kopp, la Juve c'è, e poi Berardi gela il Toro, i Granata sconfitti dal Sassuolo. Così le scelte della stampa in prima pagina. Siamo al giorno. Putin, offensiva su Kiev, la Polonia teme attacchi, la Russia, scrive la testata del gruppo QN quotidiano nazionale, martella la capitale ucraina e prepara l'assalto via terra, la NATO in allerta nell'est, armi, il peso della propaganda di Mosca in Italia, crisi della democrazia e il ruolo delle big tech. Poi vedete di spalla il quadro del maltempo, perché il nord è letteralmente fustigato dagli ultimi avvenimenti, città più colpita è Cremona, vedete il giorno dopo, devastazione, shock, la chiamata di Mattarella, il sindaco dice ci è vicino. E poi a centropagina ecco la foto che ritrae Alessandro Di Battista, grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Dunque sono ore di ansia per l'ex deputato grillino, si trovava a Cuba per girare un documentario, non è la prima volta che Di Battista frequenta Cuba. Cuba, già inviato da quell'area reportage, servizi e focus. Ancora il Corriere della Sera in grafica, raid russo, strage a Kiev. Il Fatto Quotidiano, sotto la testata, Di Battista, ricovero d'urgenza a Cuba, portato all'Avana, forse operato. E poi vedete l'incoraggiamento del quotidiano, forza ragazzo. A centro pagina la vicenda Ranucci, la lettera di Ranucci per la battaglia in Rai, report

0: Di lavoro per discriminazione e demansionamento. La prima mossa, scrive Il Fatto, il giornalista vuole spiegazioni sulla sua incompatibilità, possibile una causa per un reintegro in video in tempi brevi. Il Tempo, Sigfrido il paraguru. Ed ecco nella inedita ricostruzione grafica Ranucci, più paraguru che guru, scrive Il Tempo. Ranucci adesso ha due scelte: o accetta la lussuosa offerta Rai, stesso stipendio, tre possibili incarichi top, o si mette a fare il martire puntando a una candidatura probabile a VS, come anticipato dal Tempo, un Sumaoro meno slanciato, una Salis barbuta. E poi di spalla vedete Di Battista a Cuba, ricoverato d'urgenza, trasferito a L'Avana in gravi condizioni, l'in bocca al lupo del Tempo. Il Manifesto, gioco di parole, pozzo scatenato, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA che raddoppiano così le proprie. Per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo, durerà un secolo, Caracas ringrazia e ammana le foto di Chavez e Bolivar. Vedete ancora le scelte del Manifesto. Siamo al Giornale. Diba grave a Cuba, si muove il governo, un aereo per portarlo in Italia. E poi vedete collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Eli, interrogazione di Fratelli d'Italia a Bruxelles, gli hacker autistici inventati nella lista nera americana aiutano gli Antifa, l'esperto digitale vicino a Slime ha fondato l'associazione che li finanzia. Centropagina, Ranucci, bomba RGX, accuse da USA, sapeva, intervista a Zampolli e il conduttore annuncia ricorsi, così Il Giornale. Siamo ad Avvenire, quotidiano cattolico, Europa in ostaggio, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. E poi a centropagina vedete Cremona, Conte i danni, siamo una città ferita, colpiti i luoghi simbolo, il vescovo Napoleone dice ricostruiremo insieme. Dopo Avvenire vediamo Domani, anche Presutti a cena da La Vitola, boomerang della Rai sul Report, inviati in fuga dopo la cacciata di Ranucci, i vertici di Telemeloni pronti a cambiare anche la squadra, dubbi sulla scelta dei successori, la neoconduttrice frequentava il bistrò del faccendiere, ecco la foto che pubblica Domani. E poi in basso, paura Di Battista, ricoverato a Cuba dopo un malore. Ancora vediamo Il Secolo XIX, missili russi su un deposito di munizioni, strage di civili, Ucraina 37 morti, un attacco nell'area di Bucha, Zelensky puniremo chi teneva armi fra le case. Una buona notizia nell'estate delle tragedie in mare e in laghi con storie di annegamenti, disperso in mare, miracolo a Boiasco. Vedete un giovane ucraino salvato, pensate, dopo aver resistito 8 ore aggrappato agli scogli. Una buona notizia in questa domenica di fine estate. Libero, occhio, arriva Teletoghe, il piano di Ranucci e compagni, far intervenire i giudici per commissariare il Report e lasciare Sigfrido alla guida, i suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura. E poi vedete altre notizie su Di Battista, i deliri dei complottisti sul malore di Diba, avvelenato dagli ebrei. La Sicilia, va adesso in onda Il Caso Ranucci, Unirai difende i nuovi conduttori, scontro politico, la redazione di Report si ribella, gli inviati storici minacciano le dimissioni. E poi ancora ore d'angoscia per Di Battista, ricoverato a Cuba, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle. Siamo al Mattino, Putin pronta all'escalation, Tusk, Polonia nel mirino, il primo ministro di Varsavia, lo zar, si prepara ad allargare il conflitto, allerta NATO, nuova strage a Kiev, attacco al deposito di munizioni, 37 morti. E a centropagina Ranucci, Report riparte a novembre, la RAI sostituirà i dimissionari, il 2 settembre l'incontro con la redazione. Andiamo a vedere il Secolo d'Italia, occupazione capitale, Gualtieri pronto a stanziare 60 miliardi per gli abusivi dello spin time a spese dei romani. Le scelte del Sole 24 Ore, le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi, vedete dai maggiori da maggio l'indice globale salito del 7%, stime sempre più favorevoli sui profitti e poi il focus molto interessante dopo l'annuncio del Presidente degli Stati Uniti, Venezuela, le mani USA sul petrolio a Washington, 65 miliardi di barili. Siamo adesso alle testate regionali con spunti di cronaca, fine vita, l'appello di Zaia, le ragioni per il sì, ecco il Gazzettino quotidiano del Nord-Est, lettera aperta prima del voto sulla legge e l'ora del coraggio. E a centropagina l'ennesimo femminicidio, ancora il Veneto, Tania è colpa della politica, Campo Nogara, la bara bianca e la duromelia per la donna strangolata dall'ex, prevenzione e giustizia. Parliamo di Tania Terrin, aveva 39 anni in carcere, c'è il suo ex Dino Keber. Ancora dalle testate regionali, la Gazzetta del Mezzogiorno, siamo in Puglia, il mio posto è qui, parla il governatore De Caro, vedete meglio un accordo sul leader che le primarie, io resto in Puglia, Vannacci attacca, governo sbiadito. Ancora andiamo a vedere l'Arena, testata del gruppo Atesis diretta da Massimo Mamoli, siamo a Verona, tornado a Verona, danni per milioni, aziende in ginocchio, albero schiaccia un'auto, noi salvi per miracolo. Ancora il Giornale di Sicilia, Pizzo, il ritorno dei violenti, il popolo non è libero, l'allarme del figlio di Grassi, parliamo di Libero Grassi, ucciso 35 anni fa da Cosa Nostra a Palermo perché si ribellò a Cosa Nostra e appunto alle estorsioni, l'imprenditore Coraggio, giovani spavaldi, freddi e determinati, nazione in una società che piega ancora la testa e di spalle, emergenza incendi da polizia a Menfi, un ferito a Ciminna. L'Unione Sarda, poi turismo, la ciliegina di settembre, messa da record, più 16,2% la previsione, ma non tutte le località festeggiano.
1: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba. Pronto un volo per il trasferimento in Italia. Ranucci attraverso i suoi legali contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento nella conduzione di Report, chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 vittime, oltre 3.000 dispersi, tra questi 3 italiani. Per la ricostruzione servono almeno 4-5 miliardi di dollari. Ucraina ancora raid russi con droni, colpita un'industria a Kiev nel porto di Nikolaev, strutture di stoccaggio con forniture militari per le forze armate ucraine. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale. A Cremona, danni alla cattedrale. Il presidente Mattarella telefona al sindaco della città. Fiorentina, ancora il lutto nel mondo della fotografia. È morto Franco Fontana, grande maestro del colore e della fotografia artistica. Aveva 92 anni. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione dell'una del nostro giornale. Ancora in primo piano le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, ricoverato a Cuba, è stato trasferito nelle ultime ore all'ospedale della capitale, La Habana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore accusato, è di nuovo cosciente, lucido e risponde alle domande dei medici. Camilla Nata in apertura.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato

0: Deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni dell'ex parlamentare e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida di ricevere aggiornamenti positivi, ma sono moltissimi i messaggi che arrivano a sostegno da tutto il mondo della politica. Dibba, come lo chiamano sostenitori e avversari, è stato uno dei volti simbolo del movimento, dalle piazze di Beppe Grillo al Parlamento, dove è stato deputato dal 2013 al 2018, poi la scelta di non ricandidarsi e nel 2021 l'addio ai 5 Stelle. Da allora ha continuato l'attività politica fuori dal Parlamento, affiancandola al giornalismo e anche ai reportage, soprattutto dall'America Latina.
1: Il governo sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione relativa all'ex deputato 5 Stelle Alessandro Di Battista e un aereo sanitario disponibile a farlo rientrare in Italia al più presto. Prima di procedere comunque al trasferimento è necessario verificare che le condizioni del paziente lo consentano. Adesso il giornalista Sigfrido Ranucci, attraverso i suoi legali, ha formalmente impugnato la decisione dell'azienda RAI di rimuoverlo dalla conduzione del programma Report. Gli avvocati contestano la legittimità dell'atto adottato con espressa riserva di ogni azione, si legge nella comunicazione degli avvocati, anche cautelare ed urgenza, diretta a ottenere la cessazione degli effetti dell'atto stesso e il ripristino della situazione precedente. Dunque i legali di Ranucci, Roberto Di Vita e Stefano Rotti chiedono che venga sospeso l'avvicendamento alla conduzione di Report disposto da RAI e che il giornalista venga reintegrato nel suo incarico. Si richiedono inoltre chiarimenti e la documentazione in base alla quale la RAI ha adottato il provvedimento nei confronti di Ranucci. Il cambio di conduzione nel programma Report continua ad animare il dibattito politico tra maggioranza e opposizione. Alberto Gioffreda.
2: Il centrodestra non nasconde la soddisfazione per il cambio di conduzione a Report. L'auspicio è che la trasmissione torni a fare il suo mestiere, il giornalismo d'inchiesta, dicono da Fratelli d'Italia. Anche la Lega, con il segretario Salvini, considera giusta la sostituzione di Ranucci, decisione inevitabile pure per Forza Italia, con il senatore Gasparri, membro della commissione di vigilanza, che dice da tempo c'erano gli estremi per allontanare il conduttore. Di tono opposto le dichiarazioni delle opposizioni, in prima linea a difesa del conduttore il Movimento 5 Stelle, che parla di editto della Meloni con un piano per colpire la trasmissione congegnato direttamente da Palazzo Chigi. Demolire Report era l'obiettivo del centrodestra, secondo Verdi Sinistra, stessa accusa alla maggioranza anche dal Partito Democratico, secondo cui è stato colpito un presidio del servizio pubblico.
1: Ora la catastrofica alluvione tra Nepal e Cina che ha causato 682 morti finora e 2.300 feriti, 93.000. Le persone che sono in piena emergenza si continuano a scavare nel fango alla ricerca di circa 3.000 dispersi. Per le autorità nepalesi potrebbero servire tra i 4 e i 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Si cercano ancora anche i 3 italiani dispersi. A Kathmandu l'inviato RAI, Stefano Fumagalli.
3: Il fango non ha un colore definito, a volte sembra grigio, altre tende al marrone. Qui ricopre tutto e le uniche macchie vivide sono persone che cercano di ritrovarsi nella devastazione.
4: Questa era la cucina e questo era un salotto, no, una stanza, ecco, si vede un letto totalmente distrutto, sommerso di fango.
3: Saranno state le 11, ci spiega quest'uomo, dai villaggi in cima alla vallata ci hanno avvisati, la piena stava scendendo e io sono fuggito sulle colline. È un racconto che qui fanno in molti, qualcuno descrive perfino il rumore come un tuono profondo che si avvicinava con forza. Siamo saliti appena in tempo, dicono in tanti, su per le alture a perdifiato. Alcuni tratti di strada sono appena stati riaperti e così saliamo ancora quanto possibile lungo la valle del fiume Trisuli. Lo scenario è lo stesso, troviamo devastazione e dolore. Io avevo un piccolo negozio, qui ci racconta Rashman, la mia casa era sopra, ma con la mia famiglia ora non posso dormire qui. Qui c'erano centinaia di persone, un piccolo villaggio, case, abitazioni, ma da quello che si è capito il governo già ha deciso che non potranno mai più essere abitate perché il rischio così vicino al fiume è troppo alto. Incontriamo dei funzionari della Croce Rossa nepalese, sono senza parole, qui abitavano anche dei loro amici. Non riesco nemmeno a immaginare che cosa sia successo, ci dice Muhammad. Con la Croce Rossa portiamo aiuti, ma la situazione è drammatica. Sopra le nostre teste elicotteri dei soccorsi raggiungono l'altavalle, un via vai continuo, mentre più in basso si vede dove l'incubo si è fermato. Questo ponte tibetano attraversa il fiume Trisuli che ancora, guardate, dopo decine di chilometri è arrivato fino qui, siamo al fondo della valle e ha portato la sua devastazione, i detriti che sono arrivati qui e hanno distrutto tutto quanto. In Nepal l'Italia è presente, un presidio è stato allestito perfino in aeroporto per connazionali che chiedono aiuto, mentre ancora la zona rossa resta off limits per tutti.
5: È ancora impossibile avvicinarsi, i collegamenti stradali sono interrotti, anche le infrastrutture energetiche sono particolarmente ridotte in quell'area. Stiamo dando massima priorità a cercare di capire che cosa ne è stato dei 3 connazionali dispersi tra gli oltre 2.000, e purtroppo il conteggio sta aumentando, che ci sono.
1: Adesso siamo al conflitto russo-ucraino, di nuovo questa notte altri attacchi russi sulla regione di Kiev, in azione i droni di Mosca, e poi il pesante bilancio dell'attacco nella regione di Kiev, almeno 37 morti dopo che un drone ha colpito un magazzino di munizioni nel distretto di Bucha. Zelensky parla di grave negligenza per gli esplosivi posizionati nell'area abitata. La cronaca dell'inviato Enrico Bona.
6: Il drone cingolato restituisce i corpi delle vittime, una alla volta, lentamente. L'area intorno al deposito è piena di mine ed esplosivi, escluso l'intervento diretto dei soccorritori fino a quando la bonifica non sarà completata. L'esplosione nella notte, violentissima. Le immagini riprese dagli abitanti della zona, un inferno di fiamme che si sprigionano dal deposito e in un attimo corrono ovunque. La piccola comunità di Mila è sotto shock. L'hotel per famiglie, la casa di cura per anziani e disabili, tutto distrutto.
7: Il terreno è disseminato di munizioni, proiettili. Il deposito si trovava vicino alle abitazioni, proprio oltre questa zona che è stata completamente rasa al suolo dalla forza dell'impatto.
6: Yuri ci mostra un proiettile finito nel giardino di casa. Non avevamo idea che là dentro fossero stoccate munizioni. Yelena è stata svegliata dal rumore del drone russo in avvicinamento. È stato questo a darle il tempo di mettersi in salvo. Serhii, guardiano in una ditta di sanificazione dell'acqua, tagli ed escoriazioni ovunque. È stato un boato spaventoso, dice. Una tragedia che ha già un precedente. A luglio era stato colpito un altro deposito alle porte di Kiev, anche quello troppo vicino alle abitazioni. Le vittime allora furono 9.
1: A Mosca intanto l'incontro tra il presidente bielorusso Lukashenko e Vladimir Putin, mentre continuano gli attacchi ucraini anche sul territorio russo, almeno 3 le vittime nella regione di Belgorod. La corrispondente Liana Mestretta.
8: Centinaia di droni ucraini abbattuti nella notte dalla difesa russa. Nel mirino delle forze di Kiev ancora una volta gli stabilimenti di Azon, uno dei colossi del commercio online a Rostov sul Don, non lontano dal confine con l'Ucraina. In un'altra città di confine, a Bielgorod, i raid ucraini hanno causato 3 morti e 9 feriti. Si continua a combattere con i negoziati ormai in pausa, come ha detto il portavoce del Cremlino, che è tornato ad accusare i leader europei che secondo lui cercano il confronto diretto con la Russia. Al momento, ha detto Peskov, non vediamo presupposti per un miglioramento delle relazioni con Bruxelles. Intanto a Mosca Putin ha ricevuto il suo alleato Lukashenko, una visita di lavoro, quella del presidente bielorusso, seguita da colloqui informali. Continuiamo a collaborare sulla scena internazionale e a rafforzare lo Stato dell'Unione, ha detto Putin, che ha parlato della cooperazione tra i due paesi, soprattutto in campo commerciale e tecnologico. Supereremo insieme tutte le difficoltà, ha detto Lukashenko. Minsk finora ha evitato di essere coinvolta direttamente nel conflitto in Ucraina. Nei mesi scorsi ha condotto esercitazioni straordinarie nel suo territorio, dove la Russia ha dispiegato da tempo armi nucleari tattiche.
1: Resta alta la tensione in Medio Oriente, continuano i raid israeliani a Gaza, i blitz violenti dei coloni in Cisgiordania sotto gli occhi dell'esercito. Per la prima volta il premier israeliano Netanyahu condanna la violenza criminale, così l'ha definita, dai coloni nei villaggi palestinesi di Kusra e Jalud. L'inviata a Gerusalemme Francesca Capovani.
9: Mancava poco a mezzogiorno quando Louis Reed, imprenditore palestinese con cittadinanza americana, dalla finestra della sua casa, Kusra, in Cisgiordania, ha iniziato a vedere movimenti di auto nella strada, poi all'improvviso l'arrivo di gruppi di coloni più numerosi.
10: Dopo 10 minuti sono arrivati in 50, 60, a bordo di alcuni mezzi, erano tutti mascherati. Hanno iniziato a lanciare pietre, a bloccare la strada, a quel punto l'esercito è intervenuto, hanno lanciato gas lacrimogeni, gli scontri sono andati avanti per un'ora.
9: Alcuni coloni si barricano in una casa abitata da palestinesi, una donna rimane ferita, alla fine gli aggressori vengono dispersi, i loro veicoli sequestrati, l'esercito assicura un'inchiesta. Louis Reed, poco più di 20 giorni fa, ha vissuto una situazione analoga. Ora di fronte alla sua casa c'è un checkpoint, una protezione che rischia però di diventare una prigione.
10: Mi sento sotto assedio, a casa mia. Sono uscito in giardino e i soldati mi hanno detto di rientrare per sicurezza. Non posso uscire. Perché qualcuno ci porti la spesa, dobbiamo chiedere dei permessi. Mio fratello, per portarci il cibo, ha dovuto aspettare 3 ore al checkpoint.
9: Secondo l'OCHA, in Cisgiordania la media degli attacchi dei coloni contro i palestinesi è di 6 al giorno, 2.000 le persone che dall'inizio dell'anno hanno dovuto lasciare le loro case.
1: Adesso cambiamo un contesto geografico. Golpe fallito in Niger. La giunta militare salita al potere dopo il colpo di Stato del 2023 conferma un tentativo di ammutinamento interno alle forze armate. Assicura il ritorno alla normalità, ma il clima resta teso. Da Nairobi, corrispondente Valerio Cataldi.
11: Il messaggio TV che invita la popolazione a mantenere la calma si interrompe all'improvviso. In sottofondo si sentono gli spari, la situazione è ancora tutt'altro che sotto controllo. A Niamey, soldati ammutinati hanno attaccato l'aeroporto, la base militare 101, e hanno tentato di raggiungere il palazzo presidenziale. La guardia presidenziale li ha respinti, ma gli scontri continuano per ore. Non è il primo attacco, ma è la crisi più grave per il regime del generale Abdurrahmane Chani dal golpe del luglio 2023. Noi arrivammo in Niger immediatamente dopo quel colpo di Stato. Da allora il paese si è progressivamente chiuso alla stampa internazionale, tra giornalisti arrestati e media stranieri oscurati. Chani aveva preso il potere promettendo sicurezza. 3 anni dopo lo Jainim legato ad Al-Qaeda e lo Stato Islamico avanzano e hanno colpito più volte persino l'aeroporto della capitale. Chani ha accusato apertamente la Francia di finanziare il terrorismo e di voler destabilizzare il Niger per rovesciare il regime. Parigi ha respinto le accuse, ma questa volta la minaccia arriva dall'interno dello stesso esercito. Pochi giorni fa Niamey ha liberato Inkinane Agataer, comandante del fronte di liberazione dell'Azawad, nell'accordo per liberare decine di soldati maliani, un segnale delle difficoltà dell'intero blocco militare del Sahel. Niger, Mali e Burkina Faso hanno cacciato gli occidentali, lasciato l'ECOWAS, creato l'alleanza degli stati del Sahel e scelto la Russia come nuovo alleato. 3 regimi militari nati promettendo sovranità e sicurezza. Ma la guerra jihadista continua ad allargarsi e oggi Chani deve difendere il suo potere anche dai soldati che 3 anni fa lo avevano portato al governo.
1: Ora seguiamo la rassegna stampa di Massimiliano Melilli in diretta.
12: Il quotidiano di oggi in edicola domenica 30 agosto. Vediamo subito quali sono le scelte. Partiamo da Repubblica, prosegue il dibattito sul futuro campo largo e sui leader. Oggi interviene l'editorialista Michele Serra. Per vincere serve una proposta prima di un leader. E poi l'intervista al leader di AVS, Fratoianni, dice le primarie non sono la priorità. Notizia che troveremo oggi ovunque. Ancora nuovi capitoli sulla vicenda di Report. Battaglia su nuovo Report, vedete. Il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori, è disposto a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro. Altra notizia oggi pressoché presente ovunque, il malore a Cuba dell'ex deputato al Movimento 5 Stelle di Battista, grave, scrive Repubblica, l'Italia pronta a riportarlo a casa. La fotonotizia sul boia di Srebrenica, Mladic, cortei e inni allo stadio, per i nazionalisti serbi è un eroe. Il Messaggero, il titolo portante, strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino Kiev, poi la geopolitica della benzina sul caro petrolio, e Report si parte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari. Titolo del Messaggero anche su Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan. La Stampa, ancora su questa notizia, Di Battista ricoverato a Cuba è grave, pronto la aereo per l'Italia, era sull'isola per girare un documentario, energia, il piano antirincari con l'intervista al ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, dice aiuti mirati all'autotrasporto, interventi sulle rinnovabili, tensione sugli extra profitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino l'aumento dei tassi da parte della BCE. Fotografia sul campionato di Serie A, la Juve vince sul Parma 2-0, Nico e Kop, la Juve c'è, Berardi gela il Toro sconfitto dal Sassuolo, ricordiamo. Il Giorno, Putin, offensiva su Kiev e la Polonia, teme attacchi, e poi il titolo su Di Battista, grave a Cuba, aereo per riportarlo in Italia. Il maltempo al nord, Cremona, il giorno dopo devastazione shock, la chiamata di Mattarella, il sindaco dice ci è vicino. Il Corriere della Sera in grafica, raid russo, strage a Kiev. Il Fatto Quotidiano sotto la testata di Battista, ricovero d'urgenza a Cuba, e poi l'incoraggiamento nella foto, vedete, forza ragazzo, la lettera di Ranucci per la battaglia RAI, ecco il titolo sulla vicenda. Report, causa di lavoro per discriminazione, demansionamento, scrive il Fatto. Il Tempo, Sigfrido il paraguru, con tanto di ricostruzione grafica, vedete che fa il quotidiano diretto da Capezzone, dice più paraguru che guru, Ranucci adesso ha due scelte, o accetta la lussuosa offerta RAI, stesso stipendio, tre possibili incarichi top, o si mette a fare il martire puntando a una candidatura AVS, ha scritto il Tempo nei giorni scorsi. Il Manifesto, pozzo scatenato, oltre 65 miliardi di barili delle riserve venezuelane di greggio agli USA che raddoppiano così le proprie, per Trump è il più grande accordo petrolifero nella storia del mondo e durerà un secolo, Caracas ringrazia e ammaina le foto di Chavez e Bolivar. Ancora il Giornale, collettivo terrorista, scoppia il caso del consulente di Elli, gli hacker autistici inventati nella lista nera americana aiutano gli Antifa, l'esperto digitale vicino a Slime ha fondato l'associazione che li finanzia. Poi vedete la fotonotizia, Dibba, grave a Cuba, si muove il governo, e il titolo, Ranucci, bomba ai raggi X, accuse da USA, sapeva, queste le scelte del Giornale. Siamo ad Avvenire, Europa in ostaggio, con le tornate elettorali alle porte in diversi paesi chiave si stende un'ombra lunga sul cantiere dell'integrazione, ma più che l'Unione in sé sono in ballo i suoi poteri. Vedete, da Francia e Germania le incognite più pesanti. Domani il titolo, anche Presutti a cena dalla Vitola, boomerang della RAI sul Report, con la fotografia pubblicata che riguarda la nuova conduttrice. Il Giornalista poi dice domani scrive per sapere le ragioni della sostituzione, pronta la causa. Libero, occhio, arriva Teletoghe, il piano di Ranucci e compagni, far intervenire i giudici per commissariare il Report e lasciare Sigfrido alla guida, i suoi inviati però si dividono, voci su una candidatura Per quanto riguarda Di Battista, oltre il malore, vedete, c'è un titolo diverso sul Libero: i deliri dei complottisti sul malore di Dibba, avvelenato dagli ebrei. Ancora andiamo a vedere il Secolo d'Italia, occupazione capitale, Gualtieri pronto a stanziare 60 milioni per gli abusivi dello spin time a spese dei romani, il Sole 24 Ore, le borse all'esame di settembre, la spinta degli utili contro il rischio tassi, il Focus con le parole di Donald Trump, Venezuela le mani USA sul petrolio, a Washington 65 miliardi di barili, e per la cronaca l'ondata di maltempo che si è abbattuta sul nord Italia come l'Arena a Verona, vedete tornado a Verona, danni per milioni, aziende in ginocchio, albero schiaccia un'auto, noi salvi per miracolo, ma maltempo anche in Lombardia con danni serissimi. È tutto.
1: E da qui ripartiamo dunque dalle condizioni meteo che continuano a dividere in due l'Italia. Abbiamo appena visto Lombardia e Veneto chiedono lo stato di emergenza per i danni del maltempo degli ultimi giorni a Cremona, una delle città più colpite. Si contano i danni anche alla cattedrale. La città non è sola, ha detto il sindaco, che ha ricevuto una telefonata del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In Veneto la situazione è più critica nel Veronese, i racconti allora e la cronaca di Silvia Zerilli e Giorgia Buran.
13: Con la luce del sole i danni sono più visibili. Il rosone della facciata del Duomo di Cremona come tempestato dalla grandine. E le 9 colonnine che reggevano la guglia crollata sono finite tutte sul tetto della basilica. Il danno è peggiore del previsto. Anche il palazzo comunale è stato colpito.
14: Tanti edifici sono stati danneggiati, è stato colpito il palazzo comunale e anche altre sedi del comune, quindi almeno fino a lunedì andremo a sospendere le attività. Adesso siamo nella fase del monitoraggio dei danni.
13: I vigili sono dovuti intervenire nel palazzo comunale per rompere i vetri già pericolanti.
15: Ne siamo a circa 120 interventi e abbiamo ancora da fare altri 300 interventi circa. Sono state colpite in modo diffuso tutte le zone della città, quindi questo ovviamente crea questo alto numero di interventi.
16: Volavano tavole, sedie, tetti, volava di tutto qua.
17: Io mi sono spaventata parecchio, non riuscivo a chiudere la porta e avevo timore che la grandine rompesse il vetro.
18: Io avevo accostato il portone.
13: Questo portone, bello pesante.
18: E il vento l'ha comunque aperto di colpo.
13: È rimasto chiuso poi lei?
18: Finché è passato, certo, avevo dentro anche gente.
19: Tutto il viale è tutto disastrato proprio, completamente diverti, poi si vedono.
13: È come se le strade di Cremona fossero state ricoperte da un tappeto verde, da foglie evidentemente trasportate dal vento. La viabilità è stata ripristinata, ma mucchi di detriti, rami restano ai bordi delle strade, così come le auto danneggiate.
8: È la mattina dopo la tromba d'aria. In pochi minuti la bassa veronese è stata investita da vento, pioggia e grandine. Una furia che ha colpito pesantemente i comuni di Bovolone, Vigaseo, Cerea, Nogara e Isola della Scala.
20: Si sono incrociate due nuvole, abbiamo visto, è cominciato questo grande vortice, questa tromba d'aria che è entrata in paese e ha fatto distruzione. Ho visto famiglie in ginocchio, ho visto aziende in ginocchio perché ha aperto case dai tetti, ha aperto capannoni, aziende.
8: Danneggiate strutture pubbliche e case private, e nelle aziende della zona industriale il vento ha letteralmente strappato le coperture.
21: E nel giro di 5 minuti si è mossa una forte tromba d'aria che ha scoperchiato tutti i tetti qua della zona, e oltre al danno diretto sui tetti anche il danno indiretto di tutte le lamiere che sono volate via e hanno fatto danni secondari a tutti gli stabilimenti qua della zona.
8: I sindaci dei comuni più colpiti hanno attivato i COC, i centri operativi comunali, per coordinare gli interventi. Vigili del fuoco, protezione civile e tecnici comunali hanno operato per tutta la notte. Ora si lavora soprattutto per mettere in sicurezza strade, edifici e aree pubbliche.
22: Rimozione di parti pericolanti, quindi in particolare di pali della luce pericolanti, con cavi elettrici, ma anche e soprattutto tetti in lamiera in particolare, che sono, diciamo, volati dappertutto.
8: Ora il cielo è tornato sereno, ma la conta dei danni è ancora da affrontare.
20: Ieri ci ha messo proprio in ginocchio, quindi adesso qua le istituzioni, il Ministero, la Regione deve dare risposta non a noi ma ai cittadini.
1: Ancora caldo invece al centro-sud, Sardegna e Sicilia continuano a essere le regioni più bollenti d'Italia. Da giorni ormai il caldo africano soffoca le isole, ma vediamo la situazione in Sicilia con Antonella Gurrieri.
0: Troppo caldo quest'anno, insostenibile.
2: It's very hot here. I don't expect.
4: Oui, très chaud.
23: Molto caldo.
24: Hot is the warm.
4: Eh sì, detto in tutte le lingue del mondo fa proprio caldo, ma c'è una diversa percezione delle temperature. Dipende dallo stato d'animo di chi parte e di chi arriva.
25: Va bene tutto quando sei in vacanza.
26: Il giorno del rientro è il momento peggiore in tutti i sensi.
4: Bollino rosso soprattutto per l'alto tasso di umidità che ha raggiunto l'86%.
27: Cosa vi sta dando più fastidio di questo caldo?
28: Il calore. Umidità.
29: L'umidità è pazzesca, ormai siamo ricoperti da questa nube.
30: È un caldo atroce, veramente umidissimo, cosa che non mi aspettavo perché non è la prima volta che veniamo in Sicilia. E nonostante questo venticello, questa brezza, però è veramente importante.
4: Agli imbarcadelli di Milazzo ancora un fine settimana dai grandi numeri. 18 corse in partenza ed altrettante in arrivo. Saranno 100.000 i turisti che transiteranno da qui in questo weekend.
27: Cosa vi aspettate?
31: È un po' di venticello, no, è panorami bellissimi, la Sicilia è un posto stupendo, quindi ottima accoglienza.
4: Eolie super gettonate, quindi frutto della campagna di rilancio operata da 120 imprese di accoglienza e ristorazione. Tra luglio e agosto ha registrato un aumento di presenze oltre il 6% rispetto allo scorso anno.
1: Ennesimo caso di femminicidio in Italia nel pomeriggio di ieri al culmine di una lite a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine. È stata uccisa un'altra donna, un uomo di nazionalità cinese ha accoltellato la moglie alla gola uccidendola. Nonostante i vicini abbiano allertato i soccorsi per la donna, non c'è stato nulla da fare. La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri. Lutto nel mondo della fotografia. È morto a Modena all'età di 92 anni Franco Fontana, uno dei grandi maestri del colore della fotografia artistica contemporanea, al servizio di Francesca Romanelli.
32: Sei un uomo che pensa, che inventa, che crea, che si rinnova continuamente, perché l'artista non fotografa con la macchina fotografica, fotografa con la testa.
33: La differenza tra fare una foto e fare la foto la raccontava così Franco Fontana, gigante della fotografia, scomparso a 92 anni nella sua Modena, dove era nato il 9 dicembre del 1933. Maestro del colore anche in un'epoca in cui era relegato all'ambito pubblicitario e commerciale, la fotografia puntava sul bianco e nero e questo è il linguaggio con cui ha scelto di costruire i propri scatti. E così i suoi paesaggi diventano quadri nella realtà che catturava con l'obiettivo, leggeva nuove forme e dimensioni, anche se la definizione di fotografo astratto non l'aveva mai convinto.
32: L'astrazione esiste solo in pittura. Astratto vuol dire invenzione, no? Inventata. La fotografia, questo l'obiettivo, registra una verità. È il pensiero che è astratto, quello del fotografo.
33: Vedute campestri, corpi, paesaggi urbani, tutto raccontato con il suo occhio e il suo linguaggio personalissimo. Alla fotografia si avvicinò all'inizio degli anni 60, dapprima come amatore, poi le prime personali nel 65 a Torino e nel 68 a Modena. Il grande successo internazionale a fine anni 70 esponeva al MoMA. Oltre 400 le mostre in tutto il mondo, 70 i libri a lui dedicati, tanti premi internazionali ricevuti. Il segreto, diceva, era la voglia di reinventarsi.
32: Non ho ancora perso, diciamo, il miracolo dell'adolescenza. Sì, perché si diventa adulti, ma se non si ha quello si diventa vecchi.
1: Gli altri anticipi della seconda giornata di Serie A. Ora la Juventus batte il Parma 2-0 in gol Gonzales e Coppa Miners. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 0-3 con il neopromosso Frosinone. Oggi alle 18.45 Napoli-Como, Giuseppe Galati.
34: Secondo successo di fila per la Juventus che batte il Parma grazie ai cambi di Spalletti. La gara si accende intorno al 60esimo con il duello a distanza tra gli argentini Nico Gonzalez e Romero. Il bianconero in una sola azione colpisce un palo e sblocca il match con l'involontaria collaborazione di un avversario. Il Ducale prova a lasciare il segno con due fiammate ravvicinate, ma sulla sua strada trova un vicario attento e reattivo. Il timbro sulla vittoria lo mette l'olandese Kop Meiners e la vecchia signora raggiunge il Milan in vetta a punteggio pieno. Al Franchi doveva essere una serata di festa e invece il giorno del centenario si trasforma in un incubo. I grandi campioni viola del passato assistono al secondo tonfo di fila della Fiorentina di Fabio Grosso. Dopo il 4-0 subito a Roma, i gigliati questa volta cadono in casa sotto i colpi del neopromosso Frosinone. Doppietta di Raimondo e colpo di testa di Bracaglia. Vittoria esterna anche per l'Udinese che cala il tris in casa del Monza con Piotrowski, Camarà e Kellenkamp. Non bastano Colpani e Varela per i brianzoli. Tra Sassuolo e Torino la differenza la fa Domenico Berardi che subentra nella ripresa e in 6 minuti firma il 2-1 spezzando l'equilibrio creato da Volpato e Comuzzo nella prima frazione. Grazie al suo capitano Alberto Aquilani festeggia la prima vittoria da allenatore in Serie A.
1: Ora andiamo avanti con la rubrica Tutti i frutti, prossimi aggiornamenti alle 2.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale nel cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: che è
4: quello di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori. Poi c'è il film di Pallauro, Andrea Pallauro, tratto dall'ultima sceneggiatura che Bernardo Bertolucci non aveva potuto realizzare, dove c'è tutto Bertolucci, la sua sofferenza di malato degli ultimi anni, ma che è soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa che è quella propria di Andrea.
6: Quella non era solo una casa.
4: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
7: E chi sto bo?
4: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porto dentro.
2: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
8: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
4: Certo, ci sono grandi autori del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonti, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
8: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
4: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
2: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
8: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
4: Hanno promesso di venire, sì.
5: Canteranno a Roma a luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four. Hey Jude.

0: TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei è una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
0: Tom Hiddleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio. Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
2: The history of Pompeii.
3: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
4: Ecco, guarda qua. Però,
1: la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
0: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
2: We could go back.
3: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
5: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.

0: Tirano a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza, gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
1: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
2: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
1: Una figura che viene dal mito, ma che è entrata nell'immaginario collettivo e che ha viaggiato molto, come ci racconta lo storico Giovanni Brizzi nel libro Le vie di Ercole.
3: Professore, si può dire che Ercole è stato il primo supereroe?
4: Beh, io credo proprio di sì. Lo hanno trattato così, fin dai tempi di, cos'era, Steve Reeves, se non erro, cioè i tempi degli eroi muscolari. Poi hanno creato una serie di cloni, persino in Guerre Stellari, perché persino in Guerre Stellari ci sono alcuni personaggi che lo ricordano, magari ne frazionano le capacità, però hanno quel tipo di appeal che in lui è assolutamente intensissimo.
5: Un viaggio nel Mediterraneo e nella sua storia più antica. Le vie di Ercole di Giovanni Brizzi esplora i tanti aspetti di una figura unica, a metà tra l'uomo e il dio, cui si ispirano personaggi come Alessandro Magno e Annibale. Suo attributo è la clava, ma soprattutto la pelle di leone, richiamo a una delle 12 fatiche.
4: Leone Nemeo è invulnerabile. Lui non lo uccide con la clava, lo stritola semplicemente e poi si fa della pelle come fa. Scuoia il leone con i suoi unghioni. Quindi è una sorta di mantello di Superman, se vogliamo tornare allo scherzo dei fumetti.
6: Sono stanco di dover compiere tanti destini e tante imprese. Non sono un fantoccio neanche per gli dèi.
5: L'Eracle dei Greci, diventato Ercole a Roma, soppianta una figura analoga presso la civiltà fenicia, quella del dio Melkart. Alla base, due diverse concezioni del potere che ritroviamo in vari momenti della storia.
4: Ercole è una figura importantissima anche nella proiezione, di due modelli di Stato, due modelli di potere. Cioè l'Eracle fenicio è un dio ed è alla base della concezione dinastica. Quindi è alla base di tutto un modello per cui è un potere che viene da Dio. Attenzione, non è un potere morto, è un potere che è ancora vivo nella monarchia inglese, tanto per dirne una di quelle che ha quel tema lì ancora. Elizabeth o Carolus Tertius, Dei Gratia Rex. Il Dei Gratia è esattamente il potere per volontà di Dio. L'Eracle greco è un potere che sale dal basso, perché purifica se stesso attraverso le fatiche. E guadagna l'immortalità attraverso tutto quello che soffre, patisce, fa nel corso della sua vita, e fa non per sé, fa per il bene dell'umanità.
1: Dopo quasi mille anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato

0: sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
1: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, due equip di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
2: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
1: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia e il giuramento di Aroldo.
3: Lots of time, thought.
4: Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
1: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.

0: Venezia, sull'isola di San Giorgio, è stato riaperto al pubblico il labirinto Borges, un'opera d'arte green che è stata sottoposta ad un importante lavoro di restauro promosso dalla Fondazione Giorgio Cini. Laura Longo.
1: L'idea di questo restauro è nata circa un anno fa, quando la presenza di macchie gialle dovuto al fatto che le piante non si erano più riprese anche dopo l'ultima grande acqua alta del 2019 ci ha messo di fronte al fatto che dovevamo intraprendere questo progetto.
2: Quali sono stati i momenti più entusiasmanti e quelli più difficili, difficoltosi?
1: Più preoccupanti è quando abbiamo visto che le piante che erano in sofferenza erano molte di più. Sulle 3.250 piante che costituiscono il labirinto abbiamo cambiato 200-250 piante, tenuto conto che le piante da cui si ricavano queste tessere sono molto molto grandi, molto molto floride, e le abbiamo dovute far arrivare dal Belgio. A questo restauro hanno lavorato 7 giardinieri per circa un mese e mezzo. La cosa più sorprendente è che i giardinieri si sono entusiasmati nell'essere chiamati a fare un lavoro che non avevano fatto mai, trovandosi loro di fronte a dei dati, degli elementi, delle valutazioni che non avevano mai fatto prima, e sono giardinieri di lunghissima esperienza.
2: Giardinieri restauratori che si sono trovati a lavorare su una grande opera d'arte con un grandissimo significato. In qualche modo per voi della Fondazione Cini è stata l'acme del restauro questa?
1: Sì, direi di sì. Il desiderio di mantenere, come è proprio del restauro, ma di in realtà intervenire sulla vitalità di quest'opera, che per geometrie, proporzioni, dimensioni è allo stesso tempo letteratura, arte con una componente estetica fortissima, imprendibile per la vitalità delle piante che continuano a rigenerarsi insieme all'opera di Borso.
2: È la parte meno romantica, però importante tanto quanto. Quanto è oneroso riportare agli antichi splendori questo genere di capolavoro? Quanto è importante avere dei partner che capiscano questo tipo di progetti?
1: È fondamentale. Sarebbe la natura del partner, perché si condivide un processo, non si condividono solo i risultati.
3: Noi non la viviamo come un percorso di sostegno, ma la vediamo un po' come un senso di responsabilità dell'essere cittadini di questo paese, e in questo modo recuperare una propria identità che è imprescindibile per riuscire a disegnare un futuro.
1: Avremmo potuto sbagliare, sì. E avremmo potuto avere risultati meno convincenti, sì, però il partner ci ha concesso e ha rischiato con noi.
2: In più questa è un'opera d'arte totalmente vostra, con tutta una storia partita da qui.
1: Assolutamente sì, non, quando Maria Kodama cercò di proporre la realizzazione del labirinto in altri luoghi d'Europa, non ebbe mai una risposta positiva. La ebbe dalla Fondazione Cini in un modo quasi diciamo surreale, perché noi abbiamo il chiostro dei fratelli Buora, il chiostro di Palladio. L'idea che il labirinto potesse essere un terzo chiostro, ma fortemente vitale, come lo è la letteratura, la musica, l'arte, e trovasse queste forme totalmente inesplorate, è ancora oggi straordinario, cioè è un'opera che sorprende, che lascia chiavi di lettura al visitatore a seconda di quello che lui sa.

0: La Biennale Danza di Venezia si è aperta con Five Days in the Sun, la suggestiva coreografia ideata dall'israeliano Emmanuel Gatt su musiche di Gustav Mahler. L'intervista di Fabio Cappelli.
1: Five Days in the Sun, 5 giorni al sole, è il titolo suggestivo della nuova coreografia di Emmanuel Gatt che ha aperto a Venezia la Biennale Danza. La musica è quella della quinta di Mahler e il balletto si chiude con il famoso adagietto che in realtà non è il movimento finale della sinfonia.
2: È una scelta drammaturgica ed è legata a quello che si vede in scena. La coreografia si sviluppa in modo tale che lo spettacolo deve per forza concludersi con l'adagietto. By the time you reach the end of the adagietto, it's clear that you cannot continue.
1: Il tempo non esiste, il titolo della rassegna voluto dal direttore artistico Wayne McGregor.
2: Choreography in the end is very simple. It's just you. La coreografia alla fine è una cosa semplice. È un'azione umana nel tempo e nello spazio. È importante capire e sentire il tempo nel contesto della danza. Il titolo di questa edizione della Biennale ci invita a riflettere. Il tempo può sembrare invisibile, perché nella danza sono in primo piano il movimento e la composizione. Ma come coreografi, anche se non ne siamo consapevoli, noi lavoriamo continuamente con la sensazione del tempo.
1: Emmanuel Gatt è nato in Israele, ma da molti anni vive con la famiglia nel sud della Francia. Continua a sperare nella pace in Medio Oriente, ma dice si è andati troppo oltre con la violenza.
2: My hope is that everyone in this region understands that violence doesn't help, that you can brute force. La mia speranza è che i protagonisti della regione capiscano alla fine che la violenza non serve. Quella terra non è soltanto di un popolo. Non resta che sedersi attorno a un tavolo per trovare soluzioni pacifiche. Ma non penso che accadrà. Il conflitto è diventato troppo aspro per tornare indietro. Me ne sono andato da Israele perché non volevo che io e i miei figli fossimo parte di tutto questo. È molto triste vedere la situazione da lontano. Vorrei sbagliarmi, forse ci sarà una grande sorpresa e le cose andranno nella direzione giusta. Vedremo.
0: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.
3: Bentrovati nello spazio meteo. Nelle prossime ore migliora decisamente il tempo al nord con un cielo che si farà generalmente sereno. Ampi spazi di sereno anche sulle regioni centrali con qualche addensamento innocuo in area appenninica, venti deboli a regime di brezza lungo le coste. Anche al sud un cielo sgombro da nubi sin dalle ore mattutine, una ventilazione che sarà debole e prevalentemente meridionale. Tempo stabile e soleggiato anche sulle due isole maggiori, con i mari che saranno da poco mossi a mossi. Per quanto riguarda le temperature, dopo essere diminuite tenderanno a stabilizzarsi con massime intorno ai 35 gradi.
4: Corre alla velocità della luce. Informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App rainews.it, disponibile su Google Play e App Store.

0: Resta grave ma è di nuovo cosciente Alessandro Di Battista dopo il malore che lo ha colpito a Cuba, pronto un volo per il trasferimento in Italia. Ranucci attraverso i suoi legali contesta formalmente la decisione della RAI di un avvicendamento alla conduzione di Report, chiesti chiarimenti e documentazione. Peggiora il bilancio dell'alluvione in Nepal, quasi 700 vittime e oltre 3.000 dispersi, tra questi 3 italiani. Per la ricostruzione servono almeno 4-5 miliardi di dollari. Ucraina, ancora raid russi con droni, colpita la capitale Kiev, esplosioni in edifici residenziali e in un'industria. Nel porto di Nikolaev, offensiva contro strutture con forniture militari ucraine. Maltempo, Veneto e Lombardia dichiarano lo stato di emergenza regionale. A Cremona danni alla cattedrale, il presidente Mattarella telefona al sindaco della città. La Juventus batte il Parma 2-0, in gol Gonzales, Cop Miners. La Fiorentina ancora KO, perde in casa 3-0 con il neopromosso Frosinone, oggi Napoli-Como. Ben trovati in diretta su Rai News 24, edizione delle 2 del nostro giornale. Dunque in primo piano ancora le condizioni di salute di Alessandro Di Battista, che resta ricoverato a Cuba, è stato trasferito all'ospedale della capitale L'Avana. L'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il grave malore, è di nuovo cosciente, lucido, risponde alle domande dei medici. Camilla Nata.
1: Ha ripreso conoscenza Alessandro Di Battista dopo che per alcune ore era rimasto privo di sensi. Lo riferiscono fonti parlamentari, in cui si spiega che l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato da ieri sera dopo un malore in un ospedale di Santa Clara a Cuba, ha parlato con i medici ed è stato trasferito in una struttura diversa a L'Avana a causa di un quadro complessivo di salute da monitorare con attenzione. Alessandro Di Battista, giornalista e scrittore, si trovava a Cuba per realizzare un reportage. Aveva accusato un forte mal di testa e poi subito dopo un malore nella serata di venerdì. E al momento non sarebbero noti ulteriori dettagli né sulle cause né pure sulla diagnosi. Dalla Farnesina il ministro degli esteri Antonio Tajani ha fatto sapere di essere in contatto già dalla nottata con l'ambasciata italiana a Cuba per avere aggiornamenti continui sulle condizioni e di garantire a lui e alla sua famiglia tutta l'assistenza necessaria e, dove possibile, il rimpatrio di urgenza. Grande apprensione espressa dal Movimento 5 Stelle, che si stringe ai familiari e confida.